A volte abbiamo molta fiducia, ma non abbiamo chiarezza, basta un ostacolo a smontare la nostra fiducia. Qui si costruisce la caratteristica vera di una preghiera autentica. Ecco, se dovessimo dire qual è lo scopo di questa preghiera autentica, dovremmo dire che Giona con queste parole ci insegna come si fa l'esame di coscienza. L'esame di coscienza lo si fa cercando di ripercorrere quello che siamo stati e abbiamo fatto alla luce di un Dio che da una parte ha permesso il male e dall'altra parte ha saputo ricavare una luce, un bene dal male. E saper rileggere in maniera sapienziale la nostra storia. Tu mi hai precipitato negli abissi profondi. Sopra di me sono passate tutte le tue onde. Dice il Salmo, i tuoi spaventi mi hanno annientato, mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagni, solo le tenebre. Vedete amici, se sta roba qui la viviamo, va detta, va verbalizzata. Ma io credo che Tertulliano, un padre della Chiesa, molti padri si sono innamorati della storia di Giona e hanno cercato di interpretarla, di darci una chiave di lettura. Io sono della scuola di Tertulliano, cioè nella sua scelta minimalista. Tertulliano dice che un uomo che è inghiottito da una balena si trova in uno spazio angusto dove non può né ballare, né cantare, né muoversi e forse non può nemmeno parlare. E quindi la preghiera di Giona in realtà è un grido. Nella storia dell'arte invece tutti quelli che hanno tentato di raccontare la storia di Giona l'hanno a volte riempita anche di un immaginario, cioè hanno pensato al ventre della balena come una stanza, ci hanno messo pure l'altare, le candele, Giona che dice messa lì dentro. Ma guardate, non so voi, ma quando si sta in crisi manco la liturgia ti aiuta, cioè anche ciò che ti è dato ordinariamente come un aiuto ti senti bloccato. La tua preghiera è che senti dolore, e quel dolore è la preghiera, non so se è chiaro, esattamente come una persona che piange e il pianto è la preghiera. Ma in quel pianto, quello che voglio dirvi, non c'è semplicemente dolore, c'è anche fiducia, che è una cosa stranissima, cercherò di descrivermela. È l'esperienza che fa una persona quando paradossalmente si sente crocifissa in una situazione e veramente in maniera paradossale sente in quel dolore atroce che gli attraversa il cuore pace. Ma com'è possibile? Tu soffri ma senti pace. Tu ti senti sprofondato in una notte buia, la notte oscura dei santi, no? Però allo stesso tempo ti attraversa una grande pace. È lo spirito, amici, è lo spirito che ci fa attraversare il buio, ma allo stesso tempo fa in modo tale che quel buio non sia solo buio. C'è un canone di Teisè bellissimo, dice, aspetta la traduzione in italiano, questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende. Che è un po' come dire che è buio, ma quel buio è abitato da qualcuno, cioè tu non sei solo in quel buio, e il fatto di non sentirti solo o sola in quel buio ti dà pace. Quindi da una parte c'è il buio e dall'altra parte una presenza che si manifesta in quel buio. Questa è la preghiera. E che tu ti metti a pregare e la preghiera non accende luci, ma riempie il tuo buio di una presenza. E tu te ne accorgi perché, attenti, spero che nessuno mi fraintenda, non ti ribelli, lo accetti, lo accogli, non maledici, ti arrendi, ti consegni. Questa è la maturità spirituale.
Vedete, amici, noi passiamo tutta la vita a cercare di difenderci da questa roba qui. Passiamo tutta la vita a cercare di sfuggire la notte. Passiamo tutta la nostra vita cercando di non entrare mai veramente al fondo di noi stessi. Unico luogo dove noi possiamo incontrare davvero la volontà di Dio. È un po' come se in una coppia, scusate se lo porto nella vita quotidiana, perché vorrei che questa roba qui vi potesse essere utile nella vita di ogni giorno, non in un discorso che è vero soltanto perché siamo in questo contesto ed è difficile a volte capire che ricaduta esistenziale abbia tutto questo. È come in una coppia in cui si ha paura di incontrarsi davvero, di parlarsi davvero. Allora siamo più disposti ad andarci a fare un aperitivo, a farci un viaggio insieme, più che invece entrare in quell'intimità disarmante di incontrarci fino in fondo. È come se in una vocazione di consacrazione noi continuiamo a cercare persone, amici, situazioni, esperienze pastorali che in fondo ci salvino da quella chiamata alla notte che c'è dentro la nostra vocazione, che è una chiamata di incontro autentico con il Signore. Cerchiamo di fuggire questo tipo di esperienza. È questa fuga la radice della nostra infelicità. Accogliere invece questa chiamata a scendere negli inferi, ma non da soli, tenendo la mano a Gesù. Gesù è entrato nella storia, è entrato dentro la nostra storia perché nessuno si senta più solo in questo tipo di esperienza. Gesù è entrato nel buio della mia storia per accompagnarmi fino alla verità più vera di me stesso, dove tutto cambia, dove tutto trova una svolta. Questo è il motivo per cui la preghiera di Giona non è più la preghiera di richiesta. Giona ci dimostra, questa è, non mi ricordo perché le ho numerate, ma voi state mantenendo il calcolo, credo, la terza caratteristica di questa esperienza di autenticità, è che la preghiera di Giona non è più una preghiera di richiesta, ma è una preghiera di lode. Non esiste preghiera più potente che la preghiera di lode. Più grande di tutte le altre preghiere. Saper lodare. Le persone che sanno lodare sono quelle che sanno accorgersi del bene che è nascosto nel buio e lo tirano fuori e lo dicono e lo contrappongono al buio. È la preghiera del Magnificat di Maria, è la preghiera del Benedictus di Zaccaria, è la preghiera di tutti quanti si trovano nella notte più buia e nella notte più buia capiscono che l'unico esorcismo possibile è lodare il Signore. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Ti loderò, Signore, con tutto il cuore. A te canterò per sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Vedete quante volte i salmi mettono in bocca a noi questa preghiera di lode, che parte dal buio e poi diventa una preghiera di lode. Ecco, vedete che tappe ci sta facendo fare questo secondo capitolo, no? Noi ci troviamo davanti all'impossibilità del mare davanti a noi. Che si fa? Dopo che abbiamo capito che siamo in quella situazione, che cosa si fa? Si lascia fare lo Spirito. È Lui che apre una strada. E lo Spirito apre una strada in questo modo. Ti chiede innanzitutto di abbandonarti,
di accogliere la crisi, di fidarti. Ti chiede di imparare a pregare lì al fondo del tuo buio, di una preghiera che non è più una preghiera di richiesta, una preghiera, ma è una preghiera di lode. Cambia tutto in quel momento, perché che cos'è che si sta infrangendo nel cuore di Giona? Si sta infrangendo nel cuore di Giona, ad esempio, l'immagine sbagliata che ha di Dio. Dio non è uno da cui difendersi. Dio non è uno da cui scappare via. Dio non è quel rischio che non vogliamo mai veramente correre. È la grande rivelazione di Gesù. Tu puoi dire di aver incontrato Gesù quando Gesù ha soffiato dentro di te lo Spirito. E dice Paolo, cosa fa lo Spirito nei nostri cuori? Grida, Abba, Padre. Lo scopo della vita spirituale, quando una persona comincia a farla di nuovo circolare dentro di noi, è esattamente questa. La vita spirituale è la vita dello Spirito che grida nei nostri cuori, Papà, nei confronti di Dio. E noi siamo nella stessa posizione di Gesù, noi stiamo nella stessa postura di Gesù, noi siamo figli nel Figlio, noi siamo come Gesù. Peggioro la situazione, noi siamo Gesù. E questa è la bellezza del battesimo, eh? Noi siamo trasformati in Lui, siamo Lui. Allora, se tu capisci questo, tu hai trovato il segreto della vita, tu hai trovato il segreto della felicità, che è un po' come dire, come dice quella canzone, e poi non importa il come, il dove e il se. Cioè non ti interessa più dove stai, che stai facendo, se va bene, se va male, se hai aggiustato tutto, se la tua vita è perfetta, imperfetta, se c'hai queste persone, non ce le hai. Tu hai trovato il segreto, perché il segreto è sentirsi abitati dallo Spirito che dice tu sei mio, tu sei mio figlio, in te ho posto la mia fiducia. Lo ascolteremo nella messa, eh? Sentiremo nel Vangelo dell'Eucaristia di oggi qual è il segreto che non ci fa più vivere di apparenza. Ecco, ma mi piacerebbe che in questo momento ciascuno di noi cominciasse a vivere la preghiera di questa mattina, cominciando a interrogarsi su queste caratteristiche che abbiamo elencato. Vi ripeto una cosa che spero di avervi detto anche gli altri giorni. È una forzatura della lingua italiana, ma spero che riusciate a capire dove voglio andare a parare. La volontà di Dio non è una cosa che si fa. La volontà di Dio è una cosa che si è. La volontà di Dio riguarda il verbo essere nostro, non il verbo fare. Quando noi cerchiamo la volontà di Dio, stiamo cercando qualcosa che compia il verbo essere, non semplicemente fare o non fare qualcosa. E nessuno si scandalizzi, io vi dico che al Signore non interessa molto quello che facciamo, al Signore interessa molto chi siamo, chi abbiamo deciso di essere. Vi ricordate quando i discepoli tornano da Lui e dicono abbiamo predicato, fatto miracoli, persino i demoni si sono sottomessi a noi? Gesù dice beh, complimenti, ma non dovete rallegrarvi perché i demoni si sottomettono a voi, ma perché i vostri nomi sono scritti nel Regno dei Cieli. Che è un po' come dire, dovete rallegrarvi di chi siete, meglio ancora, a chi appartenete. Questa è la cosa che più deve darvi gioia, che la tua vita si compia in 6 metri quadri della cucina di casa tua,
oppure nel posto più in vista della storia di questo momento, ma guardate che importa pochissimo. Non importa quello che stai facendo, importa chi sei. E che cos'è il peccato? Il peccato è ciò che ci fa dimenticare chi siamo, è ciò che ci scollega dal verbo essere. Quindi, se noi dobbiamo fare una lotta al peccato, dobbiamo capire che la lotta al peccato non deve essere fatta perché siamo spinti dai sensi di colpa. Amici, il senso di colpa è stato crocifisso con Gesù. Da quando Gesù è morto in croce, noi siamo liberi dalla colpa, anche se quello di sotto continua a insinuare dentro la nostra testa costantemente senso di colpa. Ma noi siamo già liberati da tutto questo. Uno non deve andarsi a confessare perché in questa maniera si libera dal peso della colpa. Il peso della colpa è già stato vinto da Gesù crocifisso, risorto. Ma dal peso di una colpa che occulta chi sei. Tu non sai più chi sei, tu hai smarrito chi sei. Vi ricordate il dialogo meraviglioso della Genesi? Dopo che Adamo ed Eva fanno quello che fanno, Gesù fa questa domanda: Adamo, dove sei? Dove sei andato a finire? Che tradotto, ecco, se vogliamo assumere lo sguardo ebraico, non lo sguardo greco, chi sei? Adamo, chi sei? Se noi ci dimentichiamo di essere figli, da quel momento in poi facciamo un sacco di danni nella vita. E quindi i nostri occhi sono pieni dei danni che facciamo, ma il problema vero è che abbiamo dimenticato di essere figli. Noi dobbiamo ricordarci di essere figli. Capite allora perché Gesù è quasi tormentato dall'idea di raccontarci storie e parabole in cui costantemente cerca di dire: un uomo aveva due figli, un padre organizzò un banchetto di nozze per il suo figlio. Ogni volta che racconta queste storie, i protagonisti di questa storia hanno un problema esattamente con il legame di figliolanza. Nella parabola del figlio al prodigo, il piccolo pensa che il padre sia il bancomat, il grande pensa che il padre sia il padrone. Entrambi però non sanno che è il padre, cioè non lo vivono come padre e quindi non si sentono figli. E proprio perché non si sentono figli, uno fa danni e l'altro è un frustrato. Cose che solitamente a volte nella nostra vita esistono entrambe. Abbiamo la capacità di avere il figlio piccolo e il figlio grande insieme. Allora, liberarsi dal peccato, dalla colpa, non significa semplicemente aggiustare il verbo fare. È un po' come i bambini che dicono: questo non lo faccio più. Guarda, il problema non è solo non fare più qualcosa, ma guardate che esternamente io posso controllare la mia vita in modo tale da non fare cose sbagliate, ma questa cosa non è garanzia che io sono figlio. Io posso, non lo so, esternamente rispettare il mio celibato, esternamente, ma non è detto che dentro di me ho risolto il problema della castità. Io posso esternamente non tradire mia moglie, mio marito, ma non è detto che internamente ho risolto che cosa significa essere di qualcuno. Io esternamente posso rispettare povertà, castità e obbedienza. Ma non è detto che internamente io mi senta figlio soltanto perché rispetto povertà, castità e obbedienza. Cioè, uno può anche trovare un modo di gestire, di reprimere, di indirizzare il verbo fare. Ognuno ha le sue tecniche. Francesco si buttava nei rovi o faceva le docce fredde finché alla fine della vita non si accorge che ha esagerato col suo corpo. Chiede perdono a frate Asino. Perché il problema non è controllare
semplicemente quello che facciamo. Il problema è ricordarci costantemente chi siamo. Chi sei tu? Chi sono io? Tu tutto, io nulla, no? Ma è troppo poco tutto questo quando in quel nulla tu ti accorgi che il Signore ha riversato tutta la sua misericordia. Tu sei un nulla amato, amata. Questo nulla amato ti rende figlio, figlia. E se sei figlio e figlia, puoi fare tutto, perché tu partecipi della potestà del padrone di casa. I figli sono liberi e se decidono di servire, lo decidono in base alla loro libertà, non in base alla loro colpa o al fatto che sta scritto da qualche parte. Quindi il nostro vero problema è che noi fuggiamo le crisi, ma le crisi solitamente sono la grande occasione che abbiamo di ricordarci chi siamo. Ancora meglio, è la grande occasione che abbiamo di ricordarci di chi siamo. Quando Israele fa danni nella sua vita? Quando si dimentica di chi è. E Mosè costantemente deve ricordare quello che il Signore dice a Mosè. Chi è che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto? Chi vi ha fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso? Chi vi ha dato l'acqua nel deserto? Chi vi ha dato la manna? Chi vi ha dato le quaglie? Chi vi ha fatto entrare in quella terra? Chi vi ha fatto vincere tutti i popoli che occupavano quella terra? Chi ha fatto crollare le mura di Gerico? Allora, se tu ti ricordi questo, affronti tutto. Questa memoria di questo legame che ci porta a che cosa? A essere rimessi al mondo. Abbiamo cantato prima di questa meditazione: fammi rinascere, Signore. E che cosa significa Dio che parla al pesce e il pesce sputa, vomita, rigetta Giona sulla spiaggia, se non che Giona in quel gesto è come se è stato partorito di nuovo. Alla fine di una crisi noi non siamo più le stesse persone di prima, noi siamo rinnovati, siamo rinati. Un po' di giorni fa ero a San Giovanni Rotondo e ho dormito lì nel convento dei frati. Più o meno credo che la mia stanza si trovasse sopra esattamente la stanza che per tanti anni Padre Pio ha abitato, no? E la notte già normalmente non dormo molto e quindi mi veniva alla mente, ma guarda un po', no? Siamo così vicini. Allora sfogliavo un po' una biografia di Padre Pio quella notte e mi sono commosso quando ho letto che non ricordo, forse si chiamava Padre Pellegrino, che è il padre che lo ha assistito, diciamo, nelle ultime ore. Ha raccontato che negli ultimi istanti, negli ultimi minuti di vita di Padre Pio a un certo punto sentiva, dice, mi teneva la mano e tremava come un bambino e mi domandava ogni due minuti che ora fosse, come se stesse aspettando qualcuno. E poi a un certo punto mi ha detto, che bello, fammi rinnovare la mia professione religiosa. Ha ripetuto la formula di professione religiosa, quella che si fa all'inizio, quello che ti fa dire, non lo so, all'inizio del tuo percorso o alla persona che ami, io accolgo te nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia e prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Questo è nel matrimonio. Ogni nostra scelta ha una formula: arrivare alla fine della vita e sentire il desiderio di rinnovare di nuovo. Credo che sia la testimonianza più bella di che cosa significa avere veramente una vita spirituale e sentire il desiderio
in tutte le fasi della nostra vita, fosse anche l'ultima fase della nostra vita, quella di rinnovare ciò che ci fa essere ciò che siamo stati. Rinnovare ciò che risveglia dentro di noi la figliolanza. Apre e chiudo velocemente una parentesi. Qual è lo scopo di una vocazione? Cioè, perché a un certo punto ognuno di noi ha una vocazione specifica e ognuno ce n'è una? Lo scopo di una vocazione specifica è farci fare quanto più potentemente l'esperienza di essere figli. Allora, una persona può viverlo in una famiglia e quindi nei legami familiari è il sacramento che più lo aiuta a ricordarsi che è figlio, che è figlia. Oppure in una particolare consacrazione di servizio è ciò che più gli ricorda che è figlio, è figlia. Quindi se noi facciamo una scelta vocazionale specifica, la facciamo esattamente perché è la cosa che più ci aiuta a rimanere legati a questa consapevolezza e a vivere di questa consapevolezza. Quindi rinnovare la nostra vocazione specifica significa rinnovare ciò che ci aiuta a rimanere aggrappati al nostro essere figli. Se il libro di Giona finisse qui sarebbe bellissimo, ma non finisce qui, soprattutto perché ciò che ci sembra la svolta, no? Ciò che ci sembra un nuovo inizio sarà un nuovo inizio, ma non sarà così tranquillo e sereno come magari lo possiamo immaginare quando le cose le facciamo come i nostri film, no? Voi sapete che i film hanno sempre il finale positivo, più o meno, quasi tutti, e quindi ogni storia deve finire così. Invece qui è vero, sta finendo una storia e sta finendo in maniera buona, ma cosa verrà dopo? Che cosa succederà dopo che Giona sarà stato rimesso al mondo, dopo che è stato rimesso in vita su quella spiaggia, dopo che il Signore gli ha salvato la vita, lui che voleva morire, il Signore gli ha salvato la vita e gli ha ridato un'altra occasione? Non abbiate fretta di andare oltre. Questa mattina, questa nostra giornata, la dobbiamo dedicare soprattutto a vivere questa dinamica di come si affronta il mare chiuso davanti a noi e come la grazia di Dio apre attraverso l'abbandono, la preghiera, la figliolanza, la lode. Ed è bello pensare che normalmente la misericordia agisce così dentro la nostra vita. Cioè, se dobbiamo in qualche maniera celebrare la misericordia del Signore, la dobbiamo celebrare come quella cosa che ci fa rileggere tutto secondo questa chiave di lettura: il buio e la fiducia, il realismo tremendo e drammatico di quello che siamo e che stiamo vivendo, e allo stesso tempo l'opera di Dio che si manifesta imprevedibilmente esattamente in quel momento.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
2: Ben trovati da Francesca Sabatinelli e da Strada Facendo. Il 3 ottobre 1226, San Francesco d'Assisi, sentendo che la morte si avvicinava, chiese di essere deposto sulla nuda terra, in un gesto finale di radicale umiltà e adesione al Vangelo, a pochi metri dalla chiesetta della Porziuncola. Intorno a lui i confratelli intonavano il cantico delle creature. «Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare». 800 anni dopo, la solenne commemorazione nel transito di San Francesco nella Basilica di Santa Maria degli Angeli alle 17:30 del 3 ottobre sarà uno dei momenti più forti che i pellegrini nella città del Poverello potranno vivere. In questa puntata, aiutati dai nostri ospiti, scopriremo le tappe di preparazione al fine settimana che chiuderà le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Da non perdere, la sera del 3 ottobre sarà anche la rievocazione della processione dei frati per portare il corpo del santo al convento di Chiara per un ultimo saluto. Infine vi inviteremo a Rieti, a Bologna, a Faenza, per ascoltare dal vivo le canzoni finaliste del concorso Il mio cantico libero, dedicato a giovani artisti under 35 per brani ispirati ai valori e alla spiritualità francescana. Ma è tempo di passare la linea ad Alessandro Di Bussolo.
4: Siamo in collegamento con Assisi e con Fra Giulio Cesareo, portavoce del Sacro Convento di San Francesco. Fra Giulio, quali saranno nei tanti momenti delle celebrazioni per questo 4 ottobre, a 800 anni dalla morte di San Francesco, quelli più significativi che un pellegrino non può assolutamente perdere?
5: Che bello. Allora, innanzitutto grazie per questa conversazione. Sì, diciamo che già dal giovedì 24 comincia la novena, che abbiamo chiamato 9 giorni con Francesco, questo cammino di preparazione alla festa, e quest'anno è una cosa un po' straordinaria, perché anziché svolgersi presso la Basilica di San Francesco, si svolgerà nei vari santuari della città che hanno segnato la vita e l'esperienza cristiana di Francesco, no? Dalla nascita fino alla morte, no? Quindi diremo delle carceri, la casa paterna, la piazza del comune, la basilica, il Santa Maria degli Angeli dove è morto, insomma, tutti questi luoghi così significativi. E quindi sarà bello, no? Perché tutta la città è invitata e tutti i pellegrini sono invitati ogni giorno a partecipare a questo cammino, che poi si raggiungerà il suo culmine il 3 pomeriggio, quando ci sarà il Vespro e la memoria del transito a Santa Maria degli Angeli, e infine questo pellegrinaggio notturno da Santa Maria degli Angeli alla Basilica di San Francesco. Il giorno di San Francesco, poi infine qui alla Basilica, ci sarà l'offerta dell'olio e l'accensione della lampada votiva a San Francesco dei comuni d'Italia da parte del sindaco di Assisi, a nome di tutti gli italiani. Ci sarà anche il presidente Mattarella, che dopo rivolgerà un discorso, prenderà la parola davanti a tutti i presenti, no? All'aperto. E una cosa molto carina, che è un po' la ciliegina sulla torta di questa giornata di San Francesco, è che nel pomeriggio, dopo i Vespri, alle 16, ci sarà una processione in cui con rami d'ulivo si va dalla chiesa inferiore a quella superiore, e arrivati nella chiesa superiore, il vescovo di Assisi, Monsignor Felice Crocca, con una delle reliquie più preziose di Francesco, che noi chiamiamo la cartula, è un piccolo pezzetto di pergamena che lui ha scritto a mano dopo aver ricevuto le stimmate, no? È la benedizione a Frate Leone. Con questa cartula benedice l'Italia e il mondo, e poi si canta il cantico delle creature tutti insieme davanti alla Basilica. Questo è molto molto suggestivo, molto bello, anche molto rincuorante come esperienza, ecco.
4: Ecco, Fra Giulio, approfondiamo magari questo momento della memoria del transito a Santa Maria degli Angeli. Saranno dei vespri normali o c'è qualcosa di caratteristico per ricordare il momento della morte?
5: No, sicuramente ci sono la preghiera dei vespri e poi appunto la lettura del ricordo della morte di Francesco. Ed è così un rito molto bello, è quello in cui vengono portati dei doni, no? Alla comunità francescana da parte delle autorità ecclesiali e civili presenti. Quindi anche un modo per, un po' come ha fatto Jacopo dei Sette Soli, no? Si racconta che quando Francesco stava per morire, lui desiderava ricevere da questa sua amica romana dei mostaccioli, cioè dei biscotti. La provvidenza ha voluto che prima che partisse il frate per andare da lei a chiedergli queste cose, lei è arrivata portando questi biscotti dei teli per, che poi saranno usati per la sepoltura di Francesco, no? E dei ceri. Allora ecco, diciamo che la memoria del transito è anche un momento della condivisione, no? In questa celebrazione c'è anche proprio questa offerta di quello che può servire alla comunità francescana da parte dei benefattori, no? Che è molto molto bello, perché la nostra vita è tutta condivisione, insomma, è tutta un accogliere per restituire nella fraternità.
4: E fra Giulio, prima di questo momento alle 15 nel santuario della spogliazione ci sarà questo ricordo degli ultimi momenti di vita di San Francesco prima della discesa alla Porziuncola. Come si svolgerà?
5: I vescovi degli italiani presenti per questa celebrazione, soprattutto loro, si recano al santuario della spogliazione per incontrare il vescovo di Assisi e lì appunto fanno memoria dell'ultimo periodo di permanenza di Francesco dentro le mura della città prima di andare definitivamente alla Porziuncola perché era il luogo dove desiderava morire. Quindi in realtà non ci sono riti particolari, c'è soltanto proprio la memoria, no? La rilettura di questi passi delle fonti francescane che raccontano di questi momenti. E questo luogo è anche significativo perché probabilmente la penultima strofa del Cantico delle Creature, quella che parla del perdono, probabilmente è stata scritta in questo santuario della spoliazione vescovato di Assisi, dove Francesco era ospite del vescovo Guido II.
4: In tutti questi momenti ufficiali ci sarà tempo per i pellegrini per scendere alla tomba di Francesco?
5: La cripta di San Francesco è sempre aperta, alle 6 del mattino alla chiusura della Basilica, che ogni giorno chiude alle 18.30, poi addirittura la sera del 3, prima della messa di mezzanotte, alla fine del pellegrinaggio, i presenti potranno venerare le reliquie di Francesco, cioè entrare nella cripta dove c'è la tomba di Francesco, fino a che tutte le persone siano entrate, quindi sarà un'apertura straordinaria la notte tra il 3 e il 4. Quindi davvero anche il giorno del 4, anche se c'è il Presidente della Repubblica nella Chiesa Superiore, la cripta è sempre aperta, le persone possono sempre andare. Cioè la devozione a Francesco si esprime nella visita alla sua tomba, no? Questo da sempre è così. Cioè noi frati è la cosa che più di tutto vogliamo condividere con le persone che vengono.
4: Grazie a Fra Giulio per questo viaggio nel ricordo vivo di San Francesco. Regalaci un brano musicale per proseguire il nostro cammino.
5: Allora, io proprio nel contesto, no, di questo centenario vi suggerisco Una vita nuova, scritto da Mogol e dagli altri artisti del contest Il mio cantico libero, perché secondo me è proprio, non soltanto è stato scritto quest'anno, ma proprio è diventato, come dire, parte di questa avventura degli 800 anni della morte di San Francesco.
3: La notte brucia

0: Il benvenuto a Marina Rosati, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Assisi. Grazie per essere nostra ospite.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Proprio rivolgendoci a tutti coloro che in questa puntata vivranno con noi l'attesa del 3 ottobre, qual è una delle cose che più ti emoziona di questa giornata?
1: Allora, il 3 e il 4 ottobre quest'anno hanno un accento fortissimo perché sono 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi veramente ci sentiamo dei privilegiati a poterli vivere da fedeli, da cittadini, anche da organizzatori. In particolare ci saranno tanti momenti, il 4 la solenne celebrazione nella Basilica, ma il giorno prima, il 3, avremo il transito di San Francesco. In particolare voglio segnalare un momento che da qualche anno stiamo riportando un po' alla luce e anche alla conoscenza storica sulla vita francescana, cioè gli ultimi momenti che Francesco ha vissuto, cioè prima di andare a morire alla Porziuncola, li ha trascorsi in vescovado, ospite del vescovo Guido II. E allora noi, proprio il 3 pomeriggio alle 15, saremo qui nel Palazzo Vescovile, Santuario della Spogliazione, con il vescovo Monsignor Felice Accrocca, noto francescanista da 6 mesi, vescovo della nostra diocesi, che farà rivivere storicamente e spiritualmente questi momenti della vita di Francesco trascorsi nel Palazzo Vescovile, che hanno una valenza molto, molto importante, perché proprio, ecco, questo possiamo dire che è forse la prima icona francescana della città, prima ancora delle grandi basiliche che poi non c'erano, sono arrivate ovviamente dopo. Poi, ecco, avremo anche altri momenti, insomma, questo è un programma ricco, come sapete.
0: Marina, sarà un programma molto ricco. Restiamo sul 3 ottobre, spostiamo un po' in avanti l'orologio. Arriviamo alle 20:30, siamo sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli per il pellegrinaggio notturno in cammino con San Francesco.
1: E ve lo racconto perché anche questa è una grande novità di questo anno del centenario, mai realizzata questa possibilità, che ha l'accento popolare, perché ecco, il 4, come sapete, ci sarà una cerimonia molto, molto importante con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ambasciatori, i governatori e i presidenti dei capoluoghi di regioni italiani, e quindi avevamo bisogno di un momento che potesse essere vissuto da tanti pellegrini, da tanti cittadini, da tanti turisti, e quindi dalle 20:30 si partirà un cammino, non è una processione, non è un corteo, ma proprio un cammino che avrà come tappa San Damiano, prima tappa, e poi la Basilica di Santa Chiara, cioè dove è la Cappella di San Giorgio, che è stato il primo luogo dove Francesco è stato portato il corpo da morto, e poi arriveremo alla Basilica di San Francesco per la cerimonia liturgica, la celebrazione eucaristica di mezzanotte, celebrata dal Cardinale Artini, il legato pontificio per le due basiliche. Quindi sarà veramente un momento di grande spiritualità, ma molto, molto spontanea. Ecco, è stata proprio voluta un po' dal comitato locale che ha organizzato questo momento la volontà di dare spazio a tutti, di vivere il centenario in comunione e in cammino verso Francesco.
0: Marina, diciamo anche che sarà un momento, se vogliamo, conviviale, perché l'amministrazione di Assisi ha voluto che ci fosse anche questo sulla piazza del comune.
1: Sì, passando la piazza del comune ci sarà anche un'esibizione delle parti del Calen di Maggio, che è la festa storica di Assisi, la magnifica parte dei sotto, della nobilissima parte dei sopra, un piccolo, ecco, omaggio in termini di degustazione di qualcosa molto velocemente, insomma, visto il cammino comunque sono più o meno 7 chilometri tra tutto, e quindi ecco ci sarà questa convivialità per tutti, aperta a tutti, grande comunione con tutti. Abbiamo già molte iscrizioni, credo che da quello negli ultimi numeri siamo oltre le 2000, tutti, aperta a tutti, grande comunione con tutti. Abbiamo già molte iscrizioni, credo che da quello negli ultimi numeri

0: ovviamente è necessario avere comunque un minimo di numeri per muovere tutta le persone. E quindi io vi invito veramente a venire, perché sarà veramente la novità di questa festa di San Francesco di quest'anno, che tutti potranno vivere, che tutti potranno sentire con il cuore e con partecipazione reale, viva, senza guardarla dalla televisione, ma insomma anche noi saremo lì in cammino con Francesco.
1: Abbiamo ascoltato il brano Una vita nuova, realizzato dai 24 artisti che hanno partecipato al contest Il mio cantico libero, organizzato in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. È l'inno ufficiale dell'iniziativa che ascolteremo anche domenica 27 settembre al Festival Francescano di Bologna, cantato dai 10 finalisti del contest. Abbiamo con noi Giordano San Giorgi, che è l'ideatore del contest e patron del meeting delle etichette indipendenti. Grazie a Giordano del tempo che ci dedichi.
2: Figurati, grazie a te, grazie per aver fatto ascoltare questa canzone che io ritengo bellissima, perché nasce da una condivisione di 24 giovani artisti, l'hanno scritta tutti insieme, passando due giorni e una notte insieme a Mogol, che gli ha permesso di poter realizzare in un'esperienza comunitaria di fraternità veramente molto bella, umana e di grande calore.
1: Sì, che ricordi hai quindi di quel momento?
2: Di una grande umanità, di un momento che non era più un contest, una sfida, ma era un lavoro collettivo comune per creare brani e una comunità fra artisti che fosse legata ai temi della pace, della fraternità e della condivisione. Sono stati due giorni bellissimi, come i due giorni che poi abbiamo fatto di audizioni semifinali a San Severino Marche.
1: Ecco, com'è nata l'idea di questo concorso e quale risposta c'è stata dagli artisti under 35 ai quali era rivolto?
2: L'idea mi è nata quando ho visto nascere il Comitato Nazionale San Francesco 800, presieduto dall'amico poeta Davide Rondoni, e quindi ho inviato a lui una proposta, perché ritengo, da un lato, San Francesco il primo cantautore d'Italia, e quindi per me è sempre stato un riferimento il Cantico delle Creature, lo cantavo e lo suonavo quando andavo in parrocchia proprio San Francesco, dove sono stato allevato nella mia adolescenza, sia dal punto di vista etico, morale, religioso, sia dal punto di vista musicale, perché c'era un padre Albino Varotti, noto scrittore di musica religiosa, di musica sacra, d'organo, famoso in tutto il mondo, che ha insegnato gratuitamente a tutti i giovani della mia generazione a suonare uno strumento. Infatti Faenza è molto ricca di musicisti grazie a questo. Dall'altro, perché si tratta di una figura radicale oggi, che parla di temi che non troviamo più nelle canzoni di tanti giovani di oggi che vanno al successo, e che sono i temi legati al rapporto con Dio e il creato, alla pace, alla natura, all'ambiente, il rapporto con gli animali, con tutti quei temi che sono fuori dal proprio ego, ma ci confrontano con la società. La risposta è stata stupenda, ci sono arrivati più di 150 brani di giovani, tutti originali, inediti, tant'è che ne avevamo selezionati con la giuria addirittura 40, non riuscivamo ad arrivare a 24, tanta era la bellezza. Poi abbiamo fatto le audizioni per ridurli a 10 e fare questa sera la finale al Teatro Vespasiano a Rieti, stasera 26 settembre alle 21. Colgo l'occasione per invitare tutti a venirci stasera a Rieti e domani al Festival Francescano di Bologna.
1: Ecco, poi ci sarà l'appuntamento del 4 ottobre alla festa di San Francesco a Faenza, ecco, rivolge anche lì un invito a partecipare, e che particolarità avrà questo momento?
2: Ecco, questo è un invito, voglio proprio parlare col cuore a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Il 4 ottobre si svolge la giornata conclusiva del meeting delle etichette indipendenti, che va dall'1 al 4 ottobre ed è una piattaforma di lancio e di scouting dei giovani artisti esordienti, emergenti, indipendenti, fuori dal circuito delle multinazionali, cioè quelli che si autoproducono, che fanno i contest, che fanno i live. La giornata finale, il 4 ottobre, sarà dedicata proprio a San Francesco, patrono d'Italia, oltre a ricordare Santa Caterina. E in che modo lo faremo? Chiudendo la manifestazione dalle ore 16 con un grande flash mob corale. Abbiamo un coro, il coro Ologramma, che è un coro di inclusione sociale della nostra regione, un direttore, Pier Giacomo Zauli, che ha diretto tanti cori, altri cori di altre scuole. Invitiamo tutti gli ascoltatori, tutti quelli che saranno presenti lì in piazza, ci sono già artisti che hanno aderito, a venire a cantare domenica 4 ottobre in Piazza del Popolo a Faenza, tutti insieme con noi, il Cantico delle Creature, che è la prima canzone d'autore mai scritta nel nostro paese, perché San Francesco l'aveva

0: pensata dall'inizio sia come testo ma anche come musica, infatti la faceva cantare i suoi umili frati minori.
1: Quindi Giordano, allora possiamo dire che nei giovani artisti ancora c'è una forte attenzione all'impegno sociale e civile e anche all'innovazione musicale e poi anche al messaggio di San Francesco?
0: Posso confermare assolutamente sì, il tema è proprio quello di un mercato mainstream che mette un tappo a tutti questi elementi di complessità di una proposta musicale. Oggi si preferiscono testi banali e semplici, copia e incolla, con basi semplici, copia e incolla, che durano 2 minuti e che durano il momento di una, come dire, evasione quasi tutta uguale, mentre temi più come questi, più complessi, più articolati, vengono emarginati perché alla fine fanno pensare, fanno riflettere, ti fanno fermare e quindi rendono minore il profitto nel mercato mainstream.
2: E per oggi è tutto. In redazione Alessandro Di Bussolo. Strada facendo torna sabato prossimo. Da Francesca Sabatinelli, grazie per essere stati con noi.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Lamento doloroso di Gesù perché il suo amore non è compreso né ricambiato anche dalle anime a lui consacrate.
1: Il mio cuore è pieno di infinita misericordia per le anime e in modo speciale per i poveri peccatori. Ah, se le anime capissero che io le amo come il migliore dei padri, che per loro scaturirono dal mio cuore come dalla sorgente d'ogni misericordia il sangue e l'acqua, che per esse dimoro nel tabernacolo come re di misericordia da dove desidero colmarle di grazie, ma esse non le vogliono ricevere. Vieni almeno tu da me il più spesso che puoi e prendi queste grazie che le altre non vogliono accettare. Facendo così consolerai il mio cuore. Ah, com'è grande l'indifferenza delle anime davanti a tanta bontà e a così innumerevoli prove d'amore. Le anime che vivono nel mondo affliggono il mio cuore con l'ingratitudine e la dimenticanza. Esse trovano tempo per tutto, ma non ne trovano per venire da me a ricevere le mie grazie. Per questo mi rivolgo a voi, anime elette. Ma perché anche voi non comprenderete l'amore del mio cuore? Perché anche tra voi il mio cuore incontra tante delusioni, tante riserve, tante diffidenze, tante precauzioni e tanto poco filiale abbandono? Per tua consolazione ti dirò che esistono nel mondo anime che mi amano con sincerità e io sono felice ad abitare nei loro cuori. Ma quante poche esse sono! Anche nei conventi ci sono anime che colmano il mio cuore di gioia. In esse sono impressi i miei stessi lineamenti e perciò il Padre Celeste le guarda con compiacenza singolare. Esse formano l'oggetto dell'ammirazione degli angeli e degli uomini. Ma il loro numero è tanto piccolo. Esse tuttavia sono come uno scudo che difende il mondo dalla giustizia del Padre mio ed implorano la sua misericordia per il mondo intero. È per l'amore e il sacrificio di queste anime che il mondo continua ad esistere. Ma ciò che ferisce il mio cuore nel più doloroso dei modi è l'infedeltà di alcune anime da me scelte con particolare amore. Le loro infedeltà sono lame taglienti che mi trafiggono il cuore.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

0: La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Quinta puntata. Saper scegliere.
1: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Nella precedente trasmissione, nel nostro viaggio insieme con Abramo, nella sua chiamata, nella sua avventura, noi abbiamo visto come Abramo in Egitto, dove va per paura della carestia, compie delle scelte sbagliate. Torna dall'Egitto dopo aver preso una lezione molto seria e dura attraverso i suoi errori e aver fatto anche del male a riguardo di sua moglie, e come vedevamo appunto torna all'altare dove invoca di nuovo il nome del Signore. Ed ecco che appunto siamo nel capitolo 13° del libro della Genesi e una volta invocato il nome del Signore comparirà un'altra situazione. Di fatto queste due storie, la storia che abbiamo visto nella puntata precedente appunto della discesa di Abramo in Egitto e della confusione che lui getterà esponendo la propria sposa ai desideri del faraone, e questa storia che verrà adesso sono in realtà abbastanza simmetriche, hanno dei punti di contatto e li dobbiamo un pochino vedere anche per ricevere il tesoro che è nascosto in questo capitolo 13° appunto del libro della Genesi. Cosa succede adesso? Sostanzialmente che Abram, risalito dall'Egitto, si trova con un altro tipo di problema. Con lui cammina anche Lot, figlio di suo fratello, suo nipote, ha la sua stessa condizione. È un pellegrino, è un nomade e si è arricchito. Anche loro in Egitto hanno fatto una certa curiosa, controversa fortuna. E a questo punto hanno greggi, armenti e tende, ma il territorio non consente che loro stiano insieme serenamente. Il problema fondamentale della terra di Canaan è l'acqua. I pozzi non sono così tanti. Per quanto possa essere spazioso il territorio, greggi, armenti e tutte le realtà che sono necessarie per la vita sono limitate dalla poca quantità d'acqua disponibile. Quindi sorge un problema con i pastori, ovvero sia coloro che sono i mandriani di Abramo e i mandriani di Lot iniziano a litigare fra di loro perché ognuno ha da rivendicare i diritti dei propri greggi, delle proprie bestie, e si sta creando tensione. È una tensione intrafamiliare. Questo clan è diventato troppo grosso e qui ci sono due teste di serie che sono in difficoltà fra di loro. E la cosa può diventare un contrasto, un'aggressività. E allora Abramo prende l'iniziativa e dice a Lot di non litigare, ma è arrivato il momento in cui bisogna separarsi. Questa separazione è molto dolorosa per Abramo, perché Lot è il suo unico parente. Questa cosa significherà che fra di loro non ci sarà più una linearità, si allontaneranno, ognuno sarà per proprio conto, i beni saranno indipendenti gli uni dagli altri, e questo significherà che per Abramo Lot non è più il discendente. È una cosa molto seria, molto grave, molto dolorosa, ma Abram sceglie di fare un'operazione un po' curiosa. Anziché imporre il diritto di anziano che lui ha, di capo stipite che lui senza ombra di dubbio ha nei confronti di Lot, lo lascia scegliere. Gli dice: guarda la terra, scegli tu dove vuoi andare, io mi metto dall'altra parte, perché fra di noi deve esserci pace. Quel che succede a questo punto è che Lot sceglierà la terra che a lui sembra più fertile. Questa scelta non sarà azzeccata, sarà una scelta poco saggia, mentre Abramo, che si accontenta di una parte secondaria, di una parte inferiore e meno bella, in realtà si prenderà la parte migliore, si prenderà la parte che diventerà la zona vera e propria della promessa, mentre la zona di Lot sarà una zona di maledizione. Ecco, questa è la storia, che termina con una grande benedizione di Dio nei confronti di Abram e una riconferma e un aumento delle promesse che lui ha ricevuto. Questa storia, che noi potremmo prendere come un fattarello, in realtà nasconde
dei tesori importanti, come stiamo scoprendo in ogni parte della scrittura. Ecco, cominciamo dal fatto che si pone una diatriba e che questa storia, che comincerà dall'altare di Betel, finirà all'altare presso la quercia di Mamre, che sarà il nuovo luogo importante e centrale dove Abram più o meno ruota nella sua condizione di nomade. Ma questi due altari che circondano la storia di fatto segnalano un upgrade di Abram. E cominciamo dal fatto che c'è un parallelismo fra quel che è successo quando lui, sulla base della carestia, abbandona la zona della promessa Canaan e se ne va in Egitto, e quello che succede adesso. Nel primo caso c'è una scarsezza del territorio che di fatto si manifesta attraverso la carestia vera e propria. Ora qui invece c'è un problema di abbondanza, molti beni e un territorio insufficiente per sostenere le richieste di questi beni. Siamo di fronte a una seconda scarsezza del territorio. Il territorio è insufficiente, non dà abbastanza acqua. Mancava il pane nel primo caso, manca l'acqua in questo secondo caso. Ecco, e a questo punto Abram reagisce in un'altra maniera. Credo che sia venuto il momento di ascoltare cosa dice questo testo. Dall'Egitto Abram risalì nel Negev con la moglie e tutti i suoi averi. Lot era con lui. Abram era molto ricco in bestiame, argento ed oro. Abram si spostò a tappe dal Negev fino a Betel, fino al luogo dove era già prima la sua tenda tra Betel e Ai, il luogo dove prima aveva costruito l'altare. Lì Abram invocò il nome del Signore. Ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi e armenti e tende, e il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I cananei e i periziti abitavano allora nella terra. Abram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto fino a Soar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nelle città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Ora gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui: «Alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutta la terra che tu vedi io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te». Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Mamre, che sono ad Hebron, e vi costruì un altare al Signore.

Dopo aver ascoltato il capitolo 13 per intero, allora vediamo un pochino nello specifico cosa succede. Abbiamo capito che Abram riparte come una seconda volta da questo altare dove invoca di nuovo il nome del Signore e si pone un problema. Come abbiamo visto, Lot e Abram non riescono più a convivere insieme in pace e i loro mandriani litigano. Abram, anziché imporre il suo diritto e sottomettere Lot, parte da un altro presupposto. Noi avevamo visto una cosa che lui aveva fatto nella sua prima scelta. Quando era sceso in Egitto e aveva fatto la scelta criminale di svendere sua moglie per essere sicuro, lui aveva tradito la sua relazione con sua moglie. Ecco che qui Abram ha un altro principio di scelta. Deve decidere come risolvere il problema con Lot e parte da questo elemento. Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Ecco, Abram a questo punto, prima di mettere il suo diritto, le sue tradizioni, il suo vantaggio soprattutto, e economicamente, visto che è un problema economico quello che loro devono affrontare, il suo benessere, mette prima la relazione. Il punto più importante è che noi siamo fratelli. Fratelli, certo, questo è il nipote, ma nella logica ebraica molte volte compare che l'appartenere alla stessa famiglia rende fratelli, è un modo di parlare tipico nella scrittura. Il problema è che c'è la categoria della fraternità in ballo, c'è la consanguineità. Quindi, essendo consanguinei, essendo tu un mio nipote, e come ci definiamo fra di noi, ma noi non siamo tutti fratelli, ecco, questo è il punto. Abram dice, perdo tutto, ma non ti perdo come fratello, non ti perdo come nipote. Anzi, scegli tu. La cosa curiosa è questa, che il minore ha una elezione possibile, cioè può scegliersi il meglio, ed è la cosa curiosa. Sembra che tutto il vantaggio viene dato a Lot. Lot è nelle condizioni di prendersi il meglio e dovrà scegliere. Ma Abram ha già scelto il meglio. Il meglio è la relazione. Qualunque terra Lot sceglierà, Abram si è già preso la parte più nobile, più bella, quella di cui non si pentirà, quella cosa per cui, qualunque sia il vantaggio o lo svantaggio economico in ballo, io comunque resterò possessore delle uniche realtà che vale la pena di possedere, le relazioni. È scegliere il fratello anziché l'eredità, è scegliere il consanguineo, è scegliere il nipote, è scegliere il legame piuttosto che i beni. Qui Abramo mette davanti la fraternità al possesso, al denaro, al vantaggio. Ed è curioso, dei due, Lot, che viene messo nelle condizioni migliori, curiosamente sceglierà sulla base dell'altro parametro, esattamente lo stesso parametro che aveva guidato nei suoi disastri precedentemente, alla fine del capitolo 12, Abramo. Abramo, a capitolo 12, quando scende in Egitto, cerca di difendere la sua vita, i fatti suoi, i suoi beni, le sue cose, e mette in grave difficoltà le sue relazioni, ferendo Sarai con questo modo assolutamente non sponsale, non protettivo e anche poco virile di comportarsi con la sua sposa. Invece qui si comporta da fratello, ha capito la lezione. Ha preso una bella botta lì quando stava in Egitto. Adesso sa che non è così importante difendere i beni, è più importante difendere la fraternità. E quindi Lot è nelle condizioni di scegliere. La sua scelta sarà una scelta sbagliata. Lot, appunto, prenderà l'alto parametro e farà un errore madornale.

Lot a questo punto alza gli occhi e vede che tutta la valle del Giordano è un luogo irrigato da ogni parte. Certo, era l'acqua il problema, è il grande fiume di quella zona, grande per modo di dire, grande rispetto a quella situazione, è logicamente la sorgente migliore di acqua, e intorno al Giordano ci sono oasi, c'è verde, e allora lui dice: quella è sicuramente la parte migliore, e senza esitare si prende la parte migliore, quella che a lui sembra tale. È interessante come la guarda quella parte. Era un luogo irrigato da ogni parte, dice il versetto decimo del capitolo 13, come il giardino del Signore. Addirittura si ritorna all'Eden, sembra un paradiso. E però è interessante che è come, non è il giardino del Signore. E però la seconda analogia è piuttosto pericolosa. Dice come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto. Ecco qua. Non ha capito Lot, pure se è stato insieme ad Abramo nel disastro dell'Egitto, che la zona dell'Egitto sembra bella, ma è un luogo pericoloso. Dobbiamo pensare a tutto quello che è la tradizione biblica. Chi ascolta questa parola parte comunque da una memoria pasquale, la memoria della liberazione dall'Egitto. L'Egitto è una categoria estranea alla salvezza nella Bibbia. Bene, qual è il punto? Che di fatto Lot sceglie l'Egitto, torna all'altro parametro, e che succede? Diventa cieco. Vede che tutto quanto è molto molto fecondo, ma è prima che il Signore distrugga Sodoma e Gomorra. Infatti più avanti dirà: ora gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. Lot si è stabilito lì, capisce subito con chi ha a che fare, il versetto lo sottolinea, e quindi è quel momento in cui Lot dice: ma chi se ne importa se sto con gente piuttosto malvagia, gente che fa il male? L'importante è che ho vantaggio, qui si sta bene. Lot infatti vivrà anche una sua degenerazione a riguardo di tutto ciò. Lot non guarda le conseguenze, guarda il visibile, guarda l'immediato. Immediatamente questo posto è pieno di ricchezze. Certo, qui c'è gente piuttosto malvagia. Dove andrà a finire questa zona? Non me lo chiedo. L'importante è che io adesso mi prenda il meglio. È la scelta dell'immediato. Abramo ha scelto la fraternità, Lot sceglie la gradevolezza, la ricchezza, la comodità, l'abbondanza. Abram prepara una avventura di crescita, di espansione, di grandezza. Lot prepara la sua distruzione. Non ha scelto la fraternità Lot. Lot ha scelto l'abbondanza. L'abbondanza porterà alla povertà. La fraternità porterà invece all'approfondimento della relazione, all'approfondimento del cuore, alle ricchezze che non si perdono. Ha scelto giusto Abram, e infatti lo vedremo quando sentiamo ciò che Dio gli dirà dopo questa scelta.

0: prima di vedere come Dio parla ad Abram dopo questa scelta, dobbiamo capire perché Abram sceglie bene questa volta. Perché Abram sceglie di essere fedele alle relazioni? Perché lui ha visto Dio fedele a lui. Cioè Abram ha visto che Dio, malgrado il suo errore, non lo ha lasciato in Egitto, lo è andato a salvare. E allora Abram ha imparato a essere fedele. E difatti sarà fedele a Lot, in lungo e in largo, anche più avanti, quando lo dovrà andare a liberare durante una guerra. E questa è la scelta buona. A questo punto il Signore dice ad Abram, dopo che si era separato da Lot, alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Anche Lot aveva alzato gli occhi, ma questa volta Abram lo fa per ordine di Dio e guarda in tutte le direzioni, nord, sud, est, ovest, e Dio gli dice, tutto questo io te lo do, puoi andare dove ti pare, perché quando hai imparato a scegliere la relazione, dovunque stai, stai a casa tua, dovunque stai, è terra tua, tu impari come si possiede la terra è lo spazio delle relazioni, non è lo spazio del possesso, e a questo punto lui che ha perso il suo parente si sente promettere tanta discendenza, come la polvere della terra. In un certo senso Dio allarga la promessa. E così Abram va a Mamre e qui costruisce l'altare al Signore e sposta la sua zona fondamentale di orientamento. Qui infatti sarà cercato più avanti quando ci sarà bisogno di lui. E a questo punto lui guarda la terra e vede altro nella terra. Cosa vede Lot quando guarda la terra? Vede la fertilità attuale. Cosa vede Abram quando guarda nord, sud, est, ovest, in tutte le direzioni? L'opera che Dio farà con lui. Ci sono persone nella vita che restano sempre molto cieche sulla profondità della vita stessa. Ci sono persone che è difficile portare a chiedersi, ma dove mi porta questo che faccio? Che profondità ha ciò che sto scegliendo? Qual è la verità di questa zona, di questa realtà, di questa impresa, di questa scelta? Abram ha imparato a cercare nelle cose l'opera di Dio e a leggere tutto secondo un futuro che è la provvidenza. Lot prende quel che gli riempie la pancia. Abram dice, Dio provvede, mi darà la parte migliore. E Abram sceglie la parte migliore. Sceglie secondo comunione e prenderà la parte che diventerà un'eredità favolosa, meravigliosa. Abram ha scelto di più. Abram ha preso di più di Lot, che apparentemente invece si prende la parte migliore.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Quinta puntata. Saper scegliere.

L'ultima volta che ci siamo visti, noi abbiamo deciso per quest'anno di fare questa prima parte degli Atti degli Apostoli. Io spero di riuscire a fare dal capitolo 1 al capitolo 15. Il prossimo anno completeremo la lettura di questo libro. Dalla linea 22 alla linea 37 voi avete il progetto. Questa mattina faremo un'introduzione al libro. Per qualcuno di noi questa potrebbe essere la seconda o la terza volta che legge il libro, per la maggioranza di noi questa è la prima volta che legge il libro. E quindi chi conosce già alcune cose è giusto che abbia un po' di pazienza e compia questo regalo di attenzione nei confronti di chi invece è ancora a digiuno, cioè per chi deve ancora incominciare a prendere contatto con l'opera, col secondo libro dell'opera di Luca. Prossimo mese, quando ci troveremo l'8 di novembre, daremo un'occhiatina proprio ai primissimi passi della Chiesa, capitolo primo, secondo, massimo capitolo terzo, dove noi abbiamo l'ascensione di Gesù, che viene stranamente raccontata in modo completamente diverso dal modo con cui Luca adopera il tema alla fine del Vangelo. Alla fine del Vangelo sembra che Gesù sia sceso al cielo il giorno di Pasqua, mentre invece negli Atti degli Apostoli dice dopo 40 giorni. Dovremmo affrontare questo piccolo problema. Subito dopo l'ascensione, Pietro prende in mano la situazione, così come il Signore gli aveva ordinato, e Pietro dice che la prima cosa da fare è sostituire Giuda mancante. E vediamo come, con un modo molto, direi, bambinesco, il collegio apostolico decide chi debba sostituire Giuda. Si tira a sorte, si gioca i dadi, quel che viene viene. Però è molto importante vedere la dinamica che presiede questa scelta. Gettare a sorte vuol dire fondamentalmente lasciare in mano a Dio la scelta della persona, però prima interviene la comunità. È la comunità che dice uno, due, non altri. Pietro dà il criterio con cui la comunità deve scegliere, ma è la comunità che sceglie. Non sono gli apostoli che scelgono. Gli apostoli danno il criterio, la comunità sceglie coloro che rispondono a questo criterio e poi sarà Dio a fare la scelta dell'individuo. Questo è un dato molto importante. Perché? Perché se voi notate, la Chiesa oggi non è che viene gestita così. Oggi la Chiesa, per mille ragioni, viene gestita in maniera diversa. Vedremo invece che nella Chiesa nascente questo non succede mai. Se per Mattia le cose sono andate così, scopriremo che al capitolo sesto, quando gli apostoli decidono di istituire i sette, discuteremo se sono diaconi, se sono presbiteri, se sono capi, vedremo. Anche in questo caso la comunità riceve dagli apostoli i criteri, ma è la comunità che poi sceglie queste persone. Saranno gli apostoli ad imporre le mani, noi diremo oggi a ordinarli. Ma la comunità è presente, è attiva, è al primo posto, insieme con chi ne è responsabile. Questa mentalità forse un po' l'abbiamo persa, un pochettino è stata messa da parte, ma è bene che noi riscopriamo la dignità, il protagonismo sano e la responsabilità della comunità, accanto alla responsabilità dell'autorità, si capisce, nessuno la mette in dubbio.

dimentichiamoci che esiste un equilibrio, non esiste una soppressione. Oggi come oggi la comunità viene casomai consultata per alcune cose. Nel terzo incontro che faremo invece a dicembre presteremo attenzione in maniera particolare al capitolo secondo degli Atti, sia con l'esperienza del dono dello Spirito, questa Pentecoste così come la chiamiamo, e ci accorgeremo che prima di questa Pentecoste ce n'erano già state altre, ce ne saranno altre. Gesù dona lo Spirito quando muore, Gesù torna a donare lo Spirito quando risorge. Qui viene ancora donato lo Spirito, siamo al capitolo secondo, e poi al capitolo decimo e undicesimo, quando Pietro si trova a Ioppe e vede quel famoso lenzuolo dove ci sono tutti questi animali puri e impuri, e Dio gli dice: guarda, tutto ciò che è creato da Dio è tutto puro. E Pietro capisce, perché proprio in quel frangente arrivano i servi della casa di Cornelio, i quali dicono: vieni a casa nostra perché il nostro padrone ha qualcosa da dirti. Pietro parte, arriva e vede una cosa stranissima: come lui arriva e saluta Cornelio, lo Spirito Santo scende su tutti gli abitanti di questa casa, e questi fortunati vivono la stessa esperienza che hanno vissuto gli apostoli il giorno di Pentecoste. Sono pieni di Spirito Santo, parlano in lingue diverse. Ci chiediamo perché di tutte queste Pentecosti la Chiesa abbia scelto quella del capitolo secondo come punto di riferimento, sia per la celebrazione liturgica, sia per la riflessione teologica, e per poter dire: qui nasce ufficialmente la Chiesa, quella Chiesa che Cristo ha fondato, qui comincia a prendere vita. Perché non prima? Chinato il capo, trasmise lo Spirito, perché non lì nasce la Chiesa? Soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, ciò che rimetterete sarà rimesso, perché non lì nasce la Chiesa. Cercheremo dunque di capire, per quello che ci è umanamente possibile, questo testo, la ricchezza di questo testo e il motivo per cui la Chiesa dice: lì sono le mie origini. Capiterà il 2010, il 10 di gennaio, seconda domenica del mese. Noi daremo un'occhiatina a un sommario, è un sommario brevissimo. Luca, vedremo, è ricco di queste interruzioni. Lui fa la narrazione dell'episodio, poi ci infila dentro un altro episodio, poi magari un terzo, poi improvvisamente chiude gli episodi e fa un breve riassunto. Dice: ah, quella volta le cose andavano così. I sommari degli Atti degli Apostoli sono conosciutissimi, sono anche stati molto studiati. Noi ne vedremo uno solo, non abbiamo tempo di vederne tutti, ma uno lo vedremo in particolare, perché in questo sommario viene determinata la caratteristica del gruppo. In che cosa si distingue, si distingueva in passato, si distingue adesso, si distinguerà nel futuro il gruppo dei cristiani dall'Associazione Nazionale Alpini? Cioè da qualunque altro gruppo. Allora potremmo dire: dai vari gruppi filosofici, dai gruppi misterici, quali sono le caratteristiche che questo gruppo cristiano ha e che non sono assolutamente discutibili? Perché perdere una di queste caratteristiche vuol dire perdere la propria identità. E ci accorgeremo che non sono tanti. I comandamenti sono 10, sono tanti. I precetti della Chiesa sono 5, chi li conosce solo Dio lo sa, sono tanti. Non parliamo delle opere di misericordia spirituale e corporale, sono tante, 7 più 7. Le caratteristiche della Chiesa sono solo 4: la didache degli apostoli, l'eucaristia, una terza parola che è molto misteriosa e evocativa, ma la definizione esatta è difficilissimo trovarla, lo vedremo: la coinonia. La comunione. E quarto, le proseuchai, le preghiere, non la preghiera, le preghiere. Vedremo queste 4 caratteristiche, cercheremo di capirle, vedremo anche altri sommari in parallelo per raccogliere il più possibile, dare un'occhiata generale a che cos'era la Chiesa
metà del primo secolo dopo Cristo. In febbraio invece vedremo le prime persecuzioni. Pietro e Giovanni salgono al Tempio, Pietro guarisce lo storpio alla porta bella del Tempio ed incominciano i guai. Cominciano i guai perché il Sinedrio si accorge che questo gruppo, che durante la passione di Gesù e la morte di Gesù era sparito, si è ricompattato e sta veramente portando a compimento la missione che il loro maestro aveva loro affidato, ma questo crea disagio al Sinedrio, a questo gruppo che guida tutto l'ebraismo di quel tempo. E c'è inevitabilmente lo scontro tra Pietro e Giovanni da una parte e il Sinedrio dall'altra. E qui conosceremo il maestro di Paolo, Gamaliele, che si è mostrato il più saggio di tutti, il quale dice: è inutile, dice, che noi ci opponiamo, lui era membro del Sinedrio, che ci opponiamo se la cosa che sta nascendo è opera di Dio. Ed è stupido preoccuparci eccessivamente se ciò che sta nascendo non è opera di Dio. Se da una parte c'è questa saggezza e questo equilibrio che cercheremo di esaminare da dove viene, e vedremo che viene dalla mentalità sapienziale, non dalla mentalità teologica dell'Antico Testamento, ma viene da quel mondo che ha prodotto il libro dei Proverbi, il libro del Coelet, Sapienza, Siracide, il Cantico dei Cantici, i Salmi. Se da una parte dunque c'è tutto questo mondo che vale la pena riscoprire, dall'altra c'è Pietro, il quale formula un principio che i cristiani hanno sempre adoperato e che oggi forse hanno un po' dimenticato, ma varrebbe la pena recuperare. È meglio obbedire a Dio che agli uomini. Obbedire agli uomini vuol dire molto spesso entrare in 100.000 compromessi che non ti fanno stare tranquillo con te stesso, non ti fanno chiudere gli occhi alla sera e addormentarti. Certi compromessi ti macinano, e allora è molto più saggio avere una scelta radicale che ti possa far vivere nella città degli uomini come cittadino pieno, sapendo però che la tua cittadinanza vera non è nella città degli uomini. Mese di marzo toccheremo un tema un po' delicato. Oggi il simbolo dell'emancipazione della donna all'interno della Chiesa è il sacerdozio delle donne. In certi settori della Chiesa viene visto come qualcosa di diabolico, in altri settori della Chiesa viene visto come qualcosa di non possibile, in altri settori ancora viene visto come un problema da affrontare, in altri settori ancora viene visto come un diritto da esigere, da pretendere contro ogni autorità. Vedremo quello che è successo, dell'episodio che è successo ricaveremo alcuni dati importanti che ci permettono di valutare gli aspetti positivi e gli aspetti meno positivi della situazione di allora, ma anche della situazione di oggi. Nel penultimo incontro invece noi affronteremo un episodio simpaticissimo. Erode Agrippa I aveva messo sotto pressione, aveva perseguitato la Chiesa ellenistico cristiana, cioè quel gruppo di cristiani di Gerusalemme guidato dai sette. Ecco perché è un po' difficile sbrigativamente chiamarli diaconi. Erano qualche cosa di più. Erano responsabili di una comunità che aveva una teologia molto diversa dalla teologia dei dodici. È un dato estremamente interessante che la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, abbia subito due parrocchie e abbia due modi di pensare la fede, pur essendo sempre un'unica Chiesa. E forse lì riusciamo a comprendere che l'unità della Chiesa

abbia due modi di pensare la fede, pur essendo sempre un'unica Chiesa. E forse lì riusciamo a comprendere che l'unità della Chiesa

e l'unità della Chiesa patriarca. A Milano avevate il rito ambrosiano, un pochettino più in là avevate il rito della Valle d'Aosta, scendendo al centro Italia c'era il rito di Ravenna. Dicevano messa in maniera completamente diversa, la riflessione teologica era diversa. Scendendo ancora trovavate il rito romano, che adesso è diventato l'unico. Poi scendendo ancora avevate dalla parte adriatica il rito beneventano e dalla parte tirrenica il rito di Napoli, tanto per gradire. Questo ci sta a dire dunque che nella Chiesa inizialmente c'era un dinamismo che da una parte portava tutta questa ricchezza e dall'altra non dimenticava l'unità. Cosa è successo? Cercheremo di capire insieme perché da questa multiforme unità si è arrivati a questa unità nella uniformità. Certamente il Concilio di Trento ha avuto un suo peso, certamente i papi successivi hanno avuto un loro peso. Siamo chiamati a dirigerci definitivamente verso l'uniformità totale? Oppure questo è un periodo di transizione in cui lentamente torneremo alla ricchezza dell'unità nella multiformità? Certamente le riflessioni sull'ecumenismo sono più propense a dire probabilmente la Chiesa un po' alla volta, rimanendo unita, tornerà a queste forme diverse e di culto e di riflessione teologica, che non è un lusso accademico, ma è una forma rispettosa di determinati nuclei di popoli che hanno determinate culture e che vivono il cristianesimo o possono vivere il cristianesimo con dei parametri che siano contemporaneamente rispettosi delle verità di fede, ma rispettosi dell'identità delle persone. Vedremo quello che è possibile, quello che non è possibile, quello che è sogno e quello che invece potrebbe essere realtà. Chiuderemo questo nostro percorso con questa apertura del mondo della Chiesa con il mondo pagano. È stato un momento difficile, forse fino ad oggi il più difficile di tutta la Chiesa, perché nella comunità cristiana, ebraico-cristiana, si era formata l'idea che la Chiesa fosse il vero resto di Israele. I veri figli di Abramo erano coloro che avevano riconosciuto in Gesù il Messia promesso da Dio. Dunque, chi voleva essere cristiano doveva necessariamente diventare figlio di Abramo. E c'era invece un gruppo di cristiani che diceva no, perché la religione ufficiale ebraica ci ha cacciato via, ci ha scomunicati. Che piaccia o meno, l'autorità nel mondo ebraico ha un suo peso e sono loro che eventualmente ci possono dire se noi siamo dentro o fuori all'ebraismo. E noi abbiamo bisogno che Dio ci dia una risposta. La risposta non ce l'abbiamo noi. E gli apostoli, Pietro da una parte, con l'episodio di Ioppe, anzi sarebbe più giusto dire con l'episodio di Cornelio, della casa di Cornelio, e Paolo con l'esperienza del primo viaggio fatto nell'Asia Minore insieme a Barnaba e in parte insieme a Marco, si ritrovano e guarda caso, se così possiamo dire ma senza offesa per nessuno, destra e sinistra nella Chiesa si trovano d'accordo e al cosiddetto Concilio di Gerusalemme Pietro e Paolo, che alcuni predicatori o cristiani dicano, erano perfettamente in accordo su questo concetto. Noi siamo Chiesa e chiunque voglia entrare nella Chiesa non deve passare da nessuna parte. Con il battesimo diventa figlio di Dio e non c'è più nessun problema. In questa occasione chi rappresenta invece un freno a mano, una specie di spirito conservatore che in qualche maniera ha frenato tutta questa libertà per un profondo rispetto verso quella parte di cristianesimo che proveniva

proveniva dal mondo ebraico. Non è stato Pietro, è stato Giacomo. E quindi questa visione di tipo hegeliana, Pietro contro Paolo, non esiste, non c'è. Vedrete quando leggeremo i testi, perché sono questi i dati su cui riflettere, non le fantasie delle persone. Vedremo che tra Pietro e Paolo al Concilio di Gerusalemme non c'è assolutamente discrepanza. Il prossimo anno troveremo la discrepanza, perché Paolo dice nella lettera ai Galati che, finito questo concilio, ritornati ad Antiochia, Pietro è stato eccessivamente prudente e, per non scontentare gli ebreo cristiani, non è che si comportasse in maniera proprio perfettamente corretta in rapporto a ciò che era stato deciso nel concilio di Gerusalemme. Allora Paolo gli dice: guarda che noi là abbiamo deciso insieme con te, così non puoi comportarti colà. Pietro accoglie la lezione e il problema si chiude lì. E noi finiremo lì il percorso di quest'anno. Invece il prossimo anno vedremo praticamente la seconda parte degli Atti degli Apostoli, dove Pietro sparisce completamente come figura carismatica, non c'è più, non viene più nominato. Ed emerge la figura di Paolo, e sarà Paolo che dominerà la scena della seconda parte degli Atti degli Apostoli. Per cui noi già abbiamo più o meno capito come sono suddivisibili gli Atti degli Apostoli, che di per sé bisognerebbe chiamare gli Atti dei due Apostoli, perché voi avete dal capitolo primo fino al capitolo ottavo Pietro assoluto protagonista. Poi con il capitolo nono incomincia a comparire la figura di Paolo, perché al capitolo nono degli Atti si narra la sua conversione. Poi dal capitolo 9 al capitolo 15 c'è questa mescolanza di Pietro e Paolo, e con il capitolo 15 Pietro fa l'inchino, esce di scena, e seguiamo Paolo fino al capitolo 28, quando Paolo, dopo il secondo e il terzo viaggio apostolico, arriva a Roma come prigioniero e in attesa del giudizio, di cui non sappiamo niente. Dunque abbiamo già davanti gli Atti degli Apostoli. Pietro,

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Invocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: E con oggi ci ritroviamo in questo percorso settimanale che è Vocazioni. Paolo Accorona mi accompagna in regia. Ben arrivati e bentornati all'ascolto a tutti voi che ci seguite. Ripartiamo con la storia di una suora. Molti ne parlano come della suora anti-racket. Nel 2017 con altre consorelle ha creato l'Oasi Madre Clelia, in cui accoglie tantissime donne in difficoltà. È stata designata la marsicana più influente del 2018, ma oggi conosceremo meglio la storia di Suor Carla Venditti delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù di Avezzano, che è con noi. Ben arrivata.
2: Grazie Daniela, grazie.
1: Suor Carla, sicuramente molti dei nostri ascoltatori la conoscono perché abbiamo già avuto modo di raccontare un pochino di lei. Anche gli ascoltatori di TV 2000 conoscono bene Suor Carla Venditti, la sua storia, i vari appellativi che le sono stati dati. Però oggi, Suor Carla, partiamo un po' così indietro nel tempo, perché vorrei così conoscerti un pochino meglio. Senti un po', ma tu che ragazzina eri?
2: questa è una bella domanda. Io sono stata una bambina molto tranquilla, quindi molto molto serena, ecco, e la mia infanzia è stata veramente molto serena. Poi nell'adolescenza sono stata un adolescente come tutti gli adolescenti, per cui ci mettiamo tutto nel pacchetto. Io avevo deciso di non andare più a messa, quindi non ci sono andata più, avevo le mie compagnie, avevo, ecco, tutto ciò che fa un adolescente oggi, con una grande voglia, anche una grande voglia, però questo sì, questo lo ricordo bene, una grande voglia di aiutare gli altri. Tu pensa che a 14-15 anni con la mia migliore amica avevamo deciso che dovevamo salvare i tossicodipendenti, cioè tu vedi in che macello ci potevamo cacciare, e quindi era stata una, diciamo, una vita abbastanza movimentata.
1: Ma quindi c'era già il semino dentro di te?
2: Probabilmente sì, pensandoci adesso probabilmente sì.
1: Ecco, questa pensandoci adesso è una cosa bellissima, perché io credo valga per ciascuno di noi che abbiamo raggiunto insomma una certa età, che non abbiamo più 18 anni. Quando ci guardiamo indietro veramente ci rendiamo conto di come dei tasselli che al momento sembravano così messi lì a caso, invece erano dei tasselli preziosi che poi avrebbero ricomposto posto il puzzle. Quindi adolescente avevi deciso di non andare più a messa, e poi che cosa è successo?
2: Guarda, è successa una cosa incredibile. E quando, adesso come dicevi tu, no, quando uno va un po' a ritroso con il pensiero, le cose si fanno molto chiare. E è successa una cosa molto semplice. Io avevo un ragazzo, quindi la mia vita era normale. A un certo punto delle mie amiche mi chiedono di accompagnarle, perché loro stesse dovevano fare, sai, quelle recite che si fanno dalle suore, eravamo grandicelle, quindi sui 17-18 anni, e loro facevano parte di questo gruppo di Azione Cattolica e facevano delle cose molto belle. Io però, ripeto, ero esterna, loro erano mie amiche di scuola, ma niente di più. Però ho accettato tranquillamente. Quando mi sono trovata lì, io non ricordo niente di quel giorno, ricordo solo che loro mi portarono a salutare una suora che era stata mia insegnante di catechismo, alla quale io da piccolina ero molto affezionata e non avevo visto più, tra l'altro, perché non frequentando gli ambienti è ovvio che. E questa suora, una persona meravigliosa, Daniela, veramente meravigliosa, mi disse: Carla, ma perché non ci raggiungi al gruppo giovani che abbiamo in cattedrale? Guarda, ti dico la verità, per educazione ho detto sì, ma semplicemente per educazione, perché ho pensato in quell'istante, ma mi sta invitando, mi sembra proprio bruttino non accettare. Ed ero con un'altra mia amica, alla quale ho detto: guarda, ci hanno invitato, adesso sembra proprio brutto non andare. Lei non era tanto d'accordo, ho detto: vabbè, dai, andiamo. Sono arrivata quindi la settimana successiva in questo posto dove loro si incontravano. Daniela, io sono rimasta folgorata, ho visto una marea di ragazzi, tutti della mia età, tutti lì che si è riuniti, che scherzavano. Ma ho detto io, ma che bello, io non ero abituata a queste cose, io sono abituata a altre cose, lo stesso belle, però non lo so, mi ha colpito particolarmente, probabilmente è stato il primo semetto che Gesù ha buttato. E ho detto io voglio restare, voglio venire anche la prossima volta, vediamo un po'. E io sono abruzzese, sono marsicana, quindi abbastanza determinata. La mia amica non volle tornare, mi disse no, io a me non mi interessa, di guarda, tu fai come vuoi, io ci ritorno. E guarda, Daniela era la mia migliore amica e quindi voleva dire tanto questo, cioè questa gente. Adesso a pensarci adesso, a 17-18 anni ti lasci trasportare. In quel momento io ho sentito che io devo stare là, per cui ho iniziato piano piano mi sono in punta di piedi, vedevo, e loro, questi miei amici che sono tuttora sono miei amici, le mie amiche, cioè mi trattavano bene, mi accoglievano, quindi mi sono sentita accolta. Allora ho pensato, poi loro giustamente, ecco, il gradino successivo, loro andavano a messa la domenica, certo. Io no. E allora ho detto va bene, perché non provare anche questo. E dopo diversi anni io sono tornata a messa. La prima cosa che ho voluto fare è stata riconciliarmi con Gesù, anche se non capivo bene il significato. Io non ho capito niente all'inizio, vi dico la verità. Sapevo che per ricevere Gesù Eucaristia dovevo confessarmi, quindi era normale questa cosa, ma io non ho l'ho capito dopo, anni dopo, quanta delicatezza Dio ha avuto per me. Ma questo è stato solo il primo gradino. Io in questo gruppo sono rimasta 2 anni, 3 anni forse, perché immediatamente Dio ha operato in me ciò che lui da sempre aveva voluto, evidentemente, perché da questo, io continuavo comunque ad avere il ragazzo, un giorno ricordo, forse l'anno successivo, ricordo che stavo, guarda, una cosa molto particolare, dovevamo fare una ricerca a scuola, quindi sempre con questa mia amica, migliore amica, io dissi guarda, la ricerca è su Santa Teresa, ma forse solo le suore hanno qualcosa che a noi può interessare, proviamo a chiedere a loro, hanno la biblioteca, noi andiamo, chiediamo che problema c'è. Vabbè, su questo lei accettò. E io ricordo, qui l'Istituto Sacro Cuore è l'istituto dove io vivo, nell'Istituto Sacro Cuore c'è la scuola, però per arrivare devi salire una rampa di scale, quindi io sono andata su al piano. Come sono entrata, mo che c'entra la scuola, tu mi capisci, con una vocazione, eppure guarda Dio quanto è straordinario, sono entrata lì, c'erano insegnanti che andavano e venivano, alunni che stavano in corridoio, e una voce non una voce che si sente, chi ha esperienza di una chiamata, qualsiasi chiamata, sa che significa, come quando tu ti innamori, vedi la persona, dici ma qua c'è qualcosa, no? Io ho sentito questa gioia immensa, con questo pensiero, ma chi ti ha detto che la vita matrimoniale è la tua vita, è la tua strada? Oh guarda, non ci ho capito più niente, io non ricordo niente di Santa Teresa, quello che abbiamo fatto, niente. So solo che sono andata da questa suora che praticamente a sua insaputa ha creato, è stato il legame tra Dio e me, e le ho comunicato quello che avevo provato. Siccome mi conosceva e quindi io ero ben lontana da qualunque possibile vocazione specifica, lei mi disse lascia stare, cioè nel senso ne parleremo, quindi non ha dato peso intelligentemente a questo mio pensiero. Perché dico intelligentemente? Perché lei non ha usato, sai, una ti viene a dire ma mi piacerebbe, e tu subito, no, come magari come religiosa subito metti l'occhio, dici vabbè, questa sarebbe, no, lei mi ha proprio ignorata ed siamo andate avanti un mese così. E trascorso un mese più o meno, io torno da lei e le dico senti, tu mi devi proprio ascoltare, perché questa cosa che io sento dentro non mi passa, non è che è una malattia, che cosa mi succede? E quindi finalmente lei si è seduta e abbiamo parlato. Allora lei mi ha detto guarda, tutte le cose hanno bisogno di maturare, quindi adesso cominciamo a fare dei percorsi e vediamo se questa è la tua strada. E da lì, sempre da probabilmente da marsicana sostenuta da Dio, io ho trovato il coraggio di lasciare la persona con la quale stavo, perché ho pensato, io non sono stata non mai da sola, però insomma, sai, quando sei adolescente ci sono tante avventure, no, che ti succedono nella vita. Quindi ho detto, e se poi io non posso stare sola, e se poi adesso io, lasciando questa persona, mi sento che ho sbagliato, sento che devo, che ne so, che... E allora ho pensato, va bene, nessuno me lo può dire, e allora lo devo fare. E ho pensato, adesso, se io mi prendo una pausa, in questa pausa capirò. E così è stato. Io non ho detto a lui quello che effettivamente stavo pensando, perché Daniela, non era chiaro per me, figurati se poteva essere chiaro per qualcun altro. Quindi l'ho custodito veramente come una cosa preziosissima. E ho fatto così. Dopodiché, dopo questa decisione, quindi va bene, la conseguente azione, ho sentito una pace, ma una gioia profondissima. Questa gioia mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora, ma all'inizio mi ha accompagnato in modo spaventoso, perché è come se il Signore mi avesse preso per mano, mi avesse fatto conoscere piano piano tutto quello che io non conoscevo, perché veramente io ero abbastanza lontana. Non che io non credessi, io, chiaro che credevo, però è come può credere un adolescente al quale non interessa niente di cose magari che vanno un po' al di là della quotidianità che vive. E dunque oggi io ti posso dire, perché ripeto, in quel tempo io non capivo bene questa cosa, ma oggi ti posso dire che probabilmente la spinta forte che io ho avuto è stata quella di sentire che io avevo bisogno di un amore più grande, di un amore che mi riempisse proprio tutto il cuore. Adesso l'amore per i figli, l'amore per un marito è grandissimo, quindi è una cosa stupenda, ma in quel momento Dio mi stava chiedendo un'altra cosa, di lasciarmi riempire di un amore molto forte, molto particolare, ma molto impegnativo. Ecco, questo io l'ho sentito da subito, che se avessi risposto avrei dovuto impegnarmi, cioè rispondere, non lasciar spegnere questa fiamma che si era accesa.
1: E tu hai risposto, ecco. Non c'è dubbio, hai risposto. Mamma mia, che storia, Sor Carla. Da qui riprendiamo tra poco, perché vorrei ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho voluto che scegliessi tu, no? La musica da ascoltare. Da quale dei due brani vogliamo iniziare? Cosa vuoi ascoltare adesso?
2: Guarda, scegli tu.
1: Allora, che dici se partiamo con Nelle mani tue, un bellissimo brano, Gian Verde. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo da te.
2: Sì, certo.

0: siamo qui con Suor Carla Venditti, che ci sta raccontando la sua storia. Mi ha colpito tantissimo questo senso di gioia immensa che hai descritto benissimo, e che credo davvero sia stato per te un momento incredibile, indelebile. E poi sarà iniziato, immagino, un percorso di discernimento piuttosto impegnativo, e poi sarà arrivato un altro momento impegnativo, perché tu hai comunicato la fine di una storia al tuo fidanzato. Ma alla tua famiglia, quando è arrivato il momento di raccontare?
1: Ecco, alla mia famiglia l'ho raccontato l'anno successivo, perché non avevo proprio il coraggio. Io mi ero iscritta all'università all'Aquila, lingue, e quindi il sacerdote che mi seguiva mi disse: guarda, vedo che tu sei ancora un po'... Io avevo proprio timore di dirlo a casa, ma non perché, per carità, ma sapevo la sofferenza che avrei dato, quindi era la cosa che mi bloccava di più. E mi disse: guarda, fai così, vai all'università un anno intanto, e poi vediamo come vanno le cose. E io feci proprio così, mi iscrissi, mio papà era molto contento, quindi cominciai questo percorso universitario. Ma sinceramente, ti dico la verità, io tutte le volte che potevo fuggire da qualche parte dove c'era una spiritualità che mi interessava, fuggivo. Quindi l'università non l'ho vissuta bene all'inizio. Ho fatto gli esami perché dovevo, ma non perché fossi interessata. Eppure la mia passione, che ancora oggi è questa, erano proprio le lingue. Quindi, ma ti dico, l'amore di Dio era ancora più forte. Però finito questo primo anno io dissi: va bene, i miei genitori stanno spendendo tanti soldi, io comunque devo comunicare, e anche perché questo passo lo devo fare. E dissi, ricordo bene, stavo con la mia mamma, stavamo in cucina e lei mi stava prospettando la possibilità di comprare una casa, perché sarebbe poi alla fine sarebbe stata di mia e di mio fratello. Allora io dissi: mamma, guarda, io ti devo dire una cosa, io voglio farmi suora. Questa parola, se suonava strana anche a me, tu immagina a lei. La mia mamma era molto dolce, molto delicata, una persona estremamente sensibile e solare. E mi disse, non mi disse niente, cioè stava facendo una cosa, si fermò, e io le dissi: mamma, però non lo dire a papà ancora, perché insomma, volevo dire, già per dirlo a te è stato un sacrificio, dirlo a lui che è più rigido, immaginiamo che cosa può succedere. E lei pianse e va bene. La sera io stavo studiando, entra il mio papà in camera e io capii immediatamente, perché la mia mamma piangeva, quindi giustamente lui voleva sapere cosa stesse succedendo. Ma mamma glielo disse e lui mi disse: ma che succede? Dico: sì, è come ti ha detto mamma. Allora, guarda, è stato un crescendo. Lui è iniziato con delicatezza, quindi: cosa succede? Ma ti manca qualcosa? Non manca niente, però io vorrei fare questo, almeno fammi provare. Poi si è scatenato il diluvio universale. Mamma mia, quanto ho sofferto quell'anno, perché lui è diventato, probabilmente ha tentato in tutti i modi di dissuadermi. Quindi siamo passati adesso ti mando in America, vai a fare qualche esperienza, no, non la voglio fare, adesso ti faccio prendere la patente, no, non lo voglio fare. E non so, mi diceva tante cose, io mi rifiutavo, ma perché sapevo che dicendo di sì lo avrei illuso. Quindi anche se erano cose che mi piacevano, io però ho detto: no, adesso c'è un solo obiettivo nella mia vita, il resto verrà dopo. Quindi un anno non mi parlava più, non potevo uscire, lasciamo stare, a messa non ci potevo andare più, non potevo andare più dalle suore. Se uscivo lui mi vedeva, non lo so come faceva, però mi vedeva, per cui neanche potevo, non potevo fare niente. Potevo solo uscire con persone che comunque la pensavano diversamente da me, con loro non c'erano problemi. E va bene, quindi ho sofferto veramente. La mia mamma poi si è si è indurita, perché doveva, anche lei doveva fare il suo percorso, quindi mi diceva: tu mamma, chi ti ha messo in testa queste cose? Sono stati gli altri. Ma tanto in quei momenti tu non puoi ragionare, no? Non devi lasciar correre così. Quindi in un anno pesantissimo, io sono dimagrita tantissimo, è una sofferenza enorme. E, perché poi di notte ricordo che mi svegliavo pensando: ma dai, ma che ci vuole? Di no, di che non andare, non fa niente. E poi la stessa, sempre dentro di me: ma io non posso non rispondere a questo. E piangevo di notte. Quindi è stato un anno veramente duro, però in quest'anno io ho veramente scelto. E forse per una persona come me, che non veniva da una famiglia che comunque era abituata ad andare a messa, a pregare, quindi a vivere certe realtà, forse questo è stato il percorso che io ho dovuto fare per rafforzarmi in questo.
0: Sicuramente ti ha ben fortificato, direi, quest'anno. Esatto. Però è vero che poi alla fine è stato papà ad accompagnarti?
1: Sì, poi finalmente l'anno dopo, ad agosto, io ricordo che stavo pulendo a casa, lui si è avvicinato e mi ha detto: ma che vuoi fare? E quindi io l'ho guardato, ho detto, quasi sfidandolo, no? Perché ho detto: qua, ecco l'altra battaglia, adesso ricominciamo. Ho detto: io voglio andare. E lui mi ha detto: bene, allora ti accompagno io.
0: Immagino l'emozione.
1: Sì, tanta, tanta. E infatti ricordo che finalmente piansi di gioia. Allora lui mi disse: ma perché piangi adesso? Lasciami piangere. Finalmente c'era uno spiraglio, ma veramente sì. è stata una. E poi mi ha accompagnato dopo, piano piano, perché dopo ho dovuto vedere vestita diversamente, piano piano. Poi finché ho fatto professione, e lui quel giorno mi disse, quando arrivai a casa, mi disse: vieni con me, tipo, esci con me. Ma no, non voglio uscire con te, che dove andiamo? Perché voglio far vedere ai miei amici come sei bella.
0: Ah, mamma mia. Mamma mia, certo che. Che storia. Che storia. Sicuramente anche questo, come ben dicevi, ti è servito tantissimo per maturare ancora di più quella convinzione, che poi ha fatto del tuo percorso quello che poi adesso conosciamo. Io mi sono scritta delle cose che tu hai detto, no? Molto belle, quando ti sei sentita accolta, la delicatezza che Dio ha avuto con te, che sono tutte cose che io ritrovo adesso in te e in quello che tu fai per gli altri.
1: Oh no. Sì, adesso mi ci fai pensare tu, però è vero, tutte le volte che, cioè, io sento che Dio mi manda, ecco, dove io sto, dove Dio vuole che io stia, e quando avvicino qualcuno, che io, sì, è vero, ho questo approccio di delicatezza, anche di forza, anche di forza, a volte ci vuole. Per scuotere un animo tante volte devi essere anche forte, ma mai terminare il colloquio o qualcosa senza ritornare nella delicatezza e nell'amore, perché io sono apostola del Sacro Cuore di Gesù, e il cuore di Gesù è mitezza, misericordia, quindi veramente in questa cosa io mi ritrovo tanto.
0: Sì, trovo che sia proprio così. Facciamo ancora una piccola pausa musicale, e anche il prossimo brano che ascoltiamo è molto bello, lo hai scelto tu, raccontami perché.
1: Guarda, io questo brano l'ho incontrato per caso, spesso mi piace pregare con canti significativi, e mi sono imbattuta in questa musica cristiana, in realtà generata con l'intelligenza artificiale, però devo dire che è stato qualcosa che mi ha colpito molto. E io ti ho raccontato la storia, diciamo, della mia vita, però tante volte non credere che io non cammini nel buio, forse sono più le volte che cammino nel buio che le volte che riesco a vedere chiaramente qualcosa. Quindi ci sono percorsi nel deserto molto molto forti,

Avendo scoperto in questo brano, pur fatto con l'intelligenza artificiale, però queste parole che sono molto significative mi ha fatto sorridere, ho detto ok, mi piace questo, mi rispecchia un po' quello che tantissime volte dico, perché la strada non è semplice, la strada non è chiara, non è che noi che abbiamo fatto una scelta abbiamo la risposta su tutto, forse proprio noi non abbiamo la risposta su niente, perché non ci dobbiamo dimenticare, io lo dico a me prima di tutto, che noi, chi opera è Dio, tu sei un mezzo, tu sei uno strumento, e lo strumento lascia fare alla persona che tiene in mano questo strumento, quindi non serve vedere la strada, ma serve sapere che lui

0: Si intitolava Tu vedi lontano e l'abbiamo scoperta grazie a Sor Carla Venditti. È davvero una volta tanto, insomma, l'intelligenza artificiale è riuscita comunque a creare qualcosa di molto bello. Poi devo dire, come ce l'hai introdotta, mi ha permesso anche di riascoltarla leggendola in una maniera diversa. I minuti con te come sempre sono volati, noi siamo già in chiusura, oggi ci siamo soffermati sulla tua vocazione, poi in realtà Sor Carla, insomma, di vocazione lungo il percorso ne ha trovate delle altre, ma se io ti dovessi chiedere la tua personale definizione di vocazione, cioè come la racconteresti, cos'è una vocazione?
1: Allora, io parlo per me. Una vocazione per me è una risposta a un amore molto forte. È qualcosa davanti al quale tu non puoi far finta di non sentire. E ogni giorno, ogni volta, ogni momento è un passo ed è un sì. È una fedeltà a un Dio che in quel momento ti sta dando tutto e tu non lo sai. Diciamo che è una sorpresa che scopri ogni giorno. Allora, come nella vita matrimoniale, io faccio questo paragone, nella vita matrimoniale, perché non si spenga l'amore, ci deve essere sempre una complicità tra i coniugi, ci deve essere sempre qualche cosa di nuovo che spezza la monotonia. La stessa cosa è anche per noi. E la vocazione è una chiamata all'amore, ma questa rimane una parola se non la viviamo ogni giorno, e certe volte l'amore è scomodissimo. Ecco perché è scomodo, perché non puoi amare solo chi ti piace, e non puoi amare solo ciò che ti piace. Quindi è un mettersi sempre in discussione, mettersi, accettare la sfida di Dio, ecco, questa è la cosa più bella.
0: Sor Carla, io ti ringrazio perché è stato veramente per noi un'occasione bellissima di conoscere un pochino meglio la tua storia e forse anche di capire meglio tutto quello che fai, sai?
1: Grazie veramente tanto per l'attenzione che avete avuto sia questa volta che la volta scorsa.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.

Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli e rivolgiamogli la nostra preghiera.

0: Resta con noi, Signore, durante questo giorno.
1: Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della tua grazia.
2: Resta con noi, Signore.
0: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata.
1: Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
2: Resta con noi, Signore.
0: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della tua bontà,
1: per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
0: Il tuo spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole,
1: perché rimaniamo sempre nel tuo amore e nella tua lode.
2: Resta con noi, Signore.
1: Con le parole insegnateci dal Signore Gesù, santifichiamo con cuore ardente il santo nome di Dio.

0: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché, liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: San Girolamo. 347-419 dopo Cristo. Il IV secolo dopo Cristo, per la fede cristiana, fu un'epoca di espansione possente e gloriosa, ma anche di pericoli inquietanti e unici nel loro genere. In effetti, dopo le grandi persecuzioni, l'impero romano guardava la giovane Chiesa con crescente benevolenza. Dapprima il cristianesimo fu tollerato, poi fu ufficialmente riconosciuto e sostenuto e poté approfittare largamente del favore di Costantino e dei suoi successori, i primi imperatori che abbracciarono la fede. Fu così che i luoghi di culto si moltiplicarono grazie a generose donazioni, la Chiesa ebbe uno statuto giuridico privilegiato e delle personalità cristiane occuparono per la prima volta sedi prestigiose, diventando consoli, prefetti, membri del pretorio. In breve tempo, i simboli cristiani impressi nelle monete raggiunsero tutti gli angoli dell'impero. Per la Chiesa fu dunque la pace, dopo secoli duri di lotte e di sofferenze. Fu la pace, anzi, fu il trionfo. In verità, non si tardò molto a capire che quest'ultima parola, trionfo, mal si accordava al pellegrinaggio della Chiesa sulla terra, dato che essa non può mai rinunciare a seguire il cammino che già fu del Signore, quello della croce. L'epoca della pace si accompagnava così a seri pericoli, quali la Chiesa non aveva mai conosciuto. Da un lato, essa era tentata di inserirsi comodamente nel mondo, lasciandosi abbagliare e catturare dal favore degli imperatori. Dall'altro, rischiava di cedere a interne lacerazioni e scismi e dispute teologiche che turbavano gravemente gli equilibri di quella fede ancora giovane e non del tutto consolidata. E fu nel corso di quest'epoca precaria e turbolenta che Dio donò alla Chiesa delle personalità straordinarie, le più straordinarie di tutta la sua storia, uomini profondamente innamorati di Cristo, che univano una profonda intelligenza della fede e un'instancabile operosità pastorale, uomini capaci di educare, di sostenere, di proteggere il popolo cristiano. Ancora oggi, per questo, li chiamiamo così, padri della Chiesa, padri, perché ci hanno generati nella fede in Cristo e perché senza di loro la nostra fede sarebbe semplicemente impensabile. Questa sera parleremo di uno di questi padri, San Girolamo. Ai nostri tempi il suo nome sembra un po' dimenticato, ma pochi santi sono stati onorati e venerati come lui nel corso della storia cristiana. Innumerevoli dipinti in tutti i musei del mondo stanno a testimoniarlo. Girolamo nacque a Stridone nel 347. Stridone era un villaggio romano situato in Dalmazia tra il Veneto e la Slovenia attuali. Sono nato cristiano, da genitori cristiani, scriveva Girolamo con fierezza, e fino dalla culla sono stato nutrito con latte cattolico. In verità si trattava di un latte piuttosto scremato. La sua famiglia, appartenente ai ceti sociali più agiati, costituiva già quella cristianità un po' infiacchita, bene integrata nell'impero, che si accontentava di partecipare al culto domenicale. Tant'è vero che Girolamo da piccolo non fu battezzato, secondo un uso allora generalizzato che preferiva di mandare il battesimo all'età adulta. E i suoi genitori non si preoccupavano tanto di insegnargli il catechismo, quanto di trasmettergli quella cultura che avrebbe dovuto aprirgli le porte di una prestigiosa carriera. Il bambino ricevette dunque i primi rudimenti dell'educazione romana, prima da qualche schiavo pedagogo e poi da qualche precettore, secondo i costumi del tempo. A 12 anni lo inviarono nelle prestigiose scuole di Roma per completare la sua istruzione, e qui Girolamo trascorse l'adolescenza senza privarsi di nessuna di quelle distrazioni che la città offriva ai giovani studenti, teatro, circo e qualche volta altri appuntamenti di ancor più dubbia moralità. Più tardi egli se ne ricorderà, provandone acuti rimorsi, anche se bisogna dire che le avventure non gli impedirono di essere uno scolaro diligente e appassionato. Si dedicò soprattutto con entusiasmo e penetrazione a intense letture che gli permisero di assimilare i classici latini, soprattutto Cicerone e Virgilio, di cui era innamorato. Li imparava a memoria. E poiché i libri allora erano rari e ricercati, ne ricopiava i codici con l'intento di farsi una biblioteca personale. Studiò la retorica, cosa allora necessaria, dato che la vita sociale romana era dominata da avvocati e magistrati, ma poi anche la lingua greca, e in fatto di lingue acquisì un tale corredo scientifico che farà di lui uno dei più grandi linguisti e filologi dell'antichità. Sono anni in cui Gerolamo non solo manifesta un'intelligenza vivace e una memoria assai tenace, ma anche un carattere sensibile, passionale, capace di grandi affezioni e di repentine collere. Stringe forti amicizie con dei compagni, con i quali di domenica ama visitare le catacombe, riportandone forti emozioni, quasi di un terrificante viaggio tra i morti. E tuttavia, quelle catacombe erano tracce di un passato ancora recente, anche se già così lontano dalla vita di quei giovani studenti, e non mancarono di lasciare un'impronta nel cuore sensibile del ragazzo. Senza accorgersene, Gerolamo compiva i primi passi verso Cristo e la sua Chiesa. Si decise di chiedere il battesimo e lo ricevette nella notte di Pasqua del 366 nella Basilica del Laterano. Con questo gesto decisivo, che compì a 19 anni, concluse la sua vita studentesca e partì con un amico alle volte della Gallia, nelle città imperiali del nord, alla ricerca di un impiego degno delle sue capacità. Giunse così a Treviri, la capitale della Rinania, attratto da una specie di università nella quale seguì corsi e copiò altri manoscritti. Però quella città aveva già una forte impronta religiosa. La comunità cristiana era vivace e fortificata da una lunga lotta contro l'eresia ariana. Vi aveva dimorato il grande Atanasio e esistevano anche le prime esperienze di monachesimo. Ed è qui che Cristo si impadronì dell'anima inquieta e sensibile di Gerolamo. Tornato a Stridone, annunciò ai parenti che la carriera amministrativa e politica non l'interessava e che aveva deciso di farsi monaco. Dei contrasti familiari non gli importava. Ciò che gli interessava era soltanto la Chiesa, la sua dottrina, i suoi insegnamenti, la sua vita. In preda a un contagioso entusiasmo e voglioso di mettere il suo spirito brillante al servizio del Signore Gesù, si innestò in una comunità di studiosi e di chierici che vivevano ad Aquileia. E fu per lui, racconta, il periodo più dolce della luce. Scoprì il Vangelo, tentò di viverlo in pienezza, cominciò ad approfondire lo studio della Sacra Scrittura, ma ecco la difficoltà. Provava ripugnanza per quella lingua così lontana dalla bellezza della lingua di Cicerone, dei classici, così rude. Aveva 27 anni, sentiva la chiamata di Cristo, ma restava inquieto. Girovagava, visitò gli splendori di Atene, poi la Macedonia, la Tracia, andò in Asia Minore, percorse la Galazia, giunse ad Antiochia di Siria. Sfinito dal viaggio, si recò da un grande personaggio del tempo che stava per diventare vescovo di Antiochia, Evagrio. La sua salute peggiorava, la febbre non lo lasciava, giunse a un punto a pochi passi dalla morte. Ed ecco che gli accadde qualcosa. Fu un sogno o fu una vera esperienza mistica? Gerolamo sostiene di essere stato rapito al terzo cielo. In ogni caso fu una grazia che orientò tutta la sua vita. Ecco come lui la racconta. Ormai stanno già per preparare la mia sepoltura, perché il mio corpo è così gelido che non sembra più avere soffio vitale, anche se il petto è ancora tiepido.
1: Tutto a un tratto io vengo afferrato e vengo portato davanti al tribunale del giudice divino. La luce è così forte che non oso nemmeno alzare gli occhi. Mi viene chiesto: chi sei? E rispondo: sono cristiano. Ma colui che è assiso sul trono ribatte: menti, tu sei ciceroniano, non sei cristiano, il tuo cuore è là dove c'è il tuo tesoro. Sconvolto, ferito, Girolamo racconta di essere stato anche flagellato, piange, non per la punizione, ma per il proprio accecamento. Pietà, Signore, pietà, invoca e giura, d'ora in poi, se mi vedrai in mano un libro profano, vorrà dire che ti avrò rinnegato. Molti anni dopo spiegherà: questa era la mia triste situazione. Non si trattava soltanto di leggere dei classici come per noi, si trattava di imbeversi di una cultura. Me ne andavo a Gerusalemme con l'intento di combattere per Cristo, ma non riuscivo a rinunciare alla mia preziosa biblioteca di scrittori pagani che avevo messo assieme, ed ero così infelice. Digiunavo e intanto mi preparavo a godere il mio cicerone, vegliavo notti intere, versavo lacrime fin dal profondo delle viscere al ricordo dei miei peccati, e poi prendevo in mano le commedie licenziose di Plauto, e se per caso mi mettevo a leggere i profeti, allora mi sentivo subito disgustato dalla loro lingua così poco elegante. Avevo gli occhi accecati, mi impedivano di vedere la luce, ma io non accusavo i miei occhi, io accusavo il sole. Ma da quel giorno cominciai a leggere le sacre scritture con tutta la passione che prima mettevo nei libri profani. Dov'è il tuo tesoro, là c'è il tuo cuore. Da questo momento in poi Girolamo riconoscerà un solo tesoro, la Bibbia. Se prima si era appassionato alla poesia, al teatro, alla filosofia dei pagani, ora brucia per le lettere di Dio, per quella biblioteca divina, così la chiama ormai, che il Signore ha messo assieme per noi. E fino agli ultimi giorni di vita l'esistenza di Girolamo sarà tutta votata alla lettura, allo studio, al progressivo approfondimento di tale divina parola. La sminuzzerà, la ruminerà poco a poco, imparerà a decifrarla, a spiegarla, a immedesimarsi in essa, in modo da permettere poi a tutti i cristiani delle future generazioni di gustarne pienamente il sapore. Ma ci voleva un periodo di preparazione, ci voleva il deserto, l'esperienza della solitudine. Se ne andò così nella Calcide, in Siria, terra già abitata da numerosi monaci, per assaporare, diceva, la familiarità con Dio. Voglio imparare a seguire nudo Cristo nudo, diceva, e capiva che l'unica strada per penetrare i segreti del Vangelo era abbandonarsi a una seria austerità, benché avesse il corpo fragile. Sapeva di dover purificare l'anima e il corpo da tutte le passioni della giovinezza, ma soprattutto sapeva di doversi nutrire di quel silenzio immenso per purificarsi di tutte le belle ed eleganti parole di cui un tempo si era saziato. Avevo per compagni solo gli scorpioni e le bestie selvatiche, racconta, ma in quel deserto la parola di Dio cominciò a sgorgare, e la parola della Sacra Scrittura, che Girolamo per la prima volta legge in maniera sistematica, abbondante, gioiosa, e gli accadde ciò che un profeta del nostro tempo, Rebora, esprime così: la tua parola, Signore, zittì chiacchiere mie. Divenne l'uomo della parola, l'uomo della scrittura. Restò nel deserto circa 4 anni, lavorando attivamente. Capiva di non potersi accontentare delle traduzioni latine che c'erano allora in voga, che erano brutte, mediocri, poco affidabili, e perciò comincia a studiare l'ebraico, aiutato da un giudeo convertito che viveva presso quegli eremiti. A prezzo di un immane lavoro poté cominciare a gustare il sapore originario della parola biblica, allora quasi sconosciuta ai cristiani. Che fatica, racconta. Invece dell'eleganza di Cicerone avevo davanti l'alfabeto ebraico, suoni sibilanti, aspirati, duri, che dovevo continuamente ripetere, ma ringrazio il Signore perché da quell'amarezza e da quegli inizi trassi poi frutti dolcissimi. Bisogna ritornare bambini, aveva detto Gesù. Per Gerolamo ciò vuole dire ricominciare a imparare a leggere e a scrivere come un bambino, in quella strana lingua allora considerata barbara, ma che Dio aveva pur scelto per comunicare la sua parola. E per anni e anni egli si immerge in quei vecchi testi sacri, ci abita dentro, ne segue l'evoluzione storica, ne intuisce i filoni di pensiero. L'unica altra attività a cui si dedica è quella epistolare, scrive ai suoi compagni, perché come Dio ha scritto a noi la sua lettera, questo è il modo di mantenere i rapporti, scrivere lettere. Che fai nel mondo? Scriveva Eliodoro. Tu sei più grande del mondo. A un altro diceva: oh, se Dio mi trasportasse presso di te, io ti stringerei a me in un fortissimo abbraccio e non ti lascerei più andare. Non è a caso che si impegnava in questa attività. Voleva che tutta la sua esistenza diventasse un'occasione per approfondire il mistero di Cristo. Però i tempi erano brutti. La fede era messa alla prova e perfino il deserto poteva diventare un campo di battaglia. Così fu costretto ad andarsene. Rientrò ad Antiochia, poi a Costantinopoli. Aveva già 35 anni, era un uomo solido, equilibrato, anche se conservava quel certo carattere entusiasta e tenace che a volte sconfinava nella testardaggine. A Roma la fama lo aveva già preceduto. Le sue lettere avevano avuto una larga diffusione, la sua scienza imponente era nota e il suo slancio spirituale conosciuto. Così incontra amici che sotto la sua guida spirituale vogliono vivere un'esperienza alla ricerca della perfezione cristiana. Ma c'è anche chi è infastidito dall'arrivo di questo monaco, troppo colto, troppo rude. Egli però trova un amico sincero e inestimabile nella persona di Papa Damaso. Damaso era stato appena eletto Papa in condizioni drammatiche ed era anch'egli un uomo di valore e di grande esperienza. Era un fine erudito, uno storico di valore, un archeologo, un poeta ed era in grado di apprezzare Gerolamo. Cominciò dunque a stimolarlo. Voleva conoscere il suo parere su innumerevoli questioni e lo incoraggiava a scrivere. Gli diceva: da troppo tempo tu, Gerolamo, non fai altro che leggere e che studiare. Ora devi svegliarti, devi scrivere. Devi illuminarci su tante questioni, dobbiamo discutere di Sacra Scrittura. Io ti farò le domande e tu mi risponderai. C'è forse un argomento più importante di questo? E insisteva: voglio che i problemi che ti pongo non siano risolti a metà. E tuttavia i tuoi scritti devono essere brevi. Il Papa riconosceva la scienza e il talento di Gerolamo, ma era esigente, perché lo voleva guadagnare interamente al servizio della Chiesa. Gerolamo correva il rischio tipico degli intellettuali, che era quello di chiudersi nella loro scienza. L'amicizia del Papa lo preservava da questo rischio e lo costringeva a servire la Chiesa così come essa è, con le sue pesantezze, con le sue confusioni. È per questa Chiesa che Gesù ha dato la sua vita e la sua parola. E così Gerolamo si mette all'opera, senza fare concessioni a nessuno, non ne sarebbe stato capace. Studiava i passi complessi e delicati della scrittura, si afferrava alle parole, andava alla loro radice, compulsava i manoscritti, paragonava tra loro le differenti versioni, scriveva commentari, si faceva perfino prestare dagli ebrei di Roma i testi che essi conservavano nelle loro sinagoghe per copiarli in fretta, e lavorava notte e giorno incurante della propria fragilità. Diceva: ignorare la scrittura significa ignorare Cristo. E poi spiegava: l'espressione colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue si riferisce certo al mistero eucaristico, ma anche la parola delle scritture è corpo e sangue di Cristo. E quando andiamo a fare la comunione, se cade un pezzetto di ostia noi ci preoccupiamo, ma quando invece un pezzetto di parola cade via dalle nostre orecchie o dalla nostra intelligenza e ci mettiamo a pensare ad altre cose, quale responsabilità! In questa vita il nostro unico bene è mangiare il suo corpo e bere il suo sangue, non soltanto nell'Eucaristia, ma anche nella Scrittura. Leggere la Scrittura, spiegava, è come cogliere sulla terra dei frutti le cui radici, da un albero le cui radici sono piantate nel cielo. Ed ecco perché la ricchezza delle parole bibliche è inesauribile. Però, insisteva, bisogna leggere la scrittura come la legge la Chiesa. Se la si interpreta in maniera carnale, secondo le idee di ciascuno, allora non è Dio, ma il demonio che parla attraverso la scrittura e vengono fuori tutte le eresie. Allora il Vangelo di Cristo diventa il Vangelo degli uomini, o ancora peggio, il Vangelo del demonio. Invece, vivere in mezzo ai testi sacri, meditare, non conoscere altro, non cercare altro, questo significa abitare il regno dei cieli fin da questa terra. Ed è ancora Papa Damaso che spinge Gerolamo a intraprendere l'opera più alta e difficile, rivedere l'antica traduzione latina dei Vangeli. Gerolamo capisce subito che le traduzioni del suo tempo sono modeste, piene di errori, fatte su manoscritti non corretti, e così si mette a rintracciarne tutto il maggior numero possibile per confrontarli tra loro, per stabilire la versione più affidabile, per tradurre nella maniera corretta, e spiega: non tradurre parola con parola, bisogna tradurre un'idea con un'altra idea, e scegliendo termini comprensibili a tutti. Ma tutto ciò l'avrebbe potuto fare anche un grande genio. Se Gerolamo è un santo, è perché tutte le sue conoscenze, tutta la sua precisione, tutta la sua abilità, la sua sensibilità di artista erano messe a frutto per Cristo, per scoprirlo, per farlo risaltare da ogni parola, da ogni frammento di testo, per la Chiesa, per offrire ai cristiani un nutrimento celeste. Durante il suo soggiorno romano, Gerolamo contribuisce anche attivamente allo sviluppo del monachesimo, allora poco conosciuto nel mondo latino. Pian piano raccoglie attorno a sé persone che si sentono attratte alla vita religiosa. Particolarmente, questa è una cosa molto nuova per il suo tempo, riunisce un gruppo di donne che vogliono consacrarsi al Signore. Tra esse è rimasto celebre il ricordo di Paola, una giovane nobile vedova che giungerà a un'esemplare santità. Gerolamo dà prova di una stupefacente modernità. A queste donne non si accontenta di offrire un po' di paternità spirituale e qualche educazione religiosa, ma le ingaggia nello studio scientifico della teologia e dei testi sacri, insegna loro il greco, insegna l'ebraico, insegna le lingue che nemmeno i preti conoscevano più. E a chi lo criticava perché gli dicevano «perdi tempo con delle donne», rispondeva: «se a interrogarmi sulle scritture venissero gli uomini, non avrei tempo da dare alle donne». In realtà queste sue figlie pervennero a un tale grado di santità, a una tale elevatezza intellettuali, difficile da immaginare se consideriamo che provenivano tutte dal bel mondo e se pensiamo a quale fosse allora la condizione femminile. Intanto la fama di Gerolamo cresceva. Il popolo già lo pregonizzava come successore del Papa, ma era anche un personaggio ingombrante. Il suo infaticabile lavoro era spesso in anticipo sui tempi, proposto sempre in maniera decisa, accompagnato da un ascetismo rigido, e poi le sue traduzioni si distaccavano troppo da quelle tradizionali, così che non andava genio neppure agli altri intellettuali, tanto più che egli non faceva niente per accomodare le cose. Davanti ai testi sacri era umilissimo, ma davanti ai preti che lo criticavano, preti che sapevano forse un po' di greco ma niente di ebraico, preti che erano incapaci di comprendere la portata del suo lavoro, protestava: «tutti questi mi mordono, mi trattano da falsario, mentre io sto ristabilendo la verità dei testi, mi accusano di difendere l'errore, mentre cerco di eliminarlo, e l'abitudine domina al punto che gli errori di sempre continuano a piacere anche quando sono stati smascherati». E non risparmiava l'ironia: «dite che io traduco male il greco? E allora leggete il greco, se ne siete capaci. O almeno provate a scrivere due o tre parole. Insomma, lavorate un po', sudate un po', imparate faticando a rispettare la fatica degli altri». Lo si sarà capito che Gerolamo aveva un carattere difficile. I suoi nemici dicevano era un brutto carattere. Lui qualche volta giungeva a dire però soltanto a Dio nella preghiera: «Signore, perdonami, perché sono un dalmata», riconoscendo di appartenere a una razza violenta. «Ciò che a noi importa è riconoscere che la grazia di Dio prende le persone così come sono. Il santo non è l'uomo perfetto, ma l'uomo che si lascia prendere tutto intero e si lascia usare da Dio, col suo temperamento, i suoi limiti, la sua fragilità. E Gerolamo era uno di quei tipi che nelle opposizioni non si deprimono, ma prendono un nuovo slancio. Così, appena terminata la traduzione dei Vangeli, si mise a tradurre i Salmi. E finché Papa Damaso visse, poté approfittare della sua illimitata protezione. Quando Papa Damaso morì, le proteste suonarono alte e forti e Gerolamo venne messo in disparte. Disse: «Se almeno fossero dei pagani a condannarmi, mi consolerei facilmente di non piacere a tutti, ma di non piacere a gente che dovrebbe seguire Cristo». A 38 anni dovette partire e imbarcarsi per l'Oriente. A Roma non tornerà mai più. Visitò tutta la Terra Santa. «Non mi è sfuggita nessuna località della storia di Gesù», esclamava con gioia e con fierezza. Ed era pieno di soddisfazione perché vedeva, come i nostri pellegrini, l'accordo impressionante tra i testi sacri e l'armonia dell'ideale evangelico. Diceva: «Tra le parole di Gesù e i paesaggi c'era un tale accordo che fu per me una rivelazione. Ho visitato la Terra Santa e avevo davanti agli occhi un quinto Vangelo, lacerato, sì, ma ancora leggibile». Si rifugiò a Betlemme, fondò due monasteri, uno maschile che egli stesso dirigeva e uno femminile affidato a Paola, la quale finanziava ambedue le costruzioni. Col poco denaro che restò, costruirono un ospizio per pellegrini vicino al luogo dove Maria e Giuseppe non avevano avuto alloggio. E così, nel dolce paesaggio di Betlemme, sorsero i primi due monasteri orientali fondati da gente di Occidente. Gerusalemme. Gerolamo era ormai nel mezzo della sua lunga e tormentata esistenza, ma Betlemme non l'abbandonerà mai più. Si può dire, anzi, che la prima parte della sua vita era stata tutta una preparazione. A Betlemme comincia a scrivere le vite degli eremiti orientali e continua i suoi commentari biblici, i lavori cominciati a Roma. Traduce opere di autori greci, di autori copti, pubblica una storia della letteratura cristiana, progetta una storia della Chiesa, redige un trattato di filologia ebraica, studia l'etimologia, insomma lavora notte e giorno, sostenendo ritmi impossibili, dettando a volte apparecchi segretari. La vista gli si indeboliva, ma l'anziano eremita non se ne cura. C'è da restare sconcertati davanti a questo lavoro colossale che noi non riusciamo nemmeno a immaginare, abituati come siamo nei nostri confortevoli ambienti di studio alla luce elettrica.

una delle più ammirevoli imprese dello spirito umano e che Girolamo realizza con inimmaginabili lampi di genio. Traduce il libro di Tobia in un giorno, quello di Ester in una notte, e da questo immane lavoro nasce quella Vulgata, che vuol dire proprio libro del popolo, libro di tutti, che è divenuto il testo biblico ufficiale universalmente diffuso nella Chiesa per tutti i secoli fino ai nostri giorni. Era lo strumento di cui la Chiesa aveva bisogno per consolidare la sua dottrina e fondarla saldamente sulle basi della Scrittura. Non bisogna del resto pensare che Gerolamo abbia compiuto la sua titanica impresa in una sorta di rifugio protetto e tranquillo, perché le terribili scosse dell'impero che si frantumava sotto l'urto dei barbari giungevano fino al monastero di Betlemme. Nel 410 perfino Roma cadde e gli esiliati si contano a migliaia, alcuni si rifugiano in Palestina e i monasteri di Gerolamo si aprono ad accoglierli, ed è un incessante via vai di uomini e di notizie che rattristano il vecchio studioso dalla salute malandata, il quale però non interrompe il suo lavoro. Mi restano, dice, alcune ore rubate alla notte, ora che al cominciare dell'inverno le notti si fanno lunghe e al chiarore vacillante della mia lampada che scrivo queste pagine, e i miei occhi ormai sono indeboliti e minacciati dalla cecità, mi è difficile rileggere alla luce della lampada questi testi dai caratteri così sbiaditi che sarebbe già difficile decifrare alla luce del giorno. Il suo monastero stesso viene colpito e distrutto. Spoglio di ogni cosa, Gerolamo commenta: meglio non avere più pane che perdere la fede. Gli anni, le prove, la sofferenza l'hanno reso meno irruente, meno intransigente con gli altri e più esigente con se stesso. Continua a lavorare, anche se ormai sfinito, e gli sembra di essere, dice, come un vecchio asino piccolo che non ce la fa più. Si racconta che in quegli ultimi anni di vita Gerolamo si trovasse spesso a parlare col crocifisso che teneva sul tavolo di lavoro e che Gesù insistesse sempre con la stessa domanda a Gerolamo: dammi qualche cosa. Signore, rispondeva il vecchio asceta, ma non vedi che ormai ti ho dato tutto? Che cosa ti potrei dare di più? Finché un giorno il crocifisso gli disse: Gerolamo, dammi i tuoi peccati. L'episodio significa che Gerolamo, al termine dell'esistenza, non riusciva ancora a perdonarsi le colpe commesse in gioventù, mentre Gesù voleva che egli gli affidasse proprio tutto e ridiventasse come un bambino innocente. Il 30 settembre dell'anno 419 Gerolamo morì dolcemente, pacificato, dopo una vita di lotte aspre e senza compromessi. Il suo più attento biografo ha scritto: possa Gerolamo trasmetterci un po' di coraggio. Vorremmo aggiungere: possa egli trasmetterci il suo amore impetuoso, epico, assoluto, per Cristo e per la sua parola. Dio sa quanto ne abbiamo bisogno.

0: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Dicono che un bambino piccolo non ci veda, però mentre tenevo in braccio la piccola Ginevra, che sonnecchiava beatamente, lei ha aperto gli occhi improvvisamente e mi ha guardato. Vi confesso che non c'è nulla di più straordinario di due occhi che ti si aprono davanti in tutta la loro profondità, capaci di ferirti con quella lama di luce che da essi si sprigiona. Quella creaturina piccolissima mi ha guardato dritto negli occhi e mi sono sentito assalire da un profondo senso di inadeguatezza. Messo a nudo da quell'esserino inerme, letteralmente attraversato da quegli occhi di un colore ancora non definito, così piccoli eppure così penetranti, disarmato da quel misto di fiducia e incoscienza che è proprio dei bambini, mi sono sentito messo all'angolo, stanato nel mio comodo nascondiglio e letteralmente costretto a fare i conti con quel bambino che è in me e mi ostino a ignorare, a trascurare, come fosse un capitolo della vita ormai superato. I bambini infatti sono esseri fragili, bisognosi di cure, di attenzioni, incapaci di provvedere da soli alle proprie necessità. Tutte cose che il mondo considera debolezze, da cui tenersi debitamente a distanza. Eh già, perché la debolezza fa paura, spaventa, paradossalmente, più della forza. Dipendere è socialmente squalificante. La fragilità è considerata mortificante, al punto da fare di tutto per apparire quello che non siamo. Quante maschere indossiamo nel corso della nostra vita per compiacere gli altri, per essere come gli altri ci vorrebbero. Ma arriva il tempo in cui, nel segreto della nostra stanza, le maschere cadono insieme a ogni forma di rigidità e di autocontrollo imposti. I bambini sono fragili, ma veri. Non sono capaci di mentire sui propri sentimenti. Crescendo, però, li si educa a non mostrarsi fragili davanti agli altri, a non piangere in pubblico, a non mostrarsi deboli e insicuri perché l'altro non ne approfitti per colpirli. I bambini ci obbligano a scendere, ad abbassarci alla loro altezza. Esattamente il contrario della logica del mondo, il quale vuole farci credere che è più grande chi sta più in alto. E così ci ritroviamo a sgomitare, a farci la guerra gli uni gli altri per ottenere un posto più in alto al lavoro e nella società. Perché più si sta in alto, più si è visti, diventando magari icone di bellezza, di successo, di forza, vite perfette da invidiare e desiderare. Ma sappiamo bene che è un grosso inganno, perché non esistono vite perfette e invidiabili, ma piuttosto uomini e donne come noi, spesso più soli e più tristi, che basta un nulla e perdono la loro popolarità. Perché finiti i palcoscenici e i riflettori, come anche i vertici da scalare e i salotti in cui esporre la propria immagine, ci si ritrova a fare i conti con il buio che abbiamo creduto di poter tenere a bada o ignorare, ma che quando meno ce l'aspettiamo è capace di venir fuori con tutta la sua forza e risucchiarci, trascinarci via con sé. Quando hai visto un bambino e l'hai tenuto in braccio, ti senti obbligato nei suoi confronti e nei confronti di quel bambino che è in te e che non è mai cresciuto, che sta lì, in un angolo del cuore, per ricordarti che niente è più bello dell'essere leggeri e liberi, del non vergognarsi di avere bisogno, che niente vale come l'essere pienamente se stessi. E le cose più importanti, quelle che contano davvero e per le quali vale la pena scommettere la propria vita, nessuno potrà mai insegnartele. Non esiste scuola o libro che possa sostituirsi a te, all'intraprendenza e all'incoscienza di uscire in mare aperto, di allontanarsi dai sentieri già battuti dagli altri per trovare la propria strada. È solo provando e riprovando, cadendo e rialzandosi, procedendo per tentativi e regalandoti la possibilità di sbagliare, potrai trovarla. Scoprirai così che gli errori non vanno cancellati, come in un compito a scuola, ma vanno tenuti in considerazione, perché se anche non è bello fallire, è necessario per imparare a conoscerci e sapere davvero chi siamo. Perché alcuni avvenimenti della vita, alcune esperienze che non avremmo mai voluto fare, si comprendono solo da una certa distanza e solo il tempo potrà rivelarci quanto sono state importanti per noi. Così un ginocchio sbucciato, un brutto voto, una delusione cocente o una separazione subita che avevi vissuto come una tragedia e percepito come la fine del mondo, potrà essere invece un nuovo inizio, un nuovo corso della tua esistenza. Imparerai che le cose importanti, tutto quello che basta per essere felici, stanno dentro una mano da afferrare con fiducia. Ma non dimenticare mai che il cammino è il tuo e nessuno può sostituirsi a te. Che la vita è troppo corta per essere egoisti, tristi o arrabbiati troppo a lungo. Che per quanto la vita sia una, non devi precluderti la possibilità di viverne tante in una sola. Quel bambino che è dentro di noi e che spesso ignoriamo, dimentichiamo di avere, viene fuori ogni volta che ridiamo forte senza un apparente motivo, che facciamo qualcosa senza ragionarci troppo sopra, quando ci incantiamo e ci lasciamo stupire ancora dalle cose semplici che popolano il nostro quotidiano, quando non ci vergogniamo di chiedere un abbraccio o una carezza, di essere gentili e rassicuranti con noi stessi e con gli altri, di credere nelle persone e di fidarci ancora. Ma che cos'è che ci fa così paura del tornare bambini? E perché Gesù lo pone addirittura come condizione per entrare nel regno? Credo che la ragione della nostra paura stia nel fatto che i bambini ai tempi di Gesù, come pure ancora oggi in tante parti del mondo, contavano e contano poco o nulla. E ci ostiniamo a credere che solo se conti agli occhi degli altri sei qualcuno. Se hai potere, successo o denaro, sarai tenuto in considerazione e magari ossequiato e temuto. Gesù, invece, incamminato verso Gerusalemme, dove sarebbe stato consegnato nelle mani degli uomini per essere crocifisso e risorgere dopo 3 giorni, non esita a smontare ogni mania di grandezza e corsa alla poltrona da parte dei discepoli, pronunciando parole pericolosamente diverse e accompagnandole con un gesto inequivocabile. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro, abbracciandolo. Che Gesù fosse strano era noto, ma adesso aveva persino la pretesa di invertire l'ordine delle cose, di mandare in frantumi la più antica e radicata logica esistente tra gli esseri umani. Mentre lui si ostinava a ripetere che sarebbe andato a morire a Gerusalemme, che era venuto a dare la vita per tutti, i suoi non facevano altro che discutere su chi tra loro fosse il più grande. Povero Gesù, fiato sprecato, diremmo noi. Ma lui non si rassegna alla sordità incallita dei discepoli e pone un bambino al centro, lo abbraccia e ribadisce: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: città del Santo Rosario, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza dei fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre,
1: secoli dei secoli.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta, la voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo, per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori,
2: e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
1: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, Spirito Santo,
1: riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, incoronata Regina del Cielo e della Terra, e preghiamo la Vergine Maria come Regina della Pace, perché ci ottenga la pace e perché tutti i Suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i Suoi messaggi, i Suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità, e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra e che la Vergine Maria li consoli, per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi, e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
2: ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
5: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
6: Ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
7: E con il tuo spirito.
6: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
7: Amen.
6: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
7: Amen.
6: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
7: Amen.
6: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
7: Amen.

30 settembre facciamo memoria di San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. San Girolamo è un padre della Chiesa che ha posto al centro della sua vita la Bibbia, l'ha tradotta nella lingua latina, l'ha commentata nelle sue opere e soprattutto si è impegnato a viverla concretamente nella sua lunga esistenza terrena, nonostante il ben noto carattere difficile e focoso ricevuto dalla natura. Girolamo nacque a Stridone verso il 347 da una famiglia cristiana che gli assicurò un'accurata formazione, inviandolo anche a Roma a perfezionare i suoi studi. Da giovane sentì l'attrattiva della vita mondana, ma prevalse in lui il desiderio e l'interesse per la religione cristiana. Ricevuto il battesimo verso il 366, si orientò alla vita ascetica e, recatosi ad Aquileia, si inserì in un gruppo di ferventi cristiani da lui definito quasi un coro di beati, riunito attorno al vescovo Valeriano. Partì poi per l'Oriente e visse da eremita nel deserto di Calcide, a sud di Aleppo, dedicandosi seriamente agli studi. Perfezionò la sua conoscenza del greco, iniziò lo studio dell'ebraico, trascrisse codici e opere patristiche. La meditazione, la solitudine, il contatto con la parola di Dio fecero maturare la sua sensibilità cristiana. Sentì più pungente il peso dei trascorsi giovanili e avvertì vivamente il contrasto tra mentalità pagana e vita cristiana. Un contrasto reso celebre dalla drammatica e vivace visione della quale egli ci ha lasciato il racconto. In essa gli sembrò di essere flagellato al cospetto di Dio perché ciceroniano e non cristiano. Nel 382 si trasferì a Roma. Qui il Papa Damaso, conoscendo la sua fama di asceta e la sua competenza di studioso, lo assunse come segretario e consigliere. Lo incoraggiò a intraprendere una nuova traduzione latina dei testi biblici per motivi pastorali e culturali. Alcune persone dell'aristocrazia romana, soprattutto nobildonne come Paola, Marcella, Asella, Lea ed altre, desiderose di impegnarsi sulla via della perfezione cristiana e di approfondire la loro conoscenza della parola di Dio, lo scelsero come loro guida spirituale e maestro nell'approccio metodico ai testi sacri. Queste nobildonne impararono anche il greco e l'ebraico. Dopo la morte di Papa Damaso, Girolamo lasciò Roma nel 385 e intraprese un pellegrinaggio, dapprima in Terra Santa, silenziosa testimone della vita terrena di Cristo, poi in Egitto, terra di elezione di molti monaci. Nel 386 si fermò a Betlemme, dove per la generosità della nobildonna Paola furono costruiti un monastero maschile, uno femminile e un ospizio per i pellegrini che si recavano in Terra Santa pensando che Maria e Giuseppe non avevano trovato dove sostare. A Betlemme restò fino alla morte, continuando a svolgere un'intensa attività. Commentò la parola di Dio, difese la fede opponendosi vigorosamente a varie eresie. Esortò i monaci alla perfezione, insegnò la cultura classica e cristiana ai giovani allievi, accolse con animo pastorale i pellegrini che visitavano la Terra Santa. Si spense nella sua cella, vicino alla grotta della Natività, il 30 settembre 419-420. La preparazione letteraria e la vasta erudizione consentirono a Girolamo la revisione e la traduzione di molti testi biblici, un prezioso lavoro per la Chiesa latina e per la cultura occidentale. Sulla base dei testi originali in greco e in ebraico e grazie al confronto con precedenti versioni, egli attuò la revisione dei quattro Vangeli in lingua latina, poi del Salterio e di gran parte dell'Antico Testamento. Tenendo conto dell'originale ebraico e greco, dei 70, la classica versione greca dell'Antico Testamento risalente al tempo precristiano e delle precedenti versioni latine,
Girolamo, affiancato poi da altri collaboratori, poté offrire una traduzione migliore. Essa costituisce la cosiddetta Vulgata, il testo ufficiale della Chiesa Latina, che è stato riconosciuto come tale dal Concilio di Trento e che dopo la recente revisione rimane il testo ufficiale della Chiesa di lingua latina. È interessante rilevare i criteri a cui il grande biblista si attenne nella sua opera di traduttore. Li rivela egli stesso quando afferma di rispettare perfino l'ordine delle parole delle Sacre Scritture, perché in esse, dice, anche l'ordine delle parole è un mistero, cioè una rivelazione. Ribadisce inoltre la necessità di ricorrere ai testi originali. Qualora sorgesse una discussione tra i latini sul Nuovo Testamento per l'elezione,

Per lui i commentari devono offrire molteplici opinioni, in modo che il lettore avveduto, dopo aver letto le diverse spiegazioni e dopo aver conosciuto molteplici pareri da accettare o da respingere, giudichi quale sia il più attendibile e, come un esperto cambiavalute, rifiuti la moneta falsa. Confutò con energia e vivacità gli eretici che contestavano la tradizione e la fede della Chiesa. Dimostrò anche l'importanza e la validità della letteratura cristiana, divenuta una vera cultura ormai degna di essere messa a confronto con quella classica. Lo fece componendo il De Viris Illustribus, un'opera in cui Girolamo presenta le biografie di oltre un centinaio di autori cristiani. Scrisse pure biografie di monaci, illustrando accanto ad altri itinerari spirituali anche l'ideale monastico. Inoltre, tradusse varie opere di autori greci. Infine, nell'importante epistolario, un capolavoro della letteratura latina, Girolamo emerge con le sue caratteristiche di uomo colto, di asceta e di guida delle anime. Che cosa possiamo imparare noi da San Girolamo? Sembra soprattutto questo: amare la parola di Dio nella Sacra Scrittura. Dice San Girolamo: ignorare le Scritture è ignorare Cristo. Perciò è importante che ogni cristiano viva in contatto e in dialogo personale con la parola di Dio, donataci nella Sacra Scrittura. Questo nostro dialogo con essa deve sempre avere due dimensioni. Da una parte, deve essere un dialogo realmente personale, perché Dio parla con ognuno di noi tramite la Sacra Scrittura e ha un messaggio a ciascuno. Dobbiamo leggere la Sacra Scrittura non come parola del passato, ma come parola di Dio che si rivolge anche a noi, e cercare di capire che cosa il Signore voglia dire a noi. Ma per non cadere nell'individualismo, dobbiamo tener presente che la parola di Dio ci è data proprio per costruire comunione, per unirci nella verità nel nostro cammino verso Dio. Quindi essa, pur essendo sempre una parola personale, è anche una parola che costruisce comunità, che costruisce la Chiesa. Perciò dobbiamo leggerla in comunione con la Chiesa viva. Il luogo privilegiato della lettura e dell'ascolto della parola di Dio è la liturgia, nella quale, celebrando la parola e rendendo presente nel sacramento il corpo di Cristo, attualizziamo la parola nella nostra vita e la rendiamo presente tra noi. Non dobbiamo mai dimenticare che la parola di Dio trascende i tempi. Le opinioni umane vengono e vanno. Quanto è oggi modernissimo, domani sarà vecchissimo. La parola di Dio invece è parola di vita eterna, porta in sé l'eternità, ciò che vale per sempre. Portando in noi la parola di Dio, portiamo dunque in noi l'Eterno, la vita eterna. Possiamo così concludere con una parola di San Girolamo a San Paolino di Nola. In essa il grande esegeta esprime proprio questa realtà, che cioè nella parola di Dio riceviamo l'eternità, la vita eterna. Dice San Girolamo: cerchiamo di imparare sulla terra quelle verità la cui consistenza persisterà anche nel cielo.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe, che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di mercoledì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite, entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre e nei secoli. Amen. Santa è la tua via. Chi è grande come te, Signore? La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti.
2: Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto.
1: Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole.
2: Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando.
1: Forse Dio ci respingerà per sempre? Non sarà più benevolo con noi? È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre?
2: Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo.
1: Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta.
2: O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Manifesti la tua forza fra le genti.
1: È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe.
2: Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi.
1: Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo. Le tue saette guizzarono.
2: Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo. La terra tremò e fu scossa.
1: Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili.
2: Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa è la tua via. Chi è grande come te, Signore?
2: Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso.
1: Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio.
2: Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette.
1: L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore.
2: I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati han cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita.
1: Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.
2: Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli sedere con i capi del popolo e assegnare loro un seggio di gloria.
1: Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo.
2: Sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza.
1: Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari. L'Altissimo tuonerà dal cielo.
2: Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra. Al suo re darà la forza ed eleverà la potenza del suo Messia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
2: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutt'intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
2: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
2: Perché tu sei il Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli. Li strapperà dalle mani degli empi.
2: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi giusti nel Signore. Rendete grazie al suo santo nome.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore regna, esulti la terra.
2: Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amati. Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo. In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
2: Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli e rivolgiamogli la nostra preghiera.
3: Resta con noi, Signore.
2: Resta con noi, Signore, durante questo giorno.
1: Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della Tua grazia.
2: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata.
1: Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
2: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della Tua bontà,
1: per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
2: Il Tuo Spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole,
1: perché rimaniamo sempre nel Tuo amore e nella Tua lode.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: cogliere l'insegnamento di questa domenica molto attuale? Oggi siamo abituati a dire: ma io sono fatto così, oppure è questo il vento, l'atmosfera nella quale siamo immersi, fanno tutti così? Talvolta si dice: è il mio destino, sono nato sotto una cattiva stella. E non c'è la capacità di andare a fondo, di trovare le nostre responsabilità nel bene e nel male che vediamo attorno a noi. È facile scaricare la colpa sugli altri, indicare sempre con il dito alzato le loro colpe. Molto più difficile riflettere e decidere noi oggi davanti al Signore con fermezza, con impegno, per camminare secondo le sue vie. Il profeta Ezechiele rivolge questa parola al popolo che stava deportato nella schiavitù, nella prigionia a Babilonia. Si lamentava la gente dicendo: forse i nostri antenati hanno tradito la loro fede nei confronti del Signore e noi ne portiamo le conseguenze, quindi siamo ormai destinati a morire, a finire come popolo, tutte le nostre tradizioni vanno a farsi benedire. Il profeta insiste dicendo: oggi ciascuno di voi veda di verificare la propria condotta davanti a Dio e cerchi di camminare sulla strada della vita, non su quella della morte, che è segnata dalla disobbedienza, dal peccato, dalla durezza di cuore. L'insegnamento è ripreso nel brano evangelico con questa meravigliosa parabola che Gesù rivolge niente meno che agli anziani del popolo, ai sacerdoti, ai capi, a coloro che ritenevano la loro condotta esemplare per tutti e avevano purtroppo suddiviso la società dove vivevano in tanti gradini. Loro sicuramente si ponevano al primo posto, più in alto. In fondo a questa scala c'erano proprio pubblicani, prostitute, poveri peccatori, segnati a dito, tenuti a debita distanza, verso i quali invece Gesù ha un'attenzione e una cura particolari. Quel papà rivolge un comando preciso a due figli che possono essere oggi letti come i nostri cuori. Ciascuno di noi ha due cuori, uno tutto preoccupato dell'esteriorità, di essere ossequiosi, di dare il nostro assenso immediato, proprio come il primo figlio, che addirittura arriva a chiamare suo papà signore. Qualche anziano si ricorderà quando, proprio per rispetto dell'autorità nelle nostre case, si dava del voi anche al papà, al nonno, e la moglie spesso lo dava al marito come segno di venerazione. Ecco cosa fa questo primo figlio, ecco che cosa è tentato di fare il nostro primo cuore: dare a Dio un assenso puramente esteriore, digli: sì, va bene, sono convinto che le tue parole sono quelle giuste, che il tuo Vangelo è quello che porta consolazione e speranza. Però non si muove quel figlio, non va a lavorare nella vigna, non impegna la propria vita secondo il comando del padre. Non porta avanti l'obbedienza, l'ha data soltanto con le labbra e non con tutta la partecipazione della sua persona. Il secondo figlio invece sembra un bastian contrario, uno che reagisce emotivamente e dice con tanta spontaneità: io non ho voglia di lavorare. Ma poi, dice Gesù, si pente, riflette sul suo comportamento e prende la decisione di recarsi al lavoro nella vigna. E cioè una persona che sa cambiare, sa riconoscere le proprie disobbedienze, le proprie intemperanze, ed è quello che conta. È lui che fa, che porta a termine la volontà del Padre. Perché ho parlato di due cuori che abbiamo tutti? Perché in tutti noi c'è il personaggio preoccupato di quello che dicono gli altri, di fare anche bella apparenza davanti a Dio, davanti alla gente, e c'è la persona. La persona, dice, la sincerità, l'intimo, il cuore da cui partono le nostre decisioni. Ed è su questa persona che oggi vogliamo lavorare con il dono dello Spirito, per non accontentarci mai delle apparenze, per dire con tutta umiltà: Signore, dammi tu la forza di mettere in pratica la tua parola, i tuoi insegnamenti, spingimi nella tua vigna che è il mondo per testimoniare con coerenza la mia appartenenza a te, alla Chiesa. La risposta che danno gli ascoltatori di Gesù quando chiede chi ha fatto la volontà del Padre, l'avete sentito: l'ultimo. Loro neppure sanno che cosa vuol dire per Gesù questa parola, l'ultimo. Gli ultimi saranno i primi. Ed ecco perché Gesù rincalza davanti a loro con quella espressione: pubblicani, prostitute, questi ultimi vi precederanno nel regno di Dio. Perché questa gente che sembra bastian contrario ha forse un cuore più sincero davanti a lui, ha un cuore che sa pentirsi, che sa prendere un'altra strada, che sa cambiare e migliorare. Almeno, dice Gesù, quando è arrivato il Battista, loro con tutta umiltà si sono battuti il petto e hanno cercato di ascoltare la sua voce, di rinnovarsi alla sua predicazione. Quale grande insegnamento per noi! Dio non guarda l'apparenza, guarda il cuore. Vorremmo tutti essere capaci di questa riflessione, di entrare un po' nel cammino del pentimento. Oggi l'abbiamo dimenticato, preoccupati sempre di farci trovare a posto da tutti e pronti a denunciare gli errori degli altri. Se il nostro cuore non si pente, se noi non siamo capaci di lacrime sincere, allora credo sarà difficile entrare nella volontà di Dio, in un rapporto cioè di autentici figli, non di persone ossequiose che fanno soltanto un inchino, ma poi mantengono dentro i loro vizi, le loro incoerenze, i drammi della vita che ci portiamo senza una soluzione, le divisioni profonde che lacerano la nostra persona. Davanti a Dio, con questo pentimento, noi possiamo intraprendere la via nuova, la via della fedeltà di chi fa veramente la volontà di Dio, che poi la volontà di Dio è la nostra gioia, è la nostra riuscita autentica su questa terra. La vita allora esige una decisione, una responsabilità. Oggi, Signore, ti chiedo di non trascurare questo impegno.
1: Invochiamo la benedizione del Signore. per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Leonessa in provincia di Rieti, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 796 metri sul livello del mare e conta più di 2000 abitanti. Leonessa è una città d'arte, di storia e con una natura incontaminata. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Leonessa! E siamo qui nel cuore di Leonessa con il sindaco Gianluca Gizzi e non è difficile presentare questo splendido comune della Regione Lazio.
2: Ma questa è una perla meravigliosa delle nostre montagne reatine. Abbiamo un borgo bellissimo che risale al 1278, abbiamo le nostre montagne meravigliose che ci accompagnano, ci accolgono. Noi le pensiamo un po' come delle grandi braccia di una madre meravigliosa che abbraccia questo borgo e le sue frazioni.
1: Poi c'è questo gemellaggio importante.
2: E poi siamo gemellati con i nostri amici, i fratelli di Gonesse, cittadina francese. Abbiamo le nostre origini comuni che risalgono ai Dangeau. Stiamo portando avanti questo gemellaggio ormai da 40 anni.
1: Si arriva a Leonessa passando questa bellissima porta.
2: Sì, si arriva, si entra da Porta Spoletina e a questo punto si entra in questa meravigliosa perla incantata della provincia di Rieti.
1: Ripercorriamo un po' il corso, no? Questo rettilineo con tutti i palazzi storici.
2: Ma noi lì sul lungo il corso abbiamo appunto i palazzi delle famiglie più importanti di Leonessa, quelle che hanno fatto la storia di Leonessa, che l'hanno costruita, ma abbiamo anche delle meravigliose chiese che nascondono, perché questo è proprio il caso di dirlo, sono degli scrigni che nascondono delle opere d'arte magnifiche.
1: Una l'abbiamo alle nostre spalle.
2: Una qui alle nostre spalle.
1: Due piani bellissimi.
2: Bellissima, questa è la chiesa di San Pietro, anche qui abbiamo delle meravigliose tele, anzi io invito a visitarle perché veramente questa è una piccola caccia al tesoro. Venire a Leonessa significa andare a scovare dei piccoli tesori un po' ovunque, nascosti nei vicoli, all'interno delle chiese, nelle piazze, nelle piazzette.
1: Poi avete un santo importante del luogo.
2: Il nostro San Giuseppe da Leonessa, un frate cappuccino che è stato anche missionario, ha avuto i contatti con il mondo arabo, parliamo di tantissimo tempo fa, e che dà lustro alla nostra cittadina, soprattutto ci protegge.
1: Possiamo dire che Leonessa custodisce una delle piazze più belle d'Italia?
2: Assolutamente sì, è una piazza meravigliosa, ha un suo senso architettonico molto importante perché praticamente è la piazza dove confluiscono tutte le strade di Leonessa e abbraccia questa magnifica cittadina.
1: E per l'inverno c'è anche una stazione sciistica.
2: Per l'inverno abbiamo il campo da sci di Campostella, gli impianti sciistici, una piccola località ma molto bella.
1: Ma che cos'è Leonessa per lei?
2: Ma Leonessa per me è una madre. I miei genitori sono originari di due frazioni di Leonessa, io sono cresciuto qui con i miei nonni che avevano un'azienda agricola, avevano l'allevamento, quindi ho vissuto anche il mondo rurale, diciamo, nel corso della mia infanzia e della mia adolescenza. Io sono legato veramente a doppio filo con questo territorio.
1: In conclusione, vogliamo fare un invito a venire qui a visitare Leonessa?
2: Noi vi aspettiamo a braccia aperte, voi considerate Leonessa la madre un po' di tutti, quindi siamo qui pronti ad accogliervi, a coccolarvi e soprattutto a donarvi tutta la bellezza che ci circonda.
1: Pace bene e con Fra Orazio Renzetti andiamo a presentare la comunità cristiana di Leonessa e qui ci troviamo nel cuore perché siamo nel santuario proprio dedicato a San Giuseppe da Leonessa.
3: Sì, anch'io saluto voi col saluto di Francesco d'Assisi e di San Giuseppe, appunto, pace e bene a tutti voi. Questo santuario è proprio il cuore della spiritualità dell'altopiano leonessano. Leonessa è un comune con 37 frazioni e questo luogo è comunque un luogo che attira tutte le persone di Leonessa. Siamo in tutto 5 parrocchie sull'altopiano. Leonessa è una parrocchia, ma ci sono anche le frazioni. Siamo 3 parroci, c'è una grandissima partecipazione, soprattutto il periodo estivo, quando tutte le case, anche delle frazioni, si riaprono e le persone tornano quassù, e in quel momento celebriamo le feste patronali che si fanno. Questo anche per tenere unita la comunità, che ci sembra molto importante. Una buona anche partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle attività della parrocchia, quindi io posso dirmi soddisfatto di come partecipano le persone, quindi questo è importante.
1: In questo momento vediamo i ponteggi perché il santuario è messo in sicurezza, e qui c'era la casa proprio del santo.
3: Sì, dagli scavi fatti successivamente, ma anche dai documenti storici conservati in comune, questa prima parte del santuario conserva i resti, le fondamenta della casa natale del santo. Lui giovanissimo, il papà lo volle chiamare subito Efrano Desideri, e volle per lui il giorno dopo il battesimo, lo volle subito cristiano, donando anche un bellissimo messaggio: figlio mio, ti do la mia benedizione come te la dà Dio. Da subito volle questo per questo ragazzo, nato l'8 gennaio del 1556. Perse giovanissimo i genitori e uno zio si prese cura di lui portandoselo a Viterbo per farlo studiare, e voleva anche, come dire, trovargli una ragazza per iniziare un percorso familiare. Ma lui, vedendo costruire il convento dei Cappuccini, dove attualmente risiediamo anche noi, era innamorato di questa vita, abbandonò gli studi, abbandonò lo zio, volle tornare qui a Leonessa e iniziò appunto il percorso da frate minore cappuccino nella provincia dell'Umbria. A quel tempo i frati appartenevano all'Umbria, quindi Spoleto, Assisi ed altri posti. Ecco, in questo santuario sono conservati i resti, ma non solo i resti storici, ma anche molte reliquie che appartengono ancora al santo, oltre il corpo e il cuore.
1: E poi c'è da dire una cosa, che voi avete recuperato anche il luogo dove San Giuseppe da Leonessa ha salutato gli abitanti di, appunto, di Leonessa.
3: Io non ho visto il luogo come era originariamente. Avendo trovato una foto di un mio confratello morto 4 anni fa circa, padre Anavio Pendenza, ho acquistato dal demanio questo sito e abbiamo lavorato per ripulire tutto il sito, abbiamo tolto le mura di cinta, l'avevamo trasformato in un tiro a segno. Con il lavoro degli alpini, con il lavoro di tanti volontari, abbiamo ripulito tutto e realizzato 2 cose che per me sono molto importanti. Innanzitutto ricostruire una chiesetta dedicata a San Cristoforo, ma non una chiesa completa, ma un rudere come era prima di essere distrutta, e poi un luogo che conservano i nomi dei figli in cielo. Cioè, io ho sempre avuto a cuore i genitori che hanno perso un figlio, per cui su questo luogo, con dei fiori, una fontana, abbiamo costruito un monumento ai figli in cielo, abbiamo posizionato i nomi di coloro che quando sono morti avevano almeno un genitore in vita. Quindi questo luogo è un posto molto bello, anche perché si trova proprio di fronte al paese.
1: E lui salutò gli abitanti di Leonessa, sì, nel 1611.
3: Si dice il 28 ottobre del 1611. Padre Francesco Chiodoli lo accompagnò in questo posto, perché oramai si presagiva che era al termine della vita, per rivedere un po' il luogo nativo e soprattutto per salutare i parenti, gli amici che erano rimasti. E andando via da questo posto, la collina si trova proprio di fronte al paese, e lui proclamò questa bellissima benedizione: resta in pace patria mia, e ti benedico, presenti, assenti, futuri, siano benedette le vostre case, il vostro lavoro, il vostro bestiame, il vostro futuro, ogni cosa, e tutti benedico nel nome di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa benedizione è rimasta perennemente coltivata e custodita da noi tutti di Leonessa, e anche su questo posto di San Cristoforo ho fatto scolpire una grande pietra con questa benedizione, come che chiunque vada lì può mettersi nei panni di San Giuseppe e benedire il paese.
1: Però so che c'è anche un altro luogo dedicato a San Giuseppe da Leonessa, e a luglio voi fate un bel pellegrinaggio.
3: Oltre che essere un grande missionario, un desiderio di missione, si è recato a Costantinopoli sotto l'obbedienza del padre generale, con tanto di patente della missione. Andò in missione per aiutare i carcerati cristiani, per star vicino a loro, per assisterli. Trovò la non compiacenza del sultano del posto, che lo appese ad un gancio per 3 giorni, ad un polso e una gamba. Poi fu liberato e tornò in Italia. Ma aveva anche questo amore per la gente. Ottocento. Voleva che tutti i leonessani, alzando gli occhi verso le montagne, potessero vedere la croce di Cristo. Quindi su una collina, su un monte a 1600 metri proprio sopra Leonessa, posizionò questa croce portando le pietre dal fiume Tascino sulle sue spalle direttamente come penitenza, le portò e costruì questa croce in pietra. Adesso chiaramente quel segno originale non c'è più, è stato sostituito da un'altra croce. E poi col tempo hanno costruito una piccola chiesa, ora è diventato un bel santuario, c'è anche una statua dentro del corpo. E il primo sabato del mese, alla notte, si celebrano tre sante messe, alle 21, alle 22:30 e alle 24, e alla mattina il Santo Rosario alle 7:30, alle 8 è una piccola processione con il corpo, dando poi la benedizione a tutto l'altopiano. E poi anche nei mesi estivi, ad agosto, ogni giovedì si va a piedi sopra e si celebra la Santa Messa alle 10:30, con un ricordo particolare, perché da lì si vedono anche le zone, il vettore, quelle zone che purtroppo hanno sofferto molto più di noi, per ricordare le vittime del terremoto del 24 agosto del 2016, insomma.
1: La fede è forte qui a Leonessa e questo è evidente anche dalle chiese che ci sono, perché abbiamo San Pietro, abbiamo San Francesco, abbiamo San Carlo, delle bellissime chiese, e è forte anche la devozione per la Madonna.
3: Sì, diciamo che nel corso dei secoli la chiesa di San Francesco era abitata con il convento annesso dai frati minori conventuali, ed era un posto molto bello su via San Francesco, quindi le famiglie un po' più benestanti avevano realizzato questa grande struttura. Dentro è conservato un pregevole presepe del 1500 in terracotta su quattro livelli, un bellissimo crocifisso che noi portiamo in processione il Venerdì Santo, ed è bello anche in questa chiesa perché si coglie in pienezza la spiritualità francescana, no? Diciamo, il presepe entrando è a destra, di fronte c'è il Cristo morto, quindi il presepe, il Cristo, e davanti un tabernacolo di 5,20 metri, quindi la nascita, la morte e la risurrezione.
1: San Pietro è addirittura su due livelli?
3: Sì, la chiesa antica che è sottostante conserva una artistica Madonna della Pietà sul modello di quello del Michelangelo. Questo è un segno di come le confraternite allora si muovevano, cioè non c'erano i ricordini, ma a seconda delle possibilità economiche si andava a Roma e si commissionavano delle cose che, nascendo da Roma, venivano riportate nei paesi. Sotto c'è anche un bellissimo oratorio affrescato dell'oratorio della confraternita della Madonna della Pietà, e in chiesa, oltre due quadri portati anche ad una mostra a Roma, c'è anche un bellissimo quadro della Madonna incinta, la Madonna del Parto. C'è anche la chiesa di San Carlo, c'è una grande devozione anche per la Madonna di Loreto, la Madonna di Costantinopoli. Le statue sono conservate nella chiesa di San Carlo, che è una chiesa che è stata realizzata dagli artisti milanesi, cioè i milanesi hanno lavorato qui a Leonessa e si sono dedicati a una chiesa dedicata a San Carlo Borromeo, e ci sono tantissime opere affrescate molto belle anche lì, e c'è questa Madonna di Costantinopoli, devozione riportata da San Giuseppe appunto da Costantinopoli, e celebriamo la festa la seconda domenica del mese di luglio.
1: Dei ristoranti del borgo medievale di Leonessa con la signora Serenella Chiaretti andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le tipicità di Leonessa. Dobbiamo subito dire che qui i prodotti sono tutti a chilometro zero.
4: Zero, sì, assolutamente sì.
1: Da quando voi siete qui?
4: 30 anni, anche di più.
1: Diciamo che la forza del vostro ristorante è anche questo caminetto.
4: Sicuramente fa la sua parte, come no?
1: Io inizierei a presentare i piatti tradizionali del vostro locale.
4: Come no? Abbiamo gli sfusellati, che è questa pasta al pomodoro qui di fronte a noi, fatta col ferro come si faceva una volta e condita con un buonissimo sugo di castrato. Poi ci sono gli gnocchi di patate col tartufo, che facciamo onore alle patate di Leonessa perché sono fantastiche. I tartufi pure sono della zona e quindi è un connubio veramente eccezionale.
1: Ma qual è la particolarità della patata di Leonessa?
4: La patata di Leonessa è bella, farinosa, è fantastica, direi. C'ha tutti i pregi che ci una patata.
1: Poi a 1000 metri coltivata.
4: Poi a 1000 metri è quello che fa, sì.
1: E poi abbiamo un tortino particolare.
4: Sì, il nostro tortino di patate, che è fantastico perché ci stanno i tartufi, c'è cioè il formaggio, è un prodotto diventato famoso perché appaga il palato, perché il formaggio è filante, le patate calde, poi questo tartufo profumato sopra, se ne innamorano tutti.
1: C'è da dire che qui cucina sua sorella.
4: Certo, siamo due sorelle, che fa una cosa che ne fa un'altra. Perché? Lei fa i primi piatti, questo tortino, sì.
1: Perché il ristorante è portato avanti da tutta la famiglia.
4: Da tutta la famiglia, sì, mariti, figli.
1: E poi abbiamo i salumi, e devo dire che prima parlavo con suo marito e mi diceva del prosciutto che c'è una stagionatura particolare.
4: Sì, sì, c'è una stagionatura lunghissima, è fantastico, poi è tagliato a mano, non si scalda con la lama della affettatrice, è tagliato a mano e mio marito è bravissimo a farlo, insomma.
1: Poi andando avanti vedo la coppa.
4: La coppa è una cosa che in pochi paesi si trova più, e poi questa è veramente fatta da un artigiano che è proprio appassionato dei salumi.
1: Ecco, presentiamo anche gli altri salumi, i tipi, diciamo, che abbiamo qui.
4: Beh, c'è il salame schiacciato, le salamelle, il guanciale, tutti i prodotti di Leonessa, tutte cose che facciamo noi qui, che fanno questi artigiani dei salumi.
1: E la salsiccia di fegato, diceva, abbiamo poi quella di carne, e voi qui le cucinate tutto l'anno?
4: Sì, le cuciniamo tutto l'anno, abbiamo i fegatelli che vanno a mille perché è una cosa che si trova poco in giro, e profumati
1: alla griglia.
4: Alla griglia, perché poi il grasso scola giù, quindi sono pure, insomma, non troppo pesanti, ecco.
1: E poi vedo anche la pancetta.
4: La pancetta uguale, facciamo alla griglia. Noi facciamo tutti i tipi di carne, dall'agnello, il castrato, le bistecche e tutto.
1: Beh, qui abbiamo tanti pascoli, sì. Non dobbiamo dimenticare il formaggio.
4: Il formaggio, il pecorino sono la forza di questo paese, perché stando in montagna, avendo poche altre opportunità, ci siamo tutti concentrati sulle cibarie nostre fantastiche.
1: Chiudiamo con i dolci.
4: I dolci, c'è questa crostatina di ricotta, e le ricotte lo stesso, ci sono i pastori che ci portano le ricotte e ci facciamo i dolci. Queste sono ciambelline fatte con la farina di farro, poi ne facciamo tanti altri, insomma.
1: C'è da dire, signora, che qui abbiamo una volta spettacolare, sì. E in qualsiasi periodo dell'anno qui si sta freschi.
4: Sempre freschi si sta, sì, questa è una volta del 1500, ha retto benissimo al terremoto, quindi siamo molto soddisfatti e veramente è un capolavoro.
1: Ma che cos'è Leonessa per lei?
4: Tutto, il nostro ristorante, Leonessa, ha retto benissimo al terremoto, quindi siamo molto soddisfatti e veramente è un capolavoro.
1: Ma che cos'è Leonessa per lei?

0: Tommaso Natalucci, che è il consigliere delegato al turismo, eventi e cultura. Mi fa piacere innanzitutto incontrare un giovane. Abbiamo presentato le bellezze di Leonessa, che poi è un comune che vive tutto l'anno con tante manifestazioni.
1: Sì, diciamo da sempre Leonessa offre comunque un ventaglio di iniziative importanti durante tutto l'arco dell'anno. Noi da qualche anno stiamo insistendo un po' di più, diciamo, sull'outdoor. Abbiamo creato dei pacchetti veri e propri, dei contenitori, ecco, più che altro, che vanno da Leonessa for Kids, che è una rassegna di spettacoli per bambini, a Ruggiti Live, importante, che è una rassegna di spettacoli musicali dal vivo, dove ospitiamo ogni anno degli artisti del panorama nazionale. Faccio riferimento all'outdoor, che è importantissimo perché la natura che ci circonda è davvero di spessore, e noi ad esempio abbiamo messo a sistema un format per quanto concerne il cicloturismo che si chiama Leonessa Bike Experience, che mira appunto alla valorizzazione del territorio attraverso la disciplina del cicloturismo. Il culmine di tutto ciò è un evento che abbiamo per la prima volta realizzato lo scorso anno, si chiama Terminillo Marathon Offroad, che è una gara competitiva per mountain bike e una cicloturistica per sempre mountain bike ed e-bike. Da non sottovalutare, sempre in tema outdoor, l'organizzazione del centro estivo per bambini e ragazzi che da 4 anni patrociniamo noi e che organizziamo insieme a delle realtà locali e sportive.
0: Poi abbiamo il Palio del Velluto.
1: Assolutamente sì, il Palio del Velluto, che è la rievocazione storica per eccellenza del borgo di Leonessa. È stata ripresa questa manifestazione nel 1997, negli anni comunque ha riscosso sempre molto successo. Piazza 7 Aprile sarà anche quest'anno, come lo scorso anno, la sede e farà da cornice a un altro evento dallo sfondo sportivo che praticamente si chiama Tennis League e non è nient'altro che un torneo di calcio tennis organizzato da un ex calciatore, Maurizio Iorio, al quale prendono parte ex calciatori della Serie A e insomma per 2 o 3 giorni creano un ambiente davvero molto entusiasmante in questa piazza. Altro evento da non sottovalutare, sempre parlando del tema enogastronomico, siamo alla 4ª edizione dell'aperidegustazione che si fa in una frazione del comune di Leonessa, Albaneto per l'appunto. Altro evento da non sottovalutare e che abbiamo messo a sistema lo scorso anno è un progetto realizzato in un'altra frazione del comune di Leonessa, che è San Clemente, ed è un percorso artistico in onore del grande Gigi Proietti, perché la mamma di Gigi Proietti era nativa di San Clemente e lui veniva a trascorrere le sue vacanze proprio in questo piccolo borgo. Durante il periodo estivo, altra rassegna importante è Libri ad Alta Quota, quindi una serie di incontri con degli autori anche qua del panorama letterario nazionale. Per quanto riguarda il trekking, il secondo weekend di luglio abbiamo la K42, che è una gara di trail dove abbiamo il passaggio da Terminillo a Leonessa e Leonessa a Terminillo. Questa piazza sarà anche la sede centrale dell'appuntamento enogastronomico più importante dell'anno, che è la Sagra della Patata, che ormai è diventato insomma una realtà importante, una delle sagre più frequentate del centro Italia.
0: Poi abbiamo la festa dedicata al Santo Patrono.
1: Sì, il secondo weekend di settembre c'è la festa in onore del Santo Patrono, che è San Giuseppe, e anche là sono 3 giorni intensissimi tra programma religioso e programma civile. Subito dopo la festa di San Giuseppe, nel terzo weekend di settembre, abbiamo la motocavalcata, dove ormai il numero dei partecipanti si aggira intorno alle 600 unità.
0: A questo punto possiamo concludere con l'invito?
1: Sì, a questo punto vi aspettiamo a Leonessa tra arte, gusto, storia, religiosità e sport, tempo libero. Vi aspettiamo insieme a tutte le iniziative che mettiamo in campo durante l'anno. Sicuramente ne avrò dimenticata qualcuna perché sono davvero numerose. Colgo l'occasione per ringraziare comunque tutti coloro che collaborano e soprattutto le associazioni locali, tutte, che coadiuvano l'amministrazione nel realizzare appunto ogni tipo di evento che fa poi da cornice e che intrattiene i turisti che vengono a visitare Leonessa.
0: Grazie a Tommaso Natalucci, e quindi Leonessa vi aspetta con tutte le sue eccellenze.

0: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi titoli di oggi, mercoledì 30 settembre. Mosca avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale. La NATO risponde, siamo un'alleanza difensiva, nessuna minaccia per la Russia. Trump incontra i vertici delle Big Tech per un impegno su sviluppo e sicurezza dell'intelligenza artificiale, ma dalle aziende leader del settore arriva un nuovo allarme sugli ultimi modelli. L'appello del Papa sul tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2027, comunicare non per catturare l'attenzione, ma per protendersi verso l'altro con verità. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Sale la tensione tra la Russia e la NATO. Mosca denuncia esercitazioni dell'alleanza volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, enclave russa collegata dal corridoio Suwalki alla Bielorussia. La NATO risponde, siamo un'alleanza difensiva. Nessuna nostra attività rappresenta una minaccia per la Russia. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
1: Un botta e risposta a distanza tra la Russia e la NATO in queste ore attraverso missive inviate tramite l'ambasciata russa in Belgio e fatte recapitare direttamente al segretariato dell'Alleanza Atlantica. Mosca scrive alla NATO per denunciarne le esercitazioni che a suo dire simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando notevolmente i rischi di uno scontro diretto. Qualora questo dovesse avvenire, Mosca fa sapere che ricorrerebbe all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. Mentre in Europa dunque si riaffaccia il fantasma dell'atomica, il ministro degli esteri russo Lavrov rincara la dose affermando che la NATO starebbe conducendo una campagna informativa su larga scala per alimentare il mito della minaccia russa, diffondendo informazioni false sulle presunte intenzioni di Mosca di attaccare uno degli stati baltici entro il 2029. La NATO, il cui segretario generale Rutte oggi parteciperà a una riunione di lavoro con gli ambasciatori europei, da parte sua ha risposto sottolineando la natura difensiva dell'Alleanza Atlantica, tale per cui nessuna esercitazione può considerarsi una minaccia per la Russia.
0: E intanto la Russia continua a martellare l'Ucraina. Un attacco con missili e droni ha colpito la regione di Kiev nella notte, causando la morte di un bambino e il ferimento di 3 persone, danneggiate diverse abitazioni e infrastrutture. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha incontrato ieri alla Casa Bianca i principali leader del settore dell'intelligenza artificiale per discutere della sicurezza e dello sviluppo di questa tecnologia. Poche ore prima, però, 2 colossi del settore, OpenAI e Anthropic, hanno espresso forti timori proprio sulla sicurezza degli ultimi modelli di intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Guerra.
2: Rilanciare il primato degli Stati Uniti nel settore strategico dell'intelligenza artificiale e trovare soluzioni per regolamentarlo. Questi temi al centro del pranzo alla Casa Bianca tra Trump e i vertici delle principali aziende high-tech USA. Il presidente ha celebrato l'inizio di quella che ha definito la nuova età dell'oro per l'industria e l'innovazione americana. Tra le proposte principali avanzate da Trump, l'istituzione di una commissione di controllo sull'intelligenza artificiale. L'organo avrà il compito di monitorare gli sviluppi della tecnologia e definire le linee guida sulla sicurezza. I leader del settore dal canto loro hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Si autoregolamenteranno, ha detto Trump al termine dell'incontro. Secondo i media erano presenti al pranzo anche Dario Amodei di Anthropic e Greg Brockman di OpenAI, le 2 società che proprio ieri hanno lanciato nuovi allarmi. OpenAI ha ritirato l'ultimo modello di intelligenza artificiale a causa dei timori sulla sicurezza sollevati durante i test. Anthropic, invece, ha scritto in un rapporto che la sua tecnologia potrebbe comportare rischi esistenziali per l'umanità.
0: E sulle tecnologie digitali è incentrato il tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2027, reso noto ieri. Uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait. È questo il titolo. Comunicare, si spiega in una nota, non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione. Alessandro De Carolis.
3: La comunicazione, si sa, è un punto di vista, ma più che semplice vista in ottica cristiana, la comunicazione è una questione di sguardo. Lo si afferma nel titolo della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del prossimo anno. È necessario uno sguardo nuovo, di prestare attenzione nell'era del clickbait, quella in cui si legge nella nota esplicativa del tema, l'economia dell'attenzione, con la sua lotta per pochi istanti di interesse nel flusso rapido e interminabile di contenuti, sta trasformando non solo le nostre capacità cognitive, cognitive, ma anche la profondità della nostra comunicazione interpersonale. La mancanza di una vera attenzione, alimentata dalla cultura digitale, ci ha abituati, si afferma, a una routine di reazioni immediate, a una superficialità delle relazioni, a una facilità nell'etichettare e rifiutare gli altri. Invece, l'attenzione è una preziosa forma di generosità e in quest'ottica comunicare non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione.
0: Torniamo sullo scenario internazionale e gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana. Nessuna delle due parti è disposta a cedere, lo riferisce Axios. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto sia molto probabile. Intanto non si placa la tensione nell'area, una petroliera battente bandiera del Kuwait è stata colpita nello stretto di Hormuz in Oman. Intanto le tensioni in Medio Oriente mantengono alto l'allarme prezzi dell'energia, così elevati da far temere all'Unione Europea un inverno difficile per famiglie e imprese. In questo scenario nuova mossa di Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso infatti uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno un'offerta entro il 24 del mese. Gli Stati Uniti hanno annunciato un inasprimento delle sanzioni contro Cuba con nuove restrizioni sulle operazioni finanziarie legate all'isola, una riduzione delle autorizzazioni di viaggio per i cittadini americani. Voltiamo pagina, in corso fino a venerdì 2 ottobre a Roma la 3 giorni del primo forum euro-mediterraneo dell'acqua promosso dal comitato One Water, piattaforma internazionale di dialogo tra politici di 43 paesi, società civile, mondo accademico e imprese, che punta a trasformare la conoscenza in cooperazione attraverso la diplomazia. Ascoltiamo al microfono di Francesco De Remigis Emilio Ciarlo, direttore generale del comitato One Water Italy.
4: L'acqua è diventato un tema geopolitico sotto tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista del mare. Pensate a quanto sono ormai importanti il tema della libertà di navigazione e il tema di alcuni degli stretti che in giro per il mondo sono degli snodi per le comunicazioni e per il commercio. Ma non solo questo, la scarsità di acqua determina sempre di più una mobilità di persone e questo crea tensioni sociali, la cooperazione tra i bacini transfrontalieri. Voi dovete immaginare che sono centinaia, quindi fiumi, laghi e naturalmente anche tratti di mare, che sono condivisi da vari paesi e la gestione di questi bacini spesso porta a conflitti. Pensiamo all'India, al Pakistan, anche all'Etiopia e all'Egitto. Il tema della diplomazia con l'acqua è sempre più centrale. In questo noi siamo contenti di aver offerto una piazza per discutere tutti insieme su un argomento, l'acqua, che ha una doppia faccia perché può dividere ma può anche unire.
0: Chiudiamo con la consueta pagina della cultura. 3 tappeti, oltre 18 metri quadrati complessivi di arte tessile dell'Azerbaigian per raccontare attraverso immagini e simboli ebraismo, cristianesimo e islam. È la mostra Religioni Celesti, inaugurata ieri al Museo Etnologico Anima Mundi dei Musei Vaticani. Ce la racconta Paolo Ondarza.
5: 3 tappeti, 3 tradizioni religiose. Ai Musei Vaticani la mostra Religioni Celesti mette in dialogo ebraismo, cristianesimo e islam, l'uno di fianco all'altro, attraverso l'arte del tappeto a zero, fatta di migliaia di nodi che intrecciano fili di lana e seta. 6 metri quadrati, con oltre 650 colori e sfumature per 8 anni di tessitura paziente. Questi sono i numeri che si nascondono dietro la storia di ogni singolo esemplare. Per la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, la scelta di Anima Mundi non è casuale.
6: È il museo dell'anima del mondo, cioè delle collezioni che vengono da tutti i continenti. Abbiamo pensato che fosse il posto più giusto dove esporli. 3 meravigliosi tappeti prodotti da 10 donne per 8 anni.
5: Un'occasione dunque per fare della bellezza uno strumento concreto di costruzione di ponti.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, in tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E questo l'annuncio ultimo. Ma che cosa vuol dire? Ecco, io sono con voi. Che cosa vuol dire come regola di vita, come incidenza sulla vita, come modo di rapporto col cambiamento che la nostra vita deve realizzare, come modalità di cammino? Vuol dire una presenza. La grande questione è una presenza. La grande questione della mia vita, della tua vita, è la coscienza di questa presenza. Non di chissà quali pensieri, non di chissà quali interpretazioni. Gesù diceva nel Vangelo ai farisei, amaramente: «Voi investigate le scritture perché credete di avere per esse la vita eterna». Non ragionamenti, ma una presenza. Qualsiasi discorso noi facciamo, c'è nella penombra o in pieno sole questa verità. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ma quando siete in macchina o in metropolitana e andate a lavorare al mattino, quando entrate nella porta del vostro ufficio, mai vi ricordate di questo. Ma se strappiamo via dalla trama delle nostre giornate, dall'ordito delle nostre ore, del nostro tempo e del nostro spazio, se strappiamo via la memoria di questa presenza, strappiamo il tessuto stesso dell'esistere, ci distruggiamo. Se germogliano come l'erba questi smemorati, se fioriscono tutti i malfattori, perché senza questo riferimento l'atto umano tende alla malvagità, nonostante l'urto iniziale che sembra fargli prendere quota ideale, li attende una rovina eterna. Il mistero è entrato nella carne dell'uomo, e la carne dell'uomo è l'esperienza di cui la vita è fatta e di cui la vita cresce. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. La caratteristica della via, della vita nostra come via, è quella di essere compagni del Signore che ha visitato e redento il suo popolo. Nella virtù o nella colpa, nella fatica o nella consolazione, è questa memoria, è la coscienza di questa presenza che definisce la vita, nel turbamento o nella pace. Pace è sinonimo di letizia. Non c'è pace se non c'è letizia, e non c'è letizia se non c'è pace. E questa presenza che rendeva continuamente lieta era la sorgente continua di una letizia ineffabile, la Madonna, pur di fronte all'enigma drammatico del suo futuro. Perché il mistero che si rivela all'uomo è immediatamente portento, miracolo e, in secondo luogo, roccia a cui appoggiarsi, braccia a cui appoggiarsi e sostegno, presenza. Ma, soprattutto, dopo tutto, è un enigma, è un mistero. Come avverrà la promessa? È mistero. Tuttavia, il fatto che sia scelto un uomo e la sua discendenza, che ingrandendosi diventa popolo, vuol dire che c'è un disegno nel tempo. di tutto l'universo, il Signore dice: io voglio la positività di tutto. Egli, per farci capire meglio questo, per farcelo realizzare più concretamente, sceglie un uomo da cui nasce una discendenza che diventa popolo. Questo vuol dire che il mistero ha un disegno. Nella realtà c'è un disegno che si rivela attraverso una storia. Il mistero rivela la propria natura, il proprio scopo, attraverso una storia umana. La grandezza di un uomo, la proporzione della sua statura, la sua forza, la sua apertura, la sua ricchezza, insomma, il valore di un singolo, di me, di te, sta nell'appartenere alla storia che il destino ha lanciato nel mondo. Questa appartenenza è la forza e il miracolo della singola persona nel suo cammino dentro il tempo. Un uomo scopre quello che è quando si accorge di ciò a cui appartiene. Non possiede sé quando si appartiene, ma possiede, scopre di possedere una ricchezza senza fondo quando scopre ciò cui appartiene. Perché è il rapporto che ti dà l'espressione, con chi sei in rapporto, con chi vivi, perché l'io è rapporto. Con chi sei in rapporto?
0: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te, davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
1: Tutti si aspettavano il Messia, cioè il Salvatore del popolo, come un personaggio luminoso e potente, come una folgore che venisse improvvisamente a sterminare i suoi nemici. Ma la gente più buona, e che meditava più volentieri la parola della Bibbia, specialmente i profeti, capiva che i modi di Dio sarebbero stati misteriosi e forse molto lontani da quelli che si immaginavano tutti. Alcune di queste persone, come la profetessa Anna, vivevano quasi sempre negli edifici del Tempio, aspettando la venuta del Messia secondo il modo che avrebbe voluto Dio. Fra costoro vi era un vecchio di nome Simeone. Un giorno vede entrare due giovanissimi sposi, Giuseppe e Maria, con un bambino di 8 giorni in braccio, venuti al Tempio per offrirlo al Signore, secondo l'usanza. Simeone improvvisamente capisce che quel bambino è il Messia atteso. Prendendo il piccolo dalle braccia della Madonna, esclama commosso che è ormai disposto a morire perché ha visto in quel bambino il Salvatore del mondo. Ma con tristezza aggiunge poi che una spada avrebbe trapassato l'anima della madre di quel bambino, perché tanti non lo avrebbero riconosciuto e accolto. Quando prende fra le braccia il piccolo Gesù e recita il Nunc Dimittis, che esprime in modo perfetto l'attesa secolare del popolo di Israele definitivamente compiuta dalla presenza di Dio in quel piccolo essere umano, il vecchio Simeone profetizza che Gesù sarebbe stato segno di contraddizione affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori. È a questo livello che attinge l'espressione biblica del cuore malvagio, il livello della libertà, che il cuore autentico dell'uomo e che prima e più che nelle scelte clamorose si esprime nell'atteggiamento primordiale che si assume di fronte al reale. Di fronte alle cose, alla propria donna, alla madre o a Dio, ci si può porre ripetendo, imitando l'ampiezza smisurata del gesto misericordioso che ci ha fatto fiorire alla vita, con l'apertura di cuore, cioè del bambino o del povero di spirito che non ha misura propria da difendere. Oppure ci si può porre con il pregiudizio ripugnante che il nostro criterio è l'unica possibile misura del reale, chiamando sbrigativamente e grottescamente l'essere Dio stesso di fronte al tribunale del nostro criterio. Il cuore malvagio, mistero di libertà. Qui è la radice di spiegazione di ogni male. Il mistero della libertà di questa mobilità misteriosa del nostro essere che accade nella più assoluta discrezione, a questa profondità di comprensione, a questo realismo nella percezione di noi e del nostro male, ci conduce l'ascolto umile e confidente della parola di Dio. Recitare il cantico del Nunc Dimittis a Compieta è commovente, perché poter dire al Signore di essere il Salvatore, di esistere così come già esiste, strappa la grazia nonostante il nostro male e ci lascia andare, come il vecchio Simeone, in pace. È come un bambino che dicesse, prima di andare a letto, a suo padre: «Padre, tu sei mio padre». Qualunque mancanza avesse commesso durante la giornata, anche un istante prima, quel bambino, con queste parole, affermerebbe la verità più corrispondente al cuore e alla realtà che si possa immaginare. Tu sei mio padre.

tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana.

Con Rosario Tronnolone al microfono, Gaetano Lizio. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

insieme. Ringraziamo il Signore per averci donato questa nuova giornata. Ti ringraziamo, Signore, di averci fatto trascorrere una notte serena, di averci consolati nelle nostre tribolazioni e nei momenti di prova. Ci rivolgiamo a te, Signore, ora per implorare la tua misericordia e la tua protezione sulla nostra giornata. Ti preghiamo di benedirci, Signore, di stendere la tua mano su di noi. Dio, abbi pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia risplendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti, la tua salvezza. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Porti di questa tua benedizione, Signore. Noi vogliamo trascorrere una giornata nella lode e nella tua benedizione, perché anche noi, Signore, vogliamo benedirti, dir bene di te, cantare la tua lode, la tua grandezza, la tua maestà, la tua misericordia. Tu sei il Dio infinitamente santo. A te, Signore, diamo tutta la lode, l'onore, la potenza. Ci uniamo ai santi e agli angeli e a tutti i giusti della terra per lodare il tuo nome santissimo, Signore.

0: Ascoltiamo come pensiero del buongiorno l'inizio della catechesi tenuta da Don Angelo giovedì 24 settembre 1987.
1: Sentiamoci avvolti dalla presenza di Gesù, che è qui realmente vivo nella Santissima Eucaristia. Impariamo a dialogare con Lui anche nel profondo silenzio del nostro cuore, e per poter realizzare questo dialogo silenzioso è necessario che il nostro cuore sia libero, che non abbia da essere disturbato da nessun sentimento contrario ai desideri del Signore, che vuole per noi la serenità, la pace, la fiducia, l'abbandono, l'adesione piena, completa alla sua volontà, ma la volontà del Padre, l'accettazione della nostra croce, quindi anche la gioia, l'esultanza. Abbiamo cantato le lodi, abbiamo cantato benedetto sei tu Signore, Dio di Israele, che hai visitato e redento il tuo popolo, per ricordare le meraviglie che il Signore ha compiuto e continua a compiere in ognuno di noi. La Madonna un giorno si è lamentata perché dice: voi adulti non sapete pregare, le vostre preghiere sono sempre piene di lamenti. È per questo che la Vergine Maria si rivolge ai bambini e dice che anche noi dobbiamo diventare come bambini, limpidi, trasparenti, semplici, umili. Perciò entriamo in questa meditazione stamattina, in questo ultimo giovedì di settembre. Oggi 8 ormai saremo al primo di ottobre, il mese consacrato al Rosario. Perciò vogliamo in questo giovedì offrirci totalmente a Gesù, consacrandoci sempre, continuamente, al cuore immacolato di Maria. Ecco perché abbiamo anche preferito fare questo canto, O cuore immacolato di Maria. Questa consacrazione noi dobbiamo continuamente rinnovarla, essere noi consacrati e voler consacrare tutto quello che siamo. Quindi consacrare a Maria anche proprio la nostra croce, le nostre difficoltà, le nostre tentazioni, i nostri disagi, i nostri combattimenti, le nostre prove, perché la nostra vita di santificazione passa attraverso questa realtà, che non deve crearci disturbi, ma che deve aprirci la via al Signore. Gesù ci ha avvisati che la via che conduce alla salvezza e quindi alla santificazione è una via stretta, una strada scabrosa, una porta bassa, solo i piccoli vi passano. Quindi vogliamo affidarci alla Vergine Maria anche in questo ultimo giovedì di settembre, e sentiamo un profondo desiderio di lasciarci lavorare dal Signore. Io sento che il Signore proprio un po' ci sta sfrondando tutti, anche me, perché vuole che diventiamo liberi, che diventiamo poveri, che diventiamo fiduciosi, che ci lasciamo guidare, che non ci creiamo angosce, preoccupazioni, tensioni, insofferenze, perché tutto questo rallenta l'opera di Dio, rattrista lo Spirito Santo, lo ostacola, forse arriva anche a spegnerlo e quindi a peccare contro lo Spirito Santo. Allora abbiamo bisogno stamattina di accogliere questo momento di grazia, di incontro con il Signore, per convertirci. E convertirci vuol dire non esistere più per noi stessi, ma esistere totalmente per il Signore. Lui è il Signore, quindi a Lui affido i miei progetti, le mie attese, le mie prospettive, accetto i suoi pensieri che non sono secondo i miei, i suoi disegni che non sono secondo i miei disegni. Quindi accetto di adeguarmi alla logica di Dio, che non è la logica umana. E perciò vediamo anche come il Signore è vicino a noi, che ci modella come il vasaio, che ci dà una forma, e che dobbiamo essere contenti di accettare la forma che Lui ci dà. Non possiamo noi, vaso, protestare contro il vasaio per dirgli: perché mi fai così? E quindi qui si inserisce il vero spirito di povertà, che non vuol dire soltanto distacco dalle cose del mondo e dalle cose materiali, ma soprattutto distacco da noi stessi, il morire a noi stessi, rinunciare a noi stessi, il non cercare nessuna approvazione, il non aver paura di nessun giudizio, l'avere la piena fiducia che Dio ha potere di tirarci fuori dalla morte. Io abbiamo bisogno quindi di crescere anche nella nostra fede. Ora, tutto questo non dipende dalle nostre capacità, non sono i nostri sforzi, ma è opera gratuita di Dio, che opera attraverso lo Spirito Santo in noi, se ci trova umili, semplici, disponibili, abbandonati, fiduciosi. Accogliamo quindi l'invito della Vergine Maria, che si proclama la regina e la madre dei bambini semplici. Questa è stata la proclamazione della Madonna per noi. La regina e la madre dei bambini semplici. Perché si potrebbe essere bambini e non semplici. Quindi non basta essere bambini. Perché anche i bambini possono essere già inquinati. Bambini semplici. Vogliamo allora riflettere un momento su un brano di una lettera che Santa Chiara scrisse alla Beata Agnese da Praga. E questa lettera viene riportata nell'ufficio di ieri, 23 settembre, che ricorda il ritrovamento del corpo della Santa Madre Chiara, che noi abbiamo potuto contemplare recentemente. Il suo corpo è sepolto nella basilica a lei dedicata ad Assisi dopo circa 6 secoli e dopo 600 anni. Pio IX, nel 1850, e precisamente il 23 di settembre, ha autorizzato i lavori di scavo sotto l'altar maggiore per riportare alla luce il corpo della Santa, che fu ritrovato, come già sappiamo, pressoché incorrotto, e tuttora lo si può contemplare. Il Signore ha voluto compiere questo prodigio di conservazione di questo corpo virginale per indicare che nell'offerta totale a Dio non si santifica soltanto lo spirito, ma tutta la realtà umana nostra, anche il nostro corpo, che pur è destinato alla resurrezione e quindi a ritornare ancora un corpo glorioso come quello di Cristo, come quello della Vergine Maria assunta in cielo. E questo ci riporta a un desiderio di santità, di abbandono totale a Dio, di consacrazione totale a Dio, di mettere Dio al primo posto. E questo non è da rapportarsi a quelli che possono essere i nostri sentimenti e le nostre tentazioni, perché il nostro corpo deve affrontare tutti questi combattimenti. La nostra consacrazione è una decisione che abbiamo preso di poter essere di Dio e quindi di decidere in cuor nostro di non accogliere nessun sentimento, nessuna tentazione che sia contraria alla volontà di Dio nei nostri riguardi. Questa santa parla appunto dei valori soprannaturali della nostra vita e quindi parla di ciò che deve essere posto al primo posto. E parla a questa sorella carissima, che è sua sorella di carne, e la saluta anche come una signora degna di ogni venerazione. Perché? Perché la consacrazione a Dio rende questa sua sorella sposa e madre e sorella del Signore Gesù Cristo, quindi insignita dello smagliante stendardo della inviolabile verginità e della santissima povertà. E Santa Chiara la invita a riempirsi di coraggio del santo servizio intrapreso per l'ardente desiderio di imitare il crocifisso povero. Qui vediamo proprio tutta la visione, la prospettiva della consacrazione a Dio. Ora, in questo tempo, noi vogliamo approfondire anche questo concetto della consacrazione, che non è un privilegio soltanto di chi fa i voti di castità, povertà, obbedienza, ma che deve essere una disponibilità di tutti i cristiani, poiché tutti siamo consacrati a Dio con il battesimo, siamo proprietà di Dio, popolo santo, stirpe eletta, regale sacerdozio, perché con il battesimo siamo il corpo di Gesù Cristo, il corpo di Gesù Cristo, membra del corpo glorioso suo, tempio dello Spirito Santo, e siamo partecipi del triplice carattere di sacerdote, di re e di profeta. Allora io penso proprio che anche nella nuova prospettiva di vita di consacrazione nella comunità cristiana è sufficiente che ci riferiamo a questa consacrazione battesimale per vivere integralmente i consigli evangelici, e perciò tutti dobbiamo desiderare, anche chi è sposato, di poter donare totalmente la propria vita a Dio, anche restando fedele ai propri doveri nel matrimonio, che non possono essere rinnegati, perché il Signore ci domanda di render conto della nostra particolare condizione di vita secondo la nostra personale vocazione, e quindi c'è anche una castità coniugale che non disattende i propri doveri coniugali, ma che passa attraverso anche questi doveri per una consacrazione a Dio, per mettere Dio al primo posto, quindi per non mettere altri valori prima di Dio, nel denaro, nel lavoro, nel sesso, a Dio, pur passando attraverso la storia che Dio vuole che noi abbiamo da compiere secondo la propria vocazione. E quindi tutti dobbiamo desiderare di diventare questa sposa e madre, sorella di Gesù Cristo, essere rivestiti di questo splendore di appartenenza a Dio, di povertà, pieni di coraggio per questa donazione totale, questa consacrazione che passa anche attraverso l'affidamento alla Vergine Maria, il suo cuore immacolato, e tutto per poter arrivare a Gesù Cristo, perché Lui è il centro. Tutta la nostra devozione anche alla Vergine Maria è cristocentrica, tutto passa per mezzo di Maria per arrivare a Gesù, e a Gesù crocifisso, a Gesù povero, Lui che ha sofferto per noi tutti il supplizio della croce, strappandoci dal potere del principe delle tenebre, che in conseguenza del peccato del primo uomo ci teneva incatenati, e quindi riconciliandoci con Dio Padre. Per mezzo di Gesù crocifisso noi abbandoniamo tutte le opere della morte, della carne, ed entriamo nella vita dello Spirito. E allora ecco Santa Chiara che elogia e benedice la povertà: oh povertà beata, che procura ricchezze eterne a chi la ama e la abbraccia. Oh povertà santa, a chi la possiede e la desidera, è da Dio promesso il regno dei cieli, ed è infallibilmente concessa eterna gloria e vita beata. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Quando si parla del regno dei cieli, non si parla del paradiso, dell'aldilà, del regno dei cieli qua, questo regno dei cieli, la vita eterna che già possediamo ora, che è concessa ai poveri. E i poveri, più degni di Dio, sono i bambini semplici, perché è povertà in spirito, quindi gli anavim, secondo la terminologia biblica, coloro che pur in mezzo a tribolazioni, a sofferenze, a lotte, a contrarietà, a persecuzioni, non perdono la fiducia, si affidano a Dio, sono nella pace, nella sicurezza assoluta. È un cammino, non si arriva senza fatica, ma è così che dobbiamo impostare la nostra vita. O pia povertà, che il Signore Gesù Cristo si è degnato di abbracciare a preferenza di ogni altro bene. Lui nel cui potere erano e sono il cielo e la terra, già che bastò un cenno della sua parola e tutte le cose furono create. E così Gesù l'Onnipotente accetta la povertà della croce, accetta di essere spogliato anche della sua stessa dignità umana, disprezzato, calunniato, il malfattore, il condannato a morte, alla morte più infame. Gesù quindi non guarda al successo, il successo li verrà da Dio, li verrà attraverso la sua umiliazione. Un mistero grande questo che non possiamo dimenticare. San Francesco realizzato le sue opere nel più profondo nascondimento. È vero che ognuno di noi ha una propria chiamata, però lo Spirito è unico. Anche Gesù è sempre rifuggito dal successo. Ed è qui che si rafforza la nostra fede, perché qualche volta magari ci troviamo davanti agli insuccessi e diciamo: ma in questa maniera dove va a finire la nostra vita? Cosa riusciamo a combinare? È tutto un fallimento. Noi sappiamo che tutti i santi sono passati attraverso il fallimento, perché Gesù è passato attraverso il fallimento, e non è facile accettare il fallimento, che è una via che stronca tutte le nostre ambizioni e tutti i nostri progetti. Dopo il Signore ci tira fuori, però nello spirito noi dobbiamo entrare in questa kenosi, in questo abbassamento. Qui vengono frantumati tutti i sentimentalismi, tutti gli intimismi, tutte le ricerche personali e tutto il nostro orgoglio, che sempre ci porta a primeggiare, a realizzare. Le nostre realizzazioni non vanno verso l'alto, non si ergono sui piedestalli, ma vanno verso il basso, verso Gesù Cristo che regna dal legno della croce. Questa è la spiritualità che vogliamo vivere, che non è facile accettare e non è facile realizzare, logico, no? Però questa è la spiritualità nostra. Vogliamo chiedere alla Vergine Maria che ci aiuti a entrare in questa spiritualità. Continua Santa Chiara: se dunque è sì grande tale Signore, scendendo nel seno della Vergine, volle apparire nel mondo come uomo disprezzato, bisognoso e povero, perché gli uomini che erano poverissimi e indigenti, affamati per l'estrema penuria di nutrimento celeste, divenissero in lui ricchi del possesso del regno dei cieli, esultate e rallegratevi grandemente, piena di incontenibile gaudio e di letizia spirituale. Infatti, avendo voi preferito il disprezzo del mondo agli onori, la povertà alle ricchezze temporali, e avendo scelto di riporre i vostri tesori piuttosto che in terra, in cielo, dove non li corrode la ruggine né li consuma il tarlo, non li rovistano né li saccheggiano i ladri, vi siete assicurata una ricompensa abbondantissima in cielo, e avete meritato di essere con pieno diritto proclamata sorella, sposa e madre del Figlio dell'Altissimo Padre e della gloriosa Vergine. Ecco l'abbassamento di Gesù Cristo, che diventa un bambino nascosto nel seno di sua madre, in balia di sua madre, impotente per se stesso, che dipende tutto da lei. Pensate all'umiliazione di Gesù, Figlio di Dio, che resta 9 mesi nel seno di sua madre. È un'umiliazione più profonda che essere nato nella grotta, in mezzo agli animali. Gesù, nel nascondimento assoluto, nel silenzio profondo, rifiutato dagli uomini fin dalla sua nascita, non c'era posto per loro in albergo. Ecco il nostro desiderio anche proprio di povertà, anche materiale, esteriore, perché l'abitazione di Gesù è stato il seno di sua madre, la stalla, e poi gli uccelli hanno il nido, le volpi le tane, il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, e finalmente ha trovato un posto dove posare il capo, è la croce. Ecco perché San Francesco e Santa Chiara avevano scoperto questa ricchezza di Gesù crocifisso, che deve essere tutta la nostra spiritualità. Voi sapete infatti certamente, dice Santa Chiara a sua sorella Agnese, ne sono sicurissima, che solamente ai poveri il Signore promette e dona il regno dei cieli, perché se si perde il cuore dietro alle cose temporali, ci si lascia sfuggire il frutto della carità e non è possibile servire a Dio e a Mammona, perché o si ama l'uno o si detesta l'altro, o si serve il secondo disprezzando il primo. E l'uomo, coperto di vestiti, non può pretendere di lottare con un ignudo, perché è più rapidamente gettato a terra chi offre presa all'avversario. Ne è possibile voler vivere gloriosamente in questo mondo e regnare poi nell'altro con Cristo. Questo lo dice anche San Paolo. I lottatori lottavano senza vestiti per non offrire all'avversario un appiglio e essere vinti. Così anche noi, dice San Paolo, dobbiamo svestirci di noi stessi, delle nostre cose, perché il nemico, il demonio, non trovi degli appigli per gettarci a terra e vincerci. Gesù sulla croce, completamente povero, libero, nudo, è il più ricco di tutti, più forte di tutti, più potente di tutti.
2: E sulle vostre azioni, su tutte le vicende della vostra giornata, sui vostri desideri, sulle vostre attese, sul lavoro, sui momenti anche di svago, sui vostri incontri familiari con gli amici e sui vostri affanni, sulle vostre preoccupazioni, per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe nostro patrono, di tutti i santi e gli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su tutti i vostri cari, su tutto il mondo, e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e buona giornata a tutti.

Buongiorno e bentrovati all'inizio di questo nuovo giorno qui da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, ultimo giorno di questo mese che trascorreremo insieme, sono le 9:02. Alle 9:05 trasmetteremo Buongiorno Radio, alle 10 l'udienza generale di Papa Leone XIV in diretta dal Vaticano. Seguiranno argomenti di spiritualità, alle 10:30 argomenti vari, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una meditazione di spiritualità, alle 12:30 dalla serie Programmi estivi La Voci del Mare, alle 13 il notiziario di Radio Vaticano, alle 13:12 Vite di Beati e Santi, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina alla Divina Misericordia e le meditazioni, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. Seguiranno i Vespri del Giorno e poi alle 16:35 In Cammino, alle 17 Argomenti sulla Salute, alle 17:30 Moment Furlan a cura di Viviana Matiussi, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 Il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 20:50 la replica dell'udienza generale di questa mattina di Papa Leone XIV, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23:30 la compieta, gli argomenti di vita cattolica e a seguire il palinsesto notturno. A tutti voi buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una riflessione, una meditazione sulla Vergine Maria. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

ancora buongiorno a tutti. Il Figlio di Dio non solo ci ha donato il suo spirito per la nostra pace, ma anche la Madre, quale canale di ineffabile letizia spirituale. Come discepoli della dottrina cattolica e istruiti dai competenti in Mariologia, vibrano in noi sentimenti di gioia nel constatare che la Madonna è un mistico arcobaleno che attraversa e illumina con la dolcezza e la soavità del suo fulgore la vita e la missione della Chiesa, la storia delle singole anime, nonché quella dei popoli e delle nazioni. Se la maternità fisica di Maria si estende dal momento dell'Annunciazione fino alla nascita del Salvatore, la sua maternità spirituale si dispiega senza limiti di spazio e di tempo su tutto l'arco della desiderata alleanza fra Dio e l'umanità, sempre in vista di una letizia perenne e tutta divina. A ragione di questo, San Bernardo sintetizza dicendo che il Figlio di Dio, pensiero di pace nel cuore del Padre, divenne la nostra pace tra le braccia di Maria. Ecco, non c'è bisogno di sottolineare come Maria sia stata inserita per volontà divina nella realtà della Chiesa. Giovanni Paolo II disse: Maria è la Vergine fatta Chiesa. Cristo, Chiesa e Maria formano come una trinità terrestre di salvezza, la cui sorgente è la Trinità del Cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo. D'altra parte, rimane per noi consolante il fatto che la stessa Chiesa si è sempre dimostrata mariale. Maria è il suo respiro e la sua gioia.

Abbiamo tanto bisogno di Maria, della nostra Madre Celeste, perché da soli, cari amici, facciamo tanta fatica a considerarci e trattarci come fratelli. Il comando del Signore di volerci bene è tanto bello, ma è un impegno difficile. Solo con lei la riconciliazione, il dialogo e l'intuizione per le necessità altrui diventano legge interiore, quasi forza carismatica. Abbiamo necessità della Madonna perché sentiamo il bisogno di essere protetti, di essere compresi e di essere aiutati. La noia, il dubbio, la mancanza di sicurezza ci circondano da non poche parti. Intorno a noi tutto è vacillante, tutto è precario, pieno di insidie. E soprattutto per questo che ci è utile la madre. Dietro ogni figlio che soffre c'è sempre un cuore di madre proteso in aiuto. L'indagine psicologica è arrivata a riconoscere che l'attività dell'uomo viene potenziata al massimo allorquando vi è sicurezza affettiva e sintonia spirituale con una persona che ci vuole bene. Indubbiamente il sapere che nei momenti oscuri della prova la Madonna, c'è madre amorosa e potente, non può non farci ritornare fiduciosi e contenti nell'anima. Nella dolce convinzione di fare cosa gradita, ci pare opportuno insistere su alcuni mezzi di ordine ascetico al fine di corrispondere meglio e godere di più della nostra unione con Maria. Un primo nostro dovere verso di lei è naturalmente la preghiera. Dobbiamo pregare la Madonna, invocarla. Ella è ammirabile per sé e amabile per noi. Ella, come nel Vangelo, interviene per noi presso il Figlio Divino e ottiene da Lui miracoli che l'andamento ordinario delle cose per sé non ammetterebbe. Antonio Rosmini, grande filosofo e grande devoto della Vergine, sillogizza così: se Gesù non può negare nulla a Maria, è perché ella è sua madre, e se Maria non può negare nulla a noi, è perché siamo suoi figli. Se dunque le siamo sinceramente devoti, non ci verrà meno quanto abbisogniamo per la nostra salvezza. Il nostro discorso dovrebbe farsi qui apologia, esortazione, ma ci limitiamo a riportare un pensiero di San Bonaventura. Tanto è grande è il desiderio che la Madonna di farci del bene e di salvarci, che ella, afferma il dottore Serafico e Mariano, non solo si addolora per le ingiurie che le si rivolgono dai cattivi, ma anche per la dimenticanza di coloro che si credono buoni e non le chiedono alcuna grazia. L'altro inderogabile compito del cristiano e scegliere la Madonna come modello della propria vocazione, giacché la vera devozione

madre tenerissima che fa scaturire la purezza del cuore e delle risoluzioni. È lei che ci può rendere pazienti e costanti nell'impegno apostolico. È l'Immacolata che ci spinge e ci aiuta ad amare i fratelli con il generoso dono di sé. È questa madre, regalo di Dio, che ci insegna a sorridere anche nel dolore, come fanno non pochi malati, pellegrini al suo santuario di Lourdes. Disse un pittore, Marc Chagall: l'amore e il sorriso di mia madre mi hanno fatto pittore. Ma ogni cattolico può per esperienza affermare: è l'unione, la filiale comunione con Maria che mi rendono sempre contento. Accettare la Madonna come nostra madre è davvero entrare immediatamente nel campo magnetico della gioia. Consapevoli di tutto questo, i cattolici di Toledo, in Spagna, preferiscono onorarla nella loro famosa cattedrale come Madonna del Sorriso. A conclusione di questa nostra gaudiosa elevazione spirituale a onore della Madonna, ecco, ci sia consentito sigillare l'incontro con tutti i devoti della Vergine, riportando un episodio preso dalla vita di Santa Bernadette Soubirous. Una volta un ateo andò a trovare la prediletta della Madonna per prenderla in giro e per ironizzare su quanto si diceva circa le apparizioni della Vergine a quest'umile e povera figlia di Francesco e Luisa Soubirous. Appena poté parlare, quel miscredente disse subito, e lo fece anche con aria spavalda: potresti, Bernadette, rifarmi il sorriso di quella dama che ti è comparsa? Certamente, annuì la giovinetta dagli occhi puri e limpidi, quasi le fossero imprestati da Dio. E mentre rispondeva a quell'ateo, gli donò uno di quei sorrisi talmente celesti che non solo determinò la conversione di quell'uomo, ma costui conservò quel sorriso nelle sue pupille e nella profondità del suo cuore per tutto il resto della sua vita. Possano la protezione e il sorriso della Madre di Dio illuminare sempre e dovunque anche tutto il nostro viaggio esistenziale fino al regno della luce e della gloria, dove Maria, in forza della sua assunzione al cielo, è stata costituita in eterno tesoro dell'universo.

chiusura voglio offrirvi una bellissima preghiera alla Vergine. O Vergine Maria, nostra Madre dolcissima, non dimenticare la tristezza della nostra terra. Guarda con bontà coloro che soffrono, che lottano contro tanti disagi o che vivono nel dolore. O Vergine Assunta, Signora degli angeli e dei santi, dona al cielo la luce della fede a chi è smarrito nel cammino, dona speranza a coloro che sono pressi dal circolo chiuso delle realtà puramente terrestri e diffondi abbondanza di amore divino su tutti coloro che sono assetati di supremi valori. Madre della Chiesa, sii sempre il nostro aiuto, il nostro conforto, la nostra guida, tutta la nostra gioia, affinché possiamo giungere dove tu ora ci aspetti, gloriosa e splendente, quale regina dei cuori e come dolce speranza delle nostre anime. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una splendida giornata.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. 18° incontro. La superbia. Seconda parte.
1: Un caro saluto da Monia Parente, bentrovati all'appuntamento conclusivo di questa serie di catechesi che Don Fabio Rosini ha voluto dedicare agli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Lascio subito il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: Intraprendiamo il nostro secondo appuntamento sulla triste condizione della superbia che ci accomuna tutti, contro cui tutti dobbiamo combattere, ecco, facendoci un bel ripasso dei disturbi tipici del superbo. Prima li leggo e poi dico da dove li prendiamo questo elenco. Allora, un senso grandioso di sé, cioè un senso un po' fuori mira della propria importanza. In secondo luogo, essere occupati spesso in piccole fantasie sul proprio successo, come un successo illimitato, grandioso, piacevole. Terzo punto, una conversione di essere speciali e di poter essere capiti solo da pochi, forse solo dalle persone speciali. Quando diciamo nessuno mi capisce, attenzione. In quarto livello c'è una sete di ammirazione, godiamo particolarmente quando qualcuno ci ammira. In quinto punto, un forte sentimento dei propri diritti e quindi la convinzione che è molto grave non rispettare i nostri diritti, e i nostri diritti calpestati aizzano in noi una rabbia infinita. In sesto luogo, un avere la tendenza a usare un po' gli altri e non provarne un grande rimorso, farlo e dire vabbè, ma mi serviva, e tirare dritto abbastanza tranquillamente. Un settimo punto è la carenza di empatia, cioè non riuscire alcune volte a entrare in rapporto con i sentimenti altrui. Un ottavo punto è provare sentimenti di rivalità con qualcuno e essere convinti che gli altri abbiano invidia di noi, che tutto sommato gli altri ci guardino con invidia. Un nono ed ultimo punto è un'affettività un po' tendente al predatorio, cioè esigere che il sentimento dell'altro sia puro senza stare molto a guardare quanto sia puro il nostro sentimento. Allora, con questo tipo di fenomeni forse possiamo identificarci un po' tutti. Il problema è che io ho appena letto l'elenco dei disturbi, quando uno psicoterapeuta deve riconoscere il disturbo narcisistico di personalità. Ho appena letto i disturbi e tutti i fenomeni sono applicabili un po' a tutti. È un po' agghiacciante, questa è la situazione. Dobbiamo sapere che siamo tutti un po' malati di queste robe qui. Ripassiamo velocemente, stare attenti al senso un po' grandioso di sé, nel pensare di poter essere capiti solamente da pochi, le fantasie di successo, il desiderio di ammirazione, il forte sentimento dei propri diritti, usare un po' gli altri senza provarne rimorso, trovarsi in difficoltà nel capire sentimenti altrui, pensare che gli altri ci invidino e esigere amore autentico mentre ne diamo di non molto revisionato. Il superbo, quindi, avendo rifiutato i propri limiti, è un complessato, ha paura di essere inferiore, per cui è un permaloso infinito. Anche se non lo dà a vedere, ci resta male. Egli piace un sacco parlare male degli altri, gode quando può dire qualcosina, un difetto di qualcuno. la parabola tipica del superbo è quella del fariseo e del pubblicano, dove ci sta questo fariseo che non descrive se stesso per se stesso, ma dice: io non sono come gli altri, io sono migliore degli altri, come gli altri che sono brutti e cattivi. Ecco, la superbia, notare bene, da questa parabola possiamo un po' ricordarlo, si insinua con facilità nei religiosi, nelle persone che sono molto molto al di dentro della vita ecclesiale, diciamo così, che i più a rischio sono quelli proprio che sono i più esperti delle cose religiose. Facciamo un esempio: vivere la castità come una superiorità rispetto alla sporcizia altrui, per cui è camuffata da nobiltà, diventa un peccato peggiore, perché è peggio il disprezzo degli altri che la povertà nella carne. Ben ricordando che la povertà nella carne è drammatica e che la castità è un sistema di felicità, cioè di pace, di purezza, ove castità è l'interpretazione della propria sessualità come una chiamata all'amore, come una chiamata alla purezza. Quindi c'è la castità matrimoniale, c'è la castità amicale, cioè il fatto di non essere carnali nei rapporti, sotto tutti i punti di vista. Ma tante volte è peggiore un superbo puro di un umile, povero e debole e fragile. Allora, il superbo sprofonda nell'autosufficienza, e qui dobbiamo ricordare questo fatto, che l'inferno è la solitudine irreversibile degli autosufficienti, di coloro che non chiedono aiuto, di coloro che pensano di correggere da soli i propri difetti, di coloro che pensano di essere capaci di governare il proprio io, capaci di distinguere da soli fra il proprio falso sé, quello creato dalla superbia, e il proprio vero sé, che è quello fragile e umile, che ha bisogno di essere amato e che sa chiedere aiuto.

qual è l'antidoto fondamentale della superbia? Quello principale, poi ne diremo vari altri, ma quello fondamentale è l'umiltà, è l'accettazione della propria fragilità, è il saper convivere con l'essere piccoli, piccoli, piccoli, quali siamo, vulnerabili, fragili. Infatti il superbo non conosce la realtà. È uno che, vedremo che Vagropontico gli attribuisce la fantasia, non la fantasia to cure, ci sono fantasie bellissime, ma c'è la fantasia del superbo, cioè è colui che vive nell'ipotesi, nella grandezza. È impressionante ricordare in una critica biografia di Adolfo Hitler che il momento dello scatto della sua avventura fu quando in un giorno di pioggia a Vienna entrò nel museo dove è contenuto tutto il materiale attribuibile al Sacro Romano Impero e di fronte alla lancia tradizionalmente attribuita a Longino ne fu interiormente trasformato perché pensò all'idea, alla fantasia di diventare invincibile. Era la dotazione del capo del Sacro Romano Impero come segno dello strumento che aveva perforato il torace del re dei re. Avere quello strumento fu l'ossessione di Adolfo Hitler. È interessante, le ossessioni e le fantasie e la costruzione di sé, appunto, sono cose a cui bisogna stare molto attenti quando si vagheggia. Dal vagheggiamento di un pittorucolo da strapazzo nella Vienna nella prima parte del Novecento è arrivato alla distruzione e la morte di milioni e milioni di persone. È partito il delirio di onnipotenza devastante di un'anima e di tutte le anime che lo hanno avallato associandosi per proiezione a quel successo. La superbia, dice Giovanni Climaco, è il rinnegamento di Dio, è invenzione dei demoni, è disprezzo degli uomini, madre del giudizio del prossimo, figlia delle lodi, indizio di sterilità, ripudio dell'aiuto di Dio, sorgente della collera, porta dell'ipocrisia, sostegno dei demoni, custode dei peccati, artefice di crudeltà, ignoranza della compassione, esattrice inflessibile, giudice crudele, avversaria di Dio, radice di ogni bestemmia. Il suo culmine è il rifiuto dell'aiuto di Dio e l'esaltazione dei propri sforzi, che è un comportamento diabolico. L'abbiamo letto tutto di seguito, qui ogni parola sarebbe drammaticamente importante. Sottolineiamo il finale. Il suo culmine, il culmine dell'orgoglio e della superbia, è il rifiuto dell'aiuto di Dio e l'esaltazione dei propri sforzi, comportamento diabolico. Infatti, parimenti, Evagrio Pontico, il nostro autore principale di riferimento in questa trasmissione, definisce la superbia come un tumore dell'anima che manda fetore. E dice ancora Evagrio che la superbia fa cadere dall'alto verso l'abisso. Infatti si sale sul piedistallo dei propri meriti, delle proprie capacità, e si sale come su una tela di ragno. Quando si vive di se stessi si sta su un filo di ragno, si spezzerà prima o poi ed è piuttosto facile. Allora, noi vedremo un pochino come Evagrio Pontico descrive la superbia un pochino più avanti, però è interessante capire una cosa, cioè che cosa manca al superbo? Il rapporto con Dio, il rapporto con l'amore di Dio. C'è un detto attribuito a San Francesco d'Assisi che gli attribuirebbe, non so se sia storicamente vero, però è una buona affermazione, che la differenza fra San Francesco e un galeotto era, detto da Francesco, io conosco l'amore di Dio, lui ancora no. Questa è la vera differenza. Questo ci cambia. Infatti, siccome si nega la propria umanità in vista di un'ipotesi di identità vittoriosa, si perde la coccola di Dio, la sua tenerezza, la sua accoglienza, e da questo partono tante paure, perché la vulnerabilità diventa particolarmente terrorizzante
e si diventa anche folli sotto il punto di vista della esagerazione delle ipotesi negative, cioè la fantasia che prima era la fantasia di successo diventa una fantasia di terrore, perché non ci si sente più protetti da nessuno il minuto dopo in cui si vive di se stessi e si pensa di essere autosufficienti, perché questa è la condizione della solitudine e della indifendibilità. Non c'è nessuno che mi difende. Se io sarò distratto su qualcosa, sarò in quel punto derubato, vinto, spodestato.

0: Allora, vediamo un pochino di mettere ordine per arrivare un po' al cuore del discorso. Diciamo che, iniziando questa trattazione della superbia, avevamo detto nella trasmissione che le zone dell'io, secondo l'antropologia biblica e patristica, sono tre: le pulsioni fisiche, la parte fisica che mira alla sicurezza del corpo. A questa realtà somatica sono legati i pensieri della gola, della lussuria, dell'avarizia e dell'ira. Il possesso delle cose, la salvaguardia di sé nell'ira e l'appagamento dei propri appetiti, lussuria e gola. Badare bene, queste pulsioni non possono essere negate, vanno moderate, non negate, perché se noi neghiamo il bisogno di mangiare o il nostro istinto sessuale in maniera disequilibrata e in maniera opprimente, aggressiva, noi possiamo scappare fuori con delle gravi patologie della mente. Cioè, queste cose non possono. La mia sicurezza fisica, la mia salvaguardia e anche il fatto di non essere aggredito, io devo farci i conti. Ma è una questione di un sano principio di autoprotezione. Facciamo un esempio. Il goloso a un momento capisce che si fa del male mangiando e allora modererà la gola per un sano principio della propria salvaguardia. E così è l'iroso, così è l'avaro e il lussurioso. Vi sono poi le pulsioni psicologiche della seconda sfera, la sfera della consapevolezza, della razionalità, dei sentimenti. Qui sono i pensieri dell'accidia, della tristezza e della vanagloria. Si tratta qui di fare i conti con il proprio falso sé, cioè con la propria ombra, dicono alcuni, cioè avvertire che dietro accidia, tristezza e vanagloria si cela uno stato d'animo di falsità nel rapporto con sé. Se si è tristi o si rifiuta di agire o siamo alla ricerca di un'affermazione della propria immagine, bisogna vedere a quale pulsione negativa stiamo dando ascolto, cosa abbiamo accettato in fondo di autodistruttivo. Ed occorre un sano egoismo, cioè l'attività anziché l'accidia, la gioia anziché la tristezza e la serenità con se stessi anziché la vanagloria. Sono atti di cura serena di se stessi, cioè è una percezione di sé come di una cosa di cui prendersi cura in maniera profonda e non superficiale. Ma la terza pulsione, quella più profonda, quella legata alla matrice di tutto l'essere, il centro dell'io, è quella che combatte con la superbia. Dobbiamo ricordare che nella spiritualità ignaziana, per esempio, noi dobbiamo sapere che due sole sono le direzioni delle pulsioni profonde. O l'io profondo va verso il bene, cioè va verso Dio, va verso l'amore, o va verso il sé, o si muove verso il proprio ego. Se per paura del vuoto, per questo vuoto che la superbia peraltro procura, ci si riferisce a se stessi e si va verso la autoaffermazione, si perde ovviamente la relazione con Dio. È molto interessante vedere piano piano nella vita come il combattimento spirituale non è un combattimento individuale, mai. E credo di star per dire la cosa più importante forse di tutte queste trasmissioni. Attenzione, il vero combattimento contro il male non è una disciplina di autodominio, perché questo ancora cade nel campo della superbia. È una apertura al rapporto con Dio. Si può combattere ogni vizio dalla superbia in giù, per combatterlo e in fondo essere soli. E si può invece cercare il Dio della misericordia, mettersi al suo cospetto, superbi come siamo, vanagloriosi come siamo, accidiosi come siamo, tristi e innamorati dei pensieri autocommiserativi come possiamo essere, mettersi davanti a Dio, irosi, avari, lussuriosi e golosi come siamo, il punto è essere con Lui, perché è da lì che si sciolgono i cattivi pensieri. Prima, nella prima parte della nostra vita spirituale, noi in genere cerchiamo di migliorare. Nella parte adulta della nostra vita spirituale cerchiamo di aggrapparci a Dio. Non abbiamo più bisogno di essere bravi, ma siamo passati dal non voler cadere a non voler più stare lontani da Dio. È molto bello un detto dei padri del deserto che recita: per null'altro motivo io trovo che è giusto non peccare che non allontanare mai da me la presenza di Dio. E lo stare al cospetto del Padre e vivere della sua misericordia, la radice della libertà. E allora, noi dobbiamo ricordare che l'antidoto fondamentale contro la superbia è l'umiltà, e cioè l'accettazione, come abbiamo appena un po' descritto minimamente, della propria limitatezza. Quindi, i nostri limiti ci aiutano a aggrapparci a Dio e lì si vince la superbia. Questo produce, come abbiamo detto, l'umiltà, cioè il senso di sé come di una cosa dignitosa ma piccola, dignitosa ma incompleta. Il terzo antidoto è riconoscere le proprie opere buone come un dono di Dio. Il quarto antidoto è accogliere le umiliazioni, giuste o ingiuste, come una medicina. Un altro antidoto è sospettare di noi stessi quando ci giustifichiamo. E quindi, sesto antidoto, accettare le critiche quando ci fanno male, vuol dire che sono vere. Se qualcuno mi critica perché fumo troppo, non ho mai fumato una sigaretta in vita mia né niente di fumabile nella mia esistenza, ma se qualcuno mi dice che sono un po' narciso ci resto male, perché è vero, purtroppo sono vulnerabile all'immagine che do di me ed è inutile. Se mi fa male una critica, meglio pensarci. L'altro può essere cattivo, ma io ho una ferita. E quindi, fondamentalmente, il combattimento contro la superbia è esercitarsi nell'unico vero grande carisma, che è l'amore. Mentre stiamo lì coltivando i nostri carismi, quanto siamo bravi a fare questo, quello, quell'altro, come lo facciamo meglio, peggio, l'unico vero carisma che ci trova tutti sempre tanto principianti è l'amore. Io non penso che ci possa essere qualcuno che possa dire: ho amato troppo, ho amato sufficientemente. Tutti sappiamo di aver amato ancora poco, tutti sappiamo che abbiamo bisogno di amare di più, meglio. Siamo debitori un po' di tutto, di tanto amore rispetto a quelli che ci circondano. Abbiamo bisogno di pensare a noi stessi come persone che stanno ancora alla scuola dell'amore. Se le altre cose mi possono trovare bravo, mi possono trovare affermato, con l'amore ho sempre qualcuno che ha da ridire con me e lo devo ascoltare. Al riguardo dell'amore c'è sempre qualcuno che mi può dire: non mi hai amato bene, mi dovevi amare di più e meglio. Questo è un santo pensiero e questo combatte frontalmente la superbia. Facciamo una riflessione finale per concludere queste trasmissioni sugli otto pensieri maligni. Solo la misericordia ci può salvare. E se vogliamo arrivare al bene, mangiamo il bene, riceviamo il bene, coltiviamo la memoria della misericordia di Dio. E come potremo fare? Io auguro che ogni ascoltatore dalla trattazione di ogni singolo pensiero malvagio ci si sia riconosciuto. Cioè la cosa migliore qui non è dire ah, per fortuna questo non ce l'ho, no, ma dire c'ho anche questo. Dire mamma mia, abbiamo parlato della gola e mi sono visto goloso malgrado io non sono questo mangione particolare, no, ho capito che invece sono goloso ma a un livello più profondo, ci siamo confrontati con la lussuria e forse non con troppa difficoltà, tutti quanti un po' ci siamo riconosciuti e via dicendo, e l'avarizia, l'ideale è che è già qui la cura, perché questa è l'umiltà, vedere i propri limiti. Se la superbia è il rifiuto del limite, tutte queste trasmissioni tendevano a questo, aiutarci a vederli i propri limiti e avere un pochino più di simpatia per una condizione di chi chiede aiuto. Dove finiscono questi incontri? Nella preghiera. Qui bisogna pregare tanto il Signore, aggrapparci a Lui, stare al suo cospetto e vivere di misericordia.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. 18° incontro. La superbia. Seconda parte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone, fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Le difese aeree russe fanno sapere di aver abbattuto nella notte 384 droni ucraini a lungo raggio sulla penisola di Crimea e sul Mar Nero. Non si segnalano feriti. Intanto ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difende Saremo Kaliningrad a ogni costo. Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita.

0: L'incidente che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di interferenza illecita, che era stato inteso come un dirottamento, sarebbe stato causato da una lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Proseguono le valutazioni di sicurezza sull'episodio che ha costretto il volo a deviare ad atterrare in Arabia Saudita. Le 174 persone a bordo risultano al sicuro. A Pietracatella si è svolta ieri una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. L'uomo non è indagato.
1: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, 50enne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Gli 007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per la morte di Giulio Regeni annunciano ricorso. Intanto le parole del ministro Tajani: sono state condannate 3 persone non legittime, infiammano il dibattito politico. L'opposizione attacca, non si può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Oggi intanto la legge elettorale approda in aula, sullo sfondo l'incubo dei franchi tiratori. Si apre oggi Evrea al processo sulla strage sui binari alla stazione di Brandizzo nel torinese, nella quale hanno perso la vita 5 operai il 30 agosto 2023. 24 gli indagati, 21 le persone fisiche, 3 società, fra gli indagati Gian Piero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo FS. È tutto, grazie per l'ascolto.

Gentili radioascoltatori, state ascoltando Radio Voce nel Deserto. Stiamo trasmettendo dai nostri studi di Pordenone in questo mercoledì 30 settembre 2026, nell'ultimo giorno del mese. Sono le 10:12, tra poco ci collegheremo col Vaticano, da cui trasmetteremo l'udienza generale in diretta del Papa.

0: 攻读圣保罗宗徒致格罗森人书。我们在祈祷时常为你们感谢我们的主耶稣基督的天主和父，因为我们听说你们在基督耶稣内的信德和你们对众圣徒所有的爱德，这是为了那在天上给你们所存留的希望。对这希望，你们由福音真理的宣讲中早已听过了。这福音一传到你们那里，就如在全世界上不断结果，不断发展。在你们那里，自从你们听到了福音，并在真理内认识了天主的恩宠那天以来，也是一样。以上是天主的圣训。
1: Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança na posse do céu. Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também entre vós ela está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e a conhecestes verdadeiramente. Palavra do Senhor.
2: من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي. نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح دائما ونحن نصلي من أجلكم بعد أن سمعنا بإيمانكم في المسيح يسوع وبمحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء المحفوظ لكم في السماوات. فقد سمعتم بهذا الرجاء في كلمة الحق، أي في البشارة التي وصلت إليكم، وكما أنها تثمر وتنتشر في العالم أجمع، فهي كذلك تثمر وتنتشر فيما بينكم، مذ سمعتم بنعمة الله وعرفتموها حق المعرفة. كلام الرب.
3: Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za was. Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym żeście usłyszeli i poznali łaskę Boga w jej prawdzie. Oto Słowo Boże.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi. È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore. Esprimo nuovamente la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno accolto, autorità civili e pastori della Chiesa, e a quanti, numerosissimi, hanno voluto incontrare il Papa o anche solo salutarlo per le strade, come apostolo di Cristo e messaggero di pace. Grazie a tutti. Vorrei raccogliere i pensieri e le impressioni ancora vivissime di questa visita pastorale intorno a un unico grande simbolo, la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Lì, nel pomeriggio della prima giornata, abbiamo celebrato i Vespri della Beata Vergine Maria, una liturgia solenne e al tempo stesso festosa, in cui la musica, il canto e la bellezza del Tempio facevano vibrare i cuori uniti nella preghiera. Proprio Notre-Dame, con il dramma che ha vissuto, può simbolicamente illuminare tutto questo viaggio apostolico, offrendo una chiave di lettura che riassumerei in una parola: rinascita. La cattedrale di Parigi, che solo 7 anni fa sembrava ferita a morte da un enorme incendio, è adesso ricostruita e più splendente che mai. Quel disastro ha provocato una reazione positiva a tutti i livelli, alcuni più visibili e pratici, altri più nascosti, di ordine spirituale. Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile. Questo atteggiamento ha permesso di valorizzare al meglio la generosità dei benefattori, come le competenze dei professionisti e delle maestranze. La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche. È il messaggio che ho voluto consegnare alle autorità francesi, come pure ai membri dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha sede a Parigi, indicando qual è il criterio fondamentale su cui basare tale collaborazione: la dignità della persona umana. Ma soprattutto Notre-Dame è immagine della Chiesa di pietre vive, del popolo santo di Dio. È interessante mettere in parallelo la celebrazione dei Vespri nella cattedrale con la veglia dei giovani avvenuta la sera stessa nel grande stadio di Francia a Parigi. Due luoghi completamente diversi, eppure due eventi complementari, quasi uniti spiritualmente. Che cosa li univa? La Chiesa, che non è fatta di pietre o di cemento, ma di persone che amano Gesù Cristo perché sono state amate da Lui. A Notre-Dame c'erano i preti e i diaconi, le persone consacrate, gli operatori pastorali. Allo stadio c'era la nuova generazione francese, nuova, direi, non solo per età, ma più ancora per spirito, per libertà di cuore e di fede. Giovani che hanno cantato, gridato, ma che sono anche rimasti in silenzio, in ascolto. Volti attenti e commossi, che manifestavano cuori desiderosi di verità e d'amore. Allora a loro ho detto con gioia: voi siete i santi di Francia. Quella veglia è stato un grande segno di speranza. Così come lo è stato, nella piccolezza che Dio predilegge, anche l'incontro nella Maison Bakita, casa di accoglienza per diverse persone in difficoltà, uno dei tanti luoghi, frutti del Vangelo, in cui ci si impegna quotidianamente a servire con amore la dignità della persona umana. Vi è tuttavia nella Chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo. su questa bella sorpresa di Dio è in corso a Parigi un'assemblea sinodale provinciale nella quale sono potuto intervenire, incoraggiando il cammino dei catecumeni e dei neofiti insieme alle comunità a cui appartengono. Evento culminante della mia visita nella capitale è stata la messa in Place de la Concorde. Lì il segno della rinascita è apparso in modo sorprendente. L'assemblea liturgica, che nella vasta piazza radunava i sacerdoti, il coro e una notevole moltitudine, si estendeva per tutta l'Avenue des Champs-Élysées, fino all'Arco di Trionfo e oltre. Al momento della comunione, tutti hanno potuto accostarsi all'Eucaristia, distribuita in ogni luogo. Ecco la vera ricostruzione, il restauro della Chiesa che solo Dio può fare per intercessione della Vergine Maria. E allora era naturale e doveroso che dopo Parigi io mi recassi pellegrino a Lourdes a venerare la Madre della Chiesa, Maria, colei che nell'ora della passione e della morte tiene accesa la lampada della fede e della speranza. A Lourdes, il Signore, attraverso la materna premura della Vergine Maria, comunica a tutti, pellegrini e specialmente malati nel corpo e nello spirito, un messaggio di speranza e di rinascita, un messaggio che ho voluto apertamente rilanciare. Ogni vita umana, in qualunque condizione, anche di più grave fragilità, conserva la propria inviolabile dignità e merita di essere curata, accompagnata, sollevata dalla sofferenza con umana compassione e con l'ausilio dei mezzi offerti dalla scienza. Per questo Lourdes rappresenta per tutto il mondo un santuario della civiltà dell'amore. In questo contesto ho incontrato alcune persone vittime di abusi e ho chiesto loro di aiutarmi a esprimere anche ad altre vittime la volontà mia e di tutta la Chiesa di ascoltarle e camminare con loro mentre cercano la guarigione, riconoscendo il dolore causato nelle loro vite e lavorando per la prevenzione degli abusi. Terza e ultima tappa del viaggio apostolico è stata la città di Metz, in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale. Lì ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. L'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra. Possiamo dire che ciò che è accaduto a Notre-Dame di Parigi con l'incendio era avvenuto in Europa con la Seconda Guerra Mondiale e l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane. Anche oggi è su tali fondamenta e con questa linfa vitale che il progetto d'Europa può rinnovarsi in un mondo molto più globalizzato, dove il dialogo interreligioso riveste un ruolo di primaria importanza. Per questo, a Metz, ho incontrato i rappresentanti delle diverse tradizioni religiose, i quali hanno letto e sottoscritto in mia presenza l'appello di Metz per il dialogo e la pace. Carissimi, il tema della mia visita pastorale in Francia è stato perché il mondo e la vie, perché il mondo abbia la vita. Sono parole di Gesù che riassumono tutta la sua missione di salvezza e che durante il viaggio esprimevano in pienezza il senso evangelico di ogni incontro. Ora esse ispirino la nostra preghiera nel chiedere a Dio che questo evento di grazia porti frutti abbondanti e duraturi.

Abbiamo trasmesso in diretta dal Vaticano l'udienza generale del Papa in questo mercoledì 30 settembre 2026 da Radio Voce nel Deserto. Da Pordenone un augurio di buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Francesca Sabatinelli e da Strada Facendo. Il 3 ottobre 1226, San Francesco d'Assisi, sentendo che la morte si avvicinava, chiese di essere deposto sulla nuda terra, in un gesto finale di radicale umiltà e adesione al Vangelo, a pochi metri dalla chiesetta della Porziuncola. Intorno a lui i confratelli intonavano il cantico delle creature. «Laudato sì, mi Signore!» Per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. 800 anni dopo, la solenne commemorazione nel transito di San Francesco nella Basilica di Santa Maria degli Angeli alle 17:30 del 3 ottobre sarà uno dei momenti più forti che i pellegrini nella città del Poverello potranno vivere. In questa puntata, aiutati dai nostri ospiti, scopriremo le tappe di preparazione al fine settimana che chiuderà le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Da non perdere, la sera del 3 ottobre sarà anche la rievocazione della processione dei frati per portare il corpo del santo al convento di Chiara per un ultimo saluto. Infine vi inviteremo a Rieti, a Bologna, a Faenza, per ascoltare dal vivo le canzoni finaliste del concorso Il mio cantico libero, dedicato a giovani artisti under 35 per brani ispirati ai valori e alla spiritualità francescana. Ma è tempo di passare la linea ad Alessandro Di Bussolo.
5: Siamo in collegamento con Assisi e con Fra Giulio Cesareo, portavoce del Sacro Convento di San Francesco. Fra Giulio, quali saranno nei tanti momenti delle celebrazioni per questo 4 ottobre, 800 anni dalla morte di San Francesco, quelli più significativi che un pellegrino non può assolutamente perdere?
6: Che bello. Allora, innanzitutto grazie per questa conversazione. Sì, diciamo che già dal giovedì 24 comincia la novena, che abbiamo chiamato Nove Giorni con Francesco, questo cammino di preparazione alla festa, e quest'anno è una cosa un po' straordinaria, perché anziché svolgersi presso la Basilica di San Francesco, si svolgerà nei vari santuari della città che hanno segnato la vita e l'esperienza cristiana di Francesco, no? Dalla nascita fino alla morte, no? Quindi diremo delle carceri, la casa paterna, la piazza del comune, la basilica, il Santa Maria degli Angeli dove è morto, insomma, tutti questi luoghi così significativi. E quindi sarà bello, no? Perché tutta la città è invitata e tutti i pellegrini sono invitati ogni giorno a partecipare a questo cammino, che poi si raggiungerà il suo culmine il 3 pomeriggio, quando ci sarà il Vespro e la memoria del transito a Santa Maria degli Angeli, e infine questo pellegrinaggio notturno da Santa Maria degli Angeli alla Basilica di San Francesco. Il giorno di San Francesco, poi infine qui alla Basilica, ci sarà l'offerta dell'olio e l'accensione della lampada votiva a San Francesco dei comuni d'Italia da parte del sindaco di Assisi, a nome di tutti gli italiani. Ci sarà anche il presidente Mattarella, che dopo rivolgerà un discorso, prenderà la parola davanti a tutti i presenti, no, all'aperto. E una cosa molto carina, che è un po' la ciliegina sulla torta di questa giornata di San Francesco, è che nel pomeriggio, dopo i vespri, alle 16, ci sarà una processione in cui con rami d'ulivo si va dalla chiesa inferiore a quella superiore, e arrivati nella chiesa superiore, il vescovo di Assisi, Monsignor Felice Crocca, con una delle reliquie più preziose di Francesco, che noi chiamiamo la cartula, è un piccolo pezzetto di pergamena che lui ha scritto a mano dopo aver ricevuto le stimmate, no? È la benedizione a Frate Leone. Con questa cartula benedice l'Italia e il mondo, e poi si canta il cantico delle creature tutti insieme davanti alla Basilica. Questo è molto molto suggestivo, molto bello, anche molto rincuorante come esperienza, ecco.
5: Ecco, Fra Giulio, approfondiamo magari questo momento della memoria del transito a Santa Maria degli Angeli. Saranno dei vespri normali o c'è qualcosa di caratteristico per ricordare il momento della morte?
6: No, sicuramente ci sarà la preghiera dei vespri e poi appunto la lettura del ricordo della morte di Francesco. Ed è così un rito molto bello, e quello in cui vengono portati dei doni, no? Alla comunità francescana da parte delle autorità ecclesiali e civili presenti. Quindi anche un modo per, un po' come ha fatto Jacopo dei Sette Soli, no? Si racconta che quando Francesco stava per morire, lui desiderava ricevere da questa sua amica romana dei mostaccioli, cioè dei biscotti. La provvidenza ha voluto che prima che partisse il frate per andare da lei a chiedergli queste cose, lei è arrivata portando questi biscotti perché la memoria del transito è anche un momento della condivisione, no? In questa celebrazione c'è anche proprio questa offerta di quello che può servire alla comunità francescana da parte dei benefattori, che è molto molto bello, perché la nostra vita è tutta condivisione, insomma è tutta un accogliere per restituire nella fraternità.
5: E Fra Giulio, prima di questo momento alle 15 nel Santuario della Spogliazione ci sarà questo ricordo degli ultimi momenti di vita di San Francesco prima della discesa alla Porzioncola, come si svolgerà?
6: I vescovi degli italiani presenti per questa celebrazione, soprattutto loro, si recano al Santuario della Spogliazione per incontrare il vescovo di Assisi e lì appunto fanno memoria dell'ultimo periodo di permanenza di Francesco dentro le mura della città prima di andare definitivamente alla Porziuncola perché era il luogo dove desiderava morire. Quindi in realtà non ci sono riti particolari, c'è soltanto proprio la memoria, no? La rilettura di questi passi delle fonti francescane che raccontano di questi momenti, e questo luogo è anche significativo perché probabilmente la penultima strofa del Cantico delle Creature, quella che parla del perdono, probabilmente è stata scritta in questo Santuario della Spoliazione vescovato di Assisi, dove Francesco era ospite del vescovo Guido II.
5: In tutti questi momenti ufficiali ci sarà tempo per i pellegrini per scendere alla tomba di Francesco?
6: La cripta di San Francesco è sempre aperta, inizia alle 6 del mattino alla chiusura della Basilica, che ogni giorno chiude alle 18:30, poi addirittura la sera del 3, prima della messa di mezzanotte, alla fine del pellegrinaggio, i presenti potranno venerare le reliquie di Francesco, cioè entrare nella cripta dove c'è la tomba di Francesco, fino a che tutte le persone siano entrate, quindi sarà un'apertura straordinaria la notte tra il 3 e il 4. Quindi davvero anche il giorno del 4, anche se c'è il Presidente della Repubblica nella Chiesa Superiore, la cripta è sempre aperta, le persone possono sempre andare. Cioè la devozione a Francesco si esprime nella visita alla sua tomba, no? Questo da sempre è così. Cioè noi frati è la cosa che più di tutto vogliamo condividere con le persone che vengono.
5: Grazie a Fra Giulio per questo viaggio nel ricordo vivo di San Francesco. Regalaci un brano musicale per proseguire il nostro cammino.
6: Allora, io proprio nel contesto, no, di questo centenario vi suggerisco Una vita nuova, scritto da Mogol e dagli altri artisti del contest Il mio cantico libero, perché secondo me è proprio, non soltanto è stato scritto quest'anno, ma proprio è diventato, come dire, parte di questa avventura degli 800 anni della morte di San Francesco.
3: La notte brucia e questo

0: il benvenuto a Marina Rosati, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Assisi. Grazie per essere nostra ospite.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Proprio rivolgendoci a tutti coloro che in questa puntata vivranno con noi l'attesa del 3 ottobre, qual è una delle cose che più ti emoziona di questa giornata?
1: Allora, il 3 e il 4 ottobre quest'anno hanno un accento fortissimo perché sono 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi veramente ci sentiamo dei privilegiati a poterli vivere da fedeli, da cittadini, anche da organizzatori. In particolare ci saranno tanti momenti, il 4 la solenne celebrazione nella Basilica, ma il giorno prima, il 3, avremo il transito di San Francesco. In particolare voglio segnalare un momento che da qualche anno stiamo riportando un po' alla luce e anche alla conoscenza storica sulla vita francescana, cioè gli ultimi momenti che Francesco ha vissuto, cioè prima di andare a morire alla Porziuncola, li ha trascorsi in vescovado, ospite del vescovo Guido II. E allora noi, proprio il 3 pomeriggio alle 15, saremo qui nel Palazzo Vescovile, Santuario della Spogliazione, con il vescovo Monsignor Felice Accrocca, noto francescanista da 6 mesi, vescovo della nostra diocesi, che farà rivivere storicamente e spiritualmente questi momenti della vita di Francesco trascorsi nel Palazzo Vescovile, che hanno una valenza molto, molto importante, perché proprio, ecco, questo possiamo dire che forse è la prima icona francescana della città, prima ancora delle grandi basiliche che poi non c'erano, sono arrivate ovviamente dopo. Poi, ecco, avremo anche altri momenti, insomma, questo è un programma ricco, come sapete.
0: Marina, sarà un programma molto ricco. Restiamo sul 3 ottobre, spostiamo un po' in avanti l'orologio. Arriviamo alle 20:30. Siamo sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli per il pellegrinaggio notturno in cammino con San Francesco.
1: E ve lo racconto perché anche questa è una grande novità di questo anno del centenario, mai fatto, mai organizzato, mai realizzata questa possibilità, che ha l'accento popolare, perché ecco, il 4, come sapete, ci sarà una cerimonia molto, molto importante con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ambasciatori, i governatori e i presidenti dei capoluoghi di regioni italiani, e quindi avevamo bisogno di un momento che potesse essere vissuto da tanti pellegrini, da tanti cittadini, da tanti turisti, e quindi dalle 20:30 si partirà un cammino, non è una processione, non è un corteo, ma proprio un cammino che avrà come tappa San Damiano, prima tappa, e poi la Basilica di Santa Chiara, cioè dove è la Cappella di San Giorgio, che è stato il primo luogo dove Francesco è stato portato il corpo da morto, e poi arriveremo alla Basilica di San Francesco per la cerimonia liturgica, la celebrazione eucaristica di mezzanotte, celebrata dal Cardinale Artime, il legato pontificio per le due basiliche. Quindi sarà veramente un momento di grande spiritualità, ma molto, molto spontanea. Ecco, è stata proprio voluta un po' dal comitato locale che ha organizzato questo momento la volontà di dare spazio a tutti, di vivere il centenario in comunione e in cammino verso Francesco.
0: Marina, diciamo anche che sarà un momento, se vogliamo, conviviale, perché l'amministrazione di Assisi ha voluto che ci fosse anche questo. Sulla piazza del comune?
1: Sì, passando la piazza del comune ci sarà anche un'esibizione delle parti del Calendimaggio, che è la festa storica di Assisi, la magnifica parte di sotto, della nobilissima parte di sopra, un piccolo, ecco, omaggio in termini di degustazione di qualcosa molto velocemente, insomma, visto il cammino comunque sono più o meno 7 chilometri tra tutto, e quindi ecco, ci sarà questa convivialità per tutti. Tutti, aperta a tutti, di grande comunione con tutti. Abbiamo già molte iscrizioni, credo che da quello negli ultimi numeri siamo oltre le 2000 presenze.
0: E allora, in conclusione, Marina, forse sarebbe bello se tu lanciassi un invito a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, ci si deve comunque registrare per questo evento sul sito creato proprio dai francescani del Sacro Convento Francesco Vive, dove trovate tutte le informazioni di tutte alla 2 giorni, e anche in particolare di questo cammino, per registrarsi, che ovviamente è necessario avere comunque un minimo di numeri per muovere tutte le persone. E quindi io vi invito veramente a venire, perché sarà veramente la novità di questa festa di San Francesco di quest'anno, che tutti potranno vivere, che tutti potranno sentire con il cuore e con partecipazione reale, viva, senza guardarla dalla televisione, ma insomma anche noi saremo lì in cammino con Francesco.
2: Abbiamo ascoltato il brano Una vita nuova, realizzato dai 24 artisti che hanno partecipato al contest Il mio cantico libero, organizzato in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. È l'inno ufficiale dell'iniziativa che ascolteremo anche domenica 27 settembre al Festival Francescano di Bologna, cantato dai 10 finalisti del contest. Abbiamo con noi Giordano San Giorgi, che è l'ideatore del contest e patron del meeting delle etichette indipendenti. Grazie a Giordano del tempo che ci dedichi.
3: Figurati, grazie a te, grazie per aver fatto ascoltare questa canzone che io ritengo bellissima, perché nasce da una condivisione di 24 giovani artisti, l'hanno scritta tutti insieme, passando due giorni e una notte insieme a Mogol, che gli ha permesso di poter realizzare in un'esperienza comunitaria di fraternità veramente molto bella, umana e di grande calore.
2: Sì, che ricordi hai quindi di quel momento?
3: Di una grande umanità, di un momento che non era più un contest, una sfida, ma era un lavoro collettivo comune per creare brani e una comunità fra artisti che fosse legata ai temi della pace, della fraternità e della condivisione. Sono stati due giorni bellissimi, come i due giorni che poi abbiamo fatto di audizioni semifinali a San Severino Marche.
2: Ecco, com'è nata l'idea di questo concorso e quale risposta c'è stata dagli artisti under 35 ai quali era rivolto?
3: L'idea mi è nata quando ho visto nascere il Comitato Nazionale San Francesco 800, presieduto dall'amico poeta Davide Rondoni, e quindi ho inviato a lui una proposta, perché ritengo, da un lato, San Francesco il primo cantautore d'Italia, e quindi per me è sempre stato un riferimento il Cantico delle Creature, lo cantavo e lo suonavo quando andavo in parrocchia proprio San Francesco, dove sono stato allevato nella mia adolescenza, sia dal punto di vista etico, morale, religioso, sia dal punto di vista musicale, perché c'era un padre Albino Varotti, noto scrittore di musica religiosa, di musica sacra, d'organo, famoso in tutto il mondo, che ha insegnato gratuitamente a tutti i giovani della mia generazione a suonare uno strumento. Infatti Faenza è molto ricca di musicisti grazie a questo. Dall'altro, perché si tratta di una figura radicale oggi, che parla di temi che non troviamo più nelle canzoni di tanti giovani di oggi che vanno al successo, e che sono i temi legati al rapporto con Dio e il creato, alla pace, alla natura, all'ambiente, il rapporto con gli animali, con tutti quei temi che sono fuori dal proprio ego, ma ci confrontano con la società. La risposta è stata stupenda, ci sono arrivati più di 150 brani di giovani, tutti originali e inediti, tant'è che ne avevamo selezionati con la giuria addirittura 40, non riuscivamo ad arrivare a 24, tanta era la bellezza. Poi abbiamo fatto le audizioni per ridurli a 10 e fare questa sera la finale al Teatro Vespasiano a Rieti, stasera 26 settembre alle 21. Colgo l'occasione per invitare tutti a venirci stasera a Rieti e domani al Festival Francescano di Bologna.
2: Ecco, poi ci sarà l'appuntamento del 4 ottobre alla festa di San Francesco a Faenza, ecco, rivolge anche lì un invito a partecipare, e che particolarità avrà questo momento?
3: Ecco, questo è un invito, voglio proprio parlare col cuore a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Il 4 ottobre si svolge la giornata conclusiva del meeting delle etichette indipendenti, che va dall'1 al 4 ottobre, ed è una piattaforma di lancio e di scouting dei giovani artisti esordienti, emergenti, indipendenti, fuori dal circuito delle multinazionali, cioè quelli che si autoproducono, che fanno i contest, che fanno i live. La giornata finale, il 4 ottobre, sarà dedicata proprio a San Francesco, patrono d'Italia, oltre a ricordare Santa Caterina. E in che modo lo faremo? Chiudendo la manifestazione dalle ore 16 con un grande flash mob corale. Abbiamo un coro, il coro Ologramma, che è un coro di inclusione sociale della nostra regione, un direttore, Pier Giacomo Zauli, che ha diretto tanti cori, altri cori di altre scuole, invitiamo tutti gli ascoltatori, tutti quelli che saranno presenti lì in piazza, ci sono già artisti che hanno aderito, a venire a cantare domenica 4 ottobre in Piazza del Popolo a Faenza, tutti insieme con noi, il Cantico delle Creature, che è la prima canzone d'autore mai scritta nel nostro paese, perché San Francesco l'aveva pensata dall'inizio sia come testo ma anche come musica, infatti la faceva cantare i suoi umili frati minori.
2: Quindi Giordano, allora possiamo dire che nei giovani artisti ancora c'è una forte attenzione all'impegno sociale e civile e anche all'innovazione musicale e poi anche al messaggio di San Francesco?
3: Posso confermare? Assolutamente sì. Il tema è proprio quello di un mercato mainstream che mette un tappo a tutti questi elementi di complessità di una proposta musicale. Oggi si preferiscono testi banali e semplici, copia e incolla, con basi semplici, copia e incolla, che durano 2 minuti e che durano il momento di una, come dire, evasione quasi tutta uguale, mentre temi più come questi, più complessi, più articolati, vengono emarginati, perché alla fine fanno pensare, fanno riflettere, ti fanno fermare e quindi rendono minore il profitto nel mercato mainstream.
0: E per oggi è tutto. In redazione Alessandro Di Bussolo. Strada facendo torna sabato prossimo. Da Francesca Sabatinelli, grazie per essere stati con noi.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Intanto gli aeroporti polacchi di Rzeszów e Lublino sono stati temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. Ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difenderemo Kaliningrad a ogni costo. E sono in corso le indagini su quanto accaduto sul velivolo Fly Dubai in volo fra Dubai e Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita dopo che era stato emesso un alert di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. Da quanto appreso sul volo è scoppiata una violenta lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto del volo, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunicato di aver ricevuto la risposta americana alla proposta della Repubblica Islamica per superare lo stallo nei negoziati. Lo ha reso noto il portale

portavoce del governo iraniano, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana ISNA. L'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte: la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni ha annunciato ieri che introdurrà sconti del 30% sull'offerta base in alcuni contratti di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. E dopo Eni e P, anche Kuwait ha annunciato l'introduzione a un tetto al prezzo di benzina e diesel in Italia. A Lourdes un messaggio di speranza e di rinascita, lo ha detto il Papa nella catechesi dell'udienza di oggi in piazza San Pietro, ripercorrendo le tappe del suo recente viaggio in Francia. Ricordando l'ultima tappa a Metz, il pontefice ha evidenziato che l'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale e dove ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. E gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni, emerge dal primo rapporto annuale redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto si apprende, la spesa per i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. È tutto, grazie per l'ascolto. We'll be right back.

Il 30 settembre facciamo memoria di San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. San Girolamo è un padre della Chiesa che ha posto al centro della sua vita la Bibbia, l'ha tradotta nella lingua latina, l'ha commentata nelle sue opere e soprattutto si è impegnato a viverla concretamente nella sua lunga esistenza terrena, nonostante il ben noto carattere difficile e focoso ricevuto dalla natura. Girolamo nacque a Stridone verso il 347 da una famiglia cristiana che gli assicurò un'accurata formazione, inviandolo anche a Roma a perfezionare i suoi studi. Da giovane sentì l'attrattiva della vita mondana, ma prevalse in lui il desiderio e l'interesse per la religione cristiana. Ricevuto il battesimo verso il 366, si orientò alla vita ascetica e, recatosi ad Aquileia, si inserì in un gruppo di ferventi cristiani da lui definito quasi un coro di beati, riunito attorno al vescovo Valeriano. Partì poi per l'Oriente e visse da eremita nel deserto di Calcide, a sud di Aleppo, dedicandosi seriamente agli studi. Perfezionò la sua conoscenza del greco, iniziò lo studio dell'ebraico, trascrisse codici e opere patristiche. La meditazione, la solitudine, il contatto con la parola di Dio fecero maturare la sua sensibilità cristiana. Sentì più pungente il peso dei trascorsi giovanili e avvertì vivamente il contrasto tra mentalità pagana e vita cristiana. Un contrasto reso celebre dalla drammatica e vivace visione della quale egli ci ha lasciato il racconto. In essa gli sembrò di essere flagellato al cospetto di Dio perché ciceroniano e non cristiano. Nel 382 si trasferì a Roma. Qui il Papa Damaso, conoscendo la sua fama di asceta e la sua competenza di studioso, lo assunse come segretario e consigliere. Lo incoraggiò a intraprendere una nuova traduzione latina dei testi biblici per motivi pastorali e culturali. Alcune persone dell'aristocrazia romana, soprattutto nobildonne come Paola, Marcella, Asella, Lea ed altre, desiderose di impegnarsi sulla via della perfezione cristiana e di approfondire la loro conoscenza della parola di Dio, lo scelsero come loro guida spirituale e maestro nell'approccio metodico ai testi sacri. Queste nobildonne impararono anche il greco e l'ebraico. Dopo la morte di Papa Damaso, Girolamo lasciò Roma nel 385 e intraprese un pellegrinaggio, dapprima in Terra Santa, silenziosa testimone della vita terrena di Cristo, poi in Egitto, terra di elezione di molti monaci. Nel 386 si fermò a Betlemme, dove per la generosità della nobildonna Paola furono costruiti un monastero maschile, uno femminile e un ospizio per i pellegrini che si recavano in Terra Santa, pensando che Maria e Giuseppe non avevano trovato dove sostare. A Betlemme restò fino alla morte, continuando a svolgere un'intensa attività. Commentò la parola di Dio, difese la fede opponendosi vigorosamente a varie eresie. Esortò i monaci alla perfezione, insegnò la cultura classica e cristiana ai giovani allievi, accolse con animo pastorale i pellegrini che visitavano la Terra Santa. Si spense nella sua cella, vicino alla grotta della Natività, il 30 settembre 419-420. Preparazione letteraria e la vasta erudizione consentirono a Girolamo la revisione e la traduzione di molti testi biblici, un prezioso lavoro per la Chiesa latina e per la cultura occidentale. Sulla base dei testi originali in greco e in ebraico e grazie al confronto con precedenti versioni, egli attuò la revisione dei quattro Vangeli in lingua latina, poi del Salterio e di gran parte dell'Antico Testamento.
Tenendo conto dell'originale ebraico e greco, dei 70, la classica versione greca dell'Antico Testamento risalente al tempo precristiano e delle precedenti versioni latine, Girolamo, affiancato poi da altri collaboratori, poté offrire una traduzione migliore. Essa costituisce la cosiddetta Vulgata, il testo ufficiale della Chiesa latina, che è stato riconosciuto come tale dal Concilio di Trento e che dopo la recente revisione rimane il testo ufficiale della Chiesa di lingua latina. È interessante rilevare i criteri a cui il grande biblista si attenne nella sua opera di traduttore. Li rivela egli stesso quando afferma di rispettare perfino l'ordine delle parole delle Sacre Scritture, perché in esse, dice, anche l'ordine delle parole è un mistero, cioè una rivelazione. Ribadisce inoltre la necessità di ricorrere ai testi originali. Qualora sorgesse una discussione tra i latini sul Nuovo Testamento per le lezioni discordanti dei manoscritti, ricorriamo all'originale, diceva lui stesso, cioè al testo greco, in cui è stato scritto il Nuovo Patto. Allo stesso modo per l'Antico Testamento, se vi sono divergenze tra i testi greci e latini, ci appelliamo al testo originale, l'ebraico. Così, tutto quello che scaturisce dalla sorgente lo possiamo ritrovare nei ruscelli. Girolamo, inoltre, commentò anche parecchi testi biblici. Per lui, i commentari devono offrire molteplici opinioni, in modo che il lettore avveduto, dopo aver letto le diverse spiegazioni e dopo aver conosciuto molteplici pareri da accettare o da respingere, giudichi quale sia il più attendibile e, come un esperto cambiavalute, rifiuti la moneta falsa. Confutò con energia e vivacità gli eretici che contestavano la tradizione e la fede della Chiesa. Dimostrò anche l'importanza e la validità della letteratura cristiana, divenuta una vera cultura ormai degna di essere messa a confronto con quella classica. Lo fece componendo il De Viris Illustribus, un'opera in cui Girolamo presenta le biografie di oltre un centinaio di autori cristiani. Scrisse pure biografie di monaci, illustrando accanto ad altri itinerari spirituali anche l'ideale monastico. Inoltre, tradusse varie opere di autori greci. Infine, nell'importante epistolario, un capolavoro della letteratura latina, Girolamo emerge con le sue caratteristiche di uomo colto, di asceta e di guida delle anime. Che cosa possiamo imparare noi da San Girolamo? Sembra soprattutto questo: amare la parola di Dio nella Sacra Scrittura. Dice San Girolamo: ignorare le Scritture è ignorare Cristo. Perciò è importante che ogni cristiano viva in contatto e in dialogo personale con la parola di Dio, donataci nella Sacra Scrittura. Questo nostro dialogo con essa deve sempre avere due dimensioni. Da una parte, deve essere un dialogo realmente personale, perché Dio parla con ognuno di noi tramite la Sacra Scrittura e ha un messaggio a ciascuno. Dobbiamo leggere la Sacra Scrittura non come parola del passato, ma come parola di Dio che si rivolge anche a noi, e cercare di capire che cosa il Signore voglia dire a noi. Ma per non cadere nell'individualismo, dobbiamo tenere presente che la parola di Dio ci è data proprio per costruire comunione, per unirci nella verità nel nostro cammino verso Dio. Quindi essa, pur essendo sempre una parola personale, è anche una parola che costruisce comunità, che costruisce la Chiesa. Perciò dobbiamo leggerla in comunione con la Chiesa viva. Il luogo privilegiato della lettura e dell'ascolto della parola di Dio è la liturgia, nella quale, celebrando la parola e rendendo presente nel sacramento il corpo di Cristo, attualizziamo la parola nella nostra vita e la rendiamo presente tra noi. Non dobbiamo mai dimenticare che la parola di Dio trascende i tempi. Le opinioni umane vengono e vanno. Quanto è oggi modernissimo, domani sarà vecchissimo. La parola di Dio invece è parola di vita eterna, porta in sé l'eternità, ciò che vale per sempre. Portando in noi la parola di Dio, portiamo dunque in noi l'Eterno, la vita eterna.
Possiamo così concludere con una parola di San Girolamo a San Paolino di Nola. In essa il grande esegeta esprime proprio questa realtà, che cioè nella parola di Dio riceviamo l'eternità, la vita eterna. Dice San Girolamo: cerchiamo di imparare sulla terra quelle verità la cui consistenza persisterà anche nel cielo.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

diventa tra le braccia del Maestro la misura di tutte le cose, la risposta di Dio a un mondo in cui chi sgomita di più e grida si impone come primo e più grande di tutti. Prima di quell'abbraccio, prima d'aver messo il bambino davanti a tutti, prima della frase «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me», un bambino non contava nulla, semplicemente non esisteva. Proprietà del padre, al pari di uno schiavo, di una cosa, inesistente per la società perché senza diritti, inesistente per la religione, in quanto non era in grado di leggere la Torah, e neppure era autorizzato a entrare nella sinagoga o al tempio. Come la vedova, come l'orfano, come lo straniero, il bambino era confinato ai margini della società, e Gesù lo pone al centro. Così sceglie per se stesso il posto di chi non conta nulla, degli ultimi della fila, degli scartati, fino a farsi servo lui stesso, schiavo di tutti, per amore. Nessuno potrà strapparglielo quel posto, quel primato assurdo di non contare assolutamente nulla. A un mondo, a una chiesa che cerca potere, approvazione e consensi da parte della gente, Dio risponde mettendo al centro ancora una volta chi non conta e non sa contare. Ma per tornare bambini, per essere davvero liberi, occorre spogliarsi di tutto ciò che appesantisce la vita, spogliarsi dei troppi ragionamenti e degli schemi sempre troppo rigidi, rinunciare ai ruoli, alle etichette con cui pretendiamo di classificare tutto e tutti, alla serietà eccessiva che mortifica la meraviglia e imbavaglia lo stupore, liberarci dalla competizione che ci divide e dal bisogno ossessivo di farcela a tutti i costi, mettere giù la corazza dei nostri «sono troppo grande per certe cose», «un adulto deve essere forte», o ancora «non posso permettermi di sbagliare». Ecco perché Gesù ci ripete «sforzatevi», letteralmente dal greco «lottate», di entrare per la porta stretta. La porta è stretta non perché Dio fa selezioni e si diverte a metterci in difficoltà con delle prove che non siamo capaci di superare. Dio ci chiede di lottare con tutto ciò che ingombra e appesantisce la nostra vita, a non ragionare come il mondo, che cerca sicurezza nell'accumulare cose o nei consensi della gente. Dio ci chiede di essere noi stessi fino in fondo, senza sovrastrutture, senza maschere, consapevoli della luce e delle ombre che ci abitano, senza avere paura delle nostre fragilità, senza nascondere la nostra debolezza, così come farebbe un bambino. La porta è stretta perché è a misura di bambino. E i bambini, infatti, sono autentici, non hanno sovrastrutture, non si vergognano di mostrarsi fragili, di ridere senza chiedere il permesso, di piangere davanti agli altri, di cadere e rialzarsi come fosse la cosa più normale al mondo. E lo è. I bambini sono liberi e leggeri, ma soprattutto hanno fiducia che una mano sia abbastanza per sentirsi al sicuro. Ecco perché Gesù ha detto: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, se vuoi essere certo di incrociare Dio sulla tua strada della vita, custodisci uno sguardo capace di stupore, che sappia ancora lasciarsi sorprendere e non si stanchi di attendere con la pazienza del contadino e la forza dei visionari. E non scandalizzarti della fragilità e della piccolezza che Dio stesso ha scelto di abitare, ma piuttosto prenditene cura, prendila in braccio. Non avere paura di compiere questo gesto, perché tutte le volte che ti chinerai fino a terra per raccogliere chi è caduto, per sollevare chi è così piccolo da passare inosservato, avrai incontrato Dio e gli avrai permesso di incontrarti. Certo, bisogna saper scendere invece di salire, abbassarsi all'altezza d'un bambino per poter guardare Dio occhi negli occhi. E ti chiederai come hai fatto a non esserti accorto prima che Dio è sempre stato lì, così scandalosamente vicinissimo. Abitare lo stupore, ubriacarsi di meraviglia, stare accanto invece di stare al centro, decentrarsi per cedere il passo agli alberi, lasciarsi sorprendere ancora da un mandorlo che veste i primi germogli,
che abita il quotidiano di una bottega, respira del nostro stesso fiato, custodisce parole e silenzi, discreto. E imparare l'attenzione, l'ascolto vergine, senza pregiudizi, da un ramo che cresce, da una foglia che spunta, da un fiore che si affaccia tra gli sguardi increduli e curiosi e disegna un sorriso anche sui volti più distratti. Tornare ad accarezzare, ad abbracciare un albero, un cane, una persona, ad abbracciare noi stessi con instancabile lentezza,

Il trionfo della morte è un enorme affresco di ben 5 secoli fa, staccato dalla sua sede originale, il Palazzo Sclafani, e collocato nella Galleria regionale della Sicilia a Palazzo Abatellis di Palermo. Un'opera misteriosa e affascinante, che ha ispirato Picasso per la sua Guernica e che ancora oggi trasmette una struggente angoscia. Un pathos che travolge l'osservatore nel turbinio di espressioni e sentimenti di coloro che stanno per essere raggiunti dai dardi scagliati dalla morte che avanza in sella al suo destriero. Ma in mezzo al dramma che incombe, allo sgomento e al terrore di quanti la morte ha sorpreso nella loro quotidianità, mi colpisce un particolare. 2 giovani, presumibilmente nobili dall'abbigliamento, ritratti dall'ignoto pittore nel gesto umanissimo di tenersi la mano. Sembra che uno cerchi di sollevare l'altro, forse per scappare dal pericolo incombente e salvarsi. Quel gesto non è scontato. Per il personaggio in piedi sarebbe stato sicuramente più agevole, più sicuro, scappare da solo, piuttosto che perdere tempo a salvare un altro, mettendo così a rischio se stesso. Ma quelle mani, strette in un ultimo, disperato tentativo di salvezza, non smettono di parlarmi, quasi facciano da cassa di risonanza alla mia paura più grande e al desiderio che le corrisponde. Ciò che della morte mi fa più paura non è tanto il fatto che segni la fine di questa vita e di tutto ciò che di essa conosco e mi dà sicurezza, e neppure l'idea di soffrire mi spaventa così tanto. A spaventarmi è piuttosto la solitudine, il pensiero di dover affrontare da solo quel passaggio, senza qualcuno che mi tenga la mano. Non esistono parole sufficienti a spiegarlo, a dire come possa la presenza di qualcuno accanto, il semplice contatto d'una mano che si intreccia alla nostra, rendere più sopportabile l'esperienza della morte.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, ultimo giorno del mese, e cominciamo come di consueto con le notizie dalla Chiesa. Bisogna comunicare con sguardo nuovo e poi attenzione nell'era del clickbait. Questo quanto ha affermato il Papa nel tema scelto per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2027, che in Italia si celebra il 9 maggio, solennità dell'Ascensione. Leone XIV sottolinea che comunicare non è catturare l'attenzione con un titolo a sensazione, una chiappa click, ma guardare e protendersi verso l'altro e il vero senza superficialità o pregiudizio. L'ordine mondiale è a una prova severa, bisogna valorizzare le fedi per la pace, così ha affermato Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, intervenuto al convegno Religioni e Diplomazia a Roma, sottolineando il ruolo prezioso delle comunità religiose nel parlare alle coscienze e quindi nel contribuire a placare le tensioni tra i popoli, a condizione che il culto non diventi una bandiera, così diverrebbe il censimento di un fronte. Il cardinale Reina insiste invece sul bisogno che si disarmi anche il linguaggio, sottrarre il nome di Dio alle logiche della guerra. Una cultura della responsabilità contro le nuove criminalità finanziarie è quanto auspica la Santa Sede, per bocca di Monsignor Anthony Ekpo, assessore per gli affari generali della Segreteria di Stato e presidente del Comitato per la Sicurezza Finanziaria, intervenuto ieri mattina al convegno internazionale presso l'Università Luiss di Roma, dedicato alla legislazione sulla prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, introdotta 15 anni fa in Vaticano. Lo scopo dell'integrità finanziaria, ha detto, è salvaguardare la fiducia nelle istituzioni. La vita di San Carlo Acutis raccontata dai luoghi dove ha vissuto. Nella Filmoteca Vaticana è stato presentato il docufilm Carlo Acutis, il giovane santo, primo documentario ufficiale sulla vita del giovane santo che ha segnato il rapporto tra fede e contemporaneità e la cui testimonianza continua a richiamare fedeli da ogni parte del mondo. Prodotto da Officina della Comunicazione, Nexo Studios e Our Films, il film diretto da Luca Salmaso arriverà nei cinema italiani dal 15 al 21 ottobre per poi essere proiettato anche in Europa e America. Bisogna proseguire la lotta contro cristianofobia e intolleranza religiosa, così la Santa Sede a New York il 28 settembre, per mezzo delle parole dell'osservatore permanente presso le Nazioni Unite, l'arcivescovo El Cassis, intervenuto alla riunione di alto livello per il 25esimo anniversario dell'adozione della dichiarazione di Durban contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e le forme connesse di intolleranza. È importante, ha detto l'arcivescovo, che si riconosca e denunci tra le violenze contro le comunità religiose, gli atti di cristianofobia insieme a islamofobia e antisemitismo. Notizia dal mondo. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha annunciato un piano per contrastare l'antisemitismo in città. Prevede un investimento da 7,4 milioni di dollari, circa 6,5 milioni di euro, per campagne di sensibilizzazione, fondi per intensificare la sicurezza nelle sinagoghe e per potenziare le istituzioni culturali ebraiche in città. I manifestanti che da sabato sono accampati a Puerta del Sol, la piazza centrale di Madrid, non se ne sono andati dopo che martedì il governo del socialista Pedro Sánchez ha approvato due decreti sulla casa, in risposta anche alle loro proteste e allo sfratto di una donna invalida di 87 anni, Mari Carmen Abascal, dalla sua casa di Madrid. È probabile che la protesta, che nel frattempo si è estesa con accampamenti in altre città spagnole come Barcellona, Siviglia, Malaga e Cadice, prosegua almeno fino a venerdì, quando i due decreti verranno votati in una sessione straordinaria del Parlamento. Sánchez ha una maggioranza risicatissima e non è certo che i partiti autonomisti da cui dipende votino per entrambe le misure. Ieri le ampie proteste studentesche in corso già dalla settimana scorsa in Francia sono diventate ancora più intense, con scontri in diverse città, compresa Parigi, 440 persone fermate e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Le proteste sono iniziate la settimana scorsa per contestare le condizioni di lavoro e studio a scuola. Il governo della Thailandia ha autorizzato l'invio di fondi d'emergenza per le gravi alluvioni che negli ultimi giorni hanno provocato la morte di almeno 19 persone e creato disagi in 29 delle 76 province del paese, compresa la regione metropolitana della capitale Bangkok. Da metà settembre le piogge intense hanno causato ampi allagamenti, tra cui appunto a Bangkok, dove sebbene abbia smesso di piovere, alcuni quartieri sono ancora sommersi. Ieri la Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato il governo del presidente Donald Trump a riprendere le espulsioni di persone migranti verso paesi diversi da quelli d'origine, senza garantire loro la possibilità di contestare il trasferimento per il rischio di subire persecuzioni o torture. La decisione è provvisoria, sospende gli effetti di una sentenza che aveva bloccato questa pratica, in attesa che la Corte si pronunci sulla sua legalità. Le espulsioni verso i cosiddetti paesi terzi sono uno degli strumenti con cui Trump sta portando avanti il suo programma di espulsioni di massa. Il governo le considera necessarie quando i paesi d'origine rifiutano di accogliere i propri cittadini o quando questi non possono esservi rimandati per i rischi che correrebbero. Le organizzazioni per i diritti dei migranti contestano che vengano trasferiti in paesi con cui non hanno legami e dove possono comunque subire violenze o detenzioni arbitrarie. Il direttore della società che gestisce la Tour Eiffel a Parigi, Patrick Branco-Ruivo, si dimetterà perché il 5 settembre aveva imposto alle dipendenti donne di non farsi vedere durante la visita privata di un gruppo religioso induista ultraconservatore. La decisione aveva attirato molte critiche su di lui e causato uno sciopero dei lavoratori della Tour Eiffel, che era rimasta chiusa per un giorno. Branco-Ruivo, in carica dal 2018, si è scusato e ha detto che lascerà l'incarico alla fine dell'anno. Il re del Marocco, Mohammed VI, ha nominato Fatima Ezzahra El Mansouri prima ministra. È la prima donna nella storia del paese a ricoprire l'incarico. El Mansouri ha 50 anni ed è la sindaca di Marrakech e nel governo uscente era ministra della pianificazione territoriale, dell'urbanistica e delle politiche abitative. È una dirigente del Partito dell'Autenticità e della Modernità, PAM, di orientamento progressista e vicino alla monarchia. Arrivato primo alle elezioni parlamentari del 23 settembre, in cui ha ottenuto 97 seggi su 395. Nell'ultima settimana la protagonista della campagna elettorale per le elezioni presidenziali in Brasile del 4 ottobre è stata Nostra Signora Aparecida, la Madonna patrona del paese. Ne hanno parlato il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, di sinistra, e il suo principale sfidante Flavio Bolsonaro, di destra, ma anche la Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile e la Corte Suprema. Nasce tutto da una notizia falsa, molto circolata, che sosteneva che Bolsonaro volesse togliere alla Madonna il ruolo di patrona del Brasile. Un indicatore di quanto la religione in Brasile continua a essere importante nella politica e di come attraverso i due principali candidati alla presidenza si contrappongano anche le principali religioni del paese, cattolica ed evangelica. L'FBI, l'agenzia investigativa della Polizia Federale statunitense, ha diffuso una nota interna in cui ha detto che in un grave attacco informatico subito la settimana scorsa sono stati sottratti dati personali dei propri dipendenti. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo hacker Shiny Hunters e l'FBI ha inviato la propria nota interna venerdì. Secondo fonti che l'hanno letta e descritta al New York Times, la dirigenza ha detto di ritenere che siano stati colpiti tutti i dipendenti dell'FBI, che in tutto sono oltre 37.000.
4: Notizie dall'Italia. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra. Il governo ha utilizzato tutti i canali, anche quelli politici e diplomatici con il Cairo. Un po' dubito che chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci. Giorgia Meloni da Praga difende la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. La linea, spiegano fonti di governo, è quella di perseguire la verità sull'omicidio di Giulio Regeni con gli strumenti giudiziari, mantenendo chiara la necessità di rispettare gli impegni della geopolitica e quindi tenere aperti i canali con l'Egitto, paese decisivo nel mondo arabo e nel Mediterraneo, che ha una lunga serie di dossier aperti con l'Italia, inclusa la vicenda di Nessy Guerra. Al via da questa mattina al Palazzo di Giustizia di Ivrea l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario che nella notte fra il 30 e il 31 agosto 2023 alla stazione di Brandizzo uccise 5 operai impegnati in lavori di manutenzione sulla linea Torino-Milano. Sono imputate 21 persone. La sessione dovrebbe essere dedicata alle prime incombenze procedurali e alle richieste di costituzione di parte civile. Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile premiati in Campidoglio e scoppia la polemica. Il riconoscimento è stato consegnato il 23 settembre nella sala della Protomoteca durante un'iniziativa organizzata dalla casa editrice Edizioni 100. Entrambe sono state premiate nell'ambito del Premio Internazionale della Cultura. Appena la vicenda è diventata pubblica è divampata inevitabilmente la polemica, sulla quale ha provato a mettere una pezza il consigliere capitolino Dario Nanni. Tuttavia si continua a parlare di stumore e indignazione per il riconoscimento assegnato alle due donne, chiedendo chiarezza. Il consigliere quindi si scusa e il comune rivede le regole. In Italia il vantaggio salariale per gli adulti con la laurea è inferiore alla media OCSE. I lavoratori a tempo pieno laureati o con specializzazioni post laurea guadagnano il 35% in più rispetto a coloro che hanno un'istruzione secondaria superiore oppure post secondaria non universitaria, contro una media del 54% nei paesi OCSE. È questo che emerge dal rapporto OCSE Education at a Glance 2026, dal quale si evince anche che in Italia gli insegnanti guadagnano sostanzialmente meno rispetto ad altri lavoratori con istruzione terziaria. Gli insegnanti della scuola dell'infanzia guadagnano in media il 36% in meno e quelli della scuola secondaria di primo grado il 33% in meno. Tuttavia, aggiunge il rapporto, l'Italia ha recentemente adottato misure per aumentare proprio gli stipendi degli insegnanti. Giovani, intelligenza artificiale, nuovi linguaggi, futuro della musica dal vivo e il giusto spazio anche al rock d'autore. Sono questi alcuni dei temi della nuova edizione del Premio Tenco, in programma a Sanremo dal 20 al 24 ottobre. La rassegna comincerà però già martedì 20 ottobre con Tenco Off, mentre per mercoledì 21 sono in programma la masterclass su Franco Battiato, con Carmen Consoli e altri ospiti, la presentazione di libri e altri appuntamenti. Sorpresa a Torino, il celebre attore Adam Sandler è in città per girare il film Un weekend a Bamboccioni 3, atteso per la fine del 2027. Il set cinematografico blindatissimo è stato allestito ieri in via Roma, come le immagini scattate che hanno fatto velocemente il giro del web. Le riprese sono in corso anche nell'area da poco riqualificata della via, con nuova pavimentazione e panchine rinnovate. Dureranno alcuni giorni e coinvolgeranno anche altre zone del centro storico, tra cui Piazza San Carlo e via Principe Amedeo, in collaborazione con la Torino Film Commission. Notizie locali, crisi Electrolux, sciopero di 8 ore, presidio al Mimit, l'annuncio delle sigle sindacali FIM, FIOM, UILM e UGLM. La mobilitazione avverrà in concomitanza con il tavolo al Ministero del Made in Italy, in programma nella giornata del 5 ottobre. Ricordiamo che Electrolux nel piano di riorganizzazione aziendale prevede un taglio fino a 1450 posti di lavoro a livello nazionale. Tra gli stabilimenti più colpiti spicca quello di Porcia, con 463 esuberi previsti, secondo il programma stabilito dall'impresa specializzata nella produzione di elettrodomestici. E la regione stanzia 2,4 milioni di euro per un progetto di abitare inclusivo a Cordovado. L'annuncio dell'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, dopo l'incontro con il sindaco Francesco Toneguzzo e la giunta comunale. Il primo passaggio sarà l'acquisizione dello stabile da parte del comune. Successivamente potranno essere avviate le fasi progettuali e di coprogettazione necessarie alla definizione dell'intervento e alla sua successiva realizzazione. E tornando nel Pordenonese, soprattutto nel centro, il comparto dei bar della provincia di Pordenone mostra un andamento a due velocità che differenzia nettamente la situazione del centro urbano principale da quella dei comuni limitrofi e periferici. Secondo le elaborazioni di Confesercenti e Infocamere, l'intero territorio provinciale ha perso ben 100 imprese attive nel settore, determinando un crollo economico stimato in 30 milioni di euro di ricchezza territoriale venuta meno. I bar attivi in città Pordenone sono scesi da 180 a 148, registrando un crollo del meno 17,8%, ossia 32 attività in meno. Si tratta della flessione più marcata tra i quattro capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, superiore sia alla media regionale dei capoluoghi sia quella nazionale. L'esplosione dei costi fissi, affitti, energia, gestione, ha colpito duramente la sostenibilità dei locali nel centro urbano. Al contrario di quanto accade invece negli altri settori del commercio, la rete dei bar fuori dal capoluogo mostra una resilienza inaspettata, sicuramente superiore a quella che possiamo vedere in centro. Il Parco San Valentino a Pordenone non può essere ostaggio del non si può. Alcuni residenti si lamentano, il bene comune porta il tema in consiglio, ma i concerti estivi sono un valore per tutta la città, anche se ci sono parecchi deterrenti che crescono sempre più di anno in anno. Capitale della cultura, parte il conto alla rovescia, inaugurata l'installazione La matita del tempo. L'opera accompagnerà la città lungo il percorso che la porterà nel 2027 alla cerimonia ufficiale. La matita del tempo, un'installazione che si tocca, si guarda e si sente, pensata per coinvolgere il pubblico e mette insieme mondo analogico e digitale, grazie alla presenza di 3 bottoni che svelano contenuti e informazioni su Pordenone, capitale italiana della cultura. E ci sarà anche la pordenonese Chantal Pecola ai campionati europei di ciclismo su strada in programma a Lubiana. Dopo i mondiali di Montreal, la nazionale italiana si prepara ad un nuovo importante appuntamento internazionale, schierando al via alcuni dei migliori atleti del panorama azzurro, tra cui appunto anche la pordenonese. L'atleta di Pasiano di Pordenone parteciperà alla prova in linea donne under 23 in programma il 2 ottobre a Lubiana, ossia questo venerdì, dopodomani. Notizie dal Bellunese: il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità la legge che riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare, inserendola formalmente nella rete dei servizi sociali e sanitari. Un provvedimento atteso da anni che punta a dare tutela, sostegno e diritti a chi ogni giorno assiste ad un familiare malato, non autosufficiente o con disabilità. La legge prevede interventi strutturati, servizi di sollievo per garantire pause e gestire le emergenze, supporto psicologico contro il burnout, formazione gratuita, inserimento del caregiver nel piano assistenziale individualizzato, diritto alla conciliazione tra vita lavorativa e di cura e certificazione delle competenze acquisite, utile anche per un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro. La rete ciclabile del Feltrino si allunga. È stata firmata la convenzione per il lotto 2 del progetto di valorizzazione cicloturistica, un intervento d'oltre 2 milioni di euro che coinvolge Santa Giustina, Cesio Maggiore e Pedavena. Il Fondo Comuni Confinanti copre la quasi totalità dell'investimento, mentre l'Unione Montana Feltrina è il soggetto attuatore con la provincia di Belluno beneficiaria. Nello specifico, il nuovo lotto aggiunge 19,6 km di piste. Primula, Ranuncolo e Trifoglio hanno ripreso la via nei boschi nel Cansiglio. 3 cuccioli di capriolo, 3 storie diverse, un unico percorso di recupero iniziato in primavera e concluso con i rilasci in natura dopo mesi trascorsi al CRAS di Vigliago. È il primo risultato concreto della nuova struttura per ungulati realizzata da Veneto Agricoltura, progettata per l'allevamento dei piccoli attraverso un protocollo anti-imprinting. Un risultato che segna un passo avanti nella gestione della fauna selvatica e nella capacità del territorio di prendersi cura degli animali in difficoltà, restituendoli alla natura nel modo più corretto. E si è spenta nel primo pomeriggio di ieri a casa tua 2 dell'ospedale San Martino di Belluno Antonella Fabbri, 63 anni, avvocato ed ex direttrice del servizio affari generali e legali dell'Ussuno Dolomiti. Da 20 giorni era ricoverata nell'hospice accanto al marito e alle figlie. La notizia della scomparsa è stata condivisa proprio dal marito con un messaggio intenso affidato ai social. Antonella Fabbri in vita è stato esempio di dignità nella malattia. Anche l'intero ULS Dolomiti ha espresso profondo e commosso cordoglio, ricordando la sua tenacia e la testimonianza pubblica che ha voluto lasciare fino agli ultimi giorni trascorsi all'hospice. Andiamo a vedere le notizie dal mondo dello sport, calcio, azzurri. Pio Esposito, Fratelli e gol nel cantiere Italia, segnali di futuro. Il 4-1 sulla Turchia e dei giovani, primi effetti della cura Mancini. Intanto nell'Under 21 in campo giovedì, domani, un Dur commenta in Armenia per fare la partita e vincere. Ultime 2 partite del girone in vista, possiamo farcela per l'europeo. E dal tennis, Medvedev batte Rublev e vince il torneo di Hangzhou. È il 24esimo trofeo in carriera per il russo ex numero 1 del mondo. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 30 settembre avremo tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso su pianure costa, variabile per nubi medio-bassi in montagna, sulla costa soffera borino, in giornata poi venti deboli di brezza, zero termica quasi 4.000 metri di altitudine. Domani giovedì 1 ottobre tempo stabile con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio per il passaggio di velature, al mattino sulla costa soffera borino che poi girerà brezza sulla costa occidentale, mentre tenderà a permanere a Trieste sul Carso. Tendenza per dopodomani venerdì 2 ottobre, cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature più consistenti al mattino. Sulla costa e sulla pianura orientale soffrirà bora moderata. Le temperature massime saranno sopra la norma del periodo. E proprio le temperature in questi 3 giorni in pianura toccheranno una minima di 11 gradi e una massima di 27. Allora noi concludiamo, amici ascoltatori, un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia della nostra consueta programmazione, che trasmettiamo da Pordenone 24 ore su 24, 7 giorni su 7, solamente per voi.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026.

cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo.

0: parole che vedono la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio infatti non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente, invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia. Perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Quia mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Mille efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Se avete visitato la patriarcale basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, nella cripta c'è la statua del Papa Pio VI in ginocchio davanti all'altare che racchiude, secondo la pia tradizione, i pezzi di legno della mangiatoia di Gesù a Betlemme. E guardando l'altare, sulla destra in basso, c'è l'epigrafe che ricorda che lì sono state deposte le ossa del grande San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. Perché? Perché Girolamo passò ben 35 anni della sua vita proprio a Betlemme, accanto alla grotta della Natività. E perché andò a finire laggiù? Per fondare appunto questi monasteri, donde particolarmente non soltanto si lodasse il Signore, ma in specie l'approfondimento della Santa Bibbia. Chi era Girolamo? Era nato a Stridone, nell'antica Dalmazia, ma era amicissimo del nostro Rufino di Concordia. Si stabilì, quando era qui, nel patriarcato di Aquileia, poi chiamato a Roma da Papa Damaso, ebbe il compito di tradurre la Sacra Scrittura, la Vulgata, che ancora noi oggi usiamo in gran parte nella celebrazione della Messa. Perché Girolamo è importante nella vita della Chiesa? Girolamo fa questa affermazione: l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Aveva ben ragione. Ed oggi questa frase di San Girolamo è attualissima. Perché? Perché oggi i nostri cristiani non la pensano come Gesù Cristo. Sapete perché? Perché non leggono il Vangelo. Mai hanno letto il Vangelo. Andate nelle nostre case per vedere dove è il Vangelo, se c'è la Bibbia. Delle volte la gente compra queste collezioni di Bibbie con belle figure, ma solo perché sono belle le figure. Ma poi chi legge questa parola? Pochissimi. E qual è il risultato? Che oggi tantissimi cattolici non sanno più cosa pensare. Per forza. Se non conosci la parola, come fai a comprendere il pensiero di Gesù? Se non lo conosci? Ecco perché è importante nella vita della Chiesa il confronto costante con la parola di Gesù. Perché sono io che devo pensarla come Gesù, non è Gesù che deve pensarla come la penso io. È tutto l'incontrario. E questo guazzabuglio di idee spesso pericolosissime, che serpeggiano tra i nostri cristiani, è frutto di ignoranza. L'ignoranza porta sempre all'errore. L'ignoranza ci porta fuori strada. E allora non lamentiamoci soltanto, ma cerchiamo di andare a ripari. Come si può oggi intavolare una pastorale che abbia come base la parola di Gesù? Semplicissimo. Fondare, non in chiesa, ma nelle case, dei cenacoli di ascolto della parola di Dio. 4-5 famiglie messe insieme che leggono la parola del Signore, guidati dal sacerdote. E questo oggi è l'unico modo di poter far pastorale e di portare questa parola ai piccoli, ai malati, agli abbandonati. I santi dicevano di spezzare come il pane la parola di Dio in mezzo al nostro popolo, che ha sete di questa parola. Perché è importante? Perché poi dal confronto con la parola di Gesù si arriva a Gesù Carestia. Come è strutturata la Santa Messa, così dovrebbe essere strutturata la vita pastorale di una parrocchia. Dalla parola si passa al pane di vita. Ma se non so, se non conosco che cosa pensa Gesù, chi è Gesù, come faccio ad avere in me il desiderio di incontrarlo nell'Eucaristia, nella messa domenicale, nella preghiera? Certo, è un cammino molto lungo, un cammino che è molto paziente, che non vedremo i frutti subito. Ricordiamoci sempre che noi seminiamo, altri raccoglieranno. Quante volte il Signore ai Suoi servi ha fatto seminare ed essi non hanno visto nulla. Sono morti nel deserto, Però poi dal cielo hanno visto il rigoglio di quelle spighe che hanno seminato con tanto sudore, con tanta penitenza, con tanto dolore. E questa è la vita parrocchiale. Noi seminiamo, altri raccoglieranno. Allora ringraziamo San Girolamo che ci dà l'opportunità ogni anno di ripensare al fondamento della parola di Gesù nella nostra vita, e chiediamogli sempre questa umiltà di accogliere nel nostro cuore questa parola, ma è una parola di salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone, mercoledì 30 settembre 2026 ed è mezzogiorno e 21 minuti. Un breve stacco, poi ci colleghiamo alle 12.30 con cartoline tra le città, tra le righe, quindi una nuova puntata di storie. A seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 vite di beati e santi, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14.35 orizzonti cristiani, alle 14.50 coroncina alla Divina Misericordia e meditazioni, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e i vespri del giorno, alle 16.35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute e a seguire Momo in Furlana alle 17.30, alle 18 Borghi d'Italia e alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e a seguire la Santa Messa alle 19, alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 20.50 la replica dell'udienza generale di Papa Leone XIV di questa mattina, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 associazioni di volontariato e alle 23.30 compieta e argomenti di vita cattolica. Una buona giornata a voi tutti, un buon ascolto da Radio Voce nel deserto da Pordenone.

0: Amici in ascolto, ben ritrovati da Alessandra Pugliese. Le nostre strade di carta oggi ci condurranno a Praga, la seducente e onirica capitale della Repubblica Ceca. Guillaume Apollinaire sosteneva che bisogna attraversarla a passi lunghi e lenti, come chi, avendo molta strada davanti a sé, voglia arrivare senza fatica alla meta. Per altri visitatori, Praga è la città d'oro, delle 100 torri o dei 1000 giardini. Regno dell'imprevisto, ricca come di miti, all'ombra delle sue guglie gotiche, tra i meandri dei vicoli e i cortili dei nobili palazzi barocchi, Praga ci sfida a svelarne il mistero. Di Praga ci parleranno il Santo Padre, che l'ha visitata per la prima volta nel 1990, Franz Kafka, tra i suoi figli più illustri, e Milan Kundera. Poi ascolteremo una canzone di Francesco Guccini e altre pagine scelte dai libri e dai giornali. Per saperne di più, restate con noi e buon viaggio. Le grandi manifestazioni di piazza del novembre 1989 a Praga hanno abbattuto un regime comunista ormai completamente svuotato delle sue ragioni. Il Santo Padre si è recato per la prima volta a Praga nel 90, proprio all'indomani della cosiddetta rivoluzione di velluto, che pacificamente portò la democrazia in Cecoslovacchia. Al 1993 risale invece la divisione del paese nelle repubbliche ceca e slovacca. Nel castello di Praga, in un discorso rivolto ai rappresentanti del mondo della cultura, delle chiese non cattoliche e agli studenti, Sua Santità Giovanni Paolo II, il 21 aprile 1990, sottolineò che gli eventi di cui il paese era stato appena testimone dimostravano che l'Europa Unita non è un'utopia medievale, ma un traguardo raggiungibile, che deve ispirarsi alla fede cristiana. Ascoltiamo un brano del suo discorso.
1: Dziękuję bardzo za to spotkanie braterskie.
2: Se la memoria storica dell'Europa non si spingerà oltre gli ideali dell'illuminismo, la sua nuova unità avrà fondamenti superficiali e instabili. Il cristianesimo portato in questo continente dagli apostoli è fatto penetrare nelle varie sue parti dall'azione di Benedetto, Cirillo, Metodio, Adalberto e di una innumerevole schiera di santi e alle radici stesse della cultura europea. Il processo verso una nuova unità dell'Europa non potrà non tenerne conto. Che ne sarebbe dell'affascinante panorama di questa città dalle 100 torri se vi sparisse il profilo della cattedrale e quello dei molti monumenti che costituiscono altrettanti gioielli della cultura cristiana? Come diventerebbe povera la vita spirituale, morale e culturale di questa nazione, se dovesse esserne escluso tutto ciò che era, è e sarà ispirato dalla fede cristiana.

Tra le macerie di ogni regime che scompare, è curioso imbattersi soprattutto negli effimeri musei ispirati alle glorie del passato. A quelli di Praga, nel 90, Beppe Severnini, all'epoca inviato speciale nei paesi dell'est del quotidiano Il Giornale, dedicò quest'articolo.

Praga. Nascerà, non c'è dubbio, anche il turismo del comunismo. Nascerà appena il mondo si accorgerà che stelle rosse, monumenti sgraziati e musei atroci sono il ricordo di una civiltà sepolta, come le sfingi e le piramidi. Sarà il turismo di una breve stagione. Gli espositori, i governanti della nuova Europa semilibera, non tengono molto comprensibilmente a mostrare in pubblico un campionario di brutti ricordi. Bisogna affrettarsi perciò. Qui a Praga non resisterà a lungo, ad esempio, il Museo della Pubblica Sicurezza, dove troneggia imbalsamato il cane lupo Breck, con le fauci spalancate, e una targa per ricordare i 60 uomini e donne che azzannò mentre tentavano di superare il confine. È alloggiato nell'antico monastero a destra della chiesa di San Carlo il Grande, un angolo tranquillo della città nuova, prima del ponte Gottwald. A poca distanza, in Nabosti, sta la taverna al Calice, dove il buon soldato Schweik, vero eroe nazionale, dava gli appuntamenti per le ore 6 dopo la guerra. L'ingresso al museo costa 5 corone, 700 lire. Le anziane signore alla cassa, ignare del rischio che corre il loro posto di lavoro, vendono, oltre ai biglietti, distintivi e cartoline. Una di loro controlla che il visitatore usi correttamente le babbucce e non lasci righe sul marmo. L'esposizione si apre con uno slalom tra le bandiere rosse e subito offre uno scorcio sulle migliori fantasie del peggior socialismo. L'intera parete di un corridoio è irta di rivoltelle puntate contro il visitatore. Trovate addosso agli spioni stranieri durante l'anno 1952, informa un cartello. Nella sala vicina sono in mostra le fotografie datate marzo 1988 di un gruppo di tifosi della squadra di calcio Sparta Praga e alcuni corpi del reato, tra cui un cappellino con la scritta Liverpool. Una didascalia informa dell'odio di costoro per la Repubblica Socialista di Cecoslovacchia. In un'altra sala, chiuse in una bacheca come reliquie, cinture e braccialetti di cuoio nero con borchie di metallo, proprietà forse di qualche punk moravo che le lucidava nelle notti di Brno. Ma è quando il visitatore arriva nella sezione dedicata alla difesa dei confini che lo aspettano le sorprese. In mezzo alla stanza, verosimile e preoccupante, sta il cane Breck, il pastore tedesco che ha catturato 60 poveretti desiderosi di lasciare il paradiso comunista. Nonostante le scoperte della tecnica, informa una targhetta, il cane rimane il vero amico della guardia di frontiera. Breck, coda ritta e orecchi in avanti, fissa con odio il visitatore, come volesse aggiungere una vittima alla sua collezione. Le sorveglianti sulla porta salutano sorridendo gli ospiti che se ne vanno, gli unici della mattinata, probabilmente. Stesso deserto, stesse cassiere, stessi malinconici distintivi anche nel Museum Clementa Gottwald. Il museo si trova in centro, a pochi passi da Piazza Venceslao, alloggiato nell'edificio neorinascimentale di un'antica cassa di risparmio. L'esposizione, dedicata alla storia del movimento operaio, è immensa. I busti di Gottwald, lo stalinista che nel 1948 creò con l'imbroglio la Repubblica Popolare, sono lugubri. La falsificazione della storia, spettacolare. Il silenzio tra i tappeti rossi, impressionante. L'ingresso costa solo una corona, 140 lire. E le scolaresche, fino a poche settimane fa, venivano trascinate qui almeno una volta l'anno. La visita al tempio di Clement Gottwald faceva parte del programma. A scuola, il giorno dopo, aveva luogo l'esame, non solo sul movimento operaio, ma anche del biglietto d'ingresso, per essere certi che gli studenti non si fossero imboscati strada facendo. Gottwald, che morì nel 1953, 9 giorni dopo Stalin, campeggia oggi sulle banconote verdi da 100 corone emesse nel 1989.
cechi e slovacchi, appena le hanno viste, si sono detti disgustati. Se possono, non le usano e non le vogliono di resto. Anche per le banconote staliniste bisogna affrettarsi. Una delle prime iniziative del nuovo governo, dove i comunisti sono in minoranza, è stata infatti annunciarne il ritiro. Per quanto riguarda i musei, non dovrebbe mancare molto. Se ancora sono aperti è perché la nuova dirigenza, prima di chiudere quelli vecchi, tiene ad aprirne di nuovi. Il più popolare tra questi ultimi è dedicato ai libri proibiti fino a 5 settimane fa. Molti li ha scritti l'attuale presidente della Repubblica, Václav Havel. L'esposizione è alloggiata in un corridoio dell'antico monastero di Strahov, appena oltre il castello. Custodi e cassiere esistono anche qui, ma hanno capito in fretta l'aria che tira. Portano piccoli tricolori sui grembiuli e sorridono, come se la rivoluzione di velluto l'avessero fatta loro. «Mi è sempre piaciuto Havel», confida la più anziana spalancando gli occhi senza trucco. «I comunisti? Pagano male».

Quella città natale Franz Kafka non nomina mai nei suoi libri i luoghi che descrive, eppure essi sono sempre riconoscibili, come il Duomo di Tin, in cui Josef K, protagonista dell'opera Il Processo, deve accompagnare un visitatore italiano. Al seguito di questa guida d'eccezione, entriamo dunque nel Duomo di Tin, condividendo con Josef K anche il peso del suo sempre imminente processo.

Joseph K. ebbe l'incarico di far vedere alcuni monumenti della città ad un cliente italiano della banca, del quale si faceva gran conto e che era per la prima volta in quella città. Era un incarico che altra volta gli sarebbe sembrato onorifico, ma ora lo accolse di malavoglia, perché negli ultimi tempi solo a gran fatica riusciva a conservare la sua posizione nella banca. Ogni ora che sottraeva al suo lavoro lo preoccupava e non poteva nemmeno impiegare col vantaggio di prima l'orario d'ufficio, perché perdeva molto tempo lavorando solo apparentemente. Sicché, quando non era in ufficio, le sue preoccupazioni erano tanto maggiori. La piazza del Duomo era vuota. K si ricordò che già da bambino aveva notato come nelle case di quella piazza stretta le tende delle finestre erano quasi sempre abbassate. Anche il Duomo era vuoto. Era naturale che a nessuno venisse in mente d'entrarci. Joseph K percorse tutte e due le navate laterali, ma non trovò che una vecchia ravvolta in uno scialle che stava inginocchiata dinanzi a un quadro della Madonna e lo guardava. Da lontano vide anche un sagrestano zoppo che scomparve dentro una porta a muro. K era arrivato puntualmente, proprio mentre entrava suonavano le 10, ma l'italiano non c'era ancora. K ritornò all'ingresso principale e lì rimase per un po' indeciso. Poi, sotto la pioggia, fece un giro attorno al Duomo per vedere se forse l'italiano non lo aspettava ad una delle entrate laterali, ma non c'era in nessun posto. Forse che il direttore non aveva capita l'ora giusta? Ma come si poteva capire quell'uomo? Comunque fosse, K, almeno per una mezz'ora, doveva aspettare. Siccome però era stanco, volle sedersi. Rientrò in Duomo, trovò su uno scalino uno straccio di tappeto, con la punta del piede lo trascinò dinanzi ad un banco, si ravvolse più stretto nel mantello, si alzò il bavero e sedette. Lontano, sull'altar maggiore, luccicava un grande triangolo di candele. Joseph K non avrebbe potuto dire precisamente se le aveva già viste prima. Forse erano state accese proprio in quel momento. Per provare cosa si riusciva a vedere, K si mosse verso una cappellina laterale. Salì un paio di scalini, sino ad una balaustra di marmo, e curvandosi su questa, illuminò con la lampadina il quadro dell'altare, dinanzi a cui vacillava la lampada eterna, impedendo la vista. La prima cosa che K scorse, o piuttosto indovinò, fu un grande cavaliere armato, dipinto sull'orlo del quadro. Stava appoggiato sulla spada che aveva conficcata dinanzi a sé nel suolo nudo. Solo qua e là spuntava qualche filo d'erba. Pareva che osservasse attentamente una tenda stesa davanti a lui. Era sorprendente che stesse immobile, senza avvicinarsi. Forse era lì per fare la guardia. K, che da molto non aveva visto quadri, rimase a lungo in contemplazione del cavaliere, sebbene fosse costretto a battere di continuo gli occhi perché non poteva sopportare la luce della lampada. Quando poi fece scorrere la luce della sua lampada sul resto del quadro, vide che si trattava di una deposizione dalla croce di tipo convenzionale. Era un quadro moderno. Rimise la lampada in tasca e ritornò al suo posto. Ormai era quasi inutile aspettare l'italiano, ma la pioggia cadeva a scroscio e siccome dentro la chiesa non faceva così freddo, come K si sarebbe aspettato, risolse per il momento di trattenersi ancora. Vicino a lui c'era un grande pulpito. Sul tetto rotondo di questo si vedevano due croci d'oro, nude, molto inclinate, che quasi si toccavano con la punta. La parete esteriore del parapetto e la ringhiera della scala intorno alla colonna erano formate di foglie verdi, fra cui erano collocati, in varie pose, piccoli angeli, alcuni fermi e quieti, altri in mosse vivaci. Joseph K si avvicinò al pulpito, esaminandolo da tutte le parti. La pietra era lavorata con grande cura e la sua massa pura sembrava come imprigionata dentro le foglie. K passò la mano in una di queste incavature tra le foglie e tastò la pietra cautamente. Prima d'allora non si era mai accorto dell'esistenza di questo pulpito. Quando entrò nella navata principale, notò presso una colonna, proprio vicino ai banchi del coro dell'altare, un piccolo pulpito semplicissimo di pietra bianca, levigata, lucida. Era così piccolo che da lontano pareva una nicchia vuota destinata ad accogliere una statua. Era certo che dal parapetto il predicatore non poteva retrocedere nemmeno di un passo. Oltre a ciò, il piccolo baldacchino di pietra sopra il pulpito cominciava molto in basso. Contrariamente all'uso, era completamente privo di ornamenti e tutto intorno aveva un bordo che non avrebbe certo permesso ad un uomo di statura media di stare dritto in piedi.
costringendolo invece a rimanere di continuo piegato sulla balaustra. Pareva che tutto questo fosse stato immaginato per torturare il predicatore, né si poteva capire a che servisse questo pulpito, quando ce n'era un altro così grande e così artisticamente adornato. Certo, Joseph K. non si sarebbe accorto di questo pulpito se sopra non vi fosse stata attaccata una lampada accesa, come uso fare prima di una predica. C'era una predica? Nella chiesa vuota? K. guardò la scala che, girando attorno alla colonna, portava al pulpito, ed era così stretta quasi che non dovesse servire, ma fosse un semplice ornamento della colonna. La mattina era del tutto perduta all'ufficio. Ormai non era davvero più tenuto ad aspettare l'italiano. Guardò l'orologio. Erano le 11:00.

quella di Teresa e Tomáš, tra gli indimenticabili protagonisti del romanzo di Milan Kundera, L'insostenibile leggerezza dell'essere, è di certo tra le più belle storie d'amore letterarie degli ultimi anni. Un amore tormentato, vissuto durante la primavera di Praga, quando i russi, nel 1968, invasero la Cecoslovacchia. Nel brano che vi proponiamo, Teresa affida le sue pene all'ampio corso del fiume che bagna la città.

svegliò e si accorse di essere sola in casa. Uscì in strada e si incamminò verso il lungo fiume. Voleva vedere la voltava. Voleva fermarsi sulla riva e guardare a lungo l'acqua, perché la vista dell'acqua che scorre placa e guarisce. Il fiume scorre da sempre e le vicende degli uomini si svolgono sulla riva. Si svolgono per essere dimenticate il giorno dopo e perché il fiume scorra oltre. Si appoggiò alla ringhiera e guardò giù. Era la periferia di Praga. La voltava aveva già attraversato la città, lasciandosi alle spalle lo splendore di Racciani e delle chiese. Era come un'attrice dopo lo spettacolo, stanca e pensosa. Scorreva tra rive sporche fiancheggiate da steccati e muri, oltre i quali c'erano fabbriche e campi da gioco abbandonati. Guardò a lungo l'acqua, che qui sembrava ancora più triste e più scura, e all'improvviso, in mezzo al fiume, vide uno strano oggetto, qualcosa di rosso, sì, una panchina. Una panchina di legno con le gambe di ferro, come ce ne sono a centinaia nei parchi di Praga. Scivolava lentamente al centro della voltava, e dietro un'altra panchina, e un'altra ancora. E soltanto ora Teresa capisce che le panchine dei parchi di Praga si allontanano dalla città sul filo della corrente. Sono tante, aumentano sempre di più, scivolano a fior d'acqua come in autunno le foglie che l'acqua porta lontano dai boschi. Sono rosse, sono gialle, sono azzurre. Si girò come per chiedere alla gente cosa volesse dire quello spettacolo. Perché le panchine dei parchi di Praga si allontanavano sull'acqua? Ma la gente le passava accanto con indifferenza. A loro non importava affatto che un fiume scorresse da sempre in mezzo alla loro effimera città. Fissò nuovamente il fiume. Provava una tristezza infinita. Capiva che ciò che vedeva era un addio. Le panchine erano ormai quasi tutte scomparse. Ne vide ancora tre o quattro, le ultime ritardatarie. Poi una panchina gialla e poi ancora una, azzurra, l'ultima.

0: gentili ascoltatori, il nostro viaggio termina qui. A presto.
1: Grazie ad Alessandra Pugliese per averci raccontato Praga. Le voci erano di Silvio Frattolillo, Ottavio Brogians, Andrea Tidona, Laura De Luca, Rosario Tronnolone. Consulenza musicale Marco Di Battista. Realizzazione tecnica Roberta Maccaroni. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Ucraina, notte di bombe su Kiev, morte due persone, fra cui un bambino. Paura sul volo fra Dubai e Tel Aviv, si è temuto il dirottamento mentre Israele, secondo Israele il copilota, avrebbe tentato di far precipitare l'aereo che poi è atterrato in Arabia Saudita. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì, al termine un appello per la fine delle violenze nel Tigre in Etiopia. Strage di Ustica, si va verso il ritiro dell'archiviazione. Buongiorno da Antonella Mito. La nuova ondata di raid russi su Kiev. Due persone sono morte, fra cui un bambino. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Missili balistici e droni hanno martellato tutta la notte la capitale ucraina e la sua regione. Il bilancio conta 6 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime un bambino trovato senza vita sotto le macerie della sua casa. Nel mirino di Putin, nelle reti internet e ancora le strutture energetiche ucraine. Kiev ha risposto continuando ad attaccare l'industria petrolifera nemica. Ed è sempre più alta la tensione Russia-NATO con Mosca che minaccia: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, anche atomico. La reazione furiosa del Cremlino è scattata in seguito a esercitazioni militari dell'Alleanza che prevedono il potenziale blocco navale e aereo della regione baltica in caso di conflitto diretto. Kaliningrad è una porzione di territorio russo completamente staccata dalla Russia continentale, affacciata sul Mar Baltico e stretta tra Polonia e Lituania, entrambi paesi NATO. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Paura questa mattina a bordo di un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Dal volo era partito un segnale di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. In realtà era scoppiata una lite in cabina fra i due piloti, un omanita e un emiratino. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Secondo alti funzionari israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. E intanto è stallo nei colloqui diplomatici fra Stati Uniti e Iran. Massimiliano Cochi.
3: L'Iran si sta comportando molto male, ha dichiarato Donald Trump, accompagnando le parole con nuove sanzioni imposte contro una decina tra persone e società accusate di aver acquistato armi e componenti per conto della difesa iraniana. Trump però ha rivendicato anche la ripresa del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Sempre più petroliere attraversano il passaggio strategico

0: e i flussi di petrolio si avvicinano ai livelli precedenti alla guerra, ma la tensione resta alta. L'Iran minaccia di poter proseguire gli attacchi missilistici per anni e, secondo Axios, alla Casa Bianca cresce la convinzione che se il negoziato restasse bloccato, Trump potrebbe ordinare nuove operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di midterm. Intanto, alla proposta presentata dall'Iran, gli Stati Uniti hanno risposto proprio in queste ore con una controproposta. La trattativa prosegue dunque, ma le posizioni restano ancora molto distanti. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E parliamo di cara energia. Eni anticipa tutti e si muove anche sulle bollette di gas ed elettricità, previsti rincari per il 37% per gli usi domestici. Lucia Scione.
2: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'Eni ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E siamo alla politica, dove tiene banco ancora il caso Regeni, e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
3: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, da Praga sul caso Regeni è intervenuta la Presidente del Consiglio Meloni per cercare di placare le polemiche legate proprio a quello che è accaduto in tribunale, ma ribadisce no alla chiusura dei canali con l'Egitto. Le opposizioni invece insistono nel criticare Tajani per le sue parole, ritengono offensive, nel richiedere misure contro il regime egiziano. Ma l'altro tema che tiene banco è anche quello sui carburanti. Dateci una mano e spero che in qualche modo gli altri lo facciano, nell'appello che da Praga sempre la Presidente del Consiglio ha dato per certificare le preoccupazioni in cui ci si muove di fronte proprio al caro carburanti, in generale la crisi energetica, di cui l'intesa proprio con la Repubblica Ceca per portare avanti dei progetti nel vertice europeo che si terrà, ricordiamo, ad ottobre, in un clima tutt'altro che sereno. Dunque approda in aula nel pomeriggio alla Camera la riforma della legge elettorale, domani il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, e sarebbe la prima prova per verificare la compattezza della maggioranza, in attesa poi della settimana prossima con i due voti di fiducia e poi quello sul provvedimento, ricordiamo, a scrutinio segreto da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, nello studio.
1: Ancora morti sul lavoro in poche ore. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava un solaio di un edificio rurale a Robecco sul Naviglio, nel Milanese. Ieri sera la Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro operaio di 29 anni di origini bengalese è gravissimo in ospedale. I sindacati hanno organizzato un presidio e proclamato 8 ore di sciopero. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì. Sentiamo Cristiana Caricato.
4: Papa Leone torna in piazza San Pietro con nel cuore, negli occhi, ancora lo straordinario viaggio per impatto e numeri in Francia, senza per questo dimenticare i drammi che attraversano il mondo. Così, alla fine della sua catechesi, l'appello per il Tigray, regione a nord dell'Etiopia dove sono riprese le ostilità tra il governo centrale e i separatisti, secondo Addis Abeba, sostenuti dalla confinante Eritrea. Quasi un migliaio le vittime negli ultimi giorni e una sempre più complicata situazione umanitaria. Il Papa ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire per garantire aiuto alla popolazione, incoraggiando gli sforzi per il dialogo. Nella sua riflessione, il Papa prima era tornato alla visita oltralpe, prendendo la rinascita della cattedrale di Notre Dame dopo il devastante incendio del 2019 come chiave di lettura degli incontri e gli eventi che lo hanno portato da Parigi a Lourdes a Metz. Il racconto, nelle sue parole, di una chiesa che da alcuni anni registra numeri record nei battesimi di giovani e adulti e che ha mostrato entusiasmo ed energia tra Place de la Concorde e l'Esplanade di Lourdes alla cattedrale di Metz, mostrando quella che il Papa ha chiamato la bella sorpresa di Dio. Il viaggio in Francia come monito: non nascondere la propria fede ma darne una testimonianza pubblica. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La strage di Ustica, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre nuove prospettive all'indagine, lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Sentiamo Beatrice Bossi.
5: Una svolta improvvisa alla vigilia dell'udienza, arrivata dopo decenni di ricerche della verità. Parigi è pronta a fornire una serie di documenti militari relativi alle ore in cui il 27 giugno del 1980 un DC-9 della Itavia fu abbattuto nei cieli di Ustica, uccidendo 81 persone. Oggi dunque la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione e chiederà di proseguire le indagini. Tra gli atti che saranno consegnati al giudice, la nota inviata a fine settembre dall'ambasciata francese, in cui si annuncia la disponibilità a trasmettere tutti i fascicoli sulla strage. Si tratta di documenti che vanno dal 1981 al 1994 e fanno riferimento anche a vecchie rogatorie partite dall'Italia e sostanzialmente rimaste inevase. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E alla Casa Bianca Trump incontri vertici del settore tecnologico legato all'intelligenza artificiale. Sentiamo Letizia Davoli.
6: Non chiamatela più AI, cioè intelligenza artificiale, ma SI, cioè superintelligenza, che gli Stati Uniti non limiteranno per legge, ma anzi ne sosterranno l'uso e la diffusione nel mondo della tecnologia e della ricerca scientifica per guidare la corsa verso un futuro migliore per tutti. L'annuncio del presidente Trump arriva al termine di un pranzo alla Casa Bianca con i più importanti leader del settore delle big tech, durante il quale si sono valutati e pianificati i prossimi passi degli Stati Uniti nel mondo della superintelligenza. Nessuna legge, dice Trump, ma una componente significativa di autoregolamentazione delle aziende per limitare i pericoli. L'accordo sottoscritto da tutti i CEO è basato su 4 punti: controlli interni, squadre dedicate alla verifica, valutazione esterna indipendenti e supervisione dei consigli di amministrazione. In pratica ogni azienda è responsabile dello sviluppo della propria tecnologia in modo sicuro, con l'obiettivo di assicurare che i sistemi si comportino come previsto e che eventuali problemi siano individuati e risolti tempestivamente. Ma se i modelli di intelligenza artificiale non verranno usati a fin di bene, li avverte il presidente, li bloccheremo noi. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade, regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: San Girolamo. 347-419 dopo Cristo. Il IV secolo dopo Cristo, per la fede cristiana, fu un'epoca di espansione possente e gloriosa, ma anche di pericoli inquietanti e unici nel loro genere. In effetti, dopo le grandi persecuzioni, l'impero romano guardava la giovane Chiesa con crescente benevolenza. Dapprima il cristianesimo fu tollerato, poi fu ufficialmente riconosciuto e sostenuto e poté approfittare largamente del favore di Costantino e dei suoi successori, i primi imperatori che abbracciarono la fede. Fu così che i luoghi di culto si moltiplicarono grazie a generose donazioni, la Chiesa ebbe uno statuto giuridico privilegiato e delle personalità cristiane occuparono per la prima volta sedi prestigiose, diventando consoli, prefetti, membri del pretorio. In breve tempo, i simboli cristiani impressi nelle monete raggiunsero tutti gli angoli dell'impero. Per la Chiesa fu dunque la pace, dopo secoli duri di lotte e di sofferenze. Fu la pace, anzi, fu il trionfo. In verità, non si tardò molto a capire che quest'ultima parola, trionfo, mal si accordava al pellegrinaggio della Chiesa sulla terra, dato che essa non può mai rinunciare a seguire il cammino che già fu del Signore, quello della croce. L'epoca della pace si accompagnava così a seri pericoli, quali la Chiesa non aveva mai conosciuto. Da un lato, essa era tentata di inserirsi comodamente nel mondo, lasciandosi abbagliare e catturare dal favore degli imperatori. Dall'altro, rischiava di cedere a interne lacerazioni e scismi e dispute teologiche che turbavano gravemente gli equilibri di quella fede ancora giovane e non del tutto consolidata. E fu nel corso di quest'epoca precaria e turbolenta che Dio donò alla Chiesa delle personalità straordinarie, le più straordinarie di tutta la sua storia, uomini profondamente innamorati di Cristo, che univano una profonda intelligenza della fede e un'instancabile operosità pastorale, uomini capaci di educare, di sostenere, di proteggere il popolo cristiano. Ancora oggi, per questo, li chiamiamo così, padri della Chiesa, padri, perché ci hanno generati nella fede in Cristo e perché senza di loro la nostra fede sarebbe semplicemente impensabile. Questa sera parleremo di uno di questi padri, San Girolamo. Ai nostri tempi il suo nome sembra un po' dimenticato, ma pochi santi sono stati onorati e venerati come lui nel corso della storia cristiana. Innumerevoli dipinti in tutti i musei del mondo stanno a testimoniarlo. Girolamo nacque a Stridone nel 347. Stridone era un villaggio romano situato in Dalmazia tra il Veneto e la Slovenia attuali. Sono nato cristiano, da genitori cristiani, scriveva Girolamo con fierezza, e fino dalla culla sono stato nutrito con latte cattolico. In verità si trattava di un latte piuttosto scremato. La sua famiglia, appartenente ai ceti sociali più agiati, costituiva già quella cristianità un po' infiacchita, ben integrata nell'impero, che si accontentava di partecipare al culto domenicale. Tant'è vero che Girolamo da piccolo non fu battezzato, secondo un uso allora generalizzato che preferiva di mandare il battesimo all'età adulta. E i suoi genitori non si preoccupavano tanto di insegnargli il catechismo, quanto di trasmettergli quella cultura che avrebbe dovuto aprirgli le porte di una prestigiosa carriera. Il bambino ricevette dunque i primi rudimenti dell'educazione romana, prima da qualche schiavo o pedagogo e poi da qualche precettore, secondo i costumi del tempo. A 12 anni lo inviarono nelle prestigiose scuole di Roma per completare la sua istruzione, e qui Girolamo trascorse l'adolescenza senza privarsi di nessuna di quelle distrazioni che la città offriva ai giovani studenti, teatro, circo e qualche volta altri appuntamenti di ancor più dubbia moralità. Più tardi egli se ne ricorderà, provandone acuti rimorsi, anche se bisogna dire che le avventure non gli impedirono di essere uno scolaro diligente e appassionato. Si dedicò soprattutto con entusiasmo e penetrazione a intense letture che gli permisero di assimilare i classici latini, soprattutto Cicerone e Virgilio, di cui era innamorato. Lo imparava a memoria. E poiché i libri allora erano rari e ricercati, ne ricopiava i codici con l'intento di farsi una biblioteca personale. Studiò la retorica, cosa allora necessaria, dato che la vita sociale romana era dominata da avvocati e magistrati, ma poi anche la lingua greca, e in fatto di lingue acquisì un tale corredo scientifico che farà di lui uno dei più grandi linguisti e filologi dell'antichità. Sono anni in cui Gerolamo non solo manifesta un'intelligenza vivace e una memoria assai tenace, ma anche un carattere sensibile, passionale, capace di grandi affezioni e di repentine collere. Stringe forti amicizie con dei compagni, con i quali di domenica ama visitare le catacombe, riportandone forti emozioni, quasi di un terrificante viaggio tra i morti. E tuttavia, quelle catacombe erano tracce di un passato ancora recente, anche se già così lontano dalla vita di quei giovani studenti, e non mancarono di lasciare un'impronta nel cuore sensibile del ragazzo. Senza accorgersene, Gerolamo compiva i primi passi verso Cristo e la sua Chiesa. Si decise di chiedere il battesimo e lo ricevette nella notte di Pasqua del 366 nella Basilica del Laterano. Con questo gesto decisivo, che compì a 19 anni, concluse la sua vita studentesca e partì con un amico alle volte della Gallia, nelle città imperiali del nord, alla ricerca di un impiego degno delle sue capacità. Giunse così a Treviri, la capitale della Rinania, attratto da una specie di università nella quale seguì corsi e copiò altri manoscritti. Però quella città aveva già una forte impronta religiosa. La comunità cristiana era vivace e fortificata da una lunga lotta contro l'eresia ariana. Vi aveva dimorato il grande Atanasio e esistevano anche le prime esperienze di monachesimo. Ed è qui che Cristo si impadronì dell'anima inquieta e sensibile di Gerolamo. Tornato a Stridone, annunciò ai parenti che la carriera amministrativa e politica non gli interessava e che aveva deciso di farsi monaco. Dei contrasti familiari non gli importava. Ciò che gli interessava era soltanto la Chiesa, la sua dottrina, i suoi insegnamenti, la sua vita. In preda a un contagioso entusiasmo e voglioso di mettere il suo spirito brillante al servizio del Signore Gesù, si innestò in una comunità di studiosi e di chierici che vivevano ad Aquileia. E fu per lui, racconta, il periodo più dolce della luce. Scoprì il Vangelo, tentò di viverlo in pienezza, cominciò ad approfondire lo studio della Sacra Scrittura, ma ecco la difficoltà. Provava ripugnanza per quella lingua così lontana dalla bellezza della lingua di Cicerone, dei classici, così rude. Aveva 27 anni, sentiva la chiamata di Cristo, ma restava inquieto. Girovagava. Visitò gli splendori di Atene, poi la Macedonia, la Tracia, andò in Asia Minore, percorse la Galazia, giunse ad Antiochia di Siria. Sfinito dal viaggio, si recò da un grande personaggio del tempo che stava per diventare vescovo di Antiochia, Evagrio. La sua salute peggiorava, la febbre non lo lasciava. Giunse a un punto a pochi passi dalla morte. Ed ecco che gli accadde qualcosa. Fu un sogno o fu una vera esperienza mistica? Gerolamo sostiene di essere stato rapito al terzo cielo. In ogni caso fu una grazia che orientò tutta la sua vita. Ecco come lui la racconta. Ormai stanno già per preparare la mia sepoltura, perché il mio corpo è così gelido che non sembra più avere soffio vitale, anche se il petto è ancora tiepido. Tutto a un tratto io vengo afferrato e vengo portato davanti al tribunale del giudice divino. La luce è così forte che non oso nemmeno alzare gli occhi. Mi viene chiesto: chi sei? E rispondo: sono cristiano. Ma colui che è assiso sul trono ribatte: menti, tu sei ciceroniano, non sei cristiano. Il tuo cuore è là dove c'è il tuo tesoro. Sconvolto, ferito, Girolamo racconta di essere stato anche flagellato, piange, non per la punizione, ma per il proprio accecamento. Pietà, Signore, pietà, invoca e giura, d'ora in poi, se mi vedrai in mano un libro profano, vorrà dire che ti avrò rinnegato. Molti anni dopo spiegherà: questa era la mia triste situazione. Non si trattava soltanto di leggere dei classici come per noi, si trattava di imbeversi di una cultura. Me ne andavo a Gerusalemme con l'intento di combattere per Cristo, ma non riuscivo a rinunciare alla mia preziosa biblioteca di scrittori pagani che avevo messo assieme. Ed ero così infelice. Digiunavo e intanto mi preparavo a godere il mio cicerone. Vegliavo notti intere, versavo lacrime fin dal profondo delle viscere al ricordo dei miei peccati e poi prendevo in mano le commedie licenziose di Plauto. E se per caso mi mettevo a leggere i profeti, allora mi sentivo subito disgustato dalla loro lingua così poco elegante. Avevo gli occhi accecati, mi impedivano di vedere la luce, ma io non accusavo i miei occhi, io accusavo il sole. Ma da quel giorno cominciai a leggere le sacre scritture con tutta la passione che prima mettevo nei libri profani. Dov'è il tuo tesoro, là c'è il tuo cuore. Da questo momento in poi Girolamo riconoscerà un solo tesoro, la Bibbia. Se prima si era appassionato alla poesia, al teatro, alla filosofia dei pagani, ora brucia per le lettere di Dio, per quella biblioteca divina, così la chiama ormai, che il Signore ha messo assieme per noi. E fino agli ultimi giorni di vita l'esistenza di Girolamo sarà tutta votata alla lettura, allo studio, al progressivo approfondimento di tale divina parola. La sminuzzerà, la ruminerà poco a poco, imparerà a decifrarla, a spiegarla, a immedesimarsi in essa in modo da permettere poi a tutti i cristiani delle future generazioni di gustarne pienamente il sapore. Ma ci voleva un periodo di preparazione, ci voleva il deserto, l'esperienza della solitudine. Se ne andò così nella Calcide, in Siria, terra già abitata da numerosi monaci, per assaporare, diceva, la familiarità con Dio. Voglio imparare a seguire nudo Cristo nudo, diceva, e capiva che l'unica strada per penetrare i segreti del Vangelo era abbandonarsi a una seria austerità, benché avesse il corpo fragile. Sapeva di dover purificare l'anima e il corpo da tutte le passioni della giovinezza, ma soprattutto sapeva di doversi nutrire di quel silenzio immenso per purificarsi di tutte le belle ed eleganti parole di cui un tempo si era saziato. Avevo per compagni solo gli scorpioni e le bestie selvatiche, racconta, ma in quel deserto la parola di Dio cominciò a sgorgare e la parola della Sacra Scrittura, che Girolamo per la prima volta legge in maniera sistematica, abbondante, gioiosa, e gli accadde ciò che un profeta del nostro tempo, Rebora, esprime così: la tua parola, Signore, zittì chiacchiere mie. Divenne l'uomo della parola, l'uomo della scrittura. Restò nel deserto circa 4 anni, lavorando attivamente. Capiva di non potersi accontentare delle traduzioni latine che c'erano allora in voga, che erano brutte, mediocri, poco affidabili, e perciò comincia a studiare l'ebraico, aiutato da un giudeo convertito che viveva presso quegli eremiti. A prezzo di un immane lavoro poté cominciare a gustare il sapore originario della parola biblica, allora quasi sconosciuta ai cristiani. Che fatica, racconta. Invece dell'eleganza di Cicerone avevo davanti l'alfabeto ebraico, suoni sibilanti, aspirati, duri, che dovevo continuamente ripetere. Ma ringrazio il Signore perché da quell'amarezza e da quegli inizi trassi poi frutti dolcissimi. Bisogna ritornare bambini, aveva detto Gesù. Per Girolamo Ciò vuole dire ricominciare a imparare a leggere e a scrivere come un bambino, in quella strana lingua allora considerata barbara, ma che Dio aveva pur scelto per comunicare la sua parola. E per anni e anni egli si immerge in quei vecchi testi sacri, ci abita dentro, ne segue l'evoluzione storica, ne intuisce i filoni di pensiero. L'unica altra attività a cui si dedica è quella epistolare, scrive ai suoi compagni, perché come Dio ha scritto a noi la sua lettera, questo è il modo di mantenere i rapporti, scrivere lettere. Che fai nel mondo? Scriveva Eliodoro. Tu sei più grande del mondo. A un altro diceva: oh, se Dio mi trasportasse presso di te, io ti stringerei a me in un fortissimo abbraccio e non ti lascerei più andare. Non è a caso che si impegnava in questa attività. Voleva che tutta la sua esistenza diventasse un'occasione per approfondire il mistero di Cristo. Però i tempi erano brutti. La fede era messa alla prova e perfino il deserto poteva diventare un campo di battaglia. Così fu costretto ad andarsene. Rientrò ad Antiochia, poi a Costantinopoli. Aveva già 35 anni, era un uomo solido, equilibrato, anche se conservava quel certo carattere entusiasta e tenace che a volte sconfinava nella testardaggine. A Roma la fama lo aveva già preceduto. Le sue lettere avevano avuto una larga diffusione, la sua scienza imponente era nota e il suo slancio spirituale conosciuto. Così incontra amici che sotto la sua guida spirituale vogliono vivere un'esperienza alla ricerca della perfezione cristiana. Ma c'è anche chi è infastidito dall'arrivo di questo monaco, troppo colto, troppo rude. Egli però trova un amico sincero e inestimabile nella persona di Papa Damaso. Damaso era stato appena eletto Papa in condizioni drammatiche ed era anch'egli un uomo di valore e di grande esperienza. Era un fine erudito, uno storico di valore, un archeologo, un poeta ed era in grado di apprezzare Gerolamo. Cominciò dunque a stimolarlo. Voleva conoscere il suo parere su innumerevoli questioni e lo incoraggiava a scrivere. Gli diceva: da troppo tempo tu, Gerolamo, non fai altro che leggere e che studiare. Ora devi svegliarti, devi scrivere. Devi illuminarci su tante questioni, dobbiamo discutere di Sacra Scrittura. Io ti farò le domande e tu mi risponderai. C'è forse un argomento più importante di questo? E insisteva: voglio che i problemi che ti pongo non siano risolti a metà. E tuttavia i tuoi scritti devono essere brevi. Il Papa riconosceva la scienza e il talento di Gerolamo, ma era esigente, perché lo voleva guadagnare interamente al servizio della Chiesa. Gerolamo correva il rischio tipico degli intellettuali, che era quello di chiudersi nella loro scienza. L'amicizia del Papa lo preservava da questo rischio e lo costringeva a servire la Chiesa così come essa è, con le sue pesantezze, con le sue confusioni. È per questa Chiesa che Gesù ha dato la sua vita e la sua parola. E così Gerolamo si mette all'opera, senza fare concessioni a nessuno, non ne sarebbe stato capace. Studiava i passi complessi e delicati della scrittura, si afferrava alle parole, andava alla loro radice, compulsava i manoscritti, paragonava tra loro le differenti versioni, scriveva commentari, si faceva perfino prestare dagli ebrei di Roma i testi che essi conservavano nelle loro sinagoghe per copiarli in fretta, e lavorava notte e giorno incurante della propria fragilità. Diceva: ignorare la scrittura significa ignorare Cristo. E poi spiegava: l'espressione colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue si riferisce certo al mistero eucaristico, ma anche la parola delle scritture è corpo e sangue di Cristo. E quando andiamo a fare la comunione, se cade un pezzetto di ostia noi ci preoccupiamo, ma quando invece un pezzetto di parola cade via dalle nostre orecchie o dalla nostra intelligenza e ci mettiamo a pensare ad altre cose, quale responsabilità! In questa vita il nostro unico bene è mangiare il suo corpo e bere il suo sangue, non soltanto nell'Eucaristia, ma anche nella Scrittura. Leggere la Scrittura, spiegava, è come cogliere sulla terra dei frutti le cui radici, da un albero le cui radici sono piantate nel cielo. Ed ecco perché la ricchezza delle parole bibliche è inesauribile. Però, insisteva, bisogna leggere la scrittura come la legge la Chiesa. se la si interpreta in maniera carnale, secondo le idee di ciascuno, allora non è Dio, ma è il demonio che parla attraverso la scrittura e vengono fuori tutte le eresie. Allora il Vangelo di Cristo diventa il Vangelo degli uomini, o ancora peggio, il Vangelo del demonio. Invece, vivere in mezzo ai testi sacri, meditare, non conoscere altro, non cercare altro, questo significa abitare il regno dei cieli fin da questa terra. Ed è ancora Papa Damaso che spinge Gerolamo a intraprendere l'opera più alta e difficile, rivedere l'antica traduzione latina dei Vangeli. Gerolamo capisce subito che le traduzioni del suo tempo sono modeste, piene di errori, fatte su manoscritti non corretti, e così si mette a rintracciarne tutto il maggior numero possibile per confrontarli tra loro, per stabilire la versione più affidabile, per tradurre nella maniera corretta, e spiega: non tradurre parola con parola, bisogna tradurre un'idea con un'altra idea, e scegliendo termini comprensibili a tutti. Ma tutto ciò l'avrebbe potuto fare anche un grande genio. Se Gerolamo è un santo, è perché tutte le sue conoscenze, tutta la sua precisione, tutta la sua abilità, la sua sensibilità di artista erano messe a frutto per Cristo, per scoprirlo, per farlo risaltare da ogni parola, da ogni frammento di testo, per la Chiesa, per offrire ai cristiani un nutrimento celeste. Durante il suo soggiorno romano, Gerolamo contribuisce anche attivamente allo sviluppo del monachesimo, allora poco conosciuto nel mondo latino. Pian piano raccoglie attorno a sé persone che si sentono attratte alla vita religiosa. Particolarmente, questa è una cosa molto nuova per il suo tempo, riunisce un gruppo di donne che vogliono consacrarsi al Signore. Tra esse è rimasto celebre il ricordo di Paola, una giovane nobile vedova che giungerà a un'esemplare santità. Gerolamo dà prova di una stupefacente modernità. A queste donne non si accontenta di offrire un po' di paternità spirituale e qualche educazione religiosa, ma le ingaggia nello studio scientifico della teologia e dei testi sacri, insegna loro il greco, insegna l'ebraico, insegna le lingue che nemmeno i preti conoscevano più. E a chi lo criticava perché gli dicevano «perdi tempo con delle donne», rispondeva: «se a interrogarmi sulle scritture venissero gli uomini, non avrei tempo da dare alle donne». In realtà queste sue figlie pervennero a un tale grado di santità, a una tale elevatezza intellettuale, difficile da immaginare, se consideriamo che provenivano tutte dal bel mondo e se pensiamo a quale fosse allora la condizione femminile. Intanto la fama di Gerolamo cresceva. Il popolo già lo preconizzava come successore del Papa, ma era anche un personaggio ingombrante. Il suo infaticabile lavoro era spesso in anticipo sui tempi, proposto sempre in maniera decisa, accompagnato da un ascetismo rigido, e poi le sue traduzioni si distaccavano troppo da quelle tradizionali, così che non andava genio neppure agli altri intellettuali, tanto più che egli non faceva niente per accomodare le cose. Davanti ai testi sacri era umilissimo, ma davanti ai preti che lo criticavano, preti che sapevano forse un po' di greco ma niente di ebraico, preti che erano incapaci di comprendere la portata del suo lavoro, protestava: «tutti questi mi mordono, mi trattano da falsario, mentre io sto ristabilendo la verità dei testi, mi accusano di difendere l'errore, mentre cerco di eliminarlo, e l'abitudine domina al punto che gli errori di sempre continuano a piacere anche quando sono stati smascherati». E non risparmiava l'ironia: «dite che io traduco male il greco, e allora leggete il greco, se ne siete capaci, o almeno provate a scrivere due o tre parole, insomma lavorate un po', sudate un po', imparate faticando a rispettare la fatica degli altri». Lo si sarà capito che Gerolamo aveva un carattere difficile. I suoi nemici dicevano era un brutto carattere. Lui qualche volta giungeva a dire però soltanto a Dio nella preghiera: «Signore, perdonami, perché sono un dalmata», riconoscendo di appartenere a una razza violenta. Ciò che a noi importa è riconoscere che la grazia di Dio prende le persone così come sono. Il santo non è l'uomo perfetto, ma l'uomo che si lascia prendere tutto intero e si lascia usare da Dio, col suo temperamento, i suoi limiti, la sua fragilità. E Gerolamo era uno di quei tipi che nelle opposizioni non si deprimono, ma prendono un nuovo slancio. Così, appena terminata la traduzione dei Vangeli, si mise a tradurre i Salmi, e finché Papadamoso visse, poté approfittare della sua illimitata protezione. Quando Papadamoso morì, le proteste suonarono alte e forti e Gerolamo venne messo in disparte. Disse: se almeno fossero dei pagani a condannarmi, mi consolerei facilmente di non piacere a tutti, ma di non piacere a gente che dovrebbe seguire Cristo. A 38 anni dovette partire e imbarcarsi per l'Oriente. A Roma non tornerà mai più. Visitò tutta la Terra Santa. Non mi è sfuggita nessuna località della storia di Gesù, esclamava con gioia e con fierezza, ed era pieno di soddisfazione perché vedeva, come i nostri pellegrini, l'accordo impressionante tra i testi sacri e l'armonia dell'ideale evangelico. Diceva: tra le parole di Gesù e i paesaggi c'era un tale accordo che fu per me una rivelazione. Ho visitato la Terra Santa e avevo davanti agli occhi un quinto Vangelo, lacerato, sì, ma ancora leggibile. Si rifugiò a Betlemme, fondò due monasteri, uno maschile che egli stesso dirigeva e uno femminile affidato a Paola, la quale finanziava ambedue le costruzioni. Col poco denaro che restò, costruirono un ospizio per pellegrini vicino al luogo dove Maria e Giuseppe non avevano avuto alloggio. E così, nel dolce paesaggio di Betlemme, sorsero i primi due monasteri orientali fondati da gente di Occidente. Gerusalemme, Gerolamo, era ormai nel mezzo della sua lunga e tormentata esistenza. Ma Betlemme non l'abbandonerà mai più. Si può dire, anzi, che la prima parte della sua vita era stata tutta una preparazione. A Betlemme comincia a scrivere le vite degli eremiti orientali e continua i suoi commentari biblici, i lavori cominciati a Roma. Traduce opere di autori greci, di autori copti, pubblica una storia della letteratura cristiana, progetta una storia della Chiesa, redige un trattato di filologia ebraica, studia l'etimologia, insomma lavora notte e giorno, sostenendo ritmi impossibili, dettando a volte a parecchi segretari. La vista gli si indeboliva, ma l'anziano eremita non se ne cura. C'è da restare sconcertati davanti a questo lavoro colossale che noi non riusciamo nemmeno a immaginare, abituati come siamo nei nostri confortevoli ambienti di studio, alla luce elettrica, ai testi stampati, agli occhiali, ai computers. E pensare che resta ancora da parlare dell'opera più importante tra tutte, la revisione integrale di tutta la Bibbia latina. Aveva cominciato con Papadamaso traducendo i Vangeli e il Salterio, a Betlemme tradurrà tutti gli altri libri della Bibbia, un'impresa ardita, monumentale, che gli specialisti considerano una delle più ammirevoli imprese dello spirito umano e che Gerolamo realizza con inimmaginabili lampi di genio. Traduce il libro di Tobia in un giorno, quello di Esteri in una notte. E da questo immane lavoro nasce quella Volgata, che vuol dire proprio libro del popolo, libro di tutti, che è divenuto il testo biblico ufficiale, universalmente diffuso nella Chiesa per tutti i secoli fino ai nostri giorni. Era lo strumento di cui la Chiesa aveva bisogno per consolidare la sua dottrina e fondarla saldamente sulle basi della Scrittura. Non bisogna del resto pensare che Gerolamo abbia compiuto la sua titanica impresa in una sorta di rifugio protetto e tranquillo, perché le terribili scosse dell'impero che si frantumava sotto l'urto dei barbari giungevano fino al monastero di Betlemme. Nel 410 perfino Roma cadde e gli esiliati si contano a migliaia, alcuni si rifugiano in Palestina e i monasteri di Gerolamo si aprono ad accoglierli, ed è un incessante via vai di uomini e di notizie che rattristano il vecchio studioso dalla salute malandata, il quale però non interrompe il suo lavoro. Mi restano, dice, alcune ore rubate alla notte, ora che al cominciare dell'inverno le notti si fanno lunghe e al chiarore vacillante della mia lampada che scrivo queste pagine e i miei occhi ormai sono indeboliti e minacciati dalla cecità, mi è difficile rileggere alla luce della lampada questi testi dai caratteri così sbiaditi che sarebbe già difficile decifrare alla luce del giorno.
1: Il suo monastero stesso viene colpito e distrutto. Spoglio di ogni cosa, Gerolamo commenta: meglio non avere più pane che perdere la fede. Gli anni, le prove, la sofferenza l'hanno reso meno irruente, meno intransigente con gli altri e più esigente con se stesso. Continua a lavorare, anche se ormai sfinito, e gli sembra di essere, dice, come un vecchio asino piccolo che non ce la fa più. Si racconta che in quegli ultimi anni di vita Gerolamo si trovasse spesso a parlare col crocifisso che teneva sul tavolo di lavoro e che Gesù insistesse sempre con la stessa domanda: Gerolamo, dammi qualche cosa. Signore, rispondeva il vecchio asceta, ma non vedi che ormai ti ho dato tutto? Che cosa ti potrei dare di più? Finché un giorno il crocifisso gli disse: Gerolamo, dammi i tuoi peccati. L'episodio significa che Gerolamo, al termine dell'esistenza, non riusciva ancora a perdonarsi le colpe commesse in gioventù, mentre Gesù voleva che egli gli affidasse proprio tutto e ridiventasse come un bambino innocente. Il 30 settembre dell'anno 419 Gerolamo morì dolcemente, pacificato, dopo una vita di lotte aspre e senza compromessi. Il suo più attento biografo ha scritto: possa Gerolamo trasmetterci un po' di coraggio. Vorremmo aggiungere: possa egli trasmetterci il suo amore impetuoso, epico, assoluto, per Cristo e per la sua parola. Dio sa quanto ne abbiamo bisogno.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, ultimo giorno del mese. Cominciamo come di consueto con le notizie dalla Chiesa. Bisogna comunicare con sguardo nuovo e poi attenzione nell'era del clickbait. Questo quanto ha affermato il Papa nel tema scelto per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2027 che in Italia si celebra il 9 maggio, solennità dell'Ascensione. Leone XIV sottolinea che comunicare non è catturare l'attenzione con un titolo a sensazione, una chiappa click, ma guardare e protendersi verso l'altro e il vero senza superficialità o pregiudizio. L'ordine mondiale è a una prova severa, bisogna valorizzare le fedi per la pace, così ha affermato Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, intervenuto al convegno Religioni e Diplomazia a Roma, sottolineando il ruolo prezioso delle comunità religiose nel parlare alle coscienze e quindi nel contribuire a placare le tensioni tra i popoli, a condizione che il culto non diventi una bandiera, così diverrebbe il censimento di un fronte. Il cardinale Reina insiste invece sul bisogno che si disarmi anche il linguaggio, sottrarre il nome di Dio alle logiche della guerra. Una cultura della responsabilità contro le nuove criminalità finanziarie è quanto auspica la Santa Sede, per bocca di Monsignor Anthony Ekpo, assessore per gli affari generali della Segreteria di Stato e presidente del Comitato per la Sicurezza Finanziaria, intervenuto ieri mattina al convegno internazionale presso l'Università Luiss di Roma, dedicato alla legislazione sulla prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, introdotta 15 anni fa in Vaticano. Lo scopo dell'integrità finanziaria, ha detto, è salvaguardare la fiducia nelle istituzioni. La vita di San Carlo Acutis raccontata dai luoghi dove ha vissuto. Nella Filmoteca Vaticana è stato presentato il docufilm Carlo Acutis, il giovane santo, primo documentario ufficiale sulla vita del giovane santo che ha segnato il rapporto tra fede e contemporaneità e la cui testimonianza continua a richiamare fedeli da ogni parte del mondo. Prodotto da Officina della Comunicazione, Nexo Studios e Our Films, il film diretto da Luca Salmaso arriverà nei cinema italiani dal 15 al 21 ottobre per poi essere proiettato anche in Europa e America. Bisogna proseguire la lotta contro cristianofobia e intolleranza religiosa, così la Santa Sede a New York il 28 settembre, per mezzo delle parole dell'osservatore permanente presso le Nazioni Unite, l'arcivescovo El Cassis, intervenuto alla riunione di alto livello per il 25esimo anniversario dell'adozione della dichiarazione di Durban contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e le forme connesse di intolleranza. È importante, ha detto l'arcivescovo, che

0: si riconosca e denunci tra le violenze contro le comunità religiose gli atti di cristianofobia insieme a islamofobia e antisemitismo. Notizia dal mondo, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato un piano per contrastare l'antisemitismo in città, prevede un investimento da 7,4 milioni di dollari, circa 6,5 milioni di euro, per campagne di sensibilizzazione, fondi per intensificare la sicurezza nelle sinagoghe e per potenziare le istituzioni culturali ebraiche in città. I manifestanti che da sabato sono accampati a Puerta del Sol, la piazza centrale di Madrid, non se ne sono andati dopo che martedì il governo del socialista Pedro Sánchez ha approvato due decreti sulla casa, in risposta anche alle loro proteste e allo sfratto di una donna invalida di 87 anni, Mari Carmen Abascal, dalla sua casa di Madrid. È probabile che la protesta, che nel frattempo si è estesa con accampamenti in altre città spagnole come Barcellona, Siviglia, Malaga e Cadice, prosegua almeno fino a venerdì, quando i due decreti verranno votati in una sessione straordinaria del Parlamento. Sánchez ha una maggioranza risicatissima e non è certo che i partiti autonomisti da cui dipende votino per entrambe le misure. Ieri le ampie proteste studentesche in corso già dalla settimana scorsa in Francia sono diventate ancora più intense, con scontri in diverse città, compresa Parigi, 440 persone fermate e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Le proteste sono iniziate la settimana scorsa per contestare le condizioni di lavoro e studio a scuola. Il governo della Thailandia ha autorizzato l'invio di fondi d'emergenza per le gravi alluvioni che negli ultimi giorni hanno provocato la morte di almeno 19 persone e creato disagi in 29 delle 76 province del paese, compresa la regione metropolitana della capitale Bangkok. Da metà settembre le piogge intense hanno causato ampi allagamenti, tra cui appunto a Bangkok, dove sebbene abbia smesso di piovere, alcuni quartieri sono ancora sommersi. Ieri la Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato il governo del presidente Donald Trump a riprendere le espulsioni di persone migranti verso paesi diversi da quelli d'origine, senza garantire loro la possibilità di contestare il trasferimento per il rischio di subire persecuzioni o torture. La decisione è provvisoria, sospende gli effetti di una sentenza che aveva bloccato questa pratica, in attesa che la Corte si pronunci sulla sua legalità. Le espulsioni verso i cosiddetti paesi terzi sono uno degli strumenti con cui Trump sta portando avanti il suo programma di espulsioni di massa. Il governo le considera necessarie quando i paesi d'origine rifiutano di accogliere i propri cittadini o quando questi non possono esservi rimandati per i rischi che correrebbero. Le organizzazioni per i diritti dei migranti contestano che vengano trasferiti in paesi con cui non hanno legami e dove possono comunque subire violenze o detenzioni arbitrarie. Il direttore della società che gestisce la Tour Eiffel a Parigi, Patrick Branco Ruivo, si dimetterà perché il 5 settembre aveva imposto alle dipendenti donne di non farsi vedere durante la visita privata di un gruppo religioso induista ultraconservatore. La decisione aveva attirato molte critiche su di lui e causato uno sciopero dei lavoratori della Tour Eiffel, che era rimasta chiusa per un giorno. Branco Ruivo, in carica dal 2018, si è scusato e ha detto che lascerà l'incarico alla fine dell'anno. Il re del Marocco, Mohammed VI, ha nominato Fatima Ezzahra El Mansouri prima ministra. È la prima donna nella storia del paese a ricoprire l'incarico. El Mansouri ha 50 anni ed è la sindaca di Marrakech e nel governo uscente era ministra della pianificazione territoriale, dell'urbanistica e delle politiche abitative. È una dirigente del Partito dell'Autenticità e della Modernità, PAM, di orientamento progressista e vicino alla monarchia. Arrivato primo alle elezioni parlamentari del 23 settembre, in cui ha ottenuto 97 seggi su 395. Nell'ultima settimana la protagonista della campagna elettorale per le elezioni presidenziali in Brasile del 4 ottobre è stata Nostra Signora Aparecida, la Madonna patrona del paese. Ne hanno parlato il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, di sinistra, e il suo principale sfidante Flavio Bolsonaro, di destra, ma anche la Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile e la Corte Suprema. Nasce tutto da una notizia falsa, molto circolata, che sosteneva che Bolsonaro volesse togliere alla Madonna il ruolo di patrona del Brasile. Un indicatore di quanto la religione in Brasile continua a essere importante nella politica e di come attraverso i due principali candidati alla presidenza si contrappongano anche le principali religioni del paese, cattolica ed evangelica. L'FBI, l'agenzia investigativa della Polizia Federale statunitense, ha diffuso una nota interna in cui ha detto che in un grave attacco informatico subito la settimana scorsa sono stati sottratti dati personali dei propri dipendenti. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo hacker Shiny Hunters e l'FBI ha inviato la propria nota interna venerdì. Secondo fonti che l'hanno letta e descritta al New York Times, la dirigenza ha detto di ritenere che siano stati colpiti tutti i dipendenti dell'FBI, che in tutto sono oltre 37.000.
1: Notizie dall'Italia. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra. Il governo ha utilizzato tutti i canali, anche quelli politici e diplomatici con il Cairo. Un po' dubito che chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci. Giorgia Meloni da Praga difende la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. La linea, spiegano fonti di governo, è quella di perseguire la verità sull'omicidio di Giulio Regeni con gli strumenti giudiziari, mantenendo chiara la necessità di rispettare gli impegni della geopolitica e quindi tenere aperti i canali con l'Egitto, paese decisivo nel mondo arabo e nel Mediterraneo, che ha una lunga serie di dossier aperti con l'Italia, inclusa la vicenda di Nessy Guerra. Al via da questa mattina al Palazzo di Giustizia di Ivrea l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario che nella notte fra il 30 e il 31 agosto 2023 alla stazione di Brandizzo uccise 5 operai impegnati in lavori di manutenzione sulla linea Torino-Milano. Sono imputate 21 persone. La sessione dovrebbe essere dedicata alle prime incombenze procedurali e alle richieste di costituzione di parte civile. Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile premiati in Campidoglio e scoppia la polemica. Il riconoscimento è stato consegnato il 23 settembre nella sala della Protomoteca durante un'iniziativa organizzata dalla casa editrice Edizioni 100. Entrambe sono state premiate nell'ambito del Premio Internazionale della Cultura. Appena la vicenda è diventata pubblica è divampata inevitabilmente la polemica, sulla quale ha provato a mettere una pezza il consigliere capitolino Dario Nanni. Tuttavia si continua a parlare di stumore e indignazione per il riconoscimento assegnato alle due donne, chiedendo chiarezza. Il consigliere quindi si scusa e il comune rivede le regole. In Italia il vantaggio salariale per gli adulti con la laurea è inferiore alla media OCSE. I lavoratori a tempo pieno laureati o con specializzazioni post laurea guadagnano il 35% in più rispetto a coloro che hanno un'istruzione secondaria superiore oppure post secondaria non universitaria, contro una media del 54% nei paesi OCSE. E questo che emerge dal rapporto OCSE Education at a Glance 2026, dal quale si evince anche che in Italia gli insegnanti guadagnano sostanzialmente meno rispetto ad altri lavoratori con istruzione terziaria. Gli insegnanti della scuola dell'infanzia guadagnano in media il 36% in meno e quelli della scuola secondaria di primo grado il 33% in meno. Tuttavia, aggiunge il rapporto, l'Italia ha recentemente adottato misure per aumentare proprio gli stipendi degli insegnanti. Giovani, intelligenza artificiale, nuovi linguaggi, futuro della musica dal vivo e il giusto spazio anche al rock d'autore. Sono questi alcuni dei temi della nuova edizione del Premio Tenco, in programma a Sanremo dal 20 al 24 ottobre. La rassegna comincerà però già martedì 20 ottobre con Tenco Off, mentre per mercoledì 21 sono in programma la Masterclass su Franco Battiato, con Carmen Consoli e altri ospiti, la presentazione di libri e altri appuntamenti. Sorpresa a Torino, il celebre attore Adam Sandler è in città per girare il film Un weekend a Bamboccioni 3, atteso per la fine del 2027. Il set cinematografico blindatissimo è stato allestito ieri in via Roma, come le immagini scattate che hanno fatto velocemente il giro del web. Le riprese sono in corso anche nell'area da poco riqualificata della via, con nuova pavimentazione e panchine rinnovate. Dureranno alcuni giorni e coinvolgeranno anche altre zone del centro storico, tra cui Piazza San Carlo e via Principe Amedeo, in collaborazione con la Torino Film Commission. Notizie locali, crisi Electrolux, sciopero di 8 ore, presidio al Mimit, l'annuncio delle sigle sindacali FIM, FIOM, UILM e UGLM. La mobilitazione avverrà in concomitanza con il tavolo al Ministero del Made in Italy, in programma nella giornata del 5 ottobre. Ricordiamo che Electrolux nel piano di riorganizzazione aziendale prevede un taglio fino a 1450 posti di lavoro a livello nazionale. Tra gli stabilimenti più colpiti spicca quello di Porcia, con 463 esuberi previsti, secondo il programma stabilito dall'impresa specializzata nella produzione di elettrodomestici. e la regione stanzia 2,4 milioni di euro per un progetto di abitare inclusivo a Cordovado. L'annuncio dell'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi dopo l'incontro con il sindaco Francesco Toneguzzo e la giunta comunale. Il primo passaggio sarà l'acquisizione dello stabile da parte del comune. Successivamente potranno essere avviate le fasi progettuali di coprogettazione necessarie alla definizione dell'intervento e alla sua successiva realizzazione. E tornando nel Pordenonese, soprattutto nel centro, il comparto dei bar della provincia di Pordenone mostra un andamento a due velocità che differenzia nettamente la situazione del centro urbano principale da quella dei comuni limitrofi e periferici. Secondo le elaborazioni di Confesercenti e Infocamere, l'intero territorio provinciale ha perso ben 100 imprese attive nel settore, determinando un crollo economico stimato in 30 milioni di euro di ricchezza territoriale venuta meno. I bar attivi in città Pordenone sono scesi da 180 a 148, registrando un crollo del meno 17,8%, ossia 32 attività in meno. Si tratta della flessione più marcata tra i quattro capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, superiore sia alla media regionale dei capoluoghi sia a quella nazionale. L'esplosione dei costi fissi, affitti, energia, gestione, ha colpito duramente la sostenibilità dei locali nel centro urbano. Al contrario di quanto accade invece negli altri settori del commercio, la rete dei bar fuori dal capoluogo mostra una resilienza inaspettata, sicuramente superiore a quella che possiamo vedere in centro. Il Parco San Valentino a Pordenone non può essere ostaggio del non si può. Alcuni residenti si lamentano, il bene comune porta il tema in consiglio, ma i concerti estivi sono un valore per tutta la città, anche se ci sono parecchi deterrenti che crescono sempre più di anno in anno. Capitale della cultura, parte il conto alla rovescia, inaugurata l'installazione La matita del tempo. L'opera accompagnerà la città lungo il percorso che la porterà nel 2027 alla cerimonia ufficiale. La matita del tempo è un'installazione che si tocca, si guarda e si sente, pensata per coinvolgere il pubblico e mette insieme mondo analogico e digitale, grazie alla presenza di tre bottoni che svelano contenuti e informazioni su Pordenone, capitale italiana della cultura. E ci sarà anche la pordenonese Chantal Pecola ai campionati europei di ciclismo su strada in programma a Lubiana. Dopo i mondiali di Montreal, la nazionale italiana si prepara ad un nuovo importante appuntamento internazionale, schierando al via alcuni dei migliori atleti del panorama azzurro, tra cui appunto anche la pordenonese. L'atleta di Pasiano di Pordenone parteciperà alla prova in linea donne under 23 in programma il 2 ottobre a Lubiana, ossia questo venerdì, dopodomani. Notizie dal Bellunese, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità la legge che riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare, inserendola formalmente nella rete dei servizi sociali e sanitari. Un provvedimento atteso da anni che punta a dare tutela, sostegno e diritti a chi ogni giorno assiste ad un familiare malato, non autosufficiente o con disabilità. La legge prevede interventi strutturati, servizi di sollievo per garantire pause e gestire le emergenze, supporto psicologico contro il burnout, formazione gratuita, inserimento del caregiver nel piano assistenziale individualizzato, diritto alla conciliazione tra vita lavorativa e di cura e certificazione delle competenze acquisite, utile anche per un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro. La rete ciclabile del Feltrino si allunga. È stata firmata la convenzione per il lotto 2 del progetto di valorizzazione cicloturistica, un intervento d'oltre 2 milioni di euro che coinvolge Santa Giustina, Cesio Maggiore e Pedavena. Il fondo comuni confinanti copre la quasi totalità dell'investimento, mentre l'Unione Montana Feltrina è il soggetto attuatore con la provincia di Belluno beneficiaria. Nello specifico, il nuovo lotto aggiunge 19,6 km di piste. Primula, ranuncolo e trifoglio hanno ripreso la via nei boschi nel Cansiglio. Tre cuccioli di capriolo, tre storie diverse, un unico percorso di recupero iniziato in primavera e concluso con i rilasci in natura dopo mesi trascorsi al CRAS di Vigliago. È il primo risultato concreto della nuova struttura per ungulati realizzata da Veneto Agricoltura, progettata per l'allevamento dei piccoli attraverso un protocollo anti-imprinting. Un risultato che segna un passo avanti nella gestione della fauna selvatica e nella capacità del territorio di prendersi cura degli animali in difficoltà, restituendoli alla natura nel modo più corretto. E si è spenta nel primo pomeriggio di ieri a casa tua 2 dell'ospedale San Martino di Belluno Antonella Fabri, 63 anni, avvocato ed ex direttrice del servizio affari generali legali dell'Ussuno Dolomiti. Da 20 giorni era ricoverata nell'hospice accanto al marito e alle figlie. La notizia della scomparsa è stata condivisa proprio dal marito con un messaggio intenso affidato ai social. Antonella Fabri in vita è stato esempio di dignità nella malattia. Anche l'intero Ulss Dolomiti ha espresso profondo e commosso cordoglio, ricordando la sua tenacia e la testimonianza pubblica che ha voluto lasciare fino agli ultimi giorni trascorsi all'hospice. Andiamo a vedere le notizie dal mondo dello sport, calcio, azzurri, Pio Esposito, Fratelli e gol nel cantiere Italia, segnali di futuro, il 4-1 sulla Turchia e dei giovani, primi effetti della cura Mancini. Intanto nell'Under 21 in campo giovedì, domani, Hondur commenta in Armenia per fare la partita e vincere. Ultime due partite del girone in vista, possiamo farcela per l'europeo. E dal tennis, Medvedev batte Rublev e vince il torneo di Hangzhou, è il 24esimo trofeo in carriera per il russo ex numero uno del mondo. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 30 settembre avremo tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso su pianure costa, variabile per nubi medio-bassi in montagna, sulla costa soffera borino, in giornata poi venti deboli di brezza, zero termica quasi 4.000 metri di altitudine. Domani giovedì 1 ottobre tempo stabile con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio per il passaggio di velature, al mattino sulla costa soffera borino che poi girerà brezza sulla costa occidentale, mentre tenderà a permanere a Trieste sul Carso. Tendenza per dopodomani venerdì 2 ottobre, cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature più consistenti al mattino, sulla costa e sulla pianura orientale soffera bora moderata, le temperature massime saranno sopra la norma del periodo e proprio le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno una minima di 11 gradi e una massima di 27. Allora noi concludiamo, amici ascoltatori, un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia della nostra consueta programmazione, che trasmettiamo da Pordenone 24 ore su 24, 7 giorni su 7, solamente per voi.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi, a causa della speranza che vi attende nei cieli. Ne avete già udito l'annuncio dalla parola di verità del Vangelo che è giunto a voi. E come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi. È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore. Esprimo nuovamente la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno accolto, autorità civili e pastori della Chiesa, e a quanti, numerosissimi, hanno voluto incontrare il Papa o anche solo salutarlo per le strade come apostolo di Cristo e messaggero di pace. Grazie a tutti. Vorrei raccogliere i pensieri e le impressioni ancora vivissime di questa visita pastorale intorno a un unico grande simbolo, la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Lì, nel pomeriggio della prima giornata, abbiamo celebrato i Vespri della Beata Vergine Maria, una liturgia solenne e al tempo stesso festosa, in cui la musica, il canto e la bellezza del Tempio facevano vibrare i cuori uniti nella preghiera. Proprio Notre-Dame, con il dramma che ha vissuto, può simbolicamente illuminare tutto questo viaggio apostolico, offrendo una chiave di lettura che riassumerei in una parola: rinascita. La cattedrale di Parigi, che solo 7 anni fa sembrava ferita a morte da un enorme incendio, è adesso ricostruita e più splendente che mai. Quel disastro ha provocato una reazione positiva a tutti i livelli, alcuni più visibili e pratici, altri più nascosti, di ordine spirituale. Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile. Questo atteggiamento ha permesso di valorizzare al meglio la generosità dei benefattori, come le competenze dei professionisti e delle maestranze. La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche. È il messaggio che ho voluto consegnare alle autorità francesi, come pure ai membri dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha sede a Parigi, indicando qual è il criterio fondamentale su cui basare tale collaborazione. la dignità della persona umana, ma soprattutto Notre-Dame è immagine della Chiesa di pietre vive, del popolo santo di Dio. È interessante mettere in parallelo la celebrazione dei Vespri nella cattedrale con la veglia dei giovani avvenuta la sera stessa nel grande stadio di Francia a Parigi. Due luoghi completamente diversi, eppure due eventi complementari, quasi uniti spiritualmente. Che cosa li univa? La Chiesa, che non è fatta di pietre o di cemento, ma di persone che amano Gesù Cristo perché sono state amate da Lui. A Notre-Dame c'erano i preti e i diaconi, le persone consacrate, gli operatori pastorali. Allo stadio c'era la nuova generazione francese, nuova direi non solo per età, ma più ancora per spirito, per libertà di cuore e di fede. Giovani che hanno cantato, gridato, ma che sono anche rimasti in silenzio, in ascolto. Volti attenti e commossi, che manifestavano cuori desiderosi di verità e d'amore. Allora a loro ho detto con gioia: voi siete i santi di Francia. Quella veglia è stato un grande segno di speranza. Così come lo è stato, nella piccolezza che Dio predilegge, anche l'incontro nella Maison Bakita, casa di accoglienza per diverse persone in difficoltà, uno dei tanti luoghi, frutti del Vangelo, in cui ci si impegna quotidianamente a servire con amore la dignità della persona umana. Vi è tuttavia nella Chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo. Su questa bella sorpresa di Dio è in corso a Parigi un'assemblea sinodale provinciale nella quale sono potuto intervenire, incoraggiando il cammino dei catecumeni e dei neofiti insieme alle comunità a cui appartengono. Evento culminante della mia visita nella capitale è stata la messa in Place de la Concorde. Lì il segno della rinascita è apparso in modo sorprendente. L'assemblea liturgica, che nella vasta piazza radunava i sacerdoti, il coro e una notevole moltitudine, si estendeva per tutta l'avenue des Champs-Élysées, fino all'Arco di Trionfo e oltre. Al momento della comunione, tutti hanno potuto accostarsi all'Eucaristia, distribuita in ogni luogo. Ecco la vera ricostruzione, il restauro della Chiesa che solo Dio può fare per intercessione della Vergine Maria. E allora era naturale e doveroso che dopo Parigi io mi recassi pellegrino a Lourdes a venerare la Madre della Chiesa, Maria, colei che nell'ora della passione e della morte tiene accesa la lampada della fede e della speranza. A Lourdes, il Signore, attraverso la materna premura della Vergine Maria, comunica a tutti, pellegrini e specialmente malati nel corpo e nello spirito, un messaggio di speranza e di rinascita, un messaggio che ho voluto apertamente rilanciare. Ogni vita umana, in qualunque condizione, anche di più grave fragilità, conserva la propria inviolabile dignità e merita di essere curata, accompagnata, sollevata dalla sofferenza con umana compassione e con l'ausilio dei mezzi offerti dalla scienza. Per questo Lourdes rappresenta per tutto il mondo un santuario della civiltà dell'amore. In questo contesto Ho incontrato alcune persone vittime di abusi e ho chiesto loro di aiutarmi a esprimere anche ad altre vittime la volontà mia e di tutta la Chiesa di ascoltarle e camminare con loro mentre cercano la guarigione, riconoscendo il dolore causato nelle loro vite e lavorando per la prevenzione degli abusi. Terza e ultima tappa del viaggio apostolico è stata la città di Metz, in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale. Lì ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. L'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra. Possiamo dire che ciò che è accaduto a Notre-Dame di Parigi con l'incendio era avvenuto in Europa con la Seconda Guerra Mondiale e l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane. Anche oggi è su tali fondamenta e con questa linfa vitale che il progetto d'Europa può rinnovarsi in un mondo molto più globalizzato, dove il dialogo interreligioso riveste un ruolo di primaria importanza. Per questo a Metz ho incontrato i rappresentanti delle diverse tradizioni religiose, i quali hanno letto e sottoscritto in mia presenza l'appello di Metz per il dialogo e la pace. Carissimi, il tema della mia visita pastorale in Francia è stato perché il mondo e la vita, perché il mondo abbia la vita. Sono parole di Gesù che riassumono tutta la sua missione di salvezza e che durante il viaggio esprimevano in pienezza il senso evangelico di ogni incontro. Ora esse ispirino la nostra preghiera nel chiedere a Dio che questo evento di grazia porti frutti abbondanti e duraturi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, in tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E questo l'annuncio ultimo. Ma che cosa vuol dire? Ecco, io sono con voi. Che cosa vuol dire come regola di vita, come incidenza sulla vita, come modo di rapporto col cambiamento che la nostra vita deve realizzare, come modalità di cammino? Vuol dire una presenza. La grande questione è una presenza. La grande questione della mia vita, della tua vita, è la coscienza di questa presenza. Non di chissà quali pensieri, non di chissà quali interpretazioni. Gesù diceva nel Vangelo ai farisei, amaramente: «Voi investigate le scritture perché credete di avere per esse la vita eterna». Non ragionamenti, ma una presenza. Qualsiasi discorso noi facciamo, c'è nella penombra o in pieno sole questa verità. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ma quando siete in macchina o in metropolitana e andate a lavorare al mattino, quando entrate nella porta del vostro ufficio, mai vi ricordate di questo. Ma se strappiamo via dalla trama delle nostre giornate, dall'ordito delle nostre ore, del nostro tempo e del nostro spazio, se strappiamo via la memoria di questa presenza, strappiamo il tessuto stesso dell'esistere, ci distruggiamo. Se germogliano come l'erba questi smemorati, se fioriscono tutti i malfattori, perché senza questo riferimento l'atto umano tende alla malvagità, nonostante l'urto iniziale che sembra fargli prendere quota ideale, li attende una rovina eterna. Il mistero è entrato nella carne dell'uomo, e la carne dell'uomo è l'esperienza di cui la vita è fatta e di cui la vita cresce. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. La caratteristica della via, della vita nostra come via, è quella di essere compagni del Signore che ha visitato e redento il suo popolo. Nella virtù o nella colpa, nella fatica o nella consolazione, è questa memoria, è la coscienza di questa presenza che definisce la vita, nel turbamento o nella pace. Pace è sinonimo di letizia. Non c'è pace se non c'è letizia, e non c'è letizia se non c'è pace. E questa presenza che rendeva continuamente lieta era la sorgente continua di una letizia ineffabile, la Madonna, pur di fronte all'enigma drammatico del suo futuro. Perché il mistero che si rivela all'uomo è immediatamente portento, miracolo e in secondo luogo roccia a cui appoggiarsi, braccia a cui appoggiarsi e sostegno, presenza. Ma soprattutto, dopo tutto, è un enigma, è un mistero. Come avverrà la promessa? È mistero. Tuttavia, il fatto che sia scelto un uomo e la sua discendenza, che ingrandendosi diventa popolo, vuol dire che c'è un disegno nel tempo. di tutto l'universo, il Signore dice: io voglio la positività di tutto. Egli, per farci capire meglio questo, per farcelo realizzare più concretamente, sceglie un uomo da cui nasce una discendenza che diventa popolo. Questo vuol dire che il mistero ha un disegno. Nella realtà c'è un disegno che si rivela attraverso una storia. Il mistero rivela la propria natura, il proprio scopo, attraverso una storia umana. La grandezza di un uomo, la proporzione della sua statura, la sua forza, la sua apertura, la sua ricchezza, insomma, il valore di un singolo, di me, di te, sta nell'appartenere alla storia che il destino ha lanciato nel mondo. Questa appartenenza è la forza e il miracolo della singola persona nel suo cammino dentro il tempo. Un uomo scopre quello che è quando si accorge di ciò a cui appartiene. Non possiede sé quando si appartiene, ma possiede, scopre di possedere una ricchezza senza fondo quando scopre ciò cui appartiene. Perché è il rapporto che ti dà l'espressione, con chi sei in rapporto, con chi vivi, perché l'io è rapporto. Con chi sei in rapporto?
0: Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te, davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
1: Tutti si aspettavano il Messia, cioè il Salvatore del popolo, come un personaggio luminoso e potente, come una folgore che venisse improvvisamente a sterminare i suoi nemici. Ma la gente più buona, e che meditava più volentieri la parola della Bibbia, specialmente i profeti, capiva che i modi di Dio sarebbero stati misteriosi e forse molto lontani da quelli che si immaginavano tutti. Alcune di queste persone, come la profetessa Anna, vivevano quasi sempre negli edifici del Tempio, aspettando la venuta del Messia secondo il modo che avrebbe voluto Dio. Fra costoro vi era un vecchio di nome Simeone. Un giorno vede entrare due giovanissimi sposi, Giuseppe e Maria, con un bambino di 8 giorni in braccio, venuti al Tempio per offrirlo al Signore, secondo l'usanza. Simeone improvvisamente capisce che quel bambino è il Messia atteso. Prendendo il piccolo dalle braccia della Madonna, esclama commosso che è ormai disposto a morire perché ha visto in quel bambino il Salvatore del mondo. Ma con tristezza aggiunge poi che una spada avrebbe trapassato l'anima della madre di quel bambino, perché tanti non lo avrebbero riconosciuto e accolto. Quando prende fra le braccia il piccolo Gesù e recita il Nunc Dimittis, che esprime in modo perfetto l'attesa secolare del popolo di Israele definitivamente compiuta dalla presenza di Dio in quel piccolo essere umano, il vecchio Simeone profetizza che Gesù sarebbe stato segno di contraddizione affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori. È a questo livello che attinge l'espressione biblica del cuore malvagio, il livello della libertà, che il cuore autentico dell'uomo e che prima e più che nelle scelte clamorose si esprime nell'atteggiamento primordiale che si assume di fronte al reale. Di fronte alle cose, alla propria donna, alla madre o a Dio, ci si può porre ripetendo, imitando l'ampiezza smisurata del gesto misericordioso che ci ha fatto fiorire alla vita, con l'apertura di cuore, cioè del bambino o del povero di spirito che non ha misura propria da difendere. Oppure ci si può porre con il pregiudizio ripugnante che il nostro criterio è l'unica possibile misura del reale, chiamando sbrigativamente e grottescamente l'essere Dio stesso di fronte al tribunale del nostro criterio. Il cuore malvagio, mistero di libertà. Qui è la radice di spiegazione di ogni male. Il mistero della libertà di questa mobilità misteriosa del nostro essere che accade nella più assoluta discrezione, a questa profondità di comprensione, a questo realismo nella percezione di noi e del nostro male, ci conduce l'ascolto umile e confidente della parola di Dio. Recitare il cantico del Nunc Dimittis a compieta è commovente, perché poter dire al Signore di essere il Salvatore, di esistere così come già esiste, strappa la grazia nonostante il nostro male e ci lascia andare, come il vecchio Simeone, in pace. È come un bambino che dicesse, prima di andare a letto, a suo padre: «Padre, tu sei mio padre». Qualunque mancanza avesse commesso durante la giornata, anche un istante prima, quel bambino, con queste parole, affermerebbe la verità più corrispondente al cuore e alla realtà che si possa immaginare: «Tu sei mio padre».

con Rosario Tronnolone al microfono, Gaetano Lizio. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Lamento doloroso di Gesù perché il suo amore non è compreso né ricambiato anche dalle anime a lui consacrate.
1: Il mio cuore è pieno di infinita misericordia per le anime e in modo speciale per i poveri peccatori. Ah, se le anime capissero che io le amo come il migliore dei padri, che per loro scaturirono dal mio cuore come dalla sorgente d'ogni misericordia il sangue e l'acqua, che per esse dimoro nel tabernacolo come re di misericordia da dove desidero colmarle di grazie, ma esse non le vogliono ricevere. Vieni almeno tu da me il più spesso che puoi e prendi queste grazie che le altre non vogliono accettare. Facendo così consolerai il mio cuore. Ah, com'è grande l'indifferenza delle anime davanti a tanta bontà e a così innumerevoli prove d'amore. Le anime che vivono nel mondo affliggono il mio cuore con l'ingratitudine e la dimenticanza. Esse trovano tempo per tutto, ma non ne trovano per venire da me a ricevere le mie grazie. Per questo mi rivolgo a voi, anime elette. Ma perché anche voi non comprenderete l'amore del mio cuore? Perché anche tra voi il mio cuore incontra tante delusioni, tante riserve, tante diffidenze, tante precauzioni e tanto poco filiale abbandono? Per tua consolazione ti dirò che esistono nel mondo anime che mi amano con sincerità e io sono felice d'abitare nei loro cuori. Ma quante poche esse sono! Anche nei conventi ci sono anime che colmano il mio cuore di gioia. In esse sono impressi i miei stessi lineamenti e perciò il Padre Celeste le guarda con compiacenza singolare. Esse formano l'oggetto dell'ammirazione degli angeli e degli uomini, ma il loro numero è tanto piccolo. Esse tuttavia sono come uno scudo che difende il mondo dalla giustizia del Padre mio ed implorano la sua misericordia per il mondo intero. È per l'amore e il sacrificio di queste anime che il mondo continua ad esistere. Ma ciò che ferisce il mio cuore nel più doloroso dei modi è l'infedeltà di alcune anime da me scelte con particolare amore. Le loro infedeltà sono lame taglienti che mi trafiggono il cuore.
2: Corolcina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,

0: offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
0: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: divina misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.

ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete portarne il peso. Il Vangelo parla di rivelazione, ma non completa. Gesù se ne va senza aver detto tutto. Invece di concludere «questo è tutto, non c'è altro», come farebbe la nostra presunzione, Gesù promette una guida per un lungo corroborante cammino, per una esaltante ricerca che non finirà. Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito genera Evangelo in noi e tutti i verbi che Gesù usa, verrà, annuncerà, guiderà, prenderà, sono verbi al futuro che aprono strade. Allora, ecco la gioia di sapere, per bocca di Gesù, che la verità non è chiusa nelle nostre formule, ma è ricerca, scavo, progresso, che apparteniamo a un sistema aperto, non a un sistema bloccato, che in Dio si scoprono nuovi mari quanto più si naviga. E così nel Vangelo scopri nuovi tesori quanto più lo apri, quanto più lo scavi. Invece di dare voce alle nostre paure, proviamo ad aprire la Bibbia. Andiamo alla prima di tutte le parole che escono dalla bocca di Dio nei confronti dell'uomo. Facciamo l'uomo. Ed è un verbo al presente, un eterno presente che raggiunge anche me. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza.

Unica è la volontà di Dio verso l'uomo, dal primo giorno fino ad oggi, dalla Genesi all'Apocalisse, una e irrevocabile, rivelata dalla sua prima parola verso di noi: fare l'uomo, farlo sempre più somigliante. Volontà di Dio è tutto ciò che costituisce l'uomo in umanità. L'uomo sta sempre nascendo. Dentro di noi abita l'uomo del futuro. Siamo sempre nella preistoria di noi stessi. Fare l'uomo, farlo sempre più umano, modellarlo, farlo fremere di vita, dargli il proprio respiro, dargli compagni di amicizia e di amore. Questa è la volontà di Dio. Suo volere unico, che io cresca a sempre maggiore somiglianza con il mio Signore, che il mio volto sia sempre più simile al grande modello, che l'uomo sia creativo e ostinato nell'amore. Non è bene che l'uomo sia solo. È la seconda parola, e allora la volontà di Dio è la vittoria delle solitudini, è comunione. In principio c'è il legame, nella Trinità e dentro di noi. La volontà di Dio è che questo legame si annodi in forme armoniose e forti. Allora pregare e dire «sia fatta la tua volontà» non può essere l'eco dove si insinuano rassegnazione o timore, ma sarà invece sorgente di speranza, di futuro che sale, che ascende, che lievita, parole ricche, parole germinali.

Per dissodare il futuro resteranno indispensabili le scritture sacre e la poesia. Così ha cantato Davide Maria Montagna nella lirica Per frammenti. Saranno solo loro, pur per frammenti, una suggestione di novità, un dono contemporaneo sempre. Solo le scritture sacre, già oggi un po' corrose nel tempo, e la poesia saranno per sempre vento di futuro, vento di millenni e di ogni istante, fremito della creazione, pur per frammenti, senz'altro. Io credo alla primavera dei cuori, l'unica che non è legata a clima o stagione. La primavera dei cuori è operazione ardita. Ogni pratolina, ogni margherita, per sorridere lì in mezzo al prato, contenta dei suoi colori, ha dovuto attraversare notti e deserti, ha dovuto ingaggiare battaglie senza pietà. La primavera dei cuori libera le possibilità. Per guarire non c'è niente come perdere la propria vita di sempre, quella con lo stesso volto di sempre, scommettendo sulla novità che ci abita. Fiorire, dunque. Fiorire è profonda responsabilità. Il mondo fiorisce se io fiorisco, cambia se io cambio, diventa nuovo se io divento nuova creatura. Ci impegniamo allora, come diceva Mazzolari, non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma per amarlo e custodirlo.

O Signore, viventi tutti in un universo fervente di vita, apri i nostri occhi alla novità di ogni alba. Il sogno che oggi ci stimola è il tuo futuro che ci chiama, la tua vita che si esprime in nuove inimmaginabili forme. Nel cuore della pietra il tuo sogno si infiora di vita. Nel profondo della terra risveglia le infinite vite. Nel cuore dell'uomo risveglia amore e gioia. Tu, o senza limiti, ci chiami a novità crescente. Ci inviti nella tua dimora, tu che dimora non hai. La tua tenda è sempre oltre, sempre oltre. Il tuo infinito cammino sia il nostro, o Signore.

Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi, pubblicato dalla casa editrice Fraternità di Romena. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: I figli

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Dio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: potenza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto alla parola.
1: Prega per noi.

0: dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

0: specie dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Preghiamo per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Preghiamo per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre della tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione.

L'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopre la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è infinita, viene dall'eternità, dura per l'eternità. Dio non invecchia nel tempo. Noi, fatti di carne e ossa, col tempo perdiamo le nostre energie. Dio non perde le sue energie, è infinito. Ci ha creato a sua immagine e somiglianza per prendere parte alla sua gloria, alla sua eredità. E quanto ci ama, quanto Lui è grande, ci dona tutto, noi riceviamo quanto siamo in grado di ricevere per mezzo della fede, ma Lui non ci tratta secondo i nostri meriti, ma secondo la sua bontà, come dice il salmista. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci tratta secondo i nostri errori, ma ci tratta secondo la sua misericordia, il suo amore. E vuole che nessuno di noi vada perduto, ma che tutti conserviamo la gloria eterna. E Gesù ha sposato questa volontà del Padre, questo progetto del Padre. Infatti dice nei Vangeli di Giovanni: questo comando io ho ricevuto dal Padre mio, che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato,

0: Lo risusciti nell'ultimo giorno. Oggi la Chiesa, fratelli, ricorda uno dei grandi padri della Chiesa d'Occidente, il primo fra tutti, Sant'Agostino, unito a San Gerolamo, prima ancora San D'Ambrogio in Milano, poi il grande Papa San Gregorio Magno. Sono ritenuti padri della Chiesa d'Occidente perché hanno dato la loro impronta, per quanto però, fratelli, nessuno può sostituire il Vangelo. Il Vangelo è il testo della Chiesa, è il codice della Chiesa e al Vangelo noi dobbiamo sempre riferirci. E Sant'Ambrogio, San Gerolamo, volle proprio approfondire la parola di Dio, studiò a fondo le lingue originali. E dopo aver trascorso la sua giovinezza a Roma e fu anche segretario del Papa San Damaso, abbracciò la vita consacrata con un gruppo di donne consacrate e alcune sante tra queste si ritirò a Betlemme dove volle dedicarsi alla traduzione della Bibbia dal greco e dall'aramaico, tradurla in latino, quella che è chiamata la Vulgata, cioè c'erano altre traduzioni, un po' maccheroniche per la verità, un latino antiquato, il latino di San Gerolamo, un latino elegante, che viene da uno studioso che è padrone della lingua, e la sua preoccupazione era quella di dare ai lettori ciò che il Signore realmente diceva. Per questo volle tradurre i testi originali, lui no, non poteva accedere ai testi ebraici, allora ricorse a uno stratagemma, dal momento che nessun giudeo gli avrebbe mai prestato i suoi testi ebraici, lui si mise d'accordo con il rabbino che gli portava i testi di sera e glieli riconsegnava la mattina. E così lavorava di notte, di modo che nessuno si accorgesse di quell'opera, perché in quei tempi c'era grande dissidio tra la Chiesa cattolica e gli ebrei, i giudei, e quindi lui ricorse a questo stratagemma per poter tingere i testi biblici, ma quelli più antichi, più originali e nella lingua originale. Lui era nato in Croazia, seconda metà del III secolo, e aveva un carattere piuttosto focoso, tanto che quando pregava diceva: Parcimi Domine qui ad Armata Sum, abbi pietà di me, Signore, perché sono dalmata. E infatti la sua vita è stata, oltre che dallo spirito di santità, è stata animata anche da molte polemiche, perché diceva le cose come le pensava, come le sentiva, non aggiustava, che voleva la verità, voleva la schiettezza, e in questo si distinse, ma si distinse anche nella vita ascetica. Si ritirò lì a Betlemme a fare vita ascetica, e c'erano alcune donne come Santa Paola, sua madre, e altre donne che si consacrarono alla vita, vita di ascetica per conoscere il Signore, non semplicemente attraverso la letteratura, ma fare un'esperienza personale di Dio. E San Gerolamo voleva che la fede cristiana si fondasse sulla parola di Dio. Insegnava che bisogna avere la parola di Dio sempre tra le mani e sotto il cuscino. Perché la mattina la prima cosa da fare appena svegliati masticare la parola e nutrirsi della parola di Dio. La sera l'ultimo pensiero a Dio attraverso la meditazione della sua parola. Così ha tradotto anche i salmi per molti secoli, abbiamo usato nella liturgia la traduzione di San Gerolamo, poi nel Novecento si è provveduta ad aggiornare alla luce delle scoperte storiche, ad aggiornare anche parte della scrittura, ma non per cambiare il contenuto, ma per comprenderlo e diffonderlo ancora meglio. E questo amore per la scrittura, fratelli, era a cuore a San Gerolamo per ogni cristiano. Lui diceva: l'ignoranza della scrittura è l'ignoranza di Cristo. E la scrittura, abbiamo visto, non è opera di pensatori che si sono messi a tavolino a scrivere delle storie, è opera di ispirazioni. Dio ha rivelato il suo pensiero attraverso profeti, attraverso i patriarchi, soprattutto attraverso Gesù Cristo, che è la rivelazione del Padre. Lui non dice parole, è la parola di Dio. La sua morte sulla croce è la sentenza di Dio che vuole e ha operato la salvezza di tutti. Chiunque perciò per la fede può attingere questa grazia, non perché l'ha meritato, ma appunto perché è grazia, è dono che viene concessa e partecipato a noi. E io vi invito, fratelli, ad innamorarmi, a innamorarvi della parola di Dio. Nel 2006 circa fu tenuto un sinodo sulla parola di Dio e la Chiesa volle proporre il rinnovo nella Chiesa della passione per la parola di Dio. Bisogna innamorarsi della parola di Dio, fratelli, ricercarla, gustarla. Il profeta Geremia dice: quando mi vennero rivolte queste parole, le divorai. Non le mangiare, le divorai. Guardate con quanta passione il profeta accoglie la parola di Dio. Così anche San Giovanni nella Bibbia dice: divorai la parola che mi veniva data, mi fu data mangiare il rotolo della parola, fu dolce sulla mia bocca quando appunto mangiai questa parola. Noi ci dobbiamo innamorare della parola, imparare la parola, ma imparare a conoscere anche il senso della parola di Dio. E la parola di Dio non viene capita alla luce di studi, la parola di Dio viene capita alla luce della fede in Gesù Cristo, che è il compimento della parola di Dio. E quando noi appunto conosciamo la parola di Dio e la mettiamo in pratica, allora, fratelli, possiamo conoscere Cristo, e Cristo ci fa conoscere la parola. Signore Gesù, tu sei la parola. San Gerolamo era innamorato di te, dette la vita per te, visse per te e si adoperò nel portare a noi la tua parola. Oggi, Signore, ti preghiamo, rinnovi in mezzo alle nostre comunità, alle nostre parrocchie, l'amore per la parola. Fa che la nostra fede sia fondata non sui nostri ragionamenti, ma su di te, che sei la pietra angolare, scartata dagli uomini, ma scelta e preziosa per formare la pietra angolare su cui costruire tutto l'edificio della nostra vita. Signore Gesù, tu sei la parola pronunciata dal Padre, e in te il Padre ha detto: ti ho amato amore eterno, ti ho salvato e ti ho liberato, ti ho destinata alla gloria. A te Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu mangiavi la parola, ti nutrivi della parola. La parola era la tua vita e ogni opera di Dio tu lo meditavi e lo osservavi nel tuo cuore. Ti sei cibato sempre della rivelazione del Padre. Dona anche a noi questo spirito d'amore per Gesù, vera parola di Dio, che impariamo a vivere di Lui, con Lui e per Lui, nutrendoci di Lui, pane vivo disceso dal cielo, a cui salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli, vi invito tutti, lo ripeto per la terza volta, vi invito tutti ad avvicinare la parola di Dio, ma ascoltando la parola nel vostro cuore e leggendo, meditando la parola alla luce di Gesù Cristo. E qual è la prima parola che Dio ci rivela? Dio tanto ha amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Vuoi comprendere la parola? Guarda l'amore che Dio ci ha rivelato, l'amore che ci ha donato in Gesù. Alla luce di quell'amore i misteri della fede si fanno chiare. Senza quell'amore noi leggiamo un libro come un altro, e tante volte anche lo si disprezza. Amate la parola. San Francesco voleva che quando si trovava un qualche biglietto, brani della scrittura, lo si raccogliesse, lo si venerasse, magari se ne facesse un quadro, lui venerava anche lo scritto della parola, era la sua vita, e tale sia per ciascuno di voi. E il Signore vi dia l'intelligenza, dice San Paolo nella lettera agli Efesini, il Signore concede uno spirito di sapienza e di rivelazione per meglio conoscerlo. La scienza non conosce Dio, lo Spirito Santo lo rivela. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi.

Dio eterno, 1000 anni per te sono come il giorno che è passato. Fa che non dimentichiamo che la nostra vita è come il fiore del campo che spunta al mattino e avvizzisce la sera.

Concedi al popolo cristiano la tua manna, perché non muoia di fame, e l'acqua viva, perché non soffra di sete inestinguibile.

fa che non perdiamo mai la fede e il senso cristiano della vita, perché il nostro tempo, nella fatica e nel riposo, sia tutto orientato alla tua gloria.

0: Santo è il tuo nome, Signore, e la tua misericordia è benedetta nei secoli. Guarda con benevolenza il tuo popolo in preghiera e fa che la sua lode si unisca alla liturgia dei santi del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Gabriella Facondo. Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, alla scoperta di desideri, aspirazioni, timori dei giovani protagonisti del terzo millennio. E per documentarne non solo la capacità di fare sogni grandi, ma anche di imboccare al bivio, nel bosco, la strada meno battuta per realizzarli, voglio raccontarvi una storia. È la storia di due ragazzi, oggi sono marito e moglie, che in un mondo frenetico che è segnato da continue accelerazioni in vista di sempre nuovi traguardi, si sono dati il tempo di scalare di marcia, di guardarsi intorno per godersi ad ogni istante il paesaggio. Benvenuti Rossella Del Consolo e Michela D'Alessio, viaggiatori, girano il mondo in camper e lo raccontano a chi troppo spesso si ritrova a vivere la vita come una gara di velocità con il traguardo che scivola sempre un metro oltre. Benvenuti.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie a voi ragazzi, piacere. Perché poi siete in viaggio e tra poco ne parleremo. Michele, io condenso, riassumo la vostra vicenda. Abbiamo insomma un tempo limitato, però tutto comincia quando alla vigilia, sì, se non sbaglio, del 25° anniversario del matrimonio dei tuoi genitori, tu ti ritrovi, esatto, dopo essere rimasto a letto con febbre alta e vomito, disteso, privo di sensi, sul pavimento del bagno. Allora, peritonite acuta con perforazione dell'intestino, un primo ricovero, sì, poi dopo un anno un secondo, prostatite cronica, infine una terza diagnosi, rettocolite ulcerosa cronica. Insomma, Michele, tre malattie e un corposo sospetto, tutta colpa dello stress. Cioè, che facevi? Com'era la tua vita?
1: Allora, io mi svegliavo tutte le mattine alle 6:30, poi percorrevo circa 40 minuti di strada in auto per raggiungere il luogo del lavoro, aprivo il negozio, lo gestivo, rimanevo all'interno del negozio a mangiare, non tornavo a casa perché lo stipendio non bastava a coprire le spese di trasporto, e riaprivo il negozio verso le 3 di pomeriggio e poi lo chiudevo alle ore 21, ma il più delle volte andavo a casa verso le 22:30 perché mi occupavo anche della chiusura della cassa. E cioè, quando chiudevo l'attività,
0: sì, quando chiudevi l'attività?
1: Quando chiudevo l'attività, poi avevo anche una ragazza dove raggiungevo la mia ex fidanzata, altri 30 minuti di strada e ancora altri 30 minuti per tornare a casa.
0: No, cioè hai descritto, diciamo, una giostra impazzita in cui però molti di noi colgono cose in cui si possono riconoscere. Con quello che ti è capitato, le tre diagnosi, sì, tre ricoveri, insomma, hai deciso che qualcosa parecchio doveva cambiare. Hai letto, hai guardato film, hai osservato, studiato la vita degli altri e dopo essere stato sul punto di morire hai realizzato che insomma qui sulla terra almeno abbiamo una sola vita. È un po' come io lo cito sempre, soprattutto in radio, quando il mitico professor Keating dell'attimo fuggente ai suoi alunni fa vedere quella foto in bianco e nero, sono gli alunni della generazione che li ha preceduto, no, ovviamente non ci sono più, esortandoli a cogliere l'attimo e rendere straordinaria la loro vita. È stato un po' così, è stato il tuo Keating quello che è successo.
1: Sì, proprio così. Io infatti volevo cambiare vita, mi sono reso conto che non potevo continuare in quel modo. Beh, direi, caspita, dopo tre ricoveri in ospedale era arrivato il momento di dare una svolta.
0: Hai dato una svolta però non proprio semplicissima, non è che ti sei messo a riposare a letto, ma sei partito per Santiago de Compostela, 1000 chilometri a piedi da solo, sì. Poi anche qui io riassumo, hai scalato il Kilimangiaro, visitato la Tanzania, un anno di servizio civile in Albania, sì. Così hai capito che quella era la strada, cioè il viaggiare, ma come facevi a mantenerti a quel punto? Poi parleremo dell'oggi tra poco anche con Rossella.
1: Ok, allora io avevo già messo da parte lavorando un po' di soldini e poi ero entrato in disoccupazione perché il licenziamento è stato per giusta causa, il mio servizio in Albania era retribuito, sì, pertanto ho avuto la possibilità di spostarmi e fare esperienza.
0: Ecco, e lì hai capito, quella era la tua strada. Senti Rossella, a che punto di questa storia arrivi tu e dove ti trovavi, cioè intendo nella tua vita, studiavi, lavoravi, che progetti avevi?
2: Allora, io ho conosciuto Michele nel 2017, quindi sono trascorsi quasi 10 anni che siamo insieme, quasi 10 anni di fidanzamento e 4 anni di 5 anni di matrimonio. Mm-hmm. E l'ho conosciuto quando io frequentavo l'università, ero a un passo dalla laurea che poi comunque ho conseguito, presso l'Università di Bari, che è la nostra città, e niente, all'inizio non ho preso bene questa sua idea, perché lui è stato molto chiaro, Gabriele. Lui mi ha detto dal primo giorno: io voglio partire, voglio fare questa esperienza, voglio viaggiare per un tempo, si spera, molto lungo, e quindi se vuoi possiamo pensare di iniziare una relazione. Altrimenti
1: io parto da solo.
2: Io parto, perché
0: è stato pure minaccioso, molto, diciamo, molto. Ti ha proposto una cosa complicatissima a due passi dalla laurea,
2: esatto.
0: E insomma l'ha fatto anche con tono perentorio.
2: Sì, perché lui, diciamo che, ma spiegalo,
1: però gli ho detto laureati, io ti aspetto. Infatti abbiamo aspettato 3 anni, Rossella ha concluso gli studi e poi siamo partiti. Dai, sono stato
0: anni, ecco, io mi permetto di dire, Michele, anni durissimi per la povera famiglia di Rossella, che non so quanto fosse d'accordo con questo progetto o fortemente destabilizzata. Però Michele, voi vi siete sposati il 18 giugno del 2021, qualche mese prima di partire per il vostro primo lungo viaggio in Italia. Allora, rito religioso in chiesa, un bel ricevimento, cucina prelibata barese, ma le vostre famiglie, no? Gli invitati lo sapevano che quando sareste partiti quello non sarebbe stato un normale viaggio di nozze, ma l'inizio di una vita su un camper, dentro un camper, un mezzo, peraltro mezzo scassato del 1992, da cui Rossella durante il matrimonio è uscita con l'abito da sposa? Avevano capito loro? Cioè, invitati e famiglia.
2: Secondo me l'hanno capito il giorno stesso del matrimonio, quando ci hanno visto arrivare in chiesa prima e a ricevimento poi a bordo del camper, che è stato la nostra limousine.
1: Non, diciamo, puoi immaginare la faccia della nonna di Rossella, che è rimasta scandalizzata.
0: No,
1: ovviamente.
0: Io la riesco a immaginare, non so perché, ma la vedo proprio vivida davanti a me.
2: Sì, diciamo che all'inizio non è stata una decisione, o meglio, non l'hanno presa benissimo, diciamo, perché soprattutto la mia famiglia aveva altre idee, altre aspettative su di me, su quella che sarebbe stata la mia vita, ma ad oggi posso dirti che è un po'...
0: Sono soddisfatti, ma noi oggi non ci siamo ancora arrivati, siamo ancora nello ieri. Allora, il camper, quel camper, oggi ne avete un altro del 2022 rispetto a quel primo mezzo, è stato peraltro un simbolo presente al vostro matrimonio, era dappertutto, era pure sulle bomboniere. Io so però che Rossella ci tieni tantissimo, ma immagino anche Michele, a far capire che la vita che tu porti avanti in viaggio non è una vacanza, ma esplorazione, scoperta, incontro. Allora io voglio chiederti, ma tutto questo, Rossella, non è faticoso? Perché, allora, qui delle due l'una, o l'una o l'altra, insomma, il sogno di Michele era solo il sogno di Michele e a un certo punto, gioco forza, l'hai fatto tuo, o hai scoperto che condividevate di fatto lo stesso sogno a un certo punto, una sorta di epifania hai avuto?
2: Sì, esatto, ti confermo, la seconda, nel senso che inizialmente ero un po' scettica, un po' spaventata, mi dicevo: oddio, ma cioè, dove vuole portarmi questo ragazzo? Cioè, tutto bello, la sua idea molto hippie, se vogliamo, almeno io la percepivo così. Poi però ti dico anche che con il passare del tempo ho capito che a me piace tantissimo questo stile di vita. Sì, sento un po' la mancanza dei miei affetti, di alcune cose che ho lasciato in Italia, sì, del cibo, sì, senz'altro.
1: Soprattutto,
2: è uno stile di vita che sento assolutamente
0: tuo.
2: Quello che era il sogno di Michele è diventato mio.
0: Allora, sì, perfetto, tra poco, non ce l'avete ancora detto, ma tra poco lo scopriremo dove siete in questo preciso istante. Intanto ascoltiamo Linger dei Cranberries.

0: giovani, si diventa. E allora ritorniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Rossella del Console e Michele D'Alessio, che veramente ci stanno raccontando la loro vita in camper, ma come ci sono arrivati e che significa questa vita. Allora, Rossella o Michele, vediamo chi di voi se la sente di rispondere, nel libro che avete scritto a quattro mani, Casa e Ovunque Siamo Insieme, peraltro c'è anche Mia, il vostro Golden Retriever, specificate che voi non viaggiate per visitare il mondo ma per abitarci davvero. Allora, capisco bene che la questione non sono tanto i luoghi, quanti ne visitate, dove andate, ma il come a fare la differenza, perché in effetti tra i ricordi più belli, per esempio, c'è quando in Sicilia il camper ha preso fuoco e voi siete rimasti fermi per diversi mesi, ospiti di una signora, generosa signora, e di suo figlio disabile. Chi mi risponde?
1: Esatto.
2: Racconta, vai amore, vai.
1: Allora, rispondo io. Sì, quello che ci piace di più di questo viaggio è la lentezza con cui lo affrontiamo, la lentezza che ci permette di davvero entrare in contatto con i locals, con le culture, con le tradizioni di ogni popolo, o meglio di ogni regione o di ogni città, perché il mondo è veramente immenso e molto molto vario, come posso dire, no?
0: Sì.
1: Diciamo che poi subentrano anche gli imprevisti, come quella famosa volta, chi se la dimentica, Gabriella, di quando ha preso fuoco l'impianto elettrico del primo camper. Abbiamo avuto un angelo, la signora Patrizia, che salutiamo, che è sempre nei nostri cuori, che ci ha aperto le porte di casa sua per due mesi, facendoci vivere con lei, ed è stata l'esperienza più bella. Una mamma.
0: Splendido. Esatto. Me l'hai descritta benissimo la cosa.
1: Bravissima.
0: Ma la questione però poi si pone, Michele, magari mi dici tu anche qui, anzi no, lo chiedo a Rossella, perché in realtà c'è un altro personaggio che entra in gioco, è la solita, perché la domanda viene, no? Ma come vi mantenete? Di che cosa vivete? Rossella, questa domanda te l'ha posta con molto tatto una bella signora di 73 anni, la signora Ida.
1: Sì. Allora, noi siamo partiti con un progetto che era quello di un e-commerce, avevamo aperto una partita IVA e un e-commerce appunto di prodotti tecnologici usati per lo più smartphone, che abbiamo gestito in primo luogo a Modugno, la nostra città di origine, quando vivevamo ancora lì, e poi abbiamo provato a gestire anche a distanza, ma non è andata come ci aspettavamo. Quindi poi ci siamo reinventati sul piano social.
0: Ma Ida chi è? Ida chi è che vi ha chiesto queste cose? E tu già queste cose le hai dette anche a lei? Chi era Ida? Perché è un bel personaggio, mi ha colpito. Quando Giacomo Di Fruscolo, che ha contribuito alla puntata, me ne ha parlato, io mi sono entusiasmata.
2: Allora, Ida è una signora che abbiamo conosciuto a Torino, però che ha è originaria della Basilicata,
1: è una persona appunto realmente esistente, che però il cui nome però è stato modificato ovviamente nel libro, ed è una signora dolcissima. Ci ha raccontato la sua storia, il suo sogno di viaggiare assieme al marito, che purtroppo è naufragato a causa delle condizioni di salute del marito, che purtroppo è venuto a mancare. E quando io le ho raccontato invece del nostro sogno, del nostro progetto di vita, ci siamo messi un po' a piangere insieme, nel senso che lei ha detto: ma guarda, fai benissimo, fate benissimo, non perdete tempo, perché loro avevano aspettato la pensione, di sistemare alcune cose a livello familiare per poi partire.
0: E ecco, poi è stato troppo tardi. Non facciamo aspettare i sogni. Non facciamo aspettare i sogni. Io ho interrotto Rossella perché volevo sentire Ida. Michele, ma che cos'è oggi questo progetto? Il primo non funzionava tanto bene per mantenervi, invece oggi con il Van Golden, insomma, le cose vanno a gonfie vele, mi pare di capire.
2: Ed è tutto merito di Rossella.
0: Dici cos'è sinteticamente?
2: Io ero contrario ad aprire i canali social, Rossella ha investito tutto il tempo, mi ha convinto, abbiamo realizzato, cioè noi raccontiamo la nostra vita in viaggio, la nostra quotidianità, facciamo video, foto, e ad oggi i canali social ci permettono di vivere viaggiando.
1: Esatto.
0: Voi lo descrivete tutto quello che vivete, lo fate attraverso i canali social, è una sorta di diario, è un blog, è tanto insieme. Io ho pochissimo tempo, però ci sono due cosette che voglio ancora capire. Rossella, ma se un giorno voi decidete di fare figli, come si fa? Perché voglio dire, non è detto che la mobilità sia anche il loro sogno, di sicuro non è facile.
1: Di sicuro no, la nostra idea comunque è quella di non fermarci almeno per i prossimi anni e poi di valutare insieme anche alla crescita di eventuali figli, di modificare eventualmente il nostro stile di vita, però anche per i primi anni del bambino vorremmo continuare
2: a viaggiare.
1: Sì. Esatto, anzi un grande sogno sarebbe quello di raggiungere il Sud America, di praticare homeschooling e quindi di fare
2: questo è un grandissimo spoiler. Non ne abbiamo mai parlato sui canali social.
0: Mi sento onorata e quindi l'anno prossimo noi vi raggiungiamo per farci raccontare. Ma Michele, io fin qui non ti ho chiesto della tua salute, perché però la voce mi sembra quella di uno che sta benissimo. Posso però domandarti, quando uno ha un sogno così, no, nel cuore, nella mente, e tutti dicono che è una pazzia realizzarlo, come si fa? Cosa serve?
2: Allora, quello che io cerco di dire sempre a tutti, non aspettate di ammalarvi per trovare il coraggio per cambiare le cose, perché tantissime persone chiaramente devono prima toccare il fondo, no? Per rendersi conto che è arrivato il momento di cambiare. Io non conosco il segreto, non conosco il trucco, ma quello che invito a tutte le persone è quello di informarsi, di leggere, di studiare le storie altrui senza giudicarle, perché poi le possiamo far nostre, come è successo per me. Io mentre lavoravo leggevo storie di altri ragazzi nel 2015, quando i blog erano ancora, diciamo, agli esordi, e proprio leggendo le loro storie mi sono reso conto, caspita, posso farlo anch'io, ma non ho avuto il coraggio fin quando non mi sono ammalato, purtroppo.
0: Esiste una strada per tutti, quando la vita ci fa stretta proviamo a trovarla quella strada. Dove siete? Vi saluto così. 42 gradi circa, dove?

0: Effetti collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana.
1: Benvenuti da Iliana Astorri al settimanale di medicina effetti collaterali. Oggi ci occupiamo di un innovativo sistema per effettuare la gastroscopia, poi parleremo di un intervento al polso con una protesi realizzata con stampante in 3D. Nel corso del congresso Endolive che si è svolto alla fine di maggio a Roma è stato presentato il Navicam Stomach System, una videopillola per effettuare le gastroscopie senza il fastidio del cosiddetto tubo e senza sedazione. Ce ne parla il professor Guido Costa Magna, direttore scientifico del European Endoscopy Training Center e dell'Endolive Roma. Professore, benvenuto.
2: Grazie, bentrovati.
1: Professore, come funziona questa telecamerina?
2: È una evoluzione di questa tecnologia della videocapsula che esiste ormai da 20 anni e che è stata introdotta per lo studio dell'intestino tenue, poi successivamente per il colon. Questa volta invece si tratta di una videocapsula che esplora anche lo stomaco ed è una novità assoluta perché nello stomaco, essendo una sacca, non essendo un tubo come il resto dell'intestino, bisogna poterla orientare questa capsula per poter studiare le pareti.
1: Come viene orientata? Come si muove?
2: Ecco, questa è la particolarità di questo nuovo sistema. Questa capsula viene orientata attraverso un sistema magnetico e nella prima generazione di questa tecnologia questo sistema magnetico veniva operato dall'esterno attraverso una specie di joystick dall'operatore. In questa seconda versione, che invece noi abbiamo utilizzato per la prima volta al di fuori della Cina dove è stata sviluppata questa tecnologia, il tutto viene gestito dall'intelligenza artificiale. Cioè è una capsula praticamente robotica e il suo orientamento per lo studio completo delle pareti dello stomaco viene controllato dal magnete che agisce indipendentemente dal controllo dell'uomo. Naturalmente l'operatore può poi entrare in qualsiasi momento per correggere la posizione della capsula attraverso questo sistema di joystick.
1: Che cosa è in grado di vedere? Fino a che punto?
2: Beh, le immagini devo dire sono molto chiare, molto sorprendenti come qualità, quindi anche lesioni molto piccole possono essere identificate da questo sistema. Dopo aver studiato tutta la parte alta, quindi l'esofago e lo stomaco, la capsula continua la sua azione anche nell'intestino tenue e quindi l'esame si completa con la visualizzazione anche di questo organo.
1: Ci sono pazienti, professore, che non possono sottoporsi a questo tipo di indagine?
2: Certamente sì, ci sono alcune controindicazioni che sono più o meno le stesse controindicazioni alla risonanza magnetica nucleare, quindi portatori di pacemaker, di defibrillatori oppure di protesi metalliche non compatibili con il sistema magnetico non possono essere sottoposti a questo esame.
1: Attualmente non è un esame convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale?
2: Assolutamente no, questo è ancora, siamo in una fase molto preliminare, abbiamo soltanto degli studi eseguiti in Cina con questo tipo di tecnologia, siamo in procinto di iniziare degli studi anche presso il Policlinico Gemelli per validare questa tecnologia e poterla in un futuro offrire anche alla popolazione.
1: Professore, gli esami endoscopici sono fondamentali per la diagnosi precoce dei tumori dell'apparato digerente. Possono davvero salvare la vita? Quando e chi dovrebbe sottoporvisi anche quando non si avvertono sintomi?
2: Certamente, gli esami endoscopici sono la maniera migliore per mettere in evidenza delle lesioni precancerose o lesioni già degenerate ma in fase estremamente precoce, quindi trattabili in maniera minimo invasiva sempre grazie all'endoscopia. A livello del colon ci sono dei programmi di screening molto ben stabiliti ormai e quindi sulla popolazione generale col sangue occulto fecale e in caso di positività la coloscopia, nei soggetti invece con familiarità di primo grado per tumori o polipi del colon con la coloscopia a partire dai 45 anni ogni 5 anni.

0: per il tumore dello stomaco, diciamo che nel nostro paese sono molto meno frequenti rispetto all'estremo oriente, quindi Giappone, Cina e Corea, e quindi i programmi sistematici di screening non sono messi in atto, però certamente se c'è familiarità per questo tipo di tumori può valer la pena verso i 50 anni sottoporsi a una gastroscopia.
1: Professor Costamagna, grazie e le auguro buon lavoro.
0: Grazie a lei.
1: Era il professor Guido Costamagna, direttore scientifico del European Endoscopy Training Center e dell'EndoLive Roma.

0: Al Gemelli è stata impiantata per la prima volta al mondo una protesi per il polso ad una donna di 39 anni con tumore raro della mano. L'intervento è stato effettuato un mese fa. La signora, neomamma, sta bene e in recupero motorio. Il polso è stato realizzato con una stampante 3D e l'intervento è stato eseguito dall'equipe diretta dal professor Giulio Maccauro, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e ordinario di ortopedia presso l'Università Cattolica Campus di Roma, al quale chiediamo che tipo di tumore aveva la paziente.
1: Un tumore a cellule giganti del polso, più volte recidivato, più volte operato e più volte recidivato. Si tratta di un tumore classificato come benigno, ma localmente molto aggressivo, tant'è vero che più volte si era presentato, e aveva dato anche in passato metastasi polmonari che erano state più volte operate.
0: E come mai che questi interventi ortopedici precedenti non hanno portato a un risultato?
1: Le caratteristiche cliniche e locali di questo tumore, quando localizzato al polso, esprimono la tendenza maggiore rispetto allo stesso tumore localizzato in altre sedi a recidivare, proprio perché il trattamento chirurgico, che consiste nello svuotamento locale della massa neoplastica, il riempimento con cemento acrilico oppure osso proveniente dalla banca dell'osso, spesso si rileva insufficiente a eradicare completamente la malattia e più volte tende a ripresentarsi, ma proprio per le caratteristiche intrinseche del tumore stesso, che specialmente se localizzato al polso, più volte tende a ripresentarsi.
0: E quindi impedendo l'attività motoria dello stesso?
1: Non solo, ma anche sviluppandosi, coinvolgendo tendini, muscoli e nervi, e rischiando di poi svilupparsi anche a distanza, tant'è vero che nel caso specifico la paziente ha anche sviluppato negli anni precedenti metastasi polmonari che sono state sottoposte a trattamento chirurgico, con successo.
0: Come avviene la realizzazione di un polso con stampante 3D?
1: Nel caso specifico, la stampante 3D è correntemente utilizzata da noi come in altri centri nella chirurgia oncologica. Il caso del tutto peculiare è stato lo sviluppo di una protesi di questo tipo nel polso, perché negli interventi precedenti era stato già bloccato completamente il polso della paziente proprio per la recidiva della malattia, e tra l'altro l'osso principale del polso, il radio, più volte coinvolto dalla malattia, era insufficiente a reggere la realizzazione di una protesi. Per questo motivo abbiamo fatto sul modello TAC del polso residuo della paziente, con la stampante 3D è stato sviluppato un modello, tra l'altro ci è stata un'opera ingegneristica anche piuttosto avanzata, confrontandoci più volte con gli ingegneri che hanno realizzato il modello e con la paziente, per individuare il modello che maggiormente potesse essere funzionale per lei e da un punto di vista clinico, oncologicamente, cioè per superare la malattia nel modo più efficace.
0: Quale difficoltà si incontrano dal punto di vista chirurgico nell'impiantare questo tipo di protesi?
1: Nel caso specifico abbiamo dovuto resecare. Il radio, come detto, non era più un osso che poteva reggere la protesi, ma sì, trasferire l'ulna sul radio, resecare tutto il tumore e resecare il tumore che aveva già coinvolto i metacarpi, che sono le ossa della base delle dita. Per questo motivo abbiamo dovuto resecare e creare un modello di protesi che potesse avere delle viti speciali che ancorassero la protesi all'interno di tutti i metacarpi della mano. Da un punto di vista ingegneristico, ripeto, è stata una cosa piuttosto complessa, ma che ha portato un risultato chirurgico molto soddisfacente.
0: Lei ha detto che queste protesi realizzate con stampante 3D sono già usate, vengono usate in campo oncologico. Per quale?
1: Soprattutto nel bacino, le sezioni del bacino sono correntemente utilizzate. Il polso, soprattutto un polso in cui il radio veniva soppiantato dall'ulna, è stato un modello unico e pionieristico, ma normalmente nel bacino, nelle grandi revisioni, anche di quando le protesi dell'anca sono molto diciamo, usurate, vengono utilizzati i modelli custom, cioè su misura, utilizzando stampanti 3D per la, diciamo, ricostruzione soprattutto del bacino. Le necessità ingegneristiche sul polso sono state del tutto peculiari.
2: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
0: Era il professor Giulio Maccauro, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e ordinario di ortopedia presso l'Università Cattolica Campus di Roma. Termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Io vi ricordo come sempre che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Un gran salut a tots vostres, chers ascoltadors. Quis i arguments di voi. Per començar, grande guerre, dute un'altra storia. Le prime guerre mondiali, vi ho dude dal punto di vista di cui che le ha patite di più, dal popolo furlan. Da spo una informazione su una risorsa che è in rete, in internet, per genitori e per frus. Par cresci roba un lavoro importante in DDVE con saldis radis. A seguì una leggenda furlana sul flum Celina e qualche nota lessicale e geografica al riguardo. E par finì, Friul Talmont le propone la grande figura di Amelia Cimolino. Buona ascolta a tutti. Stin traversant un momento storico, sa volta a testram di no crudi. Chieris in sanganadis, divueris e esterminis. Impendiciri la pace, si sinfevela domo di pui armis, pui spesis militar, in tuna corsa viersi il precipissi. E sin dagnò un farischio di una guerra mondiale, di una guerra atomica. E al parco i potens non avevano nessun scrupolo dalle incalcolabilis conseguences. E vin bisogna di pace. E non volin nemis, e volin la pace. Par no e parduta la indal mont. Alle un toc scritto di Gianni Rodari in viers che affevela dall'ar di San Marc, simbolo di pace, che per talian al sares l'arcobaleno. Che talmud paradossale spiritus che è caratteristic all'esprim chis desideri di pace fondamental per tutta l'umanità. E voi fant una libera voltura per Furlan. Il titolo è Dopo la ploe. Dopo la ploe al ven il clar, all'ust al cil l'arc di San Marc. A lei come un punt imbandierat, lo traverse il soreli tan bramat. A le bielchia la culnas in su, li so bandieris rossis e blu. Però a siluvio, chistale il mal, dome e dopo passat il temporal. Non saressi e un grand regal, che non vinis par noi e il temporal. Un arc di San Marc senza tempieste, che sì. A sares une fieste pardute la chiere, fa la pace prin dalla vuere.

Se è vera che la storia è a disservì per capire il present e non ripeti i sbagli dal passato, voi, poi che mai vi bisogna di riguardare tragedie e patimenti di vuera, dato che in sin capitas dentro una travolta si può di. Tajans passas si è tan fevelà dalla prima guerra mondiale e fra le tanti pubblicazioni al rivuart è che è scritta di Agnul Floramo, titolata Quintri storie de prime guerre mondiali 1914-1918, edizione La patria dal Friul. È una raccolta di scritti che erano stati pubblicati sulla patria dal Friul mese per mese dal 2014. Dulà che Floramo al discussi. Il senso più positivo dal conosci la storia è che il dirigiava dal passato un'elezione pel present. Fa luce sui fatti storici platas e confundus aiuta questa elezione. Stanche la prima vittima di ogni guerra è la verità, è importante recuperare la realtà des vicendis de grande guerre per casevin di insegnamento anche in di voi. Importante sei per capire ben ce che è l'estate che il macializzi, di là di tante smistificazioni retoriche, sei per fare giustizia a tanti vittime staponadis o dineadis. La versione ufficiale è che dal popolo furlan libera dall'oppressor, dulà che son metus un contro l'altri i bons talians e i tristi austriacs, ma dal Friul si partive militar sod tutti dos li bandieris. Riccardo Giusto Alpin di Udin e Eugenio Sandrigo Marinar di Grau son stati prins moar sui due fronts nemici. C'è molta città di celebrare una guerra fra fradis, una guerra che ha devastato gli nostri schieris, distrutto un'economia transfrontaliere, portato morte e miserie induti gli nostri fameis. I furlans non sentivano adesione a bandieris e patriotismi imponus di lontan, che ti dan la medaglia di eroi se tu cobi si sei nemici, quanche invece ti imponin di diventare un sassin, assi lei tal libri. Dulà che a palpite vive la storia de nostre int, dei nostri paesi e paesus, pandude con documentazioni storiche precise e onestà intellettuale. Alle un librut che si le in poc timp e calva ben anche per chei che non han masse confidenze cui scris par Furlan. E al riguardo situazioni furlane in chei timps, olei cumò un toc di riedo puppo, ghiavat dal suo libri par un pel, che è una raccolta dai suoi scris, pubblicate de Graphicis Editorials Artisticis Pordenonesis. Il titolo dal toc è L'armistizi dal Sedis. Une conte che hanno posse i autobiografiche per sé che Riedo Pupo all'ere dal Vinci, ma che si riferisce a una vicenda succedute a qualche dunatri. Io ho ai far l'armistizio con l'Austria e la vilie di Nadal dal Sedis. O ieri sul Trentin, un po' scà e un po' slate sbusis, pantan, fred, fan, pedoi, organizzazioni italiane. Basta di che per savedice bande che ieri l'Austria o scugnivi in domandai mux dal paese lì. Ben, lascin sta. E ieri la vilie di Nadalio. In che sere? Nessun traeve, né no, né i mux là di là. Ragno special e sgnape ad ut. Propita mi ha tocchiati l'aiuto e baracche dai ufficiai che ieri in prime linee da ur, a chioli i fiaschi che non svevin in promettus. Con me aliere un fresco di lezza che la sgnape noi lave. Ben, o sin lasiu e o sin tornas caliere scur come in bocche. Io avevi liquidate già la me part che di fresc e la prionte che non svevi indade. E on vevi rangiade une miege buracchie, tan di fa Nadal. Fresc alveve un fred cal cricave. Io ho escugnuti raiu la mantelina e di sbatonami la chiamese. Lui chio plen di fred al talpinave ce cal podeve, cui stave da ur. Lo hai perdut e o hai scugnut lassù di Besol. O hai chiaminat li soris. Ogni tanto mi sentavi sulla neve e mi pareva di ricreami. Ben, par fale e curte, a fuarce di sirà o hai chiatade une buge so di une ciobare. E dentro io. Po,
Non ti vi odio tre militars che trincavin come agnocis. Quanche mi lampin me, amolin li stacis e alcin li smans. Po, noi erino mux. Io allora ho alci li smans anche io, parce che di chiocco sedi, io non piar mai i sentiments. E urdist allor patua. Voraus camen zie, dindulaseso, di martrent, mi dice il prindenant. Di martren, io coeri stat sietagna vore là col Binter, col Pio Sel e chiosul Pieri Zanor lassù. Cui di martren? Io soi Hans Schneider, mi rispuint. Saveso che mi è venuto il sangloch. Sior paron, io, non mi conosci al Agnol, non si visi al di Agnol dal Prenar. Po Schneider, noi eri al mio paron di Martrent, un om ti dis io come il bon pan. Allora mi capisto, o ti riu li smans du chi doi, simbracin, e io bevi, lor te me buracchie, e io tal caratelut, la che avevi in Sligovic. Chio, ma uere e uere, e io escugnu diur alve, sior baron, sai al quai ordin di distripaius duc, parce cosseis barbars, nemis secolars dall'Italie? E no, disse Schneider, ovin ordin di faius fur, parce che osseis traditors, e anche mo ovessi il coraggio di pratindi di usurpanus trente triest, e si chialin in muse un cul altri. Agnol, calamang, disse Schneider, e se tu ascurdi trainus anche mo un'esclopetade, non ti templu iavore. E lui io, castei attenta ce gal fas, se no o gambi paron e o voi avore a Clanfurt. Dinche sere che il ca alla scugnut sta lì, sì, ma uere non da fate.

0: poche tuie e tuie a salti in fur di schiate magiche, la lor chiama rute e devente un maraveo studi di artist.
1: O hai già dici duci fa prin o piturino ne albe, come cheste. O dopo une nature muerte come cheste e dopo un ver ritrat come chest. E quanco vin avonde quadris o fasine une mostre.
2: Sì!
3: Quel chi vesse in tut, ale un toc chiapat
4: su YouTube,
3: in internet, dalla serie Tuie Tuie. Parlef, è una schiria di piccoli contis, con carton animat, par furlan, che adurin ognuna pos minus. I protagonisti son tui e tuie, doi simpatics di atus, e median li lor storiutis, al passa un insegnament, sevie linguistic, sevie di comportament, util ai frus par cresci ben. Ale un strument perché i genitori che son contents di tirar su i fis, trasmettint a lor no domo bens materiai, ma una lenga, una storia, una ladris e una civiltà.
5: Una biela iniziativa per cui che hanno il vol omologassi al ribas, come che vuoi tanti attindin a fa, ma che ognun mantegni la sua identità, perché che la varietà e la pluralità, linguistica e cultural, è una bieleccia.
3: A son stories adatti spai pui piccioi, e ai genitors, i voi di, i vuestri frus, figotaio par furlan. E voi anche giunta qualche vers di Guido Michelutti che ai giovins aurdiscussi. C'è più i biel di disimandi quando che si ha di saluda, ma par strade si sint ciao, come il ghiatta sgnagolà. Giovenos e giovenotis che crodeis di guadagnà, hanno le lengac plui nobil dal dolce nestri fevelà.

0: Alle stat partate in devante, in chiemota al 2004, il proget Interculture Mandi Mandi Marie Marie dalla biblioteca di Avian insieme a Cunco Droip, che aveva per tema Flabis Furlanis. Un pocis di che Flabis le vincontadis tali pontadi passadis, la biele frute e l'unviar, us di mush, la farina dal mulin di Lauco, e vuè un'altra dalla serie, titolata Il Flum Celina. Fevelandi Flums imparin il lessic furlan riguarda gli agis. Sorgente a si dice sorgiva, foce fos, ruscello riul, riu, riuc, royuc, torrentello lavie, torrente ruat, turint o genericamente aghe, canale canal o roe, fiume flum, flumere, aghe. Invece che in italiana è la gola, la forra, in montagna, per furlan è disin foram, e di qualche banda è in che fossor, agador, sluc, e in che a seconda della grandezza. Un dei personaggi dalla conta che l'in assentì è la biscia, par talian, che in furlan si può di madrac, bisch, bisce. Ma voi lo sintarin in un'altra forma, chist non, cai che dal codroipis, sbisse. Poi incontrarin gli aganis, cassonta la tradizione furlana, li fadis o ninfis dagli agis. Ecco allora la flaba, dalla voce della maestra Pierina.
1: Il flum cellina. Aliere une volte une gotute ca viveve sottiere in tune cune di claps, e lì aspettave atri gotis. Un di arrivare in altri gotis, e così han fatto une grande fieste. Dutis a son vignudis for di sottiere come un flum, e a son la di siu sempre poi iu. Siccome il flum alera in chiemozovin, al saltave parfin sui clas. Quand che il flum al chiatave pioris e cavres che si fermavin a bevi la soaghe, anche lui si fermave e al chiantave la so canzon. Lune gnod di lune plene, all'aspettat par tanti impli saganis, che però no vignivin. Allora alle latin tune grotte avai disperat. Un esbisse che passava par lì, ai dis, no tu sei sden di essi un flum, parce che no tu as un non. E lui ai dis, ma io hai un non, mi clami il flum da laghe. La sbisse allora ai dis, tu sei un flum di aghe, e parve un non, tu as di fa tre robis importantis. La prime, tu as di viergi la parte di clas cence claf. La seconde, tu as di sconfiggi dos tris. E la tierce, tu as di essi bon di rivà fin al mar. Al flum ai passe subite la malinconie, e l'ant dret palasso strade si è dismenteat par fin di duce caia dite la sbisse. Undi a si met sulla so strade une puarte di clas. Il flum al prove a passare in bande, ma l'ere bloccata dalle montagnis. Allora al mande li gotis piccoraggiosis dentri li fessuris dalla puarte, e gratte gratte arrivarin finalmente a slardialis, così il flum al podè passà. Continuant pa la so strade, ha l'acchiatato un om, e improvvisamente si riguarde dal second compit, al veve gli sconfiggi li dos tris. Si riguarde anche di che l'om calchiapave su la so aghe per bevi e per da di bevi agli so bestis. Alla capita l'ore cal veve sconfiggiù la prime strie, caere la fan. Po si è confidat con che l'om e ai ha domandat di iudalu a sconfiggi la seconde strie. In cambio lui aiva respartati lens fin alla val, e con la soffuarce aiva resfaggirà la rode dal mulin e dalla segherie. Fasin così, iudant l'om tal lavor, alle rivata sconfiggi la seconda estrie, la miserie. Vignint iu simpri di pui, al sentiva il mar che lu clamave par non, anche se all'inizio non arrivava a capilu. Quanche po alle rivata al mar, alla capit qual calere il so ver non. Cellina! E a si è ricordat di velu simpri vut. Che gnot di lune plene, li agani s'ambalazzu di lui, e in quel moment alenat il flum Cellina.
0: La storia non sa contat la vita e la funzione dal flum. Dalle pochi gotis alla sorgiva, alla solegria quancale un riule po un ruat vivaros di montagna, alla fadia di scavà il suo passaggio fra mieci cres dalla mont, che il Cellina l'ha formato in che un biel foram di grande bieleccia naturale. Al traversai, clash, l'igleris, come cal capita probit al flum Cellina calè dalla nestra chiera e che un cer ponte al vassot, tala gleria e dopo al torna su, unita al meduna, dali bandis di cordenons. I vincentut probit che all'entrat fra i claps, dentri tali fressuris dalla puerta di claps calveva di traversà. Fin tra mai calè arrivata al mar. Il Cellina hanno arrivato al mar di Besol, al riva insieme a Culiagis, dal Meduna, dal Noncelle e dalla Livenza. Ma il mar a lo riconosce e a lo clama per non. Che tal mar vanno a finire tutti gli Agis, e dal mar, col vapor, a torni in tal cil, di dolaca son vignos, quanca son nas in forma di ploa che po la ploa a genera i flums. E così allora son parin dal cil, di fatto. Il non Cellina si ritenga al derivi dal latin Cellinus o Celius, che a lor volta vignaresi in di Celum, Cil. Qualche donatri invece a volfa deriva il non Cellina di Koilos, in grec caverna, pansa, perché che alle un flum che a un certo punto al va in sot, fai clash. In ogni mood, la storia mostra che i flums attraversin gli ostacoli, a portin la vita, a vincin la fame e la miseria, tanto le ver che una volta la gran parte dei paesi o dalle città erin sugli aghis.

Friuli Talmont. Maria Cimolino di Chiarpat, che è diventata suora Amelia Cimolino, è nata da quel paesut d'Ogna di Saint-Denis il 20 di novembre dal 1912 di Melia e Tony Cimolin. Una frutta di campagna, come tantis, ma un tratto è arrivata la vocazione. Aveva di genufains e io diceva, mi sono sentuta di un tratto, un gran folk dentro. Così è entrata dalle suoris dalla Carità a Bergamo e a far la scuola d'infermiera per malattie tropicali a Genova, perché voleva l'ata ai paesi più puers e flagellas dalla lebbra. Dal settembre 1934, che aveva 22 anni, è arrivata in Birmania. La Birmania era il nuia, miseria e malattie. Lebbra soradut, i lebrosi erano perdut, le famiglie si abbandonavano in parpora dal contagio. E così è cominciata la palistrada e la foresta a chiapaio su. Dogna di Canton ha inviato la sua missione e ha fatto un lebrosare, con grande difficoltà, perché che il Stato non dava permesso di fare lebrosare. Però è arrivato a tirar su diversi gruppi di capannes di pa, di stran, la che aveva fino a 2000 lebros. Era chiamata Naikao, mamma Blanchia. Dal 1970, dopo 36 anni, cencia polsa, assieme all'ada di malaria cerebrale, bronchita e paratif. Era ridotta in pont di Moart e lì non poteva far nulla a parier. L'han rimandata in Italia per morì. Era stata incosciente 6 mesi, ma non era in chiamola sora. Dopo 2 anni di curis, si è ripiada e non poteva poi tornare in Birmania per motivi politici e a domandare di là in India, sempre fra i lebrosi. Contra l'opinione dei superiori che aveva impora per la sua salute, dal 1972 ecco che è a Mangalore in India, tal sta dal Karnataka. Lì erin dai ospedali e qualche comunità organizzata, ma non era nessun luogo che potesse ospitare gli ultims, homes e femmine sbandonate, disgeredate, malate, che non poteva in pa' nessun ospedale. La nestra furlana è a cominciare la ricerca di un toc di chiera per poter far su un ricovero. Con Schwarz e Fadia, con l'aiuto finanziario dai benefattori Furlans e Trevisans, è comprato un toc di chiera tal mies dalla savana, e lì, con l'aiuto dei volontari, è ansplanato e costruito una capanna. Lì, Amelia e un'altra suora, e han vivuto qui prins lebrus, ma plan plan, e han fatto su qualche altra capanna, dopo che essa son diventate chiasutis in muradura, con madons fas di lor, con pa e pastiel. E allenat così, dal 1974, il village dall'amor, o la vina alli, dalla lingua locale. Com'o è diventato un paradiso, la che vivono i pui puer, si diseredas, i malas, i lebros, gli ultims, come che io clamava. E ha saputo trasformare un luogo di abbandono e di dolore in un luogo pieno di vita e di dignità umana. Alla clamavin Madre Teresa dall'Ovest. Con che Madre Teresa l'ha incontrata, hai detto, tu sei più grande di me. Io ho ricevuto aiuti di tutto il mondo, ma tu hai fatto miracoli. E ha spinduto 72 anni dalla sua vita, talmies dalle difficoltà di ogni genere, a curare i rifugiati dalla società. È morta il 19 di giugno del 2006, che aveva 94 anni, in odor di santità. Il dì del suo funeral, il 20 giugno del 2006, in tanca trasportava in la cassa avvierta, alla smettù di plovi e alle esciute il sorelli. Com'o si organizza in vias per visitare il suo villaggio e le sue operis. È stata un gigante, sora Amelia Cimolino, e con tempra duta furlana non si è mai lasciata vinci di nessun ostacolo. E a domo amat. Ricordinla con questi soperaulis. E hai cirurgato la mia anima, ma non l'hai veduta. E hai cirurgato il medio, ma non lo hai chiatato. E hai cirurgato il frati, e lì, e hai chiatato insieme a tutti e tre.

Se salo dinchi per questa settimana, chi ascoltadors, a risentirsi alla prossima, sempre di mercoledì, torna la stessa ora. Grazie di se stas a sentì e buona settimana a tutti.

0: Borghi d'Italia.
1: Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Cori in provincia di Latina. Il comune dalle origini antichissime si trova a 384 metri sul livello del mare e conta 10.400 abitanti. Cori in provincia di Latina, il comune dalle origini antichissime si trova a 384 metri sul livello del mare e conta

0: Scoria è una città fortemente a vocazione agricola, turistica, ricca di storia, di tradizioni, caratterizzata da un bellissimo centro storico, prettamente medievale, ma al cui interno si possono notare manifestazioni ancora più antiche, dall'età preromana a quella romana, per poi giungere anche a quella rinascimentale. Incontriamo dei monumenti storici, simbolici della nostra città, dal Tempio d'Ercole al Tempio dei Dioscuri, alla Cappella dell'Annunziata, alla Chiesa di Sant'Oliva, a questo magnifico posto che è il Chiostro di Sant'Oliva, che ogni volta che ci entro mi trasmette sempre una sensazione nuova, ma soprattutto, ecco, di bellezza. E Cori, come le dicevo, è un paese fortemente a vocazione agricola, un territorio ben mantenuto, tutelato, capace di produrre prodotti di assoluta eccellenza. Cori credo che oggi sia, nella provincia sicuramente, ma anche in Regione Lazio, una delle città capaci di produrre dei vini di assoluta eccellenza. Ma oltre al vino c'è l'olio derivante dall'itrana, così come altri prodotti tipici che testimoniano la nostra antica tradizione, come il prosciutto cotto al vino. E qui poi ci leghiamo a quello che identifica e caratterizza la nostra città e che sono, diciamo, le manifestazioni culturali. E da qui ci possiamo spostare in un altro luogo, in un'altra parte meravigliosa della nostra città e del nostro territorio. E mi riferisco al Lago di Giulianello, dichiarato monumento naturale dalla Regione Lazio nel 2007.
1: E qui all'interno del museo abbiamo una copia importante.
0: All'interno del nostro museo abbiamo la copia della Minerva. L'originale si trova nel Campidoglio, quindi all'entrata del comune di Roma. La storia ci racconta che Cori donò o ha venduto la Minerva alla città di Roma, quindi un altro, diciamo, simbolo di questo territorio, di questa città, e di cui siamo assolutamente orgogliosi.
1: Un altro dei simboli sono le mura.
0: Le mura poligonali testimoniano l'antichità della nostra città, e un grande artista, un grande incisore a livello nazionale e internazionale, nel tardo del Settecento giunse a Cori e rimase colpito da tanta bellezza e da tanta imponenza. Ovviamente mi sto riferendo a Giovan Battista Piranesi, che nelle sue incisioni riportò proprio le nostre bellezze, e tra le quali le nostre mura poligonali.
1: Diciamo che la caratteristica è che abbiamo una Cori alta e una Cori bassa. Nella Cori alta abbiamo il Tempio di Ercole e nella Cori bassa il Tempio dei Dioscuri.
0: Esattamente. La Cori bassa è la Cori più ricca da un punto di vista storico, archeologico. È nella Cori bassa che c'era il foro, quindi il centro delle attività commerciali, professionali. Su a Cori Monte, appunto nell'acropoli della città, c'era questa, ovviamente, struttura magnifica rappresentata appunto dal Tempio di Ercole.
1: E con gioia incontriamo Don Romano Pietro Santi, che è il vicario parrocchiale di Cori, e qui ci troviamo all'interno della chiesa di San Pietro e Paolo. Questa è una chiesa più recente, ma qui c'era una delle chiese più antiche di Cori.
2: Sì, sì, sì. Questa chiesa risale agli anni 50, perché quella precedente, che portava il titolo di San Pietro e Paolo, fu distrutta al bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale, il 30 gennaio del 44, nel quale morì il parroco di allora e un'ottantina di persone che erano andate a messa quel giorno. Qui, nei secoli passati, c'è stata l'abbazia di Santa Maria della Trinità, come altre presenze religiose sono state e ci sono tuttora. C'è la presenza dei padri trinitari al santuario della Madonna del Soccorso, che è sostanzialmente la vera patrona del paese di Cori, la festa veramente sentita la seconda domenica di maggio. Nei secoli passati ci sono stati gli agostiniani, dal coro che avete visto anche a Sant'Oliva. Ci sono stati fino al 2014 francescani, la chiesa di San Francesco. Diciamo che qui a Cori c'è una comunità cristiana di lunghissima data. Cori è un paese molto molto antico, che compete con Roma in antichità, anzi si vanta di essere più vecchio di Roma. Concretamente la divisione, lo sviluppo del paese, proprio anche logistico del paese, ha portato a una moltiplicazione di chiese. Tuttora abbiamo due chiese parrocchiali, questa qui San Pietro e Paolo nella parte alta, Cori Monte come dicono i coresi, e giù la parte bassa Cori Valle, dedicata invece a Santa Maria della Pietà.
1: Abbiamo anche il San Salvatore lì vicino,
2: San,
1: no?
2: Sì, sì, c'è una chiesa dedicata al San Salvatore che sta

0: bisogna restaurare in questo periodo, che ospita da diversi anni, da una ventina d'anni, prima ospitato proprio di persona padre Paolo Dall'Oglio, il padre gesuita di cui abbiamo più notizie da 10 anni, e adesso c'è la sua comunità religiosa dei monaci di Marmusa. Nei secoli passati ci sono state tante altre chiese di cui potete vedere i resti oggi, per esempio c'è una chiesa dedicata alla Madonna del Pianto, cui ci andava spesso San Tommaso d'Acori,
1: che è il santo principe di Cori.
0: Tommaso d'Acori Cori ha l'onore di aver dato i natali a Francesco Antonio Placidi, così si chiamava al secolo, diventato frate francescano, nato nel 1655 e morto nel 1729, che è stato l'apostolo del Sublacense, così viene ricordato. Qui abbiamo ancora vicino alla nostra chiesa una chiesa dedicata a lui, perché è unita proprio fisicamente alla sua casa di famiglia.
1: In conclusione, qual è il messaggio del vicario parrocchiale?
0: Ma certo, interpretando anche i sentimenti del mio parroco, del nostro parroco, Don Giampaolo Biggioni, potremmo lanciare questo messaggio a Cori. È vero che è così importante l'identità locale di un paese piccolo che ha il suo orgoglio e la sua storia, sicuramente molto molto rispettabile, però altrettanto vero che i nostri santi, dalla Madonna in giù, insomma, ci insegnano ad aprirci al progetto di Dio che è universale, che vale per tutti. Quindi noi ci dovremmo sentire più impegnati come comunità cristiana ad essere più aperti, aperti fra di noi e aperti verso il mondo.
1: E una delle eccellenze di Cori è senz'altro la cooperativa Cincinnato, e andiamo a scoprirla con il presidente della cooperativa, Nazareno Milita. Prima di presentare i piatti, allora, presentiamo la vostra cooperativa.
2: Buongiorno, sono Nazareno Milita, sono il presidente della Cincinnato. È una cooperativa nata nel 1947, si chiama Cincinnato in virtù del console romano Cincinnato, che si ritirò in campagna e pare che si ritirò proprio da queste parti. Quindi questi agricoltori si misero insieme per fare raccolta, trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti agricoli di Cori.
1: E su questo tavolo abbiamo la bontà del territorio. Io inizierei dai piatti che ci ha preparato lo chef.
2: Ha preparato piatti della tradizione, che sono un mezzo pacchero, guanciale e pecorino, quindi un classico della tradizione locale. Poi abbiamo delle fettuccine fatte con i galletti e poi abbiamo un baccalà, che baccalà non è di Cori sicuramente, ma nell'entroterra dei territori il baccalà è il pesce che veniva conservato sotto sale, e quindi qui è abbinato a erbe spontanee, che è finocchietto, e oliva etrana, che è una nostra eccellenza.
1: E un altro piatto antico è il prosciutto cotto, no?
2: Prosciutto cotto al vino, sì, è una tradizione corese, è un prodotto tipico tradizionale, viene messo a bagnomaria e cotto insieme a delle erbe e delle spezie, quindi ne esce un prodotto veramente artigianale, difficile anche di produrre per grandi numeri, molto speziato, molto profumato, che si accompagna bene sicuramente ai fichi che noi abbiamo qui in presenza e a tante pietanze nostre.
1: E poi abbiamo anche lo zafferano.
2: È una piccola produzione di zafferano nel comune di Cori, ci sono diverse aziende che fanno zafferano, soprattutto nella parte collinare alta. Qui abbiamo altura 800 metri, 900 metri, abbiamo l'influenza del mare con le ventilazioni, quindi si presta bene. Abbiamo delle aziende che hanno da diversi anni lavorato lo zafferano.
1: Vedo anche le coppiette.
2: Maiale essiccato all'aria, come dicevo prima, Cori è asciutto perché ha l'influenza del mare, però è lontano e è all'altezza delle colline, quindi l'aria fresca consente l'essiccazione naturale all'aria del maiale.
1: E non poteva mancare il pane, perché so che Cori ha una tradizione riguardo il pane e tutti gli altri prodotti dolciari, no?
2: Il pane di Cori è un pane storicamente conosciuto, lo facciamo ormai in diverse versioni, diciamo, differenziali, non solo la pagnotta classica come si faceva, ma abbiamo anche pani e panicelle, sempre cotte a legna.
1: Poi ciambelline.
2: Ciambelline al vino e bastoncini mandorlati, è un'altra tradizione del paese di Cori, li abbiniamo al nostro vino dolce, negli abbinamenti che facciamo vino cibo.
1: Poi vedo una ciambella particolare lì.
2: Un prodotto speciale lo chiamo io, è una ciambella dolce ma molto poco dolce, soffice e friabile, si chiama ciambella scottolata, da trovare quasi esclusivamente a Cori.
1: Vedo le olive, quindi anche l'olio qui è un prodotto eccellente.
2: Sì, l'olive, abbiamo l'oliva etrana che è la nostra oliva di riferimento, ma dall'etrana si ottiene anche un grandissimo olio che è una delle eccellenze internazionali, se non mondiali, cioè è difficile trovare un olio di qualità pari all'oliva etrana.
1: Qui abbiamo anche una bottaglia e qui poi ci sono tutte le vostre etichette.
2: Sì, i vini è sicuramente il nostro forte, facciamo una cantina e affiniamo in bottaglia sia il nero buono che una piccola parte di vino bellone, e facciamo del nostro bellone il metodo classico.
1: e con il presidente dell'associazione Prologo andiamo a scoprire un altro gioiello di Cori, la cappella della Santissima Annunziata. Questo è veramente un luogo da visitare e dove voi poi organizzate anche varie manifestazioni.
3: Allora, questo sì è uno dei gioielli della nostra città, è la cappella della Santissima Annunziata, che è sotto la tutela del Ministero della Cultura, direzione regionale Musei Lazio. È un monumento dell'inizio 1400, per l'esattezza fu commissionata dal 1411 dal cardinale Pedro Fernández de Frias, che arrivava dalla regione di Burgos in Spagna. Era il periodo dello scisma all'interno della chiesa, c'era appunto la nuova chiesa di Roma e c'era la chiesa che si era trasferita ad Avignone. In questo caso il nostro De Frias diventa vicepapa e viene a fare questa cappella qui a Cori, quasi come una sorta di divisione di territorio tra Basso Lazio e il Regno di Napoli e la zona di Roma.
1: Abbiamo il Vecchio e il Nuovo Testamento.
3: Sì, è rappresentato il Vecchio e il Nuovo Testamento, la parte alta praticamente è stata dipinta in circa 40 anni, la parte alta rappresenta tutto il Vecchio Testamento, mentre la parte bassa rappresenta il Nuovo Testamento. Le figure principali sono l'Annunciazione, poi abbiamo la Natività e l'Adorazione dei Magi, mentre nella parte bassa della cappella, quindi di fronte all'altare, c'è il Giudizio Universale.
1: E lei è presidente anche di altre associazioni, vediamo un po' le manifestazioni più importanti.
3: Allora, Cori, diciamo, ha fatto scuola sotto l'aspetto delle tradizioni popolari. Noi abbiamo una manifestazione, la più importante della città, che è il Carosello Storico dei Rioni di Cori, è una rappresentazione in costume del XVI secolo che si svolge a Cori due volte l'anno, per l'esattezza l'ultima domenica di giugno e l'ultimo sabato di luglio. Da qui nascono, muovono gli sbandieratori, perché nascono proprio all'interno del carosello, sbandieratori che poi sono andati un po' in tutto il mondo e hanno portato appunto il patrimonio della città di Cori e l'arte della bandiera in tutto il mondo.
1: E qui abbiamo addirittura tre gruppi, no?
3: Sì, tre gruppi, come dicevo, che hanno praticamente invaso il mondo, hanno partecipato ad importanti festival del folklore, e qui a Cori è nato un importante festival mondiale del folklore, il Lazium Festival, dove arrivano ogni anno, a cavallo tra la fine di luglio e i primi di agosto, gruppi da tutti i continenti.
1: Adesso andiamo a scoprire una delle eccellenze non soltanto di Cori ma dell'Italia, l'azienda vitivinicola Marco Carpineti, e lo facciamo con Paolo Carpineti, e lei continua la tradizione.
4: Benvenuti. La tradizione è qualcosa che si ha anche nel sangue, quindi la mia famiglia appartiene al mondo agricolo, alla viticoltura da tante generazioni. Ho sempre un po' vissuto anche dai nonni, dal racconto dei miei genitori, dai racconti, ma anche dal vissuto in campagna, i valori della tradizione. Tradizione che deve coniugarsi con innovazione e quindi il proseguo anche dell'azienda, no? Le nuove generazioni sono coloro che devono apportare qualcosa di nuovo, qualcosa che possa rendere l'azienda un qualcosa sempre interessante e che possa stare al passo con i tempi.
1: E qui abbiamo proprio la vigna madre.
4: Sì, qui siamo nella nostra cantina in tenuta Capolemole, dove i miei nonni avevano i primi piccoli pezzamenti di terra e dove mio padre, fini anni 80, inizi anni 90, iniziò andando a recuperare le antiche varietà della zona, varietà bacca bianca come il Bellone e varietà bacca nera come il Nero Buono di Cori, poi adottando metodi di agricoltura biologica. Nel nostro caso soprattutto significa rispettare l'ambiente, rispettare le falde acquifere, rispettare colui che poi ingerisce i nostri prodotti e quindi il consumatore.
1: E non manca il metodo classico.
4: Siamo stati i primi a fare il metodo classico da varietà autoctone. Non esisteva un metodo classico fatto da uva Nero Buono, da uva Bellone, e ora rappresenta un tassello importante della nostra azienda, del nostro portafoglio prodotti. È conosciuto non solo nel Lazio ma è apprezzato in tutta Italia e inizia ad essere conosciuto anche all'estero.
1: In azienda c'è anche sua sorella e so che poi voi legate delle manifestazioni anche al centro storico.
4: Sì, abbiamo il nostro progetto che si chiama Carpineti Experience, quindi è la possibilità di vivere l'azienda, di fare degustazioni, ma con una connessione anche con il territorio. E quindi c'è la bici, il cavallo, la passeggiata nel centro storico, il volo dell'angelo, qui abbiamo i giardini di ninfa, perché fare un vino non è solo produrlo, ma è anche raccontare ciò che c'è intorno.
1: E concludiamo la nostra passeggiata a Cori con il direttore dell'agenzia di Cori della BCC di Roma. Intanto grazie per averci invitato qui a Cori, abbiamo visto delle cose meravigliose e quindi la prima domanda è senz'altro questa, la vostra importanza sul territorio, perché so che fate tanto per questo territorio.
5: È proprio vero, intanto benvenuti a Cori e insomma fa piacere la vostra presenza, perché comunque è veramente importante far conoscere un borgo così bello a tutti coloro che ancora magari non hanno avuto l'occasione. Ha detto benissimo, la nostra è una banca di territorio, una banca sociale, una banca che svolge un ruolo, cresce e chiaramente è in simbiosi col territorio. Pertanto ogni opportunità che il territorio chiaramente crea ha l'obbligo, l'istituto, insomma il credito cooperativo, di essere presenti, essere attenta ad ogni esigenza. E chiaramente anche e soprattutto per valorizzare quello che il territorio offre, che la storia del territorio mette a disposizione. È un territorio vivace, lei avrà avuto modo di verificarlo insomma in prima persona, bellissime realtà, imprese agricole che nel tempo, nei secoli, si sono valorizzate, che esportano ormai prodotti e immagine del territorio, e questo credo che anche bisogna dire grazie a un istituto come un credito cooperativo, quindi BCC di Roma in particolare, che sa offrire servizi e presenza e anche attenzione ai bisogni delle famiglie e delle imprese. I comitati locali per esempio da noi svolgono un ruolo fondamentale, dal territorio ci sono iniziative che lei ha avuto modo probabilmente di apprezzare, di carattere culturale, che chiaramente sono sempre un volano anche di sviluppo per il territorio e anche un risvolto poi economico, in quanto possono attrarre visitatori, turisti, perché probabilmente questo potrebbe essere un percorso effettivamente del futuro da utilizzare al meglio per il territorio.
1: E poi c'è il rapporto con la persona proprio.
5: E poi
1: no?
5: Da noi chiaramente come normale, c'è una banca nella banca, ogni filiale è una banca veramente del paese, quindi un rapporto viscerale che in qualche modo di conoscenza diretta del territorio e delle persone con le loro storie, che in qualche modo forse oggi è ancora più importante nei momenti di difficoltà.
1: Ed ecco perché siamo contenti di essere qui, perché oltre ai monumenti, oltre alle chiese, le tradizioni, però nei piccoli borghi spesso si parla di spopolamento, però sono importanti anche i servizi, quindi avere una banca è un servizio importante. Ma che cos'è Cori per lei?
5: Guardi, io sono venuto qui diciamo nel periodo in cui c'era ancora il Covid, no? Conoscevo il territorio anche se in maniera distante e lo amavo già come turista, pensi un po', però non avevo lavorato ovviamente mai su questa piazza. L'apprezzavo per quelle che sono le ricchezze a livello ambientale, storico, culturale, le tradizioni, quindi in qualche modo le cose belle che il nostro paese sa offrire. E poi ho trovato sostanzialmente un territorio molto vivace, quindi anche a livello professionale non c'è nulla di scontato, anzi il percorso che quindi con la banca insomma si può fare è un percorso ancora di sviluppo, di crescita per le persone che vi vivono, che hanno la possibilità magari di valorizzare al meglio anche tutte quelle potenzialità produttive, no, che il territorio sa offrire, sperando che quindi questi ragazzi, che soprattutto sono ormai di terza, quarta generazione rispetto a coloro che hanno costituito all'inizio la banca stessa, trovino, come credo abbiano già individuato, qui il loro futuro. E quindi anche la banca ha avuto la possibilità e anche un riscontro concreto sui giovani soci, per esempio, che hanno da subito insomma apprezzato la possibilità di diventare clienti già annoverati come soci della banca, rispetto magari ai nonni e bisnonni che magari l'hanno costituita.
6: Borghi d'Italia, a cura di Mario Piacidini. Borghi d'Italia.

Il 30 settembre facciamo memoria di San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. San Girolamo è un padre della Chiesa che ha posto al centro della sua vita la Bibbia, l'ha tradotta nella lingua latina, l'ha commentata nelle sue opere e soprattutto si è impegnato a viverla concretamente nella sua lunga esistenza terrena, nonostante il ben noto carattere difficile e focoso ricevuto dalla natura. Girolamo nacque a Stridone verso il 347 da una famiglia cristiana che gli assicurò un'accurata formazione, inviandolo anche a Roma a perfezionare i suoi studi. Da giovane sentì l'attrattiva della vita mondana, ma prevalse in lui il desiderio e l'interesse per la religione cristiana. Ricevuto il battesimo verso il 366, si orientò alla vita ascetica e, recatosi ad Aquileia, si inserì in un gruppo di ferventi cristiani da lui definito quasi un coro di beati, riunito attorno al vescovo Valeriano. Partì poi per l'Oriente e visse da eremita nel deserto di Calcide, a sud di Aleppo, dedicandosi seriamente agli studi. Perfezionò la sua conoscenza del greco, iniziò lo studio dell'ebraico, trascrisse codici e opere patristiche. La meditazione, la solitudine, il contatto con la parola di Dio fecero maturare la sua sensibilità cristiana. Sentì più pungente il peso dei trascorsi giovanili e avvertì vivamente il contrasto tra mentalità pagana e vita cristiana. Un contrasto reso celebre dalla drammatica e vivace visione della quale egli ci ha lasciato il racconto. In essa gli sembrò di essere flagellato al cospetto di Dio perché ciceroniano e non cristiano. Nel 382 si trasferì a Roma. Qui il Papa Damaso, conoscendo la sua fama di asceta e la sua competenza di studioso, lo assunse come segretario e consigliere. Lo incoraggiò a intraprendere una nuova traduzione latina dei testi biblici per motivi pastorali e culturali. Alcune persone dell'aristocrazia romana, soprattutto nobildonne come Paola, Marcella, Asella, Lea ed altre, desiderose di impegnarsi sulla via della perfezione cristiana e di approfondire la loro conoscenza della parola di Dio, lo scelsero come loro guida spirituale e maestro nell'approccio metodico ai testi sacri. Queste nobildonne impararono anche il greco e l'ebraico. Dopo la morte di Papa Damaso, Girolamo lasciò Roma nel 385 e intraprese un pellegrinaggio, dapprima in Terra Santa, silenziosa testimone della vita terrena di Cristo, poi in Egitto, terra di elezione di molti monaci. Nel 386 si fermò a Betlemme, dove per la generosità della nobildonna Paola furono costruiti un monastero maschile, uno femminile e un ospizio per i pellegrini che si recavano in Terra Santa, pensando che Maria e Giuseppe non avevano trovato dove sostare. A Betlemme restò fino alla morte, continuando a svolgere un'intensa attività. Commentò la parola di Dio, difese la fede opponendosi vigorosamente a varie eresie. Esortò i monaci alla perfezione, insegnò la cultura classica e cristiana ai giovani allievi, accolse con animo pastorale i pellegrini che visitavano la Terra Santa. Si spense nella sua cella, vicino alla grotta della Natività, il 30 settembre 419-420. Preparazione letteraria e la vasta erudizione consentirono a Girolamo la revisione e la traduzione di molti testi biblici, un prezioso lavoro per la Chiesa latina e per la cultura occidentale. Sulla base dei testi originali in greco e in ebraico e grazie al confronto con precedenti versioni, egli attuò la revisione dei quattro Vangeli in lingua latina, poi del Salterio e di gran parte dell'Antico Testamento. Tenendo conto dell'originale ebraico e greco, dei 70, la classica versione greca dell'Antico Testamento risalente al tempo precristiano e delle precedenti versioni latine,
Girolamo, affiancato poi da altri collaboratori, poté offrire una traduzione migliore. Essa costituisce la cosiddetta Vulgata, il testo ufficiale della Chiesa Latina, che è stato riconosciuto come tale dal Concilio di Trento e che dopo la recente revisione rimane il testo ufficiale della Chiesa di lingua latina. È interessante rilevare i criteri a cui il grande biblista si attenne nella sua opera di traduttore. Li rivela egli stesso quando afferma di rispettare perfino l'ordine delle parole delle Sacre Scritture, perché in esse, dice, anche l'ordine delle parole è un mistero, cioè una rivelazione. Ribadisce inoltre la necessità di ricorrere ai testi originali. Qualora sorgesse una discussione tra i latini sul Nuovo Testamento per le lezioni discordanti dei manoscritti, ricorriamo all'originale, diceva lui stesso, cioè al testo greco, in cui è stato scritto il Nuovo Patto. Allo stesso modo per l'Antico Testamento, se vi sono divergenze tra i testi greci e latini, ci appelliamo al testo originale, l'ebraico. Così, tutto quello che scaturisce dalla sorgente lo possiamo ritrovare nei ruscelli. Girolamo, inoltre, commentò anche parecchi testi biblici. Per lui, i commentari devono offrire molteplici opinioni, in modo che il lettore avveduto, dopo aver letto le diverse spiegazioni e dopo aver conosciuto molteplici pareri da accettare o da respingere, giudichi quale sia il più attendibile e, come un esperto cambiavalute, rifiuti la moneta falsa. Confutò con energia e vivacità gli eretici che contestavano la tradizione e la fede della Chiesa. Dimostrò anche l'importanza e la validità della letteratura cristiana, divenuta una vera cultura ormai degna di essere messa a confronto con quella classica. Lo fece componendo il De Viris Illustribus, un'opera in cui Girolamo presenta le biografie di oltre un centinaio di autori cristiani. Scrisse pure biografie di monaci, illustrando accanto ad altri itinerari spirituali anche l'ideale monastico. Inoltre, tradusse varie opere di autori greci. Infine, nell'importante epistolario, un capolavoro della letteratura latina, Girolamo emerge con le sue caratteristiche di uomo colto, di asceta e di guida delle anime. Che cosa possiamo imparare noi da San Girolamo? Sembra soprattutto questo: amare la parola di Dio nella Sacra Scrittura. Dice San Girolamo: ignorare le Scritture è ignorare Cristo. Perciò è importante che ogni cristiano viva in contatto e in dialogo personale con la parola di Dio, donataci nella Sacra Scrittura. Questo nostro dialogo con essa deve sempre avere due dimensioni. Da una parte, deve essere un dialogo realmente personale, perché Dio parla con ognuno di noi tramite la Sacra Scrittura e ha un messaggio ciascuno. Dobbiamo leggere la Sacra Scrittura non come parola del passato, ma come parola di Dio che si rivolge anche a noi e cercare di capire che cosa il Signore voglia dire a noi. Ma per non cadere nell'individualismo, dobbiamo tener presente che la parola di Dio ci è data proprio per costruire comunione, per unirci nella verità nel nostro cammino verso Dio. Quindi essa, pur essendo sempre una parola personale, è anche una parola che costruisce comunità, che costruisce la Chiesa. Perciò dobbiamo leggerla in comunione con la Chiesa viva. Il luogo privilegiato della lettura e dell'ascolto della parola di Dio è la liturgia, nella quale, celebrando la parola e rendendo presente nel sacramento il corpo di Cristo, attualizziamo la parola nella nostra vita e la rendiamo presente tra noi. Non dobbiamo mai dimenticare che la parola di Dio trascende i tempi. Le opinioni umane vengono e vanno. Quanto è oggi modernissimo, domani sarà vecchissimo. La parola di Dio invece è parola di vita eterna, porta in sé l'eternità, ciò che vale per sempre. Portando in noi la parola di Dio, portiamo dunque in noi l'Eterno, la vita eterna. Possiamo così concludere con una parola di San Girolamo a San Paolino di Nola.
In essa il grande esegeta esprime proprio questa realtà, che cioè nella parola di Dio riceviamo l'eternità, la vita eterna. Dice San Girolamo: cerchiamo di imparare sulla terra quelle verità la cui consistenza persisterà anche nel cielo.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, benché abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle che ci seguite anche, benvenuti a questa celebrazione, questa casa della Beata Vergine Maria, la Madre della Santa Speranza, che ci accoglie sempre, partecipa con noi alla Santa Messa. Lei è la prima fedele, la prima discepola del Figlio suo e ci invita ad essere discepoli del Figlio suo, ad ascoltare con interesse la parola di Dio. Diamo il benvenuto soprattutto alle persone sole, anziane, ai malati, affinché questa celebrazione possa confortarli, riempire il loro cuore di pace, di serenità, quella gioia, quella pace, quella serenità che solo l'incontro con Dio ci può dare. Oggi celebriamo la memoria di San Girolamo, un santo importante. Ha avuto una gioventù travagliata, era attratta dagli studi umanistici, dalla filosofia. Poi piano piano, ecco, si è avvicinata alla fede, ha scoperto la ricchezza dei testi sacri e si è dedicato allo studio della Sacra Scrittura. Ha avuto diversi momenti, diverse peripezie, fino a quando decise di tradurre la Bibbia nella Vulgata, nella lingua latina, la lingua di allora. E per questo motivo prima si decise a tradurre dal greco, ma poi capì che doveva andare alla sorgente, alla lingua ebraica, e per questo motivo si trasferì in Palestina per studiare, per apprendere meglio la lingua ebraica. A Betlemme stabilì la sua dimora con un gruppo di uomini e di donne che vivevano in maniera eremitica, dedicandosi alla preghiera, alla contemplazione. E lì San Girolamo, ecco, approfondì la lingua ebraica e ha tradotto tutta la Bibbia dalla lingua ebraica. La sua traduzione è divenuta poi la lingua ufficiale della Chiesa fino al Concilio Vaticano II. Era la lingua ufficiale. Le Sacre Scritture si leggevano nel latino tradotto da San Girolamo e anche l'Ufficio Divino. Noi sacerdoti recitavano l'Ufficio Divino secondo la traduzione dei Salmi e della Parola di Dio tradotta da San Girolamo. Era addirittura considerata quasi ispirata, era considerata ispirata la traduzione di San Girolamo. Poi, come sapete, con il Concilio Vaticano II, per dare maggiore visibilità alla parola di Dio che leggiamo, ha autorizzato la Chiesa la traduzione nelle varie lingue delle Sacre Scritture, in modo da poterle comprendere. Prima si leggevano, ma i fedeli non capivano niente, il latino oramai nessuno più lo parlava. Però San Girolamo è stato, diciamo, importante in questo e per tanto tempo è stato, diciamo, il punto di riferimento per lo studio, la conoscenza delle Sacre Scritture. Sul suo esempio anche noi, anche questa mattina, ascolteremo la parola di Dio e cercheremo di farne un utile vantaggio per le nostre anime. Adesso chiediamo perdono al Signore se molte volte sentiamo la parola di Dio in maniera distratta, senza ricavarne alcun beneficio. Perciò diciamo insieme: confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la beata sempre.

0: vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio che hai dato al santo presbitero Gerolamo un amore soave e vivo per la Sacra Scrittura, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola e trovi in essa la fonte della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro di Giobbe. Giobbe rispose ai suoi amici e prese a dire: in verità io so che è così, e come può un uomo aver ragione dinanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non sarebbe in grado di rispondere una volta su mille. Egli è saggio di mente, potente di forza. Chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? Egli sposta le montagne ed esse non lo sanno. Nella sua ira egli le sconvolge, scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda il sole ed esso non sorge, e mette sotto sigillo le stelle. Lui solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare. Crea l'orsa e l'orione, le pleiadi e le costellazioni del cielo australe. Fa cose tanto grandi che non si possono indagare, meraviglie che non si possono contare. Se mi passa vicino e non lo vedo, se ne va e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire cosa fai? Tantomeno potrei rispondergli io, scegliendo le parole da dirgli. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamassi e mi rispondesse, non credo che darebbe ascolto alla mia voce. Parola di Dio.
3: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
4: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore.
3: Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te pretendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O si alzano le ombre a darti lode?
4: Giunga a te.
3: Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte? Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io, Signore, a te grido aiuto, e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre camminavano per le strade, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Ad un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annunzia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Ecco, fratelli e sorelle, è interessante questo brano del Vangelo di Luca che abbiamo letto. Ci fa riflettere su quella che era la vita di Gesù, come lui, diciamo, viveva i suoi continui spostamenti, perché si portava di villaggio in villaggio, ci dice la parola di Dio, per annunziare il regno di Dio. Non si fermava, non stava fermo in un solo posto, ma andava di villaggio in villaggio, seguito da alcuni discepoli, tra cui scelse poi gli apostoli. E quindi la vita di Gesù era precaria, per cui lui dice: «Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, il figlio dell'uomo non sa, non ha dove posare il capo». Andando di villaggio in villaggio si doveva accontentare di quello che gli offrivano le persone verso le quali andava ad annunziare il regno di Dio. È vero che c'era un gruppo di donne che si prendevano cura di lui e dei suoi discepoli, quelli che lo seguivano, e quindi tra cui anche donne famose, la moglie del governatore della Palestina, si prendevano cura di Gesù, magari lo precedevano, cercavano di trovare un alloggio perché aveva bisogno poi la sera di riposare, era uomo come noi, aveva bisogno di riposare, quindi di trovare una casa. È vero che non c'era bisogno di tante accortezze come oggi, dormivano sulle stuoie e si coprivano con il mantello contro il freddo, perché nella Palestina il cielo è terso, di giorno fa caldo, ma la sera, essendo il cielo molto terso, dall'alta atmosfera scende aria fredda, e quindi di notte si dovevano coprire, e in genere si coprivano con i loro mantelli. Per cui in una parte del Vangelo leggiamo: se un povero dà in prestito quello che tu hai dato a lui, ti dà in prestito il mantello, la sera glielo devi restituire, altrimenti come si difende dal freddo? Troviamo nel Vangelo questa espressione. Allora quindi Gesù era una vita precaria, quindi gli alloggi a volte erano certamente alloggi decenti, anche signorili, ma tante volte si doveva arrangiare quello che potevano trovare le pie donne. Quindi una vita precaria, anche poi dovevano provvedere per il cibo, per lui, per i discepoli che lo seguivano. Era una vita precaria quella di Gesù. Questo il Vangelo non ce lo dice, lo comprendiamo qui da questa espressione.
il figlio di Dio non ha dove posare il capo, cioè si accontenta di quello che trova, di quello che gli offrono, il vestire, lavare i panni. Ecco, tutte queste cose di cui poi abbiamo anche noi esigenze, le aveva anche Gesù. E c'erano delle persone che provvedevano a questi bisogni di Gesù e dei discepoli più stretti che lo seguivano. E poi però Gesù mette in evidenza che il suo ministero aveva un unico scopo, quello di annunciare il regno di Dio. Tutto il resto per lui era superfluo, non era importante. Per cui quando vanno delle persone a dire: Signore, io voglio seguirti, seguimi, però devo andare prima a sistemare alcune cose, tra cui seppellire mio padre, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu devi mettere prima di tutto il regno di Dio, la preoccupazione di diffondere il regno di Dio, anche di fronte alla morte del padre. Vedete, Gesù mette in evidenza questo, come anche l'altro che dice: voglio andare a salutare i miei cari prima di seguirti. E Gesù gli dice: il regno di Dio viene prima di ogni cosa. Ecco, fratelli e sorelle, tante volte anche noi ci dimentichiamo che il regno di Dio deve essere la prima preoccupazione, perché poi la nostra vita su questa terra ha un limite, non lo possiamo superare, Dio lo conosce. La nostra vera vita è nell'aldilà, nell'eternità. Lì è il nostro vero destino. Allora tutte le cose di questo mondo devono passare in secondo ordine, questo ci dice la pagina del Vangelo. E tante volte ci lamentiamo con il Signore: Signore, io faccio del bene, ricevo solo del male. Quante volte sentiamo questa lamentela? Ci dimentichiamo che Gesù ha vissuto in maniera precaria, non esigeva niente, si accontentava di quello che trovava, di quello che gli facevano trovare queste pie donne che si interessavano di lui, che lo precedevano. Aveva dei punti di riferimento sicuri anche Gesù, per esempio la casa di Lazzaro, di Marta e di Maria. Spesso andava da loro, erano suoi amici, e lì era accolto bene. Quindi era, diciamo, aveva anche lui degli amici che lo accoglievano come si deve. Anche Marta lo rimproverò, dice: ma come, mio fratello è morto e tu che sei nostro amico non ti sei dato da fare, non sei venuto qui per guarirla, hai guarito tanti malati, e adesso che era malato il tuo amico Lazzaro non ti sei fatto proprio vedere, e adesso vieni qua, abbiamo messo nel sepolcro, sono 4 giorni che sta nel sepolcro. E Gesù affabilmente rimprovera Marta: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se è morto vivrà. E poi abbiamo la risurrezione di Lazzaro: dove l'avete sepolto? Lo portarono al sepolcro e Gesù gridò: Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro uscì ancora avvolto dalle bende. Fu una cosa strepitosa che rivoluzionò Gerusalemme, fu questo il miracolo che attirò poi definitivamente la sua condanna, perché la gente oramai era stupita e tutti seguivano e volevano Gesù. E i sacerdoti, gli scribi, i farisei, il sinedrio passava in secondo ordine, e questo indispettì il sinedrio che decise la morte di Gesù. Ecco, l'ansia del suo ministero era la prima preoccupazione, l'annunzio del regno di Dio, tutto il resto, anche la sua vita, veniva dopo. Cari fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore per il dono della fede, ringraziamo il Signore per averci chiamato alla sua seguela, siamo annunziatori del Vangelo soprattutto con la nostra vita, con la nostra adesione alla sua parola.
il resto è passeggero su questo mondo. E come Gesù, se dobbiamo affrontare qualche situazione spiacevole, imprevista, che ci fa soffrire, sappiamolo offrire al Signore. Viene prima di tutto e soprattutto il Regno di Dio.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore
0: concedi a noi, o Signore, che sull'esempio di San Girolamo abbiamo meditato la Tua parola, di accostarci con fede viva al Tuo altare per offrirti il sacrificio di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra speranza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Girolamo e con i suoi insegnamenti addieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Girolamo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: crediamo. I divini misteri che abbiamo ricevuto nella gioiosa memoria di San Girolamo risveglino, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli, perché meditando i santi insegnamenti comprendano il cammino da seguire e, seguendolo, ottengano la città eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ecco, insieme adesso applichiamo la nostra fede rivolgendoci alla Madre della Santa Speranza. Insieme. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera Madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore ed allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle speranze della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Terrore sul volo Dubai Tel Aviv, uno dei piloti cerca di dirottare l'aereo con a bordo 177 persone per farlo schiantare, evitata la tragedia grazie all'altro pilota e ai passeggeri. Mattarella incontra a Milano i familiari delle vittime della strage di Linnati dell'ottobre 2001, morirono 118 persone. Il dolore non si attenua, può tradursi in modo positivo. A settembre un nuovo balzo dell'inflazione su base annua al 4,2%. E al massimo degli ultimi tre anni, bollette di gas ed elettricità previsti rincari del 37%. Il viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa Leone XIV, stamane udienza generale del mercoledì, appello per la fine delle violenze nel Tigray in Etiopia. Buonasera da Franco Rossi. Panico, grande panico tra i passeggeri del volo Fly Dubai decollato questa mattina dagli Emirati con destinazione Tel Aviv, atterrato d'emergenza in Arabia. Uno dei piloti avrebbe tentato di farlo schiantare. L'intervento dell'altro e di alcuni passeggeri hanno evitato la tragedia. Tanti gli aspetti da chiarire. Israele indaga per terrorismo. Chiara Placenti.
3: L'aereo decollato dagli Emirati alle 7.05 locali e diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con 177 persone a bordo ha fatto una deviazione per atterrare in emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Il volo ha perso circa 4.000 metri di quota in 29 secondi. Il velivolo avrebbe prima trasmesso il codice 7700 che segnala un'emergenza generale, poi il 7500 possibile tentativo di dirottamento. La compagnia aerea riferisce di una colluttazione in cabina di pilotaggio. Il pilota Manita, per motivi da accertare, avrebbe ferito con un coltello il copilota e tentato di far schiantare l'aereo, ma è stato fermato grazie anche all'intervento di piloti israeliani a bordo come passeggeri. Le autorità israeliane indagano su un possibile attacco terroristico. Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza. Drammatico il racconto dei passeggeri. Abbiamo sentito delle urla, visto sangue in cabina di pilotaggio. Temevamo un nuovo 11 settembre. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Ed appunto, l'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 ha fatto cambiare molte regole in tema di sicurezza sugli aerei. Beatrice Bossi.
4: L'11 settembre del 2001 ha cambiato anche la storia dell'aviazione civile. Tra le tante novità, quelle che riguardano le cabine di pilotaggio diventate di fatto blindate, porte corazzate capaci di resistere ad effrazione ed armi da fuoco, codici di accesso per autorizzarne l'ingresso, presenza continua di almeno due persone al pannello di comando e controllo incrociato di ogni azione da parte di pilota e copilota. Regole stringenti che non sono bastate ad evitare però altre stragi, come quella della Malaysia Airlines del 2014 che ha causato la morte di 239 persone o della Germanwings avvenuta l'anno successivo che ha spezzato altre 150 vite. Le indagini hanno stabilito in entrambi i casi che gli incidenti furono causati da azioni deliberate dei primi ufficiali, depressi o con tendenze suicide che le compagnie non avevano rilevato. Da allora anche le regole sulla salute psichica dei piloti sono cambiate, puntando adesso molto di più sulla prevenzione e sul supporto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Golfo Persico, stretto di Hormuz, continua il botte risposta diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Intanto Israele continua a lanciare bombe su Gaza ed ancora morti. Marco Burini.
5: Tra Stati Uniti e Iran prosegue il botta e risposta diplomatico, mentre nello stretto di Hormuz si continua a sparare. Abbiamo preso di mira alcune navi che tentavano di passare, fanno sapere i Pasdaran. Pare siano due petroliere e una nave cisterna. Oggi il regime di Teheran dice di aver ricevuto una nuova proposta da Washington, tramite il Qatar che fa da mediatore, dopo che Trump ha rifiutato quella degli Ayatollah per riaprire Hormuz a determinate condizioni. Ma intanto i principali produttori di greggio della regione, Arabia Saudita, Iraq, Emirati Arabi, hanno trovato vie alternative per esportarlo. Mentre il segretario della NATO Rutte dice che alcuni paesi europei stanno sminando lo stretto con discrezione. E senza alcuna discrezione, invece, che sull'altro versante della crisi medio orientale, Israele seguita a bombardare Gaza. Almeno 6 morti e 20 feriti nei raid sulla striscia. Non miliziani di Hamas, ma civili. Marco Burini lì nello studio.
2: E la Russia continua a lanciare missili e droni sull'Ucraina e in particolare sulla capitale Kiev. Il punto di Vito De Torre.
6: Ieri le parole di Lavrov sull'Europa, che secondo il ministro degli esteri di Mosca sarebbe ormai in guerra con la Federazione Russa. Oggi a rincarare la dose la sua portavoce Maria Zakharova. Le fabbriche europee che operano nel settore della difesa sono obiettivi militari legittimi. In Polonia è scattato il massimo livello di allerta durante gli attacchi russi sull'Ucraina. 2 aeroporti civili sono stati chiusi per consentire le operazioni dei caccia. Secondo informazioni di intelligence, Mosca punta a intensificare gli attacchi contro obiettivi civili e infrastrutture energetiche ucraine. Nella regione di Kiev è morto un ragazzo di 14 anni. Il segretario generale della NATO ha chiesto ai paesi dell'alleanza di inviare intercettori. Intanto Zelensky si è recato in Donbass, dove le forze ucraine hanno riconquistato circa 50 chilometri quadrati di territorio nella zona di Liman. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Il presidente Mattarella oggi era a Milano per i 120 anni della CGIL, ma anche per commemorare le vittime del disastro aereo di Linate di 25 anni fa. Elena Seno.
7: La CGIL ha chiuso le celebrazioni per i suoi 120 anni di storia accogliendo in platea la Scala di Milano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e poi il grazie del Segretario Generale Maurizio Landini, che nel suo discorso ha richiamato la costante vicinanza di Mattarella al mondo del lavoro, che lotta per il riconoscimento pieno dei propri diritti a partire dalla sicurezza. E a Milano il Capo dello Stato ha incontrato anche i familiari delle 118 vittime, l'unico sopravvissuto del disastro aereo di Linate avvenuto l'8 ottobre del 2000. Mattarella ha espresso personale vicinanza e ha sottolineato poi l'impegno di solidarietà che ne è scaturito con borse di studio e premi di laurea voluti dal comitato nato dopo l'incidente.
8: Questo riversare sul futuro il dolore in maniera positiva è una scelta non facile, è una scelta di grande valore.
7: Elena Seno, linea allo studio.
2: È da registrare purtroppo ancora morti sul lavoro. La Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino, 55 anni, è morto dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese, a Robecco sul Naviglio, un operaio, 48 anni, è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. A Ivrea al via l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo, dove nel 2023 5 operai morirono travolti da un convoglio mentre lavoravano sulla linea Torino-Milano. Alessio Orlandi.
9: È stata tutta incentrata sulla costituzione delle parti civili l'udienza preliminare di questa mattina per l'incidente ferroviario 3 anni fa a Brandizzo, in cui morirono 5 operai. 35 le richieste per entrare a far parte del processo presentate nel Palazzo di Giustizia di Ivrea, tra cui quelle di diverse organizzazioni sindacali del comune di Brandizzo, della regione Piemonte e dell'INAIL. La strage si consumò nella notte fra il 30 e il 31 agosto del 2023, quando un treno travolse e uccise Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 52, Giuseppe Aversa, 49 e Kevin Lagana, 22 anni. I 5 operai della Sigifer stavano effettuando opere di manutenzione sulla linea Torino-Milano e in quel momento la circolazione dei convogli avrebbe dovuto essere interrotta. 24 gli indagati per quel tragico incidente, 3 società e 21 persone fisiche, tra cui Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo Ferrovie dello Stato. I reati a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, oltre alle contestazioni legate alle normative inerenti alla sicurezza sul lavoro. Il 28 ottobre la prossima udienza. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre su base annua è al 4,2%, al massimo degli ultimi 3 anni. Bollette gas ed elettricità, previsti rincari del 37%. Giuseppe Caporaso.
10: Dopo il taglio al prezzo del carburante, l'ENI ha deciso di applicare uno sconto del 30% per 2 anni sulle bollette di luce e gas da ottobre per tutti i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Per i consumatori il risparmio potrebbe essere di circa 200 euro. Una mossa che ha visto la risposta di Enel A2A arrivata a stretto giro: le nostre offerte sono già più basse. Ed interviene anche la Premier Giorgia Meloni: auspico che altri attori del mercato, ha detto, diano una mano. Sempre sul fronte bollette interviene anche la Era l'autorità del settore, che sottolinea come nel quarto trimestre la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà del 37%, a pesare per l'autorità in l'instabilità del quadro geopolitico internazionale che incide sui prezzi delle materie prime energetiche. E le associazioni dei consumatori preoccupate chiedono interventi immediati per venire incontro ai 3 milioni di vulnerabili alla vigilia dell'autunno caldo sul fronte dei prezzi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Apriamo la pagina politica, nuova legge elettorale in aula alla Camera. Per noi in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
11: Buonasera Franco, in un clima tutt'altro che sereno è approdata in aula la riforma della legge elettorale, domani il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, la prima prova per verificare la compattezza della maggioranza, motivo per cui massima allerta tra i deputati della coalizione di governo, poiché di fronte ad un voto negativo si andrebbe verso una crisi di governo, le opposizioni invece sulle barricate e proteste attese in aula. La settimana prossima ci saranno 2 voti di fiducia e poi quello sul provvedimento a scrutinio segreto. Intanto dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera il via libera al mandato al relatore sul disegno di legge sull'antisemitismo a favore i gruppi di maggioranza divisa, l'opposizione 5 Stelle AVS contrari, a favore hanno votato Azione Italia Viva, il PD non ha partecipato al voto, a nulla dunque servito l'appello della senatrice a vita Liliana Segre di trovare un'intesa. Venerdì l'approdo in aula da un tecitorio. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie Augusto per questo aggiornamento, ed ora parliamo dell'udienza del mercoledì di Papa Leone XIV, un viaggio apostolico in Francia, nelle parole e nel cuore del pontefice, appello per la fine delle violenze nel Tigray in Etiopia. Cristiana Caricato.
12: La liturgia solenne e festosa a Notre Dame ha ritrovato in tutto il suo splendore l'energia degli 80.000 giovani nello Stade de France a Saint-Denis, la meravigliosa e imponente festa della fede tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, e poi la commovente intimità della grotta di Massabielle a Lourdes. Solo alcune delle istantanee che Papa Leone ripropone ai 20.000 fedeli racchiusi in Piazza San Pietro, inondata dal sole nella catechesi, in cui ripercorre un viaggio sul tema della rinascita, rappresentato dalla cattedrale di Parigi, rinata dopo il drammatico incendio del 2019, simbolo di una Chiesa che ha ritrovato linfa e profondità.
13: Vi è tuttavia nella Chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo.
12: Il Papa, nel ripercorrere la visita oltre Alpe, legge in ogni tappa la vitalità della fede di persone che amano Cristo, una bella sorpresa di Dio che gli ha permesso di lanciare messaggi inequivocabili dal riconoscimento del dolore causato alle vittime degli abusi al richiamo alla sacralità della vita. Al termine dell'udienza lo sguardo al Tigray, regione a nord dell'Etiopia, dove sono riprese le ostilità tra esercito governativo e separatisti, con l'appello per garantire l'arrivo di aiuti umanitari e incoraggiare il dialogo tra le parti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Chiudiamo con la borsa, che da Piazza Affari a Milano il FTSE MIB su terreno negativo, meno 0,84%, lo spread BTP Bund è a 103 punti, più 3,42%. A conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada in regia, buona serata.

0: sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci

ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

diventa tra le braccia del Maestro la misura di tutte le cose, la risposta di Dio a un mondo in cui chi sgomita di più e grida si impone come primo e più grande di tutti. Prima di quell'abbraccio, prima d'aver messo il bambino davanti a tutti, prima della frase «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me», un bambino non contava nulla, semplicemente non esisteva. Proprietà del padre, al pari di uno schiavo, di una cosa, inesistente per la società perché senza diritti, inesistente per la religione, in quanto non era in grado di leggere la Torah, e neppure era autorizzato a entrare nella sinagoga o al tempio. Come la vedova, come l'orfano, come lo straniero, il bambino era confinato ai margini della società. E Gesù lo pone al centro. Così sceglie per se stesso il posto di chi non conta nulla, degli ultimi della fila, degli scartati, fino a farsi servo lui stesso, schiavo di tutti, per amore. Nessuno potrà strapparglielo quel posto, quel primato assurdo di non contare assolutamente nulla. A un mondo, a una chiesa che cerca potere, approvazione, consensi da parte della gente, Dio risponde mettendo al centro ancora una volta chi non conta e non sa contare. Ma per tornare bambini, per essere davvero liberi, occorre spogliarsi di tutto ciò che appesantisce la vita, spogliarsi dei troppi ragionamenti e degli schemi sempre troppo rigidi, rinunciare ai ruoli, alle etichette con cui pretendiamo di classificare tutto e tutti, alla serietà eccessiva che mortifica la meraviglia e imbavaglia lo stupore, liberarci dalla competizione che ci divide e dal bisogno ossessivo di farcela a tutti i costi, mettere giù la corazza dei nostri «sono troppo grande per certe cose», «un adulto deve essere forte» o ancora «non posso permettermi di sbagliare». Ecco perché Gesù ci ripete «sforzatevi», letteralmente dal greco «lottate», di entrare per la porta stretta. La porta è stretta non perché Dio fa selezioni e si diverte a metterci in difficoltà con delle prove che non siamo capaci di superare. Dio ci chiede di lottare con tutto ciò che ingombra e appesantisce la nostra vita, a non ragionare come il mondo, che cerca sicurezza nell'accumulare cose o nei consensi della gente. Dio ci chiede di essere noi stessi fino in fondo, senza sovrastrutture, senza maschere, consapevoli della luce e delle ombre che ci abitano, senza avere paura delle nostre fragilità, senza nascondere la nostra debolezza, così come farebbe un bambino. La porta è stretta perché è a misura di bambino. E i bambini, infatti, sono autentici, non hanno sovrastrutture, non si vergognano di mostrarsi fragili, di ridere senza chiedere il permesso, di piangere davanti agli altri, di cadere e rialzarsi come fosse la cosa più normale al mondo. E lo è. I bambini sono liberi e leggeri, ma soprattutto hanno fiducia che una mano sia abbastanza per sentirsi al sicuro. Ecco perché Gesù ha detto: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, se vuoi essere certo di incrociare Dio sulla tua strada della vita, custodisci uno sguardo capace di stupore, che sappia ancora lasciarsi sorprendere e non si stanchi di attendere con la pazienza del contadino e la forza dei visionari. E non scandalizzarti della fragilità e della piccolezza che Dio stesso ha scelto ad abitare, ma piuttosto prenditene cura, prendila in braccio. Non avere paura di compiere questo gesto, perché tutte le volte che ti chinerai fino a terra per raccogliere chi è caduto, per sollevare chi è così piccolo da passare inosservato, avrai incontrato Dio e gli avrai permesso di incontrarti. Certo, bisogna saper scendere invece di salire, abbassarsi all'altezza d'un bambino per poter guardare Dio occhi negli occhi. E ti chiederai come hai fatto a non esserti accorto prima che Dio è sempre stato lì, così scandalosamente vicinissimo. Abitare lo stupore, ubriacarsi di meraviglia, stare accanto invece di stare al centro, decentrarsi per cedere il passo agli alberi,
lasciarsi sorprendere ancora da un mandorlo che veste i primi germogli, che abita il quotidiano di una bottega, respira del nostro stesso fiato, custodisce parole e silenzi, discreto, e imparare l'attenzione, l'ascolto vergine, senza pregiudizi, da un ramo che cresce, da una foglia che spunta, da un fiore che si affaccia tra gli sguardi increduli e curiosi e disegna un sorriso anche sui volti più distratti. Tornare ad accarezzare, ad abbracciare un albero, un cane, una persona, ad abbracciare noi stessi con instancabile lentezza e tanta tenerezza.

ora nel turbinio di espressioni e sentimenti di coloro che stanno per essere raggiunti dai dardi scagliati dalla morte che avanza in sella al suo destriero. Ma in mezzo al dramma che incombe, allo sgomento e al terrore di quanti la morte ha sorpreso nella loro quotidianità, mi colpisce un particolare. Due giovani, presumibilmente nobili dall'abbigliamento, ritratti dall'ignoto pittore nel gesto umanissimo di tenersi la mano. Sembra che uno cerchi di sollevare l'altro, forse per scappare dal pericolo incombente e salvarsi. Quel gesto non è scontato. Per il personaggio in piedi sarebbe stato sicuramente più agevole, più sicuro scappare da solo, piuttosto che perdere tempo a salvare un altro, mettendo così a rischio se stesso. Ma quelle mani, strette in un ultimo, disperato tentativo di salvezza, non smettono di parlarmi, quasi facciano da cassa di risonanza alla mia paura più grande e al desiderio che le corrisponde. Ciò che della morte mi fa più paura non è tanto il fatto che segni la fine di questa vita e di tutto ciò che di essa conosco e mi dà sicurezza, e neppure l'idea di soffrire mi spaventa così tanto. A spaventarmi è piuttosto la solitudine, il pensiero di dover affrontare da solo quel passaggio, senza qualcuno che mi tenga la mano. Non esistono parole sufficienti a spiegarlo, a dire come possa la presenza di qualcuno accanto, il semplice contatto d'una mano che si intreccia alla nostra, rendere più sopportabile l'esperienza della morte.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

Buonasera a tutti carissimi radioascoltatori. Anche questa sera voglio aprire la mia breve riflessione con un testo che può aiutarci ad approfondire il nostro rapporto col Signore a conclusione di questa giornata. Intorno alla stazione principale di una grande città si davano appuntamento ogni giorno una folla di relitti umani, barboni, radruncoli, marocchini, giovani di tutti i tipi, di tutti i colori. Si vedeva bene che erano infelici e disperati. Barbe lunghe, occhi cisposi, mani tremanti, stracci, sporcizia dappertutto, bottiglie vuote. Più che di soldi, avevano bisogno di un po' di consolazione e di coraggio per vivere. Ma queste cose, oggi nessuno vuol più comunicarle. Colpiva tra tutti un giovane, sporco e con i capelli lunghi e trascurati, che in mezzo a questi poveri naufraghi della città

manteneva la sua persona sollevata sugli altri. Anche lui si era buttato in quel gruppo cercando un po' di consolazione. Quando le cose gli sembravano proprio andare male, nei momenti di solitudine più profonda, di angoscia più nera, quel giovane estraeva dalla sua tasca un bigliettino unto e stropicciato e lo leggeva, poi lo ripiegava accuratamente e lo metteva nella tasca. Qualche volta si vedeva che baciava quel bigliettino, se lo appoggiava al cuore o alla fronte. Certamente doveva avere un effetto benefico quanto stava scritto su quel bigliettino. Il giovane sembrava come riconfortato, si raddrizzava in piedi, riprendeva coraggio. Ma che cosa c'era scritto su quel misterioso biglietto? 6 piccole parole soltanto. La porta piccola è sempre aperta. La porta piccola è sempre aperta. Tutto qui. Era un biglietto che gli aveva mandato suo padre. Significava che era stato proprio quel papà a dirgli, ad assicurarlo che avrebbe potuto tornare a casa e che avrebbe trovato la porta piccola aperta. E una notte quel giovane si staccò dal gruppo, dalla banda, e trovò la porta del giardino di casa aperta. Salì le scale in silenzio, si infilò nel suo letto e il mattino dopo, quando si svegliò, accanto al letto c'era suo padre. In silenzio i due si abbracciarono. Credo che questo racconto dica a noi la totale disponibilità del Signore, che lascia sempre aperta la sua porta, la porta del suo cuore, per accoglierci, soprattutto quando l'angoscia, la tristezza, la solitudine rendono impossibile continuare il nostro cammino. Questa porta aperta può essere la porta della preghiera, quando ci rivolgiamo al Signore, chiamandolo anche noi Padre, e riceviamo il suo abbraccio. Non è facile trovare il tempo per pregare e noi ripetiamo come gli apostoli: Signore, insegnaci a pregare, apri a noi questa piccola porta perché entriamo in comunione con te. Questo desiderio di pregare, di parlare con Dio, alimenta dentro di noi lo spirito di intesa con Lui e la ricerca della sua volontà. Pregare è sempre riconoscerci impotenti, confessare il nostro limite. Scriveva un santo monaco del Monte Sinai, Giovanni Climaco: non c'è maestro di preghiera, la preghiera ha in se stesso il suo maestro. Dio dona la preghiera a chi gliela chiede. E anche San Paolo afferma: non sappiamo come dobbiamo pregare, ma lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, intercede sempre per noi con gemiti inesprimibili. Vogliamo sentirci piccoli davanti al Signore, ma che prendono la decisione di oltrepassare quella piccola porta che ci unisce a Lui. Ma un altro insegnamento voglio cogliere dal racconto iniziale e ci lega un po' all'impegno della Chiesa italiana
che in questi giorni vive a Roma un impegnativo convegno sulle comunicazioni, il tema parabole mediatiche, fare cultura nel tempo della comunicazione. Sappiamo che i nostri vescovi ci hanno chiesto di vivere questi anni trovando delle soluzioni, sperimentando dei metodi per comunicare il Vangelo in questo mondo che cambia, all'uomo nostro contemporaneo. Ebbene, non è più possibile parlare dai pulpiti, urlare dalle piazze. Occorre farsi compagnia, diventare fratelli, sorelle dell'uomo nostro contemporaneo, che vive soprattutto senza speranza, che vive con la paura del domani, che non attende più la salvezza che viene da Dio, che non sente più per lui quella casa aperta dove può entrare e venire abbracciato definitivamente nel perdono di Dio. L'uomo che vuole farsi da sé, che vuole fabbricarsi un progresso di cui poi rimane deluso, dal quale non riceve risposta per i problemi principali della sua vita. Ebbene, in questo convegno si stanno dibattendo quali possono essere oggi le strade migliori per aprire un colloquio, un dialogo di salvezza con i nostri contemporanei. Conosciamo i metodi anche di questa radio, Voce del Deserto, e l'impegno di tanti operatori per poter riempire la nostra solitudine, raggiungere con la voce della fede, con le riflessioni evangeliche, con tanti spunti ciascuno di noi, in modo che possa crescere la nostra confidenza con Dio e nessuno abbia a sentirsi smarrito, solo. C'è come una grande rete che dovrebbe collegare tutti coloro che si uniscono anche attraverso la radio a questa voce, che è voce della Chiesa, che è voce dei fratelli, che è voce di Cristo, colui che vuole raggiungere tutti noi per spalancarci le porte della vita e della gioia. E allora, in unione, in comunione con tutte queste persone impegnate a vario titolo a comunicare il Vangelo in questo mondo che cambia, a far sentire ai nostri contemporanei che la porticina, magari quella piccola, nascosta, è sempre aperta, anche noi vogliamo offrire la preghiera, la stima, l'affetto. Concludendo questa giornata, invochiamo la Vergine Maria, colei che ha portato la bella notizia e l'ha condivisa nella gioia assieme ad Elisabetta. Aiuti tutti noi, attraverso i moderni strumenti di comunicazione, a portare ai nostri fratelli la gioia di una comune appartenenza alla famiglia di Dio, e possano i nostri contemporanei superare le insidie, le difficoltà, le tentazioni che vengono da una chiusura, tante volte una chiusura fatta di amarezze, di delusioni, talvolta anche di pregiudizi nei confronti della Chiesa, che non è matrigna, ma è sorella, è preoccupata che venga il regno di Dio in mezzo a noi, perché solo quel regno dà la pace e la salvezza all'umanità. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, benedica voi e le vostre famiglie Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti. Invochiamo la benedizione del Signore
per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro del profeta Daniele, al capo terzo. Allora quei tre giovani, a una sola voce, si misero a lodare e a glorificare, a benedire Dio nella fornace, dicendo: benedite voi tutti che temete il Signore, il Dio degli dèi, lodatelo e celebratelo, perché il suo amore è per sempre. Allora il re Nabucodonosor rimase stupito e, alzatosi in fretta, si rivolse ai suoi ministri: non abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco? Certo, o re, risposero. Egli soggiunse: ecco, io vedo quattro uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco senza subirne alcun danno, anzi il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di dei. Allora Nabucodonosor si accostò alla bocca della fornace di fuoco ardente e prese a dire: Sadrach, Mesach, Abdenego, servi del Dio Altissimo, uscite, venite fuori. Allora Sadrach, Mesach e Abdenego uscirono fuori dal fuoco. Quindi satrapi, governatori, prefetti e ministri del re si radunarono e, guardando quegli uomini, videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere, che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, i loro mantelli non erano stati toccati e neppure l'odore del fuoco era penetrato in essi. Nabucodonosor prese a dire: benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui, hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, proferirà offesa contro il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, sia fatto a pezzi e la sua casa sia ridotta al letamaio, poiché non c'è nessun altro Dio che possa liberare allo stesso modo. Da allora il re diede autorità a Sadrach, Mesach e Abdenego nella provincia di Babilonia. Questa è la parola del Signore.

Abbiamo ascoltato, sorelle e fratelli, la fine di questo capitolo terzo del libro di Daniele. Un libro che racconta una storia ambientata a Babilonia, al tempo dell'esilio, ma in realtà è stato scritto molti secoli dopo, quando il popolo di Israele subiva la persecuzione di Antioco IV, Epifane, quel re che voleva cancellare la fede dei padri e imporre i propri dei a quel popolo. È dunque la memoria di un popolo che soffre durante una persecuzione, un popolo che conosce la storia come una fornace accesa e alimentata dal potere di questo mondo. E Nabucodonosor ne è il volto, un re che aveva innalzato una statua d'oro e pretendeva che tutti si inginocchiassero davanti all'effigie del suo potere. È un'immagine che non appartiene solo al passato. Ogni tempo ha i suoi re e i suoi idoli. Il Signore di questo mondo continuamente chiede di inginocchiarsi davanti al potere, ciò che anche il tentatore chiese a Gesù, mostrandogli i regni di questo mondo: se ti prosterai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. È la tentazione ricorrente davanti alla quale sembra impossibile resistere. Quanti idoli ancora si levano per ingannare il cuore dell'uomo: il denaro, la forza delle armi, il potere. E ogni tempo ha le sue fornaci, sono quelle della guerra, della violenza, della miseria, dell'esilio, che tanti uomini e donne vivono ancora oggi. E il potere di questo mondo continua a chiedere adorazione e a punire chi non si adegua. E allora ci sono tre giovani che però non si piegano, non sono eroi potenti, ma sono giovani esiliati senza difese. La loro unica forza è la fede in Dio, e per questa fede non temono il fuoco della fornace. E lì, ci dice la scrittura, accade qualcosa di inatteso. Il re guarda nel fuoco e rimane stupito. Aveva fatto gettare nel fuoco tre uomini legati e ora ne vede quattro, sciolti, liberi, che camminano in mezzo alle fiamme senza subirne danno. E il quarto ha l'aspetto di un essere divino, è l'angelo di Dio, una compagnia misteriosa che nessuno aveva previsto e che si rivela solo a chi è rimasto fedele. E cosa fanno quei giovani? Non si disperano, non maledicono, pregano. E il racconto mette sulle loro labbra un grande cantico: benedite opere tutte del Signore, il Signore. Nel cuore del fuoco si sente una benedizione. E il libro racconta che l'angelo che scende rende l'interno della fornace come un luogo di rugiada. Potremmo chiamarlo l'angelo della preghiera. Sì, fratelli e sorelle, perché la preghiera allontana le fiamme e è capace di trasformare i luoghi di morte in luoghi di lode. E allora questa pagina della scrittura oggi ci parla, perché la nostra preghiera della sera è quell'angelo che cammina con noi e con il quale dobbiamo imparare a camminare insieme. E siamo contenti questa sera, assieme a tanti amici, di avere anche un liceo di studentesse dalla Germania che oggi prega con noi. Sì, la preghiera ci aiuta a essere compagni di tanti popoli che vivono nella fornace della storia, di chi è sotto le bombe, di chi fugge, di chi ha perso tutto. E così anche noi diventiamo in qualche modo quel quarto uomo che cammina accanto a chi soffre. Oggi poi la Chiesa celebra i santi arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele, quella presenza di Dio accanto alla nostra vita, e per questo noi rendiamo grazie al Signore. I loro nomi sono già un annuncio, perché ci dicono la forza di Dio. Michele è come Dio, Gabriele la forza di Dio e Raffaele è Dio che guarisce. Gli angeli sono protezione e guida e ci insegnano qualcosa di più: essere noi stessi una protezione per gli altri, custodi di fratelli e sorelle,
compagni di strada di chi è solo. Ecco allora che la testimonianza di quei tre giovani ci parla di una forza sorprendente, la forza debole della preghiera, capace di convertire anche i potenti di questo mondo, perché Nabucodonosor riconosce che c'è un potere sopra di lui. Quel re che pretendeva adorazione si ritrova a lodare il Dio che aveva voluto negare, e la fede disarmata di quei piccoli vince la violenza dei grandi, e quei tre giovani non sono soltanto salvati, ma diventano salvatori. Ecco, impariamo da loro e da questa preghiera ad essere salvati e salvatori per la vita di tanti.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Maria, Madre della clemenza e della pace, che ci mostri Gesù, salvezza del mondo, proteggi noi tutti dal male della guerra, dell'odio, della violenza, donaci la vera pace. Sii clemente, continua a sostenere benigna la nostra debolezza e guarda con compassione la povertà e il peccato di questo mondo. O Maria, trafitta dal dolore per il tuo figlio che morì in croce, dona la pace, vinci ogni violenza e guerra, e per intercessione dei santi angeli aiutaci a essere discepoli in tutto del Figlio tuo Gesù, ora e sempre.
1: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi, a causa della speranza che vi attende nei cieli. Ne avete già udito l'annuncio dalla parola di verità del Vangelo che è giunto a voi. E come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi. È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore. Esprimo nuovamente la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno accolto, autorità civili e pastori della Chiesa, e a quanti, numerosissimi, hanno voluto incontrare il Papa o anche solo salutarlo per le strade come apostolo di Cristo e messaggero di pace. Grazie a tutti. Vorrei raccogliere i pensieri e le impressioni ancora vivissime di questa visita pastorale intorno a un unico grande simbolo, la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Lì, nel pomeriggio della prima giornata, abbiamo celebrato i Vespri della Beata Vergine Maria, una liturgia solenne e al tempo stesso festosa, in cui la musica, il canto e la bellezza del Tempio facevano vibrare i cuori uniti nella preghiera. Proprio Notre-Dame, con il dramma che ha vissuto, può simbolicamente illuminare tutto questo viaggio apostolico, offrendo una chiave di lettura che riassumerei in una parola: rinascita. La cattedrale di Parigi, che solo 7 anni fa sembrava ferita a morte da un enorme incendio, è adesso ricostruita e più splendente che mai. Quel disastro ha provocato una reazione positiva a tutti i livelli, alcuni più visibili e pratici, altri più nascosti, di ordine spirituale. Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile. Questo atteggiamento ha permesso di valorizzare al meglio la generosità dei benefattori, come le competenze dei professionisti e delle maestranze. La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche. È il messaggio che ho voluto consegnare alle autorità francesi, come pure ai membri dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha sede a Parigi, indicando qual è il criterio fondamentale su cui basare tale collaborazione. la dignità della persona umana. Ma soprattutto Notre-Dame è immagine della Chiesa di pietre vive, del popolo santo di Dio. È interessante mettere in parallelo la celebrazione dei Vespri nella cattedrale con la veglia dei giovani avvenuta la sera stessa nel grande stadio di Francia a Parigi. Due luoghi completamente diversi, eppure due eventi complementari, quasi uniti spiritualmente. Che cosa li univa? La Chiesa, che non è fatta di pietre o di cemento, ma di persone che amano Gesù Cristo perché sono state amate da Lui. A Notre-Dame c'erano i preti e i diaconi, le persone consacrate, gli operatori pastorali. Allo stadio c'era la nuova generazione francese, nuova direi non solo per età, ma più ancora per spirito, per libertà di cuore e di fede. Giovani che hanno cantato, gridato, ma che sono anche rimasti in silenzio, in ascolto. Volti attenti e commossi, che manifestavano cuori desiderosi di verità e d'amore. Allora a loro ho detto con gioia: voi siete i santi di Francia. Quella veglia è stato un grande segno di speranza. Così come lo è stato, nella piccolezza che Dio predilegge, anche l'incontro nella Maison Bakita, casa di accoglienza per diverse persone in difficoltà, uno dei tanti luoghi, frutti del Vangelo, in cui ci si impegna quotidianamente a servire con amore la dignità della persona umana. Vi è tuttavia nella Chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo. Su questa bella sorpresa di Dio è in corso a Parigi un'assemblea sinodale provinciale nella quale sono potuto intervenire, incoraggiando il cammino dei catecumeni e dei neofiti insieme alle comunità a cui appartengono. Evento culminante della mia visita nella capitale è stata la messa in Place de la Concorde. Lì il segno della rinascita è apparso in modo sorprendente. L'assemblea liturgica, che nella vasta piazza radunava i sacerdoti, il coro e una notevole moltitudine, si estendeva per tutta l'Avenue des Champs-Élysées, fino all'Arco di Trionfo e oltre. Al momento della comunione, tutti hanno potuto accostarsi all'Eucaristia, distribuita in ogni luogo. Ecco la vera ricostruzione, il restauro della Chiesa che solo Dio può fare per intercessione della Vergine Maria. E allora era naturale e doveroso che dopo Parigi io mi recassi pellegrino a Lourdes a venerare la Madre della Chiesa, Maria, colei che nell'ora della passione e della morte tiene accesa la lampada della fede e della speranza. A Lourdes, il Signore, attraverso la materna premura della Vergine Maria, comunica a tutti, pellegrini e specialmente malati nel corpo e nello spirito, un messaggio di speranza e di rinascita. Un messaggio che ho voluto apertamente rilanciare. Ogni vita umana, in qualunque condizione, anche di più grave fragilità, conserva la propria inviolabile dignità e merita di essere curata, accompagnata, sollevata dalla sofferenza con umana compassione e con l'ausilio dei mezzi offerti dalla scienza. Per questo Lourdes rappresenta per tutto il mondo un santuario della civiltà dell'amore. In questo contesto ho incontrato alcune persone vittime di abusi e ho chiesto loro di aiutarmi a esprimere anche ad altre vittime la volontà mia e di tutta la Chiesa di ascoltarle e camminare con loro mentre cercano la guarigione. Altre vittime, la volontà mia e di tutta la Chiesa di ascoltarle e camminare con loro mentre

Lì ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. L'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra. Possiamo dire che ciò che è accaduto a Notre-Dame di Parigi con l'incendio era avvenuto in Europa con la Seconda Guerra Mondiale, e l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane. Anche oggi è su tali fondamenta e con questa linfa vitale che il progetto d'Europa può rinnovarsi in un mondo molto più globalizzato, dove il dialogo interreligioso riveste un ruolo di primaria importanza. Per questo a Metz ho incontrato i rappresentanti delle diverse tradizioni religiose, i quali hanno letto e sottoscritto in mia presenza l'appello di Metz per il dialogo e la pace. Carissimi, il tema della mia visita pastorale in Francia è stato perché il mondo e la vita, perché il mondo abbia la vita. Sono parole di Gesù che riassumono tutta la sua missione di salvezza e che durante il viaggio esprimevano in pienezza il senso evangelico di ogni incontro. Ora esse ispirino la nostra preghiera nel chiedere a Dio che questo evento di grazia porti frutti abbondanti e duraturi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Vi presento i fioretti di San Francesco. Sono antichi racconti edificanti. I 40 fioretti sono stati adattati alla lingua italiana moderna, rispettando la lingua originale.

frate Bernardo da Quinta Valle, primo compagno di Santo Francesco.

Bernardo era nato ad Assisi dalla nobile e ricca famiglia dei Quintavalle, detto primogenito e prima pianticella di Francesco. Fu particolarmente amato e venerato dal poverello. Fu scelto da lui e dai suoi primi compagni come capogruppo vicario di Gesù Cristo nella trasferta a Roma per ottenere l'approvazione del Papa Innocenzo III. Nella missione dei primi compagni fu inviato in Spagna con frate Egidio, fondò i primi conventi dell'ordine a Bologna, città universitaria, a Firenze e in altri luoghi. Morì ad Assisi poco dopo il 1240. Dicevamo di frate Bernardo, il primo compagno di Santo Francesco, il quale si convertì in questo modo. Essendo Francesco ancora in abito secolare, benché già avesse disprezzato il mondo e andando tutto spregevole e mortificato per la penitenza, tanto che da molti era reputato stolto e come pazzo era schernito e scacciato con pietre e con fastidioso fango da parenti ed estranei, ed egli in ogni ingiuria si mostrò paziente come sordo e muto, messere Bernardo di Assisi, il quale era uno dei più nobili e dei più ricchi e dei più savi della città, cominciò a considerare saviamente in Santo Francesco questo straordinario disprezzo del mondo e la grande pazienza nelle ingiurie. Infatti già da 2 anni era così vituperato e disprezzato da ogni persona, tuttavia sempre pareva più costante e sapiente. Allora messere Bernardo cominciò a pensare e a dire tra sé medesimo: non è possibile che questo Francesco non abbia grande grazia di Dio. E così una sera lo invitò a cenare e ad alloggiare presso di lui. E Santo Francesco accettò e cenò la sera e con lui albergò. E in quell'occasione messer Bernardo si propose in cuor suo di contemplare la santità di Francesco. Messer Bernardo fece apparecchiare un letto nella sua propria camera, nella quale di notte sempre ardeva una lampada. E Santo Francesco, per nascondere la propria santità, immediatamente come fu entrato in camera, si gettò sul letto e finse di dormire. E messer Bernardo, similmente, dopo qualche tempo, si pose a giacere e cominciò a russare forte come se dormisse molto profondamente. Santo Francesco, credendo veramente che messer Bernardo dormisse, sul primo sonno si levò dal letto e si pose in orazione, levando gli occhi e le mani al cielo, e con grandissima devozione e fervore diceva: Dio mio, Dio mio. E così dicendo e forte lacrimando rimase fino al mattino, sempre ripetendo: Dio mio, Dio mio, e non altro. E questo diceva Santo Francesco, contemplando e ammirando l'eccellenza della divina maestà, la quale si degnava di venire incontro al mondo che periva e per il suo Francesco poverello disponeva di porre un rimedio di salvezza dell'anima sua e degli altri. E perciò Francesco, illuminato di Spirito Santo, ovvero di spirito profetico, e prevedendo le grandi cose che Dio doveva fare mediante lui e il suo ordine, e considerando la sua insufficienza e poca virtù, chiamava e pregava Dio che, con la sua pietà e onnipotenza, senza la quale niente può l'umana fragilità, supplisse, aiutasse e compisse
quello che per sé non poteva. Messer Bernardo, vedendo per il lume della lampada gli atti devotissimi di Santo Francesco e considerando devotamente le parole che diceva, fu toccato e ispirato dallo Spirito Santo a cambiare la propria vita. Perciò, venuto il mattino, chiamò Santo Francesco e disse così: «Frate Francesco, io ho disposto nel mio cuore di abbandonare il mondo e di seguirti in ciò che mi comanderai». Udendo questo, Santo Francesco si rallegrò nello spirito e disse così: «Messer Bernardo, questo che voi dite è opera così grande e difficile che è necessario chiedere consiglio al nostro Signore Gesù Cristo e pregarlo che gli piaccia mostrarci la sua volontà al riguardo e insegnarci come possiamo mettere in atto tutto ciò. E perciò andiamo insieme alla chiesa di San Nicolò, dove c'è un buon prete, e faremo dire la messa e poi staremo in orazione fino all'ora terza, pregando Dio. Poi apriremo per 3 volte il messale perché Dio ci mostri la via che a Lui piace che noi eleggiamo». E rispose Messer Bernardo che questo modo gli piaceva. Dopodiché si muovono e vanno alla chiesa di San Nicolò, e dopo aver udita la messa ed essere stati in orazione fino a terza, il prete, alle preghiere di Santo Francesco, preso il messale e fatto il segno della croce, lo aprì nel nome del nostro Signore Gesù Cristo 3 volte. Alla prima apertura capitò quella parola che Cristo disse nel Vangelo al giovane che domandava della vita della perfezione: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi». Nella seconda apertura capitò quella parola che Cristo disse agli apostoli quando li mandava a predicare: «Non portate nessuna cosa per via, né bastone, né bisaccia, né sandali, né denari». Con queste parole Cristo voleva ammaestrarli perché tutta la loro speranza nella vita fosse riposta in Dio e loro dovessero preoccuparsi soltanto di predicare il Santo Vangelo. Nella terza apertura del messale capitò quella parola che Cristo disse: «Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Allora disse Santo Francesco a Messer Bernardo: «Ecco il consiglio che Cristo ci dà. Va dunque e compi quello che hai udito. E sia benedetto il nostro Signore Gesù Cristo, il quale si è degnato di mostrarci la sua vita evangelica». Udito questo, Messer Bernardo partì, vendette ciò che aveva ed era molto ricco, e con grande allegrezza distribuì ogni cosa ai poveri, alle vedove, agli orfani, ai prigionieri, ai monasteri e ospedali. E in ogni cosa Santo Francesco fedelmente e provvidamente lo aiutava. E un tale di nome Messer Silvestro, vedendo che Santo Francesco dava tanti denari ai poveri e li faceva dare, mosso dall'avarizia, disse a Santo Francesco: «Tu non mi pagasti interamente quelle pietre che comprasti da me per riparare la chiesa,
e perciò adesso che hai i denari pagami. Allora Santo Francesco, meravigliandosi della sua avarizia e non volendo contendere con lui come vero servante del Vangelo, mise le mani in grembo di Messer Bernardo e con le mani stesse piene di denari mise gli stessi nel grembo di Messer Silvestro, dicendo che se più ne volesse più gliene avrebbe dato. Messer Silvestro, contento di quelli ricevuti, se ne partì e tornò a casa. La sera, ripensando a quello che aveva fatto durante il giorno, riprendendosi della sua avarizia e considerando il fervore di Messer Bernardo e la santità di Santo Francesco, la notte seguente e le due altre notti ebbe questa visione. Dalla bocca di Francesco usciva una croce d'oro, la cui sommità toccava il cielo, e le braccia della croce si stendevano da oriente ad occidente. Dopo questa visione, Messer Silvestro diede a Dio tutto ciò che possedeva e si fece frate minore. E fu nell'ordine di tanta santità e grazia che parlava con Dio come fa un amico con l'altro, come anche Santo Francesco poté constatare e come in seguito si dichiarerà. Anche Messer Bernardo ricevette tanta grazia da parte di Dio, spesso era rapito nella contemplazione di Dio, e Santo Francesco diceva di lui che egli era degno di ogni rispetto e che egli aveva fondato questo ordine. Messer Bernardo, infatti, per primo aveva abbandonato il mondo, non riservandosi nulla, ma dando ogni cosa ai poveri di Cristo e cominciando a vivere la povertà evangelica, offrendo se stesso nudo nelle braccia del crocifisso, il quale sia da noi benedetto per tutti i secoli dei secoli. Amen.

ancora un fioretto di San Francesco. Come per un cattivo pensiero che Santo Francesco ebbe contro frate Bernardo, comandò al detto frate Bernardo che per 3 volte gli andasse con i piedi sulla gola e sulla bocca.

il devotissimo servo del crocifisso Messer Santo Francesco, per l'asprezza della penitenza e il continuo piangere, era diventato quasi cieco e poco vedeva. Una volta andò nel luogo dov'era frate Bernardo per parlare con lui delle cose divine, e giungendo al luogo trovò che egli era nella selva in orazione, tutto elevato e congiunto con Dio. Allora Santo Francesco andò nella selva e lo chiamò. «Vieni», disse, «e parla a questo cieco». E frate Bernardo non rispose niente, perché, essendo uomo di grande contemplazione, aveva la mente sospesa ed elevata in Dio, come Santo Francesco più volte aveva provato, ed era proprio in questo che desiderava parlare con lui. Passato un intervallo, Francesco chiamò Bernardo una seconda volta e una terza, nello stesso modo. E nessuna volta frate Bernardo lo udì, e perciò non gli rispose né andò a lui. Santo Francesco partì un poco sconsolato e meravigliandosi e rammaricandosi in se stesso che frate Bernardo, chiamato 3 volte, non era andato a lui. Partendosi con questo pensiero, Santo Francesco, trascorso qualche tempo, disse al compagno: «Aspettami qui». Ed egli se ne andò presso un luogo solitario, si gettò in orazione pregando Dio che gli rivelasse perché frate Bernardo non aveva risposto. E stando così, gli venne una voce di Dio che gli disse: «Oh, povero omiciattolo, di che sei turbato? Deve l'uomo lasciare Dio per la creatura? Frate Bernardo, quando tu lo chiamavi, era congiunto con me, perciò non poteva venire a te né risponderti. Dunque non ti meravigliare se non poté rispondere. Egli era fuori di sé e delle tue parole non udiva nulla». Avendo Santo Francesco questa risposta da Dio, subito, con grande fretta, ritornò verso frate Bernardo per scusarsi umilmente del pensiero avuto verso di lui. E vedendolo venire verso di sé, frate Bernardo gli si fece incontro e gli si gettò ai piedi. Allora frate Francesco lo fece alzare e gli narrò con grande umiltà il pensiero e il turbamento che aveva avuto verso di lui e come Dio gli aveva risposto, onde concluse così: «Io ti comando, per santa obbedienza, che tu faccia ciò che ti comanderò». Temendo frate Bernardo che Santo Francesco gli comandasse qualche cosa eccessiva, come soleva fare, volle onestamente schivare quella obbedienza. Perciò rispose così: «Io sono pronto a fare la vostra obbedienza se mi promettete di fare quello che io comanderò a voi». E promettendogli Santo Francesco, frate Bernardo disse: «Ora dite, padre, quello che voi volete che io faccia». Allora disse Santo Francesco: «Io ti comando, per santa obbedienza, che per punire la mia presunzione e l'ardire del mio cuore, ora io mi getterò in terra supino e tu mi poni un piede sulla gola e l'altro sulla bocca, e così mi passi 3 volte da una parte e dall'altra, dicendomi vergogna e vituperio. E specialmente dirai: giaci villano figlio di Pietro Bernardone».
da dove ti viene tanta superbia? Dal momento che sei una vilissima creatura. Udendo questo, frate Bernardo, benché gli fosse molto duro farlo, tuttavia per la santa obbedienza, quanto poté, il più cortesemente adempì quello che Santo Francesco gli aveva comandato. E fatto questo, disse Santo Francesco, ora comanda tu a me ciò che vuoi che io faccia, perché io ti ho promesso obbedienza. Disse frate Bernardo, io ti comando per santa obbedienza che ogni volta che noi siamo insieme tu mi riprenda e corregga dei miei difetti aspramente. Di questo Santo Francesco forte si meravigliò, perché frate Bernardo era di tanta santità che egli l'aveva in tanta riverenza e non lo reputava riprensibile di alcuna cosa. Per questa ragione, da allora in poi, Santo Francesco si guardava dallo stare molto con lui a causa di questa obbedienza, perché non gli venisse di dire qualche parola di correzione verso di lui che conosceva di tanta santità. Ma quando aveva voglia di vederlo, ovvero di udirlo parlare di Dio, più presto che poteva si allontanava da lui e se ne partiva. Ed era una grandissima devozione vedere con quanta carità, riverenza e umiltà Santo Francesco padre usava nel parlare con frate Bernardo, figliuolo primogenito. Allode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

hai ascoltato qualche fioretto di San Francesco che ti ha fatto rivivere il clima spirituale delle origini francescane, clima impregnato di candore, stupore, semplicità.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

diventa tra le braccia del Maestro la misura di tutte le cose, la risposta di Dio a un mondo in cui chi sgomita di più e grida si impone come primo e più grande di tutti. Prima di quell'abbraccio, prima d'aver messo il bambino davanti a tutti, prima della frase «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me», un bambino non contava nulla, semplicemente non esisteva. Proprietà del padre, al pari di uno schiavo, di una cosa, inesistente per la società perché senza diritti, inesistente per la religione, in quanto non era in grado di leggere la Torah, e neppure era autorizzato a entrare nella sinagoga o al tempio. Come la vedova, come l'orfano, come lo straniero, il bambino era confinato ai margini della società, e Gesù lo pone al centro. Così sceglie per se stesso il posto di chi non conta nulla, degli ultimi della fila, degli scartati, fino a farsi servo lui stesso, schiavo di tutti, per amore. Nessuno potrà strapparglielo quel posto, quel primato assurdo di non contare assolutamente nulla. A un mondo, a una chiesa che cerca potere, approvazione e consensi da parte della gente, Dio risponde mettendo al centro ancora una volta chi non conta e non sa contare. Ma per tornare bambini, per essere davvero liberi, occorre spogliarsi di tutto ciò che appesantisce la vita, spogliarsi dei troppi ragionamenti e degli schemi sempre troppo rigidi, rinunciare ai ruoli, alle etichette con cui pretendiamo di classificare tutto e tutti, alla serietà eccessiva che mortifica la meraviglia e imbavaglia lo stupore, liberarci dalla competizione che ci divide e dal bisogno ossessivo di farcela a tutti i costi, mettere giù la corazza dei nostri «sono troppo grande per certe cose», «un adulto deve essere forte», o ancora «non posso permettermi di sbagliare». Ecco perché Gesù ci ripete «sforzatevi», letteralmente dal greco «lottate», di entrare per la porta stretta. La porta è stretta non perché Dio fa selezioni e si diverte a metterci in difficoltà con delle prove che non siamo capaci di superare. Dio ci chiede di lottare con tutto ciò che ingombra e appesantisce la nostra vita, a non ragionare come il mondo, che cerca sicurezza nell'accumulare cose o nei consensi della gente. Dio ci chiede di essere noi stessi fino in fondo, senza sovrastrutture, senza maschere, consapevoli della luce e delle ombre che ci abitano, senza avere paura delle nostre fragilità, senza nascondere la nostra debolezza, così come farebbe un bambino. La porta è stretta perché è a misura di bambino. E i bambini, infatti, sono autentici, non hanno sovrastrutture, non si vergognano di mostrarsi fragili, di ridere senza chiedere il permesso, di piangere davanti agli altri, di cadere e rialzarsi come fosse la cosa più normale al mondo. E lo è. I bambini sono liberi e leggeri, ma soprattutto hanno fiducia che una mano sia abbastanza per sentirsi al sicuro. Ecco perché Gesù ha detto: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, se vuoi essere certo di incrociare Dio sulla tua strada della vita, custodisci uno sguardo capace di stupore, che sappia ancora lasciarsi sorprendere e non si stanchi di attendere con la pazienza del contadino e la forza dei visionari. E non scandalizzarti della fragilità e della piccolezza che Dio stesso ha scelto d'abitare, ma piuttosto prenditene cura, prendila in braccio. Non avere paura di compiere questo gesto, perché tutte le volte che ti chinerai fino a terra per raccogliere chi è caduto, per sollevare chi è così piccolo da passare inosservato, avrai incontrato Dio e gli avrai permesso di incontrarti. Certo, bisogna saper scendere invece di salire, abbassarsi all'altezza d'un bambino per poter guardare Dio occhi negli occhi. E ti chiederai come hai fatto a non esserti accorto prima che Dio è sempre stato lì, così scandalosamente vicinissimo. Abitare lo stupore, ubriacarsi di meraviglia, stare accanto invece di stare al centro, decentrarsi per cedere il passo agli alberi,
lasciarsi sorprendere ancora da un mandorlo che veste i primi germogli, che abita il quotidiano di una bottega, respira del nostro stesso fiato, custodisce parole e silenzi, discreto, e imparare l'attenzione, l'ascolto vergine, senza pregiudizi, da un ramo che cresce, da una foglia che spunta, da un fiore che si affaccia tra gli sguardi increduli e curiosi e disegna un sorriso anche sui volti più distratti. Tornare ad accarezzare, ad abbracciare un albero, un cane, una persona, ad abbracciare noi stessi con instancabile lentezza e tanta tenerezza.

trionfo della morte è un enorme affresco di ben 5 secoli fa, staccato dalla sua sede originale, il Palazzo Sclafani, e collocato nella Galleria regionale della Sicilia a Palazzo Abatellis di Palermo. Un'opera misteriosa e affascinante, che ha ispirato Picasso per la sua Guernica e che ancora oggi trasmette una struggente angoscia. Un pathos che travolge l'osservatore nel turbinio di espressioni e sentimenti di coloro che stanno per essere raggiunti dai dardi scagliati dalla morte, che avanza in sella al suo destriero. Ma in mezzo al dramma che incombe, allo sgomento e al terrore di quanti la morte ha sorpreso nella loro quotidianità, mi colpisce un particolare. 2 giovani, presumibilmente nobili dall'abbigliamento, ritratti dall'ignoto pittore nel gesto umanissimo di tenersi la mano. Sembra che uno cerchi di sollevare l'altro, forse per scappare dal pericolo incombente e salvarsi. Quel gesto non è scontato. Per il personaggio in piedi sarebbe stato sicuramente più agevole, più sicuro scappare da solo, piuttosto che perdere tempo a salvare un altro, mettendo così a rischio se stesso. Ma quelle mani, strette in un ultimo, disperato tentativo di salvezza, non smettono di parlarmi, quasi facciano da cassa di risonanza alla mia paura più grande e al desiderio che le corrisponde. Ciò che della morte mi fa più paura non è tanto il fatto che segni la fine di questa vita e di tutto ciò che di essa conosco e mi dà sicurezza, e neppure l'idea di soffrire mi spaventa così tanto. A spaventarmi è piuttosto la solitudine, il pensiero di dover affrontare da solo quel passaggio, senza qualcuno che mi tenga la mano. Non esistono parole sufficienti a spiegarlo, a dire come possa la presenza di qualcuno accanto, il semplice contatto d'una mano che si intreccia alla nostra, rendere più sopportabile l'esperienza della morte.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

San Girolamo. 347-419 dopo Cristo. Il IV secolo dopo Cristo, per la fede cristiana, fu un'epoca di espansione possente e gloriosa, ma anche di pericoli inquietanti e unici nel loro genere. In effetti, dopo le grandi persecuzioni, l'impero romano guardava la giovane Chiesa con crescente benevolenza. Dapprima il cristianesimo fu tollerato, poi fu ufficialmente riconosciuto e sostenuto e poté approfittare largamente del favore di Costantino e dei suoi successori, i primi imperatori che abbracciarono la fede. Fu così che i luoghi di culto si moltiplicarono grazie a generose donazioni, la Chiesa ebbe uno statuto giuridico privilegiato e delle personalità cristiane occuparono per la prima volta sedi prestigiose, diventando consoli, prefetti, membri del pretorio. In breve tempo, i simboli cristiani impressi nelle monete raggiunsero tutti gli angoli dell'impero. Per la Chiesa fu dunque la pace, dopo secoli duri di lotte e di sofferenze. Fu la pace, anzi, fu il trionfo. In verità, non si tardò molto a capire che quest'ultima parola, trionfo, mal si accordava al pellegrinaggio della Chiesa sulla terra, dato che essa non può mai rinunciare a seguire il cammino che già fu del Signore, quello della croce.

giovane non del tutto consolidata. E fu nel corso di quest'epoca precaria e turbolenta che Dio donò alla Chiesa delle personalità straordinarie, le più straordinarie di tutta la sua storia, uomini profondamente innamorati di Cristo, che univano una profonda intelligenza della fede e un'instancabile operosità pastorale, uomini capaci di educare, di sostenere, di proteggere il popolo cristiano. Ancora oggi, per questo, li chiamiamo così, padri della Chiesa, padri, perché ci hanno generati nella fede in Cristo e perché senza di loro la nostra fede sarebbe semplicemente impensabile. Questa sera parleremo di uno di questi padri, San Girolamo. Ai nostri tempi il suo nome sembra un po' dimenticato, ma pochi santi sono stati onorati e venerati come lui nel corso della storia cristiana. Innumerevoli dipinti in tutti i musei del mondo stanno a testimoniarlo. Gerolamo nacque a Stridone nel 347. Stridone era un villaggio romano situato in Dalmazia tra il Veneto e la Slovenia attuali. Sono nato cristiano, da genitori cristiani, scriveva Gerolamo con fierezza, e fino dalla culla sono stato nutrito con latte cattolico. In verità si trattava di un latte piuttosto scremato. La sua famiglia, appartenente ai ceti sociali più agiati, costituiva già quella cristianità un po' infiacchita, ben integrata nell'impero, che si accontentava di partecipare al culto domenicale. Tant'è vero che Gerolamo da piccolo non fu battezzato, secondo un uso allora generalizzato che preferiva di mandare il battesimo all'età adulta. E i suoi genitori non si preoccupavano tanto di insegnargli il catechismo, quanto di trasmettergli quella cultura che avrebbe dovuto aprirgli le porte di una prestigiosa carriera. Il bambino ricevette dunque i primi rudimenti dell'educazione romana, prima da qualche schiavo o pedagogo e poi da qualche precettore, secondo i costumi del tempo. A 12 anni lo inviarono nelle prestigiose scuole di Roma per completare la sua istruzione, e qui Gerolamo trascorse l'adolescenza senza privarsi di nessuna di quelle distrazioni che la città offriva ai giovani studenti, teatro, circo e qualche volta altri appuntamenti di ancor più dubbia moralità. Più tardi egli se ne ricorderà, provandone acuti rimorsi, anche se bisogna dire che le avventure non gli impedirono di essere uno scolaro diligente e appassionato. Si dedicò soprattutto con entusiasmo e penetrazione a intense letture che gli permisero di assimilare i classici latini, soprattutto Cicerone e Virgilio, di cui era innamorato. Li imparava a memoria. E poiché i libri allora erano rari e ricercati, ne ricopiava i codici con l'intento di farsi una biblioteca personale. Studiò la retorica, cosa allora necessaria, dato che la vita sociale romana era dominata da avvocati e magistrati, ma poi anche la lingua greca, e in fatto di lingue acquisì un tale corredo scientifico che farà di lui uno dei più grandi linguisti e filologi dell'antichità. Sono anni in cui Gerolamo non solo manifesta un'intelligenza vivace e una memoria assai tenace, ma anche un carattere sensibile, passionale, capace di grandi affezioni e di repentine collere. Stringe forti amicizie con dei compagni, con i quali di domenica ama visitare le catacombe, riportandone forti emozioni, quasi di un terrificante viaggio tra i morti. E tuttavia, quelle catacombe erano tracce di un passato ancora recente, anche se già così lontano dalla vita di quei giovani studenti, e non mancarono di lasciare un'impronta nel cuore sensibile del ragazzo. Senza accorgersene, Gerolamo compiva i primi passi verso Cristo e la sua Chiesa. Si decise di chiedere il battesimo e lo ricevette nella notte di Pasqua del 366 nella Basilica del Laterano. Con questo gesto decisivo, che compì a 19 anni, concluse la sua vita studentesca e partì con un amico alle volte della Gallia, nelle città imperiali del nord, alla ricerca di un impiego degno delle sue capacità. Giunse così a Treviri, la capitale della Rinania,
attratto da una specie di università nella quale seguì

discorsi e copiò atti manoscritti, però quella città aveva già una forte impronta religiosa. La comunità cristiana era vivace e fortificata da una lunga lotta contro l'eresia ariana. Vi aveva dimorato il grande Atanasio e esistevano anche le prime esperienze di monachesimo. Ed è qui che Cristo si impadronì dell'anima inquieta e sensibile di Gerolamo. Tornato a Stridone, annunciò ai parenti che la carriera amministrativa e politica non l'interessava e che aveva deciso di farsi monaco. Dei contrasti familiari non gli importava. Ciò che gli interessava era soltanto la Chiesa, la sua dottrina, i suoi insegnamenti, la sua vita. In preda a un contagioso entusiasmo e voglioso di mettere il suo spirito brillante al servizio del Signore Gesù, si innestò in una comunità di studiosi e di chierici che vivevano ad Aquileia. E fu per lui, racconta, il periodo più dolce della luce. Scoprì il Vangelo, tentò di viverlo in pienezza, cominciò ad approfondire lo studio della Sacra Scrittura, ma ecco la difficoltà. Provava ripugnanza per quella lingua così lontana dalla bellezza della lingua di Cicerone, dei classici, così rude. Aveva 27 anni, sentiva la chiamata di Cristo, ma restava inquieto, girovagava, visitò gli splendori di Atene, poi la Macedonia, la Tracia, andò in Asia Minore, percorse la Galazia, giunse ad Antiochia di Siria. Sfinito dal viaggio, si recò da un grande personaggio del tempo che stava per diventare vescovo di Antiochia, Evagrio. La sua salute peggiorava, la febbre non lo lasciava, giunse a un punto a pochi passi dalla morte. Ed ecco che gli accadde qualcosa. Fu un sogno o fu una vera esperienza mistica? Gerolamo sostiene di essere stato rapito al terzo cielo. In ogni caso fu una grazia che orientò tutta la sua vita. Ecco come lui la racconta. Ormai stanno già per preparare la mia sepoltura, perché il mio corpo è così gelido che non sembra più avere soffio vitale, anche se il petto è ancora tiepido. Tutto a un tratto io vengo afferrato e vengo portato davanti al tribunale del giudice divino. La luce è così forte che non oso nemmeno alzare gli occhi. Mi viene chiesto: chi sei? E rispondo: sono cristiano. Ma colui che è assiso sul trono ribatte: menti, tu sei ciceroniano, non sei cristiano. Il tuo cuore è là dove c'è il tuo tesoro. Sconvolto, ferito, Girolamo racconta di essere stato anche flagellato, piange, non per la punizione, ma per il proprio accecamento. Pietà, Signore, pietà, invoca e giura, d'ora in poi, se mi vedrai in mano un libro profano, vorrà dire che ti avrò rinnegato. Molti anni dopo spiegherà: questa era la mia triste situazione. Non si trattava soltanto di leggere dei classici come per noi, si trattava di imbeversi di una cultura. Me ne andavo a Gerusalemme con l'intento di combattere per Cristo, ma non riuscivo a rinunciare alla mia preziosa biblioteca di scrittori pagani che avevo messo assieme. Ed ero così infelice. Digiunavo e intanto mi preparavo a godere il mio Cicerone. Vegliavo notti intere, versavo lacrime fin dal profondo delle viscere al ricordo dei miei peccati e poi prendevo in mano le commedie licenziose di Plauto. E se per caso mi mettevo a leggere i profeti, allora mi sentivo subito disgustato dalla loro lingua così poco elegante. Avevo gli occhi accecati. Mi impedivano di vedere la luce, ma io non accusavo i miei occhi, io accusavo il sole. Ma da quel giorno cominciai a leggere le Sacre Scritture con tutta la passione che prima mettevo nei libri profani. Dov'è il tuo tesoro? Là c'è il tuo cuore. Da questo momento in poi Gerolamo riconoscerà un solo tesoro, la Bibbia. Se prima si era appassionato alla poesia, al teatro, alla filosofia dei pagani, ora brucia per le lettere di Dio, per quella biblioteca divina, così la chiama ormai, che il Signore ha messo assieme per noi. E fino agli ultimi giorni di vita l'esistenza di Gerolamo sarà tutta votata
alla lettura, allo studio, al progressivo approfondimento di tale divina parola. La sminuzzerà, la ruminerà poco a poco, imparerà a decifrarla, a spiegarla, a immedesimarsi in essa in modo da permettere poi a tutti i cristiani delle future generazioni di gustarne pienamente il sapore. Ma ci voleva un periodo di preparazione, ci voleva il deserto, l'esperienza della solitudine. Se ne andò così nella Calcide, in Siria, terra già abitata da numerosi monaci, per assaporare, diceva, la familiarità con Dio. Voglio imparare a seguire nudo Cristo nudo, diceva, e capiva che l'unica strada per penetrare i segreti del Vangelo era abbandonarsi a una seria austerità, benché avesse il corpo fragile. Sapeva di dover purificare l'anima e il corpo da tutte le passioni della giovinezza, ma soprattutto sapeva di doversi nutrire di quel silenzio immenso per purificarsi di tutte le belle ed eleganti parole di cui un tempo si era saziato. Avevo per compagni solo gli scorpioni e le bestie selvatiche, racconta, ma in quel deserto la parola di Dio cominciò a sgorgare e la parola della Sacra Scrittura, che Gerolamo per la prima volta legge in maniera sistematica, abbondante, gioiosa, e gli accadde ciò che un profeta del nostro tempo, Rebora, esprime così: la tua parola, Signore, zittì chiacchiere mie. Divenne l'uomo della parola, l'uomo della scrittura. Restò nel deserto circa 4 anni, lavorando attivamente. Capiva di non potersi accontentare delle traduzioni latine che c'erano allora in voga, che erano brutte, mediocri, poco affidabili, e perciò comincia a studiare l'ebraico, aiutato da un giudeo convertito che viveva presso quegli eremiti. A prezzo di un immane lavoro poté cominciare a gustare il sapore originario della parola biblica, allora quasi sconosciuta ai cristiani. Che fatica, racconta. Invece dell'eleganza di Cicerone avevo davanti l'alfabeto ebraico, suoni sibilanti, aspirati, duri, che dovevo continuamente ripetere. Ma ringrazio il Signore perché da quell'amarezza e da quegli inizi trassi poi frutti dolcissimi. Bisogna ritornare bambini, aveva detto Gesù. Per Gerolamo ciò vuole dire ricominciare a imparare a leggere e a scrivere come un bambino, in quella strana lingua allora considerata barbara, ma che Dio aveva pur scelto per comunicare la sua parola. E per anni e anni egli si immerge in quei vecchi testi sacri, ci abita dentro, ne segue l'evoluzione storica, ne intuisce i filoni di pensiero. L'unica altra attività a cui si dedica è quella epistolare, scrive ai suoi compagni, perché come Dio ha scritto a noi la sua lettera, questo è il modo di mantenere i rapporti, scrivere lettere. Che fai nel mondo? Scriveva Eliodoro. Tu sei più grande del mondo. A un altro diceva: oh, se Dio mi trasportasse presso di te, io ti stringerei a me in un fortissimo abbraccio e non ti lascerei più andare. Non è a caso che si impegnava in questa attività. Voleva che tutta la sua esistenza diventasse un'occasione per approfondire il mistero di Cristo. Però i tempi erano brutti, la fede era messa alla prova e perfino il deserto poteva diventare un campo di battaglia. Così fu costretto ad andarsene. Rientrò ad Antiochia, poi a Costantinopoli. Aveva già 35 anni, era un uomo solido, equilibrato, anche se conservava quel certo carattere entusiasta e tenace che a volte sconfinava nella testardaggine. A Roma la fama lo aveva già preceduto. Le sue lettere avevano avuto una larga diffusione, la sua scienza imponente era nota e il suo slancio spirituale conosciuto. Così incontra amici che sotto la sua guida spirituale vogliono vivere un'esperienza alla ricerca della perfezione cristiana. Ma c'è anche chi è infastidito dall'arrivo di questo monaco, troppo colto, troppo rude. Egli però trova un amico sincero e inestimabile nella persona di Papa Damaso. Damaso era stato appena eletto Papa in condizioni drammatiche ed era anch'egli un uomo di valore, di grande esperienza. Era un fine erudito, uno storico di valore, un archeologo, un poeta, ed era in grado di apprezzare Gerolamo.
Cominciò dunque a stimolarlo. Voleva conoscere il suo parere su innumerevoli questioni e lo incoraggiava a scrivere. Gli diceva: da troppo tempo tu, Girolamo, non fai altro che leggere e che studiare. Ora devi svegliarti, devi scrivere, devi illuminarci su tante questioni, dobbiamo discutere di Sacra Scrittura. Io ti farò le domande e tu mi risponderai. C'è forse un argomento più importante di questo? E insisteva: voglio che i problemi che ti pongo non siano risolti a metà, e tuttavia i tuoi scritti devono essere brevi. Il Papa riconosceva la scienza e il talento di Girolamo, ma era esigente, perché lo voleva guadagnare interamente al servizio della Chiesa. Girolamo correva il rischio tipico degli intellettuali, che era quello di chiudersi nella loro scienza. L'amicizia del Papa lo preservava da questo rischio e lo costringeva a servire la Chiesa così come essa è, con le sue pesantezze, con le sue confusioni. È per questa Chiesa che Gesù ha dato la sua vita e la sua parola. E così Girolamo si mette all'opera, senza fare concessioni a nessuno, non ne sarebbe stato capace. Studiava i passi complessi e delicati della scrittura, si afferrava alle parole, andava alla loro radice, compulsava i manoscritti, paragonava tra loro le differenti versioni, scriveva commentari, si faceva perfino prestare dagli ebrei di Roma i testi che essi conservavano nelle loro sinagoghe per copiarli in fretta, e lavorava notte e giorno incurante della propria fragilità. Diceva: ignorare la scrittura significa ignorare Cristo. E poi spiegava: l'espressione colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue si riferisce certo al mistero eucaristico, ma anche la parola delle scritture è corpo e sangue di Cristo. E quando andiamo a fare la comunione, se cade un pezzetto di ostia noi ci preoccupiamo, ma quando invece un pezzetto di parola cade via dalle nostre orecchie o dalla nostra intelligenza e ci mettiamo a pensare ad altre cose, quale responsabilità! In questa vita il nostro unico bene è mangiare il suo corpo e bere il suo sangue, non soltanto nell'Eucaristia, ma anche nella Scrittura. Leggere la Scrittura, spiegava, è come cogliere sulla terra dei frutti le cui radici, da un albero le cui radici sono piantate nel cielo. Ed ecco perché la ricchezza delle parole bibliche è inesauribile. Però, insisteva, bisogna leggere la scrittura come la legge la Chiesa. Se la si interpreta in maniera carnale, secondo le idee di ciascuno, allora non è Dio, ma il demonio che parla attraverso la scrittura e vengono fuori tutte le eresie. Allora il Vangelo di Cristo diventa il Vangelo degli uomini, o ancora peggio, il Vangelo del demonio. Invece, vivere in mezzo ai testi sacri, meditare, non conoscere altro, non cercare altro, questo significa abitare il regno dei cieli fin da questa terra. Ed è ancora Papa Damaso che spinge Girolamo a intraprendere l'opera più alta e difficile: rivedere l'antica traduzione latina dei Vangeli. Girolamo capisce subito che le traduzioni del suo tempo sono modeste, piene di errori, fatte su manoscritti non corretti, e così si mette a rintracciarne tutto il maggior numero possibile per confrontarli tra loro, per stabilire la versione più affidabile, per tradurre nella maniera corretta. E spiega: non tradurre parola con parola, bisogna tradurre un'idea con un'altra idea, e scegliendo termini comprensibili a tutti. Ma tutto ciò l'avrebbe potuto fare anche un grande genio. Se Girolamo è un santo, è perché tutte le sue conoscenze, tutta la sua precisione, tutta la sua abilità, la sua sensibilità di artista erano messe a frutto per Cristo, per scoprirlo, per farlo risaltare da ogni parola, da ogni frammento di testo, per la Chiesa, per offrire ai cristiani un nutrimento celeste. Durante il suo soggiorno romano, Girolamo contribuisce anche attivamente allo sviluppo del monachesimo, allora poco conosciuto nel mondo latino. Pian piano raccoglie attorno a sé persone che si sentono attratte alla vita religiosa. Particolarmente, questa è una cosa molto nuova per il suo tempo, riunisce un gruppo di donne che vogliono consacrarsi al Signore. Tra esse è rimasto celebre il ricordo di Paola, una giovane nobile vedova che giungerà a un'esemplare santità. Girolamo dà prova di una stupefacente modernità. A queste donne,
non si accontenta di offrire un po' di paternità spirituale e qualche educazione religiosa, ma le ingaggia nello studio scientifico della teologia e dei testi sacri, insegna loro il greco, insegna l'ebraico, insegna le lingue che nemmeno i preti conoscevano più. E a chi lo criticava perché gli dicevano perdi tempo con delle donne, rispondeva: se a interrogarmi sulle scritture venissero gli uomini, non avrei tempo da dare alle donne. In realtà queste sue figlie pervennero a un tale grado di santità, a una tale elevatezza intellettuale, difficile da immaginare se consideriamo che provenivano tutte dal bel mondo e se pensiamo a quale fosse allora la condizione femminile. Intanto la fama di Girolamo cresceva. Il popolo già lo pregonizzava come successore del Papa, ma era anche un personaggio ingombrante. Il suo infaticabile lavoro era spesso in anticipo sui tempi, proposto sempre in maniera decisa, accompagnato da un ascetismo rigido, e poi le sue traduzioni si distaccavano troppo da quelle tradizionali, così che non andava genio neppure agli altri intellettuali, tanto più che egli non faceva niente per accomodare le cose. Davanti ai testi sacri era umilissimo, ma davanti ai preti che lo criticavano, preti che sapevano forse un po' di greco ma niente di ebraico, preti che erano incapaci di comprendere la portata del suo lavoro, protestava: tutti questi mi mordono, mi trattano da falsario mentre io sto ristabilendo la verità dei testi, mi accusano di difendere l'errore mentre cerco di eliminarlo. E l'abitudine domina al punto che gli errori di sempre continuano a piacere anche quando sono stati smascherati. E non risparmiava l'ironia: dite che io traduco male il greco, e allora leggete il greco, se ne siete capaci, o almeno provate a scrivere due o tre parole, insomma lavorate un po', sudate un po', imparate faticando a rispettare la fatica degli altri. Lo si sarà capito che Girolamo aveva un carattere difficile. I suoi nemici dicevano era un brutto carattere. Lui qualche volta giungeva a dire però soltanto a Dio nella preghiera: Signore, perdonami perché sono un dalmata, riconoscendo di appartenere a una razza violenta. Ciò che a noi importa è riconoscere che la grazia di Dio prende le persone così come sono. Il santo non è l'uomo perfetto, ma l'uomo che si lascia prendere tutto intero e si lascia usare da Dio, col suo temperamento, i suoi limiti, la sua fragilità. E Girolamo era uno di quei tipi che nelle opposizioni non si deprimono, ma prendono un nuovo slancio. Così, appena terminata la traduzione dei Vangeli, si mise a tradurre i Salmi. E finché Papa Damaso visse, poté approfittare della sua illimitata protezione. Quando Papa Damaso morì, le proteste suonarono alte e forti e Girolamo venne messo in disparte. Disse: se almeno fossero dei pagani a condannarmi, mi consolerei facilmente di non piacere a tutti, ma di non piacere a gente che dovrebbe seguire Cristo. A 38 anni dovette partire e imbarcarsi per l'Oriente. A Roma non tornerà mai più. Visitò tutta la Terra Santa. Non mi è sfuggita nessuna località della storia di Gesù, esclamava con gioia e con fierezza, ed era pieno di soddisfazione perché vedeva, come i nostri pellegrini, l'accordo impressionante tra i testi sacri e l'armonia dell'ideale evangelico. Diceva: tra le parole di Gesù e i paesaggi c'era un tale accordo che fu per me una rivelazione. Ho visitato la Terra Santa e avevo davanti agli occhi un quinto Vangelo, lacerato, sì, ma ancora leggibile. Si rifugiò a Betlemme, fondò due monasteri, uno maschile che egli stesso dirigeva e uno femminile affidato a Paola, la quale finanziava ambedue le costruzioni. Col poco denaro che restò, costruirono un ospizio per pellegrini vicino al luogo dove Maria e Giuseppe non avevano avuto alloggio. E così, nel dolce paesaggio di Betlemme, sorsero i primi due monasteri orientali fondati da gente di Occidente. Gerusalemme. Girolamo era ormai nel mezzo della sua lunga e tormentata esistenza, ma Betlemme non l'abbandonerà mai più. Si può dire, anzi, che la prima parte della sua vita era stata tutta una preparazione. A Betlemme comincia a scrivere
le vite degli eremiti orientali e continua i suoi commentari biblici, i lavori cominciati a Roma, traduce opere di autori greci, di autori copti, pubblica una storia della letteratura cristiana, progetta una storia della Chiesa, redige un trattato di filologia ebraica, studia l'etimologia, insomma lavora notte e giorno, sostenendo ritmi impossibili, dettando a volte apparecchi segretari. La vista gli si indeboliva, ma l'anziano eremita non se ne cura. C'è da restare sconcertati davanti a questo lavoro colossale che noi non riusciamo nemmeno a immaginare, abituati come siamo nei nostri confortevoli ambienti di studio, alla luce elettrica, ai testi stampati, agli occhiali, ai computers, e pensare che resta ancora da parlare dell'opera più importante tra tutte, la revisione integrale di tutta la Bibbia latina. Aveva cominciato con Papa Damaso traducendo i Vangeli e il Salterio, a Betlemme tradurrà tutti gli altri libri della Bibbia, un'impresa ardita, monumentale, che gli specialisti considerano una delle più ammirevoli imprese dello spirito umano e che Girolamo realizza con inimmaginabili lampi di genio. Traduce il libro di Tobia in un giorno, quello di Esteri in una notte. E da questo immane lavoro nasce quella Vulgata, che vuol dire proprio libro del popolo, libro di tutti, che è divenuto il testo biblico ufficiale universalmente diffuso nella Chiesa per tutti i secoli fino ai nostri giorni. Era lo strumento di cui la Chiesa aveva bisogno per consolidare la sua dottrina e fondarla saldamente sulle basi della Scrittura. Non bisogna del resto pensare che Gerolamo abbia compiuto la sua titanica impresa in una sorta di rifugio protetto e tranquillo, perché le terribili scosse dell'impero che si frantumava sotto l'urto dei barbari giungevano fino al monastero di Betlemme. Nel 410 perfino Roma cadde e gli esiliati si contano a migliaia, alcuni si rifugiano in Palestina e i monasteri di Gerolamo si aprono ad accoglierli, ed è un incessante via vai di uomini e di notizie che rattristano il vecchio studioso dalla salute malandata, il quale però non interrompe il suo lavoro. Mi restano, dice, alcune ore rubate alla notte, ora che al cominciare dell'inverno le notti si fanno lunghe e al chiarore vacillante della mia lampada che scrivo queste pagine e i miei occhi ormai sono indeboliti e minacciati dalla cecità, mi è difficile rileggere alla luce della lampada questi testi dai caratteri così sbiaditi che sarebbe già difficile decifrare alla luce del giorno. Il suo monastero stesso viene colpito e distrutto. Spoglio di ogni cosa, Gerolamo commenta, meglio non avere più pane che perdere la fede. Gli anni, le prove, la sofferenza l'hanno reso meno irruente, meno intransigente con gli altri e più esigente con se stesso. Continua a lavorare, anche se ormai sfinito, e gli sembra di essere, dice, come un vecchio asino piccolo che non ce la fa più. Si racconta che in quegli ultimi anni di vita Gerolamo si trovasse spesso a parlare col crocifisso che teneva sul tavolo di lavoro e che Gesù insistesse sempre con la stessa domanda a Gerolamo: dammi qualche cosa. Signore, rispondeva il vecchio asceta, ma non vedi che ormai ti ho dato tutto? Che cosa ti potrei dare di più? Finché un giorno il crocifisso gli disse: Gerolamo, dammi i tuoi peccati. L'episodio significa che Gerolamo, al termine dell'esistenza, non riusciva ancora a perdonarsi le colpe commesse in gioventù, mentre Gesù voleva che egli gli affidasse proprio tutto e ridiventasse come un bambino innocente. Il 30 settembre dell'anno 419 Gerolamo morì dolcemente, pacificato, dopo una vita di lotte aspre e senza compromessi. Il suo più attento biografo ha scritto: possa Gerolamo trasmetterci un po' di coraggio. Vorremmo aggiungere: possa egli trasmetterci il suo amore impetuoso, epico, assoluto, per Cristo e per la sua parola. Dio sa quanto ne abbiamo bisogno.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026.

0: programma di Monica Mondo. Il meglio di. Plani Caccamo, siciliano di Modica, barocco e cioccolato. Io ho in mente questa immagine di Modica.
1: Giusto.
0: È così?
1: Sì, sì.
0: Non sarà solo quello, tanta storia sicuramente. Cantautore, autore per i nostri cantanti più importanti, ma lei è giovanissimo.
1: Sì.
0: Ha cominciato presto. Allora torniamo a questo ragazzino che ha fatto il liceo scientifico a Ragusa e poi ha deciso di andare a fare architettura a Milano. Ma perché?
1: Perché sognavo di fare il cantautore. Diciamo che la mia infanzia è stata molto serena fino a 8 anni circa, poi mio papà ha avuto un cancro.
0: È mancato presto, troppo
1: sì,
0: presto.
1: È mancato presto. E questi 2 anni, diciamo, della sua vita, sono stati per me fonte di grande riflessione, di grande rabbia all'inizio, ma anche di presa di coscienza. Un po' ho cercato di capire verso dove direzionare le vele della mia vita. E quindi sognavo di fare il cantautore e mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
0: Okay.
1: E io le dissi: mamma, il cantautore. E quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura, perché la mia seconda più grande passione era l'arte contemporanea, insomma l'architettura. E quindi di giorno studente e la sera sognatore creativo, cercavo di capire come funzionasse l'incastro tra musica e parole per credere nel mio sogno.
0: Forse l'incastro c'era tutte le ore del giorno, non soltanto
1: non soltanto
0: la sera. Nello stesso periodo però ha cominciato a lavorare a un programma in Rai per i ragazzi. Come ci è arrivato alla televisione?
1: Perché diciamo volevo da un lato essere autonomo nella gestione delle mie finanze, delle mie economie, per poter produrre il mio primo disco. E questa trasmissione in realtà mi consentiva da un lato di conoscere anche dei produttori, dei manager di cantanti e cantautori e potermi proporre, e dall'altro lato appunto di mettere da parte qualche euro per produrre il mio primo disco, perché mio nonno ha una fattoria, mia madre è un insegnante, quindi arrivato a Milano non conoscevo nessuno che potesse aiutarmi in questo mio sogno. Quindi facevo lo stalker, cioè mi appostavo sotto tutte le etichette discografiche per consegnare le mie demo nella speranza che qualcuno richiamasse.
0: Lo stalkeraggio più importante, ci arriviamo, ma mi dica ancora una cosa: lei che musica ascoltava, che musica voleva fare?
1: Ma io ho sempre subito il fascino dei cantautori, quindi i testi per me ho attinto da Lucio Dalla, da Battisti, Battiato, De André, Fossati.
0: Ma la sua è una generazione da rap, non tanto da cantautorato storico.
1: Ma non lo so, io sono sempre stato un po' fuori dalla mia generazione, probabilmente anche a causa, no, di questa finestra emotiva dolorosa della mia vita, quindi mi sono sempre sentito un po' un pesce fuor d'acqua.
0: Allora, un giorno viene a sapere che sta prendendo il sole al mare Franco Battiato e lei lo cerca, si apposta, lo aborda.
1: Sì.
0: Ecco. Ed è diventato di fatto un legame di discepolanza, si può dire così, no?
1: Sì.
0: Tra maestro e allievo.
1: Sicuramente è stato, diciamo, il primo stalking andato a buon fine dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni a Milano.
0: Non si butti giù così.
1: No, è una constatazione, cioè dopo 38 appostamenti fallimentari avevo quasi deciso di darla vinta a mia madre, quindi tornai in Sicilia per le vacanze estive e le dissi: mamma, guarda, avevi ragione, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata. Quindi ho deciso di appostarmi il 9 agosto del 2012 per 4 ore dietro un cespuglio con 40 gradi in attesa che Battiato uscisse di casa. E mia madre, furibonda, mi disse: ma cosa fai? Ti apposti fuori dalla casa della gente? Questo è troppo, ti denuncerà per stalking. E io le ho detto: mamma, questa cosa a Milano l'ho già fatta qualche volta.
0: Non è andata bene.
1: Lui potrà ascoltarlo o cestinarlo. Dopo 4 ore lui uscì di casa, mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi: sì, va bene, ciao. Quindi tornai a casa disilluso. Sì,
0: potevano fare lei il film.
1: Io, insomma, attore
0: e la richiamò.
1: E mi richiamò il pomeriggio 5 volte. Io ero al mare, avevo lasciato il telefono a casa e mi disse: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il suo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11 spiaggia. E poi l'indomani ci siamo rivisti e mi ha comunicato.
0: Le ha fatto aprire i suoi concerti,
1: sì.
0: Le ha prodotto il primo
1: disco. Sì. e quindi sicuramente un'anima, un mentore straordinario.
0: Che cosa amava in lui? Che eredità le ha lasciato?
1: Ma la cosa più preziosa che mi ha lasciato è stato un pomeriggio, ricordo eravamo seduti sul suo divano a Milo e lui mi disse: ricordati che avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e artista libero, cercare ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine, non chiederti come fare ad avere più successo, a vendere più dischi, perché quella è una gabbia d'oro, più avrai successo più ne vorrai, ma chiediti invece di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita, quella sarà la radice del tuo prossimo progetto artistico. Poi ci saranno progetti che avranno più successo, altri meno, ma questo a te non deve interessare, perché tu starai vivendo una vita meravigliosa e la tua arte sarà lo specchio di ciò che sei.
0: Poi c'è stato insomma un'ascesa molto rapida, l'incontro con la Sugar, con Caterina Caselli, che tra l'altro è diventata sua compagna di banco in un programma radiofonico.
1: Mito assolutamente. Caterina per me è proprio una mamma musicale, un faro. Io ricordo da piccolo il 40% dei dischi che amavo avevano questa piccola S dietro, Sugar, e leggevo e dicevo: ma dove sarà? Cos'è? Quindi per me lei era un po' un sogno che poi si è concretizzato.
0: Padri nobili, una bella fortuna rispetto a momenti anche di dolore, no? E di perdita, di paternità. Ma lei ha continuato a frequentare la radio e la TV. A un certo punto l'abbiamo vista anche co-condurre lo Zecchino d'Oro, sì. Scrivere canzoni per lo Zecchino d'Oro. Quindi comincia questo legame con i frati dell'Antoniano, e da frati al Papa è stato un passo veloce.
1: Ah sì, io mi sono sempre lasciato trasportare, un po' come dicevamo prima, dal monito di Battiato, da tutto ciò che in qualche modo a livello energetico e di esperienza di vita mi stimolasse. E quindi laddove risiedeva dal mio punto di vista una percentuale di Giovanni, e allora quella era una cosa da fare, un'avventura da tentare, quindi avendo sempre comunque la scrittura come centro, cioè se dovessi restituirle insomma un po' la mia essenza, sicuramente la mia essenza è quella di scrivere, cioè trasformare in parole la mia vita o le vite altrui, ciò che mi emoziona.
0: Sì, infatti i suoi testi sono pesanti, non nel senso che sono noiosi, ma nel senso che sono da pesare, no? Parola come parola è scelta con cura, appunto, la cura delle parole. Diceva Nanni Moretti tanti anni fa, lei non era ancora nato, che le parole sono importanti, oggi ne hanno sempre di meno, anche perché corrono troppo veloci. Lei sulla parola, poi torniamo anche agli altri progetti, ma sulla parola ha costruito forse il suo progetto più importante.
1: Sì.
0: E qui c'è il côté della musica che diventa anche impegno culturale e non soltanto culturale. Su suggerimento di Andrea Camilleri, altro siciliano, doc,
1: sì.
0: Cosa è nato?
1: Ma è nato un disco ed è nato un progetto collettivo che si è trasformato in una missione di vita, perché lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo facendo partire un nuovo umanesimo della parola. E quindi ho deciso di rispondere a questo appello inizialmente come artista, scrivendo il mio ultimo disco Parola, in cui ogni canzone è ispirata a dei testi di letteratura.
0: Quindi, letti da personaggi del livello di Liliana Segre, Patti Smith, qualche altro siciliano noto,
1: sì, Fiorello. Sì, Fiorello, sì, sì, Michele Placido, esatto. Willem Dafoe, che hanno dato voce a questi testi di letteratura. Poi con Patti Smith abbiamo fatto un concerto al Maxi e con la figlia Jessie per presentare questo disco, e quella notte che rimarrà per me indissolubile per sempre, e quel sogno a occhi aperti di duettare con lei, mi sono detto: ma la risposta di un singolo artista non sarà mai sufficiente a far partire un nuovo umanesimo, servirebbe la risposta di migliaia di giovani, anche perché Camilleri si era rivolto a tutti i giovani. E quindi ho deciso di lanciare un concorso di idee a tutti i giovani italiani prima, e poi con le Nazioni Unite, Harvard, Yale, a tutti i giovani del mondo, chiamato Parola ai Giovani, poi Youth and Future, per capire come le nuove generazioni immaginano il futuro, cioè cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Questa è la domanda che è stata posta a decine di migliaia di giovani. Abbiamo raccolto più di 3.000 testi in 6 lingue diverse e in qualche modo delineato una fotografia di come le nuove generazioni vorrebbero il futuro e alcune idee concrete per innovare la società. Tanti ragazzi e ragazze oggi hanno spento il motore dei sogni.
0: E perché secondo lei?
1: Ma ci sono tanti motivi. In una parte di mondo, diciamo che il benessere si è trasformato in un inibitore di sogni e prospettive, paradossalmente, ma anche il virtuale, le guerre, la pandemia, l'incomunicabilità, questa società sempre più performativa. In un'altra parte di mondo invece i sogni fioccano, ma le possibilità per concretizzarli sono troppo poche.
0: Chi sta peggio?
1: E quindi solo attraverso il dialogo tra queste due realtà possiamo riaccendere il motore dei sogni, e dando voce a chi non ha voce. Quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere il motore dei sogni di chi si è spento. Il primo è stato un libro edito da Treccani che si chiama Manifesto del Cambiamento, con 70 dei testi italiani più luminosi. Il secondo è stato la riedizione internazionale con i testi ricevuti da ogni parte del mondo, Manifesto for Change. E adesso il capitolo più importante sarà un film diretto dal regista premio Oscar Luc Jacquet, che racconterà il viaggio di Ark of Change che si è concluso poche settimane fa. Abbiamo ripercorso la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capoverde a Paramaribo in Suriname con 10 giovani da tutto il mondo.
0: E che avete fatto?
1: Abbiamo discusso, ogni giorno avevamo una tematica principale, diciamo protagonista, e ogni storia di ognuno di queste, di ognuna di queste 10 anime rappresentava uno dei temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni. Abbiamo scritto un manifesto con i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono e alcune idee concrete per cambiare il mondo.
0: E a lei cosa sta più a cuore? Me ne dica una.
1: Ma forse il disarmo in questo momento. Ma sceglierne una è complicato.
0: Beh,
1: direi
0: sì.
1: Direi
0: che già con la pace avremmo una base buona per cominciare,
1: sì,
0: a mettere,
1: esatto,
0: a posto le altre,
1: esatto,
0: cose.
1: Esatto, serve quella.
0: Senta, ma Papa Francesco, che ho nominato prima in questo progetto, che c'entra?
1: A un certo punto, dopo aver girato le università, le carceri, i centri di accoglienza in Italia, nasce il desiderio di tanti ragazzi e ragazze di riunirsi fisicamente, fuori dal mondo virtuale, e quindi nasce l'idea di riunirci 15 in rappresentanza dei migliaia che hanno partecipato al progetto in un luogo straordinario, e quindi abbiamo pensato alla stanza della segnatura di Raffaello.
0: Così,
1: sì, alla scuola di Atene, sì, che di fatto è un po'
0: il manifesto
1: simbolo
0: dell'umanesimo.
1: Sì,
0: esatto.
1: E quindi, sognando, abbiamo per diversi mesi provato a ricevere l'autorizzazione per fare questa riunione, che alla fine è arrivata, ed è arrivata anche una proposta di Papa Francesco di scrivere una prefazione a questo libro e scrivere una lettera che poi abbiamo letto all'inizio di questa riunione, cioè per 5 ore siamo stati chiusi nella stanza della segnatura a discutere di cambiamento futuro.
0: Ma poi lei ha suonato al Giubileo, ha suonato al Sinodo dei Giovani, cioè ha una certa attenzione e stima e fan club nel mondo cattolico, tra i giovani cattolici, abbastanza forte. Se lo aspettava?
1: Ma io parlo, diciamo, al cuore di chiunque percepisca un desiderio di profondità, di chiunque si ponga delle domande. Per me tendenzialmente lo facciamo tutti, semplicemente c'è chi ha anche la fortuna o la capacità di esserne consapevole e condividere questa ricerca con gli altri, e c'è chi rimane invece magari un po' più imprigionato nella timidezza.
0: Il mondo le soffoca abbastanza le domande, però
1: sì,
0: non ha,
1: esatto,
0: molta voglia.
1: Sì, sì, sì. E invece secondo me dovremmo imparare a condividere le nostre fragilità, le nostre sconfitte, i fallimenti, perché fanno parte del cammino.
0: So che suo papà, l'ha detto in un'intervista, era molto religioso, anche la mamma, suo papà era molto devoto anche alla Madonna di Fatima.
1: Sì.
0: Ma lei è credente?
1: Ma come si fa a non esserlo?
0: Ah,
1: cioè,
0: non lo so.
1: È talmente.
0: Sa che la maggior parte dei giovani, anche se credono, si vergognano a dirlo?
1: Esatto, è quello.
0: Perché?
1: Cioè, penso che, allora, per me, io ho una spiritualità in divenire che è costruita.
0: Tutti.
1: Esatto,
0: tutti.
1: Sì. Che è costruita ed è frutto di tanti input diversi. C'è una cosa che bene o male accomuna quasi tutte le religioni, cioè che la nostra traiettoria futura, anche al di là della nostra vita terrena, sarà il frutto delle energie che abbiamo scelto di mettere in gioco durante la nostra vita. Quindi c'è solo una certezza, no, che noi abbiamo oggi di fronte a questo mistero straordinario che è la vita, cioè che siamo arbitri delle nostre scelte quotidiane, e questa è l'unica responsabilità che abbiamo: agire per il bene, o per il male, per il buio,
0: per il bene nostro e altrui. Però le avrebbe detto il Papa, sicuramente l'altro è questo, che Gesù ha detto che lui è la via, la verità e la vita.
1: Sì, ma io sono convinto che sia più importante il processo anche arrendersi al nostro limite, cioè avere la consapevolezza del fatto che siamo limite, cioè, ma in un senso molto tenero del termine, non voglio limitare la nostra straordinaria missione di vita, ma semplicemente essere al servizio della vita. Cioè, la natura ha tanto da insegnarci e dovremmo imparare ad attingere a rimanere quasi inermi di fronte a questa grandezza, che può essere una grandezza di costruzione o di distruzione, perché abbiamo alterato, no, gli equilibri del mondo. Quindi San Francesco, cioè ci sono tanti maestri che possono insegnarci tanto. Quindi secondo me, al di là della definizione singola, la cosa che io voglio spingere ognuno a fare, ogni giovane a fare, è: siate anime in cammino, cioè ponetevi delle domande, anche se le risposte non le troverete magari facilmente.
0: E perché... spendetevi per il bene, sì, non per la piccola cerchia ristretta, spesso virtuale, esatto, in questa bolla in cui qualcuno vi ha messi, perché poi c'è sempre qualcuno a cui fa comodo. Stringere le persone. No, volevo tornare a un altro suo... Beh, innanzitutto volevo una parentesi. Lei ha scritto un libro dedicato a sua mamma, una corrispondenza con
1: lei
0: mamma.
1: Proprio, sì, sì.
0: Dialogo con sua. Ma perché?
1: Perché a un certo punto mi sono detto: ma mio papà non c'è più, avrei tante domande da porgli, ma queste domande sono sorte quando effettivamente non avevo più la possibilità di porgliele, no? E quindi mi sono detto: ma effettivamente mia madre, che invece è qui accanto a me, quanto la conosco davvero? Cioè, quanto conosciamo le persone che amiamo e quanto invece le diamo un po' per scontato? Cioè, stanno lì. E quindi solo quando poi perdiamo questi affetti, allora parte una sorta di narrazione: quante cose avrei potuto chiederle. E invece ho detto: voglio fare questa cosa adesso, e abbiamo iniziato a scriverci queste lettere e raccontarci, al di là dei ruoli, appunto, le nostre vite, le nostre verità.
0: Sarà molto orgogliosa di lei la mamma, o no?
1: Penso di sì. Sì, sì, dai, ne sono certo.
0: Ma poi com'è arrivato a cantare con Patti Smith? Che ha fatto? Le ha telefonato un giorno, dice: no,
1: ci siamo conosciuti,
0: Night, mi piace.
1: Ci siamo conosciuti tramite un'amica, Simona. Eravamo a cena a Milano. C'era la figlia di Patti, che è una ragazza straordinaria, Jessie, ed è molto, ha molto a cuore tutta la battaglia legata all'ambiente, al cambiamento climatico, alla crisi climatica. E poi da lì, quando ho scritto questa canzone Il cambiamento con Amara, ho detto: sicuramente la voce di Patti in dialogo con la figlia, come metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature, potrebbe essere veramente straordinaria. E quindi da lì...
0: Beh, lei ha scritto canzoni per i nomi e le voci, le gole, le ugole più importanti anche della musica italiana. Come funziona questo legame? Cioè, si mandano i testi oppure si crea una complicità, un rapporto di sintonia, di amicizia?
1: Ma per quanto mi riguarda, la maggior parte delle canzoni sono nate da amicizie o da una richiesta di un artista, da un incontro. Quindi sicuramente c'è sempre una radice relazionale, per quanto mi riguarda, o artistica. Quindi poi ogni creatura, ogni canzone ha una sua storia, però sicuramente è bellissimo poter essere sarto di canzoni, di armonie che poi prendono vita grazie...
0: Ma si scrive su commissione, su proposta di temi, o i temi sono suoi?
1: No, penso che si scriva quando si pensa di poter essere contributo e di poter unire i propri pensieri, le proprie idee con le idee di un altro artista. Quindi è come fare l'amore, cioè è una cosa bellissima, delicatissima.
0: Ho detto all'inizio che lei ha scelto una strada bella, arricchente, ma anche complessa, perché è un po' di nicchia, è abbastanza riservata, è una persona che sceglie le sue presenze, il suo porsi anche mediaticamente, insomma, con uno stile un po' particolare, un po' diverso magari da molti suoi coetanei.
1: Sì, ma diciamo appunto, torniamo alle parole di Battiato, no?
0: Esatto.
1: Scardinare l'arte dal fine. Sicuramente quello che faccio, cerco il più possibile di
0: Che
1: far
0: si
1: sì che
0: diffonda,
1: sia
0: perché sennò
1: autentico.
0: sì, però deve anche essere conosciuto,
1: Certo,
0: no?
1: assolutamente. Quindi, sicuramente viviamo in anni, pieni di rumore, di distrazioni. Un po' perché c'è questo pensiero, penso erroneo, del fatto che in un momento di difficoltà si debba alleggerire la
0: Certo.
1: quotidianità, cioè come se diciamo, mettere in moto un pensiero possa essere un ulteriore appesantimento di una quotidianità. Invece a volte mettere in moto un pensiero alleggerisce perché ci aiuta, diciamo, mettere in moto un pensiero possa essere un ulteriore appesantimento di una quotidianità. Invece a volte mettere in moto un pensiero alleggerisce perché ci aiuta,

0: l'Eterno per lei?
1: Eterno è un cofanetto d'amore, è una canzone, è un disco che sono nati dalla convinzione che solo l'amore può salvarci, che ognuno debba trovare la sua chiave di lettura per l'amore. L'amore inizia da un amore, diciamo, riflesso, cioè quindi un amore per noi stessi, un amore per il creato, un amore, se si ha la fortuna poi di incontrare l'anima della tua vita, hai anche la possibilità di sperimentare quell'amore, l'amore per i nostri familiari, per i nostri amici, ma l'amore per il silenzio. E quindi secondo me è un disco particolarmente significativo per me, perché ha delle radici profonde. Dopo un lungo cammino di, come le raccontavo, di rabbia, di non accettazione della morte, che invece ha un ruolo straordinario per me, una delle mie parole di cambiamento è la parola morte. Ne parlo sempre anche ai miei concerti, paradossalmente, ai miei incontri con i ragazzi e le ragazze in giro per le università, perché la morte è sorella, come direbbe qualcuno, come ha detto saggiamente qualcuno.
0: È un tuffo nell'eterno?
1: È un tuffo nell'eterno, è ciò che rende la nostra vita eterna. Cioè è quel limite posto a un numero infinito di giornate che noi avremo a disposizione, che rende quelle giornate più preziose. Ricordo i saggi che si salutavano dicendo memento mori, ed era un grande augurio. Oggi quando parliamo di morte ci tocchiamo, facciamo dei gesti scaramantici, ma in realtà forse dovremmo, più che memento mori, dovremmo ricordarci di vivere, cioè chiederci ogni giorno: ma io in vita sono realmente vivo?
0: Ma soprattutto perché sono qui e che cosa serve?
1: Qual è la mia missione di vita? Esatto, sì.
0: E quale canzone ci ascoltiamo di Giovanni Caccamo per salutarci? Cosa scegli?
1: Ma in attesa di un tour con l'orchestra sinfonica, che è stato da sempre il mio sogno, che si chiamerà L'alba dentro l'imbrunire, partirà l'11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano e raggiungerà un po' tutta l'Italia, io le direi Partenope, che è il mio ultimo singolo, è la sorella minore di The Ark of Change, del viaggio, quindi sentirete un po' Ulisse, i marinai, le sirene, questo dialogo, diciamo, tra tentazione e bellezza e vita.
0: Grazie.
1: Grazie a lei.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

diventa tra le braccia del Maestro la misura di tutte le cose, la risposta di Dio a un mondo in cui chi sgomita di più e grida si impone come primo e più grande di tutti. Prima di quell'abbraccio, prima d'aver messo il bambino davanti a tutti, prima della frase «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me», un bambino non contava nulla, semplicemente non esisteva. Proprietà del padre, al pari di uno schiavo, di una cosa, inesistente per la società perché senza diritti, inesistente per la religione, in quanto non era in grado di leggere la Torah, e neppure era autorizzato a entrare nella sinagoga o al tempio. Come la vedova, come l'orfano, come lo straniero, il bambino era confinato ai margini della società, e Gesù lo pone al centro. Così sceglie per se stesso il posto di chi non conta nulla, degli ultimi della fila, degli scartati, fino a farsi servo lui stesso, schiavo di tutti, per amore. Nessuno potrà strapparglielo quel posto, quel primato assurdo di non contare assolutamente nulla. A un mondo, a una chiesa che cerca potere, approvazione e consensi da parte della gente, Dio risponde mettendo al centro ancora una volta chi non conta e non sa contare. Ma per tornare bambini, per essere davvero liberi, occorre spogliarsi di tutto ciò che appesantisce la vita, spogliarsi dei troppi ragionamenti e degli schemi sempre troppo rigidi, rinunciare ai ruoli, alle etichette con cui pretendiamo di classificare tutto e tutti, alla serietà eccessiva che mortifica la meraviglia e imbavaglia lo stupore, liberarci dalla competizione che ci divide e dal bisogno ossessivo di farcela a tutti i costi, mettere giù la corazza dei nostri «sono troppo grande per certe cose», «un adulto deve essere forte», o ancora «non posso permettermi di sbagliare». Ecco perché Gesù ci ripete «sforzatevi», letteralmente dal greco «lottate», di entrare per la porta stretta. La porta è stretta non perché Dio fa selezioni e si diverte a metterci in difficoltà con delle prove che non siamo capaci di superare. Dio ci chiede di lottare con tutto ciò che ingombra e appesantisce la nostra vita, a non ragionare come il mondo, che cerca sicurezza nell'accumulare cose o nei consensi della gente. Dio ci chiede di essere noi stessi fino in fondo, senza sovrastrutture, senza maschere, consapevoli della luce e delle ombre che ci abitano, senza avere paura delle nostre fragilità, senza nascondere la nostra debolezza, così come farebbe un bambino. La porta è stretta perché è a misura di bambino. E i bambini, infatti, sono autentici, non hanno sovrastrutture, non si vergognano di mostrarsi fragili, di ridere senza chiedere il permesso, di piangere davanti agli altri, di cadere e rialzarsi come fosse la cosa più normale al mondo. E lo è. I bambini sono liberi e leggeri, ma soprattutto hanno fiducia che una mano sia abbastanza per sentirsi al sicuro. Ecco perché Gesù ha detto: «Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli». Perciò, se vuoi essere certo di incrociare Dio sulla tua strada della vita, custodisci uno sguardo capace di stupore, che sappia ancora lasciarsi sorprendere e non si stanchi di attendere con la pazienza del contadino e la forza dei visionari. E non scandalizzarti della fragilità e della piccolezza che Dio stesso ha scelto ad abitare, ma piuttosto prenditene cura, prendila in braccio. Non avere paura di compiere questo gesto, perché tutte le volte che ti chinerai fino a terra per raccogliere chi è caduto, per sollevare chi è così piccolo da passare inosservato, avrai incontrato Dio e gli avrai permesso di incontrarti. Certo, bisogna saper scendere invece di salire, abbassarsi all'altezza d'un bambino per poter guardare Dio occhi negli occhi. E ti chiederai come hai fatto a non esserti accorto prima che Dio è sempre stato lì, così scandalosamente vicinissimo. Abitare lo stupore, ubriacarsi di meraviglia, stare accanto invece di stare al centro, decentrarsi per cedere il passo agli alberi.
lasciarsi sorprendere ancora da un mandorlo che veste i primi germogli, che abita il quotidiano di una bottega, respira del nostro stesso fiato, custodisce parole e silenzi, discreto, e imparare l'attenzione, l'ascolto vergine, senza pregiudizi, da un ramo che cresce, da una foglia che spunta, da un fiore che si affaccia tra gli sguardi increduli e curiosi e disegna un sorriso anche sui volti più distratti. Tornare ad accarezzare, ad abbracciare un albero, un cane, una persona, ad abbracciare noi stessi con instancabile lentezza e tanta tenerezza.

Il trionfo della morte è un enorme affresco di ben 5 secoli fa, staccato dalla sua sede originale, il Palazzo Sclafani, e collocato nella Galleria regionale della Sicilia a Palazzo Abatellis di Palermo. Un'opera misteriosa e affascinante, che ha ispirato Picasso per la sua Guernica e che ancora oggi trasmette una struggente angoscia. Un pathos che travolge l'osservatore nel turbinio di espressioni e sentimenti di coloro che stanno per essere raggiunti dai dardi scagliati dalla morte che avanza in sella al suo destriero. Ma in mezzo al dramma che incombe, allo sgomento e al terrore di quanti la morte ha sorpreso nella loro quotidianità, mi colpisce un particolare. 2 giovani, presumibilmente nobili dall'abbigliamento, ritratti dall'ignoto pittore nel gesto umanissimo di tenersi la mano. Sembra che uno cerchi di sollevare l'altro, forse per scappare dal pericolo incombente e salvarsi. Quel gesto non è scontato. Per il personaggio in piedi sarebbe stato sicuramente più agevole, più sicuro scappare da solo, piuttosto che perdere tempo a salvare un altro, mettendo così a rischio se stesso. Ma quelle mani, strette in un ultimo, disperato tentativo di salvezza, non smettono di parlarmi, quasi facciano da cassa di risonanza alla mia paura più grande e al desiderio che le corrisponde. Ciò che della morte mi fa più paura non è tanto il fatto che segni la fine di questa vita e di tutto ciò che di essa conosco e mi dà sicurezza, e neppure l'idea di soffrire mi spaventa così tanto. A spaventarmi è piuttosto la solitudine, il pensiero di dover affrontare da solo quel passaggio, senza qualcuno che mi tenga la mano. Non esistono parole sufficienti a spiegarlo, a dire come possa la presenza di qualcuno accanto, il semplice contatto d'una mano che si intreccia alla nostra, rendere più sopportabile l'esperienza della morte.

Rosario Tronolone ha proposto: ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

riflessione teologica di oggi viene proposta da padre Luca Cerimotic ed è tratta da un incontro di preghiera del lunedì.

O Dio Spirito Santo, che scruti le profondità di Dio, scelto dall'eternità di trasmettere la vita del Padre attraverso il Cristo a tutti gli uomini. O Dio Spirito Santo, che sei sposo di Vergine Immacolata, è arrivato tempo, diteli anche voi con me, o Dio Spirito Santo, è arrivato il tempo quando il Padre e il Figlio ti stanno mandando nel mondo a introdurre la Chiesa nella verità tutta intera. E stasera, o Dio Spirito Santo, ti chiediamo, vieni, vieni per mezzo della tua Santissima Sposa, Regina del Santo Rosario, vieni a rivelarci come mai nel passato il Santo Rosario. Fratelli miei, 80 anni fa, a Fatima, in mese di ottobre, la Madonna si è presentata come Regina del Rosario. Ve supplico, ma nel nome di questa Madre Regina del Santo Rosario, diventiamo un cuore solo, un'anima sola. Mettiamo in pratica quelle parole che Gesù ci ha detto: chiedete e vi sarà dato. Se voi, uomini, sapete dare i buoni doni ai vostri figli, quanto di più il Padre Celeste darà, che cosa? Lo Spirito Santo. A chi? A coloro che lo chiedono. Chiediamo dunque, perché lo so, se voi non chiederete, il mio cuore si spegnerà, la mia bocca non riuscirà a trasmettere la parola viva, ma per la vostra fede, per la vostra preghiera, la potenza di Dio scenderà su di noi, e non solo su di noi, raggiungerà tantissime anime che ascoltano attraverso la radio e anche in altro modo. Cercheremo dunque oggi comprendere il Santo Rosario. Due cose sono importanti: le preghiere che noi pronunciamo nel Santo Rosario e i misteri che si ricordano nel Santo Rosario. Perciò, prima parte di questa riflessione sarà tutta centrata sulle preghiere del Santo Rosario, e altra parte poi, dopo un canto, sarà dedicata ai misteri della nostra salvezza. E vedremo per prima volta, io e voi, perché la Madonna dice che è Regina del Rosario. Che cosa vuol dire questo? Parlando del Santo Rosario, vedrete, non parliamo e non parleremo solo della Madonna. Parlando del Santo Rosario, noi parleremo della Trinità, parleremo del Padre. Questa è la vita eterna, che conoscono te, unico vero Dio, Dio Padre. Questa è la vita eterna, che conoscono colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Noi parleremo del Figlio di Dio, della sapienza di Dio incarnata, Gesù Cristo. Noi parleremo dello Spirito Santo. Parleremo di Gesù uomo. Parleremo della Madonna. Parleremo della Chiesa, corpo mistico di Cristo. Tutto questo nella luce dello Spirito Santo, parlando, riflettendo sul Santo Rosario. Vi faccio sapere che in una lettera Sor Lucia di Fatima, unica veggente ancora viva, aveva scritto una lettera dove dice tante cose, ma tra altro questo: la Madonna mi ha fatto sapere
che attraverso il Santo Rosario si riuscirà a impedire le guerre, ottenere la conversione, tutte questioni sociopolitiche, famiglia, parrocchia, diocesi, tutto sarà cambiato solo se noi accoglieremo questa arma potentissima che è il Santo Rosario. Perciò dunque adesso entreremo a riflettere sull'Ave Maria. Ma come sapete, prima dell'Ave Maria c'è la preghiera del Rosario, Padre nostro. E io affidato allo Spirito, e voi che mi affiderete in continuazione allo Spirito, penetreremo con poche parole a comprendere questa preghiera meravigliosa che ci ha insegnato unico nostro Maestro Gesù Cristo. Padre nostro, questa verità la dobbiamo vivere dicendo questa preghiera, che Lui è Padre non solo del Signore nostro Gesù Cristo, nostro Padre, Padre di tutti gli uomini che vivono nel mondo oggi, Padre di tutti gli uomini di tutti i tempi. E lì noi dobbiamo convertirci e cominciare a amare i fratelli sull'esempio di Cristo. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati, per credere. Dio è nostro Padre. Si pone la domanda: quando, come Dio diventa padre di uno di noi? Siate ben attenti. Dio è creatore di tutti, perché ci ha dato la vita umana. Dio diventa padre nostro solo quando noi accogliamo la sua vita. Perché è padre un uomo di un bambino? Perché insieme con la moglie gli ha trasmesso la vita umana. Quando è Dio nostro Padre? Quando per mezzo di Gesù Cristo nuovo Adamo e Maria nuova Eva noi accogliamo la vita di Dio Padre. E chi è? Che cosa è la vita di Dio Padre? La vita di Dio Padre è sua sapienza, suo pensiero, sua parola. Coloro dunque che accolgono la parola non solo con la mente, ma con il cuore, con la volontà, e la mettono in pratica, coloro accolgono la vita di Dio e diventano realmente figli di Dio, perché possiedono la vita. Allora Dio diventa nostro Padre. Dunque noi dobbiamo deciderci oggi: ho capito come Dio diventa mio Padre e dei miei fratelli. Accogliendo la sua parola, Dio diventa mio Padre. Nostro Padre non è solo nei cieli. Accogliendo la sua parola, Dio diventa mio Padre. Nostro

Lui sarà pronto a dare tutto, anche la vita, per la moglie e per i bambini. La moglie altrettanto piena della presenza di Dio Padre. Sarà pronta a dare tutto, perdere tutto. Ecco, per farvi comprendere come si risolverà uno dei problemi cruciali, più importanti della Chiesa di oggi, dell'umanità di oggi, la crisi della famiglia, solo quando il padre accoglierà Dio Padre e la madre altrettanto e la sapienza di Dio. Quando lo Spirito Santo sarà nei cuori di tutti, la Trinità, padre, madre e figli cambieranno, diventerà un volto nuovo dell'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Tanto tempo è passato, io non comprendevo questo, finché Dio non ha usato la misericordia a farmi comprendere cosa vuol dire questo sia santificato il tuo nome. Sì, nome di Dio viene santificato solo quando un uomo accoglie Dio in sé e viene iscritto il nome di Dio. Questo è santificare il nome di Dio. Tante altre cose sono inferiori. Santifica Dio quando si moltiplica Dio. Moltiplica il suo nome quando Dio si rende presente nell'uomo, così di poter essere scritto il nome di Dio. Voi sapete che la parola di Dio dice che gli eletti porteranno il suo nome sulla fronte. Venga il tuo regno. Come? Cos'è questo? Il regno di Dio viene in noi quando noi accogliamo la parola. Quando era il regno d'Italia, quando era forte il regno, quando tutti gli italiani sudditi mettevano in pratica la parola del re. Come il regno di Dio in noi? Quando noi accogliamo la sua parola. Sia fatta la tua volontà. Chi accoglie la parola, nella parola Dio gli comunica la sua volontà. L'uomo è capace fare volontà di Dio. E guardate, quando un uomo fa volontà di Dio, lui è partecipe della vita di Dio. Lui è sulla strada della divinizzazione, della conformazione a Dio. Fa un cammino che lo rende capace di mettere in pratica supremo comandamento, la rivelazione più alta. Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Dunque, l'uomo che fa volontà di Dio, lui è in un cammino meraviglioso che lo renderà perfetto come è perfetto il Padre. Ed ecco dunque come dobbiamo comprendere noi il Padre nostro. Dicendo il Santo Rosario 15 volte dobbiamo dire Padre nostro. Se lo diremo come lo Spirito Santo adesso rivela, nostra vita cambierà, Padre si renderà presente sempre di più in noi. Adesso parleremo del Ave Maria. Che cosa dobbiamo sapere, credere e predicare agli altri riguardo l'Ave Maria? Prima cosa dobbiamo comprendere che l'Ave Maria è preghiera biblica, preghiera rivelata. Perché? Perché si trova nella rivelazione. Addirittura tutta la rivelazione del Vecchio Testamento, dell'Antico Testamento, e tutto che poi che viene nel Nuovo Testamento, tutto ha come nucleo, come fonte, l'Annunciazione, l'Incarnazione, le parole dell'Ave Maria. L'Ave Maria non è, come si pensa, solo preghiera mariana della Madonna, lo è. L'Ave Maria è preghiera cristica, cristificante, la preghiera che rende gli uomini parte viva di Cristo, Dio uomo. E ancora, l'Ave Maria è la preghiera trinitaria. Come trinitaria? Guardate, abbiamo sentito poco fa il Vangelo. Dio ha mandato il suo angelo e cosa ha detto alla Madonna? Te saluto piena di grazia. E noi dobbiamo sapere
che queste

parole. Piena di grazia vuol dire piena dello Spirito Santo. Perciò si dà lode e gloria allo Spirito Santo presente nell'anima e nel corpo di Maria. Se i nostri corpi sono tempio dello Spirito Santo, in che misura, in che modo è tempio dello Spirito Santo il corpo della Madre di Dio? Il Signore è con te. Angelo riconosce che Maria è piena di grazia, piena dello Spirito Santo, ma riconosce che il Signore, che vuol dire Dio Padre, è con te. E Dio Padre, che è presente in tutti, agisce per mezzo di tutti, ha preso la presenza sua, raggiunge un culmine unico in una creatura pura, in Maria. Poi cosa dice la preghiera? Benedetto il frutto del tuo grembo. Chi è questo frutto benedetto del suo grembo, se no seconda persona, Figlio di Dio, Verbo incarnato? È la preghiera trinitaria. L'Ave Maria è anche la preghiera nel senso eminente ecclesiale. Perché ecclesiale? Che cosa è la Chiesa? La Chiesa sono gli uomini che, credendo nell'incarnazione, nella vita, nella morte, risurrezione e ascensione di Cristo, fanno parte di Cristo, diventano corpo mistico, viva parte del Cristo totale, Cristo capo e sue membra. Ma proprio per mezzo dell'Ave Maria viene prolungato nella Chiesa il mistero dell'incarnazione. Perciò l'Ave Maria è la preghiera ecclesiale. L'Ave Maria, dovete sapere, è la preghiera cattolica, preghiera universale, che non hanno altri cristiani. E perché? Perché quando si dice seconda parte dell'Ave Maria, Santa Maria, Madre di Dio, che meraviglia, Madre, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Io li faccio così: mamma, prega per noi peccatori, siamo 5 miliardi. Se trovi qualcuno nel mondo, tra questi 5 miliardi o di più, che non è peccatore, mettilo da parte. Mamma Celeste Immacolata non troverà nessun uomo che non abbia almeno qualche peccato. Pensate voi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Un bambino, un'anziana, una malata, un sacerdote, un giovane che dice con fede queste parole: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. In quel momento lui raggiunge in maniera efficace tutti gli uomini nel mondo. Non c'è un'attività nel Presidente della Repubblica né Papa non può raggiungere nello stesso momento tutti gli uomini, ma uno che dice Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori raggiunge realmente tutti gli uomini nel mondo e li aiuta. Prega per noi peccatori adesso mamma, mentre combattiamo con nostro io, falso Dio, con il maligno, con il mondo. Prega per noi peccatori adesso. E la Madonna deve pregare e aiutare tutti gli uomini adesso. Soprattutto prega per noi peccatori nell'ora della nostra morte, quando si decide destino dell'uomo. E deve arrivare il tempo quando noi diremo un Padre Nostro o un'Ave Maria, chiedendo dalla Madonna: mamma, ti chiediamo con questa Ave Maria di salvare oggi, di strappare dalle mani del maligno tutti gli uomini che moriranno, che si spezzi il cuore di Satana perdendo tutte le anime e che gioisca il cuore di Gesù nostro Salvatore, perché tu hai potuto, anche con l'aiuto della nostra preghiera, a salvare tutti gli uomini. E se fosse di fare noi cristiani ogni giorno così, per domani e dopodomani, ogni giorno pregando a strappare la Madonna di riuscire per le nostre preghiere a strappare tutti i moribondi, Satana deve andare nel bureau di lavoro disoccupato, non ha cosa da fare, si ritirerà dal mondo, dirà: andiamo, non c'è niente da fare. Questo dobbiamo ottenere con questa preghiera
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ed ecco, fratelli e sorelle, propongo adesso di non prolungare troppo un canto, di non parlarvi di quelle bellissime preghiere che usa la Chiesa, ma mi permetto solo di soffermarmi sul Gloria al Padre, perché la diciamo, per avere una comprensione molto più profonda di questa preghiera. Gloria al Padre. Ma chi dà la gloria a Dio? Come? Certo, cantando, pregando in diversi modi, ma sappiate, dà vera gloria a Dio Padre colui, al nome di Dio Padre, che accoglie la vita del Padre. Dà la gloria al Figlio colui che accoglie la sapienza del Padre e il Figlio del Padre. Dà la gloria allo Spirito Santo colui che accoglie lo Spirito Santo e diventa tempio vivo della Trinità. E Santo Rosario deve sostenerci e questa preghiera pensando: io do la gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito, accogliendo il Padre, il Figlio e lo Spirito nella sua parola. Allora adesso un canto e poi riprenderemo seconda parte del Rosario, cioè i misteri del Santo Rosario.

Noi siamo riuniti nel nome del Signore per pregare. Questo è il compito più grande, pregare. Chiediamo dunque dalla Madonna adesso, Madre Santa, sii tu a ottenere dal Padre il dono dello Spirito, a farci comprendere perché sei tu regina del Santo Rosario. Aiutaci, o Madre, a comprendere questo che tu hai detto a Fatima, anche prima, tante volte. Maria è regina del Rosario perché ha vissuto perfettamente tutti i 15 misteri del Rosario. Non si dice, ma lo è, Gesù come uomo è il re del Rosario, in quanto lui ha vissuto pienamente tutti i 15 misteri del Rosario. E vediamo adesso come hanno vissuto Gesù e Maria il primo mistero, l'Annunciazione. La Madonna ha vissuto l'Annunciazione come una chiamata meravigliosa di aprire il suo cuore e il suo grembo ad accogliere il Figlio di Dio, il Verbo. Il Figlio di Dio ha voluto, e difatti vive questo primo mistero, diventando lui Figlio di Dio, uguale al Padre, diventa Figlio di Maria. Noi uomini, come dobbiamo vivere i misteri del Rosario? Guardate, siate ben attenti. Lo Spirito Santo nei nostri tempi, attorno al 2000, all'inizio del terzo millennio, cercherà coinvolgere, convincere maggior numero possibile dei vescovi, dei parroci, dei religiosi, religiose del popolo di Dio a comprendere. Siamo chiamati a recitare il Rosario, ma con scopo di ottenere la grazia di vivere anche noi con Cristo, con Maria, ogni mistero del Santo Rosario. Quando questo riuscirà a ottenere il popolo di Dio, farà un cammino di conformazione nella santità a Maria e a Gesù, e questa è la salvezza, questo è lo scopo del Santo Rosario. Dunque abbiamo visto come hanno vissuto il primo mistero Gesù e Maria. Noi uomini come dobbiamo vivere questo mistero? Noi dobbiamo essere ubbidienti a Dio Padre, e come Figlio di Dio nello Spirito Santo anche noi dobbiamo accogliere Maria come nostra madre. Questo vuol dire vivere il primo mistero che noi chiamiamo la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Chi non accetta la spiritualità della consacrazione, lui è ribelle, disubbidiente a Dio Padre, lui non vuol seguire l'esempio di Cristo, lui non vuol essere tralcio vivo, innestato, unito alla vite che è Cristo in Maria. Perciò dobbiamo chiedere con questa decina, questa grazia per noi e per la Chiesa intera, a vivere con Gesù, con Maria, anche noi, il primo mistero. Secondo mistero, la Madonna, avendo in sé, nel suo grembo, Dio uomo incarnato, avendo il Verbo nella sua anima, nel suo cuore, e lo Spirito e il Padre, la Trinità, va a visitare Santa Elisabetta. Oggi voi qui, noi qui, dobbiamo cominciare a dire questa dicina della Visitazione, chiedendo dalla Madre Celeste: Mamma, te supplichiamo, vai a visitare tutti i vescovi del mondo. Fai che tutti cominciano a gridare come Santa Elisabetta: da dove viene questa grazia che è venuta a trovarmi la madre del mio Signore? Mamma, vai, noi ti supplichiamo che non sia nessuno, nessun peccato, nessuna incredulità a impedirti a compiere questa tua missione di andare a visitare tutti i vescovi. Risolto il problema dei vescovi, mamma, adesso ti mandiamo, vai a visitare, porta Gesù, porta lo Spirito Santo a tutti i parroci.
risolto anche questo problema, combatteremo. Mamma deve esaudirci, deve andare a visitare tutte le famiglie, tutti i genitori, portarli all'unità, consacrarli insieme con i bambini. E trionfo di Maria sarà vittoria con i vescovi, con i parroci, con i genitori, perché vescovi sono, guardate, secondo desiderio della Madonna, espresso per mezzo di Lucia, Dio vuole per salvare il mondo, che il Papa insieme con tutti i vescovi che sono portatori supremi della paternità di Dio Padre, devono diventare loro per prima perfetti come è perfetto il Padre Celeste, ma quando diventano perfetti come è perfetto il Padre, loro diventano perfetti anche come figlio, e con figlio loro per prima accoglieranno nello Spirito Santo Maria come madre, diventando perfetti come Dio Padre affideranno i sacerdoti, i religiosi, il popolo di Dio sull'esempio di Dio Padre allo Spirito Santo in Maria. Stessa cosa faranno i parroci, stessa cosa devono fare i genitori, ed ecco come si realizzerà la partecipazione nel mistero dell'incarnazione. La Madonna con le sue visite deve risolvere questo problema del rinnovare la Chiesa e portare la Chiesa e l'umanità al trionfo del suo cuore. Terzo mistero, come l'ha vissuto la Madonna, come l'ha vissuto Gesù, sappiamo. Gesù concepito nel grembo di Maria, dopo 9 mesi viene generato nella stalla. E noi dobbiamo chiedere questa grazia. Se io con la mia consacrazione entro in Maria, divento suo figlio, mia anima viene legata all'anima di Maria, la Madonna deve generarmi, anche io, ognuno di noi, la Chiesa intera, deve essere non solo concepita e plasmata, ma anche generata dallo Spirito Santo e Maria Vergine. Solo coloro che saranno generati dallo Spirito Santo e Maria Vergine con Cristo, come vive parti del suo corpo, saranno alla destra del Padre, alla gloria di Dio, saranno salvati. Dunque, ecco come dobbiamo vivere terzo mistero. Come dobbiamo vivere quarto mistero? Come lo hanno vissuto Gesù e Maria? Si sono offerti nel Tempio, hanno firmato carta bianca, Padre fai di me e del mio Gesù tutto quello che tu vuoi. Questo si è attuato nel senso pieno sul Calvario. E un cristiano, quando verrà il tempo di vivere questo mistero? Ognuno di noi dicendo questo mistero, di dire: ti supplico mamma, come hai offerto Gesù, storico, offri anche la Chiesa, offri anche me, in tutte le sante messe che si celebrano nel mondo intero, giorno e notte, con questa decina noi dobbiamo chiedere la grazia di essere offerti al Padre per la salvezza nostra e del mondo intero. Come dobbiamo vivere il quinto mistero? Ritrovamento di Gesù. Bellissimo. La Madonna l'ha cercato, Gesù si è smarrito per insegnarla, l'ho trovato. Con questo mistero dobbiamo chiedere la grazia perché noi siamo cercati e trovati dalla Madonna. Guardate questo mistero, non pensate che lo devono vivere solo i peccatori, che si devono convertire. Questo mistero lo devono vivere anche i santi e più grandi santi. E come? Così che devono dire alla Madonna: mamma, Gesù si è smarrito una volta, io forse 100 volte al giorno mi smarrisco con le distrazioni, con i pensieri inutili. Mamma, quando sono allontanato da te, tu cercami e portami nel tuo cuore a vivere con te, pensare come pensi tu, amare come ami tu. Questo vuol dire vivere questo quinto mistero. Ci sono molti cristiani, anche noi preti, che vogliamo con Cristo vivere questi misteri, ma i misteri dolorosi, per carità, Gesù ha sofferto, lui ci ha redenti. Dimenticano le parole di San Paolo. Io compio quello che manca alla passione di Cristo. Dimenticano gli esempi dei santi, di Padre Pio, di una santa, Marta Robben, che io ho visto con i miei occhi, che viveva la passione di Cristo. Tutta la storia della Chiesa, la parola di Dio che dice: io voglio unirmi a Cristo nella sua sofferenza per essere degno di essere unito alla sua gloria.
Perciò noi, anche se siamo nemici della croce di Cristo, dobbiamo chiedere in questo primo mistero doloroso: Signore, mi vergogno che non voglio stare con te nel Getsemani, vivere la mia agonia con te per la mia salvezza e salvezza degli altri. La Madonna, anche se non è stata nel Getsemani, è stata perfettamente unita a Gesù, ha partecipato pienamente all'angoscia di Cristo. E i santi veri, e noi vogliamo diventare santi, e dobbiamo chiedere questa grazia: dammi, Signore, la grazia di vivere con te il mistero dell'agonia, anche il mistero della flagellazione, calunnie, sguardi. Sapete tutto come avviene nella vita. Colui che chiede questa grazia diventa forte, pronto a accogliere la flagellazione, a sopportare tutto per la propria salvezza. Terzo mistero doloroso: dobbiamo chiedere e ottenere la grazia dell'umiltà. Guardate, la Madonna in tutte le apparizioni alle santi, vere sante, dice: figli miei, siete rovinati tutti quanti dall'orgoglio. L'orgoglio, come una epidemia, ci ha guastati tutti. Dobbiamo chiedere la grazia di vivere con Cristo e con Maria, mistero della coronazione, dell'umiltà. E sarebbe bello imparare una breve preghiera, dire: o Maria, madre di Gesù e madre mia, rendimi partecipe della tua carità, di avere lo Spirito Santo, di amare come te, della tua fede, di accogliere il Verbo, di avere tua fede e tua umiltà. Umiltà e presenza suprema di Dio Padre nell'uomo. Perciò dobbiamo chiedere questo dono di vivere il terzo mistero. Il quarto mistero, voi sapete, Gesù esplicitamente ci ha detto: chi vuole essere mio discepolo, e noi cosa vogliamo essere? Suoi discepoli. Chi vuole essere mio discepolo, che prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Perciò dobbiamo chiedere la grazia di poter vivere veramente questo dono di portare la nostra croce quotidiana. Il problema forse più grande è come vivere, quinto mistero doloroso, la morte. Non è problema, non si tratta della morte fisica. Noi dobbiamo chiedere di vivere questo mistero con Cristo e con Maria. In che cosa consiste e come si vive? Ognuno deve chiedere e ottenere la grazia di morire ai propri pensieri. Nostri pensieri costituiscono la nostra vita dei uomini. Quando uno, dicendo questa decina, chiede e ottiene la grazia di rinunciare dai propri pensieri, dalla propria volontà, muore a se stesso e risorge subito in Cristo. Ed ecco come si deve vivere la morte di Cristo qui, ogni giorno, morendo ai nostri modi di pensare. Adesso arriviamo ai misteri meravigliosi, al mistero della risurrezione. Con questa decina dobbiamo ottenere la fede, credere. Cristo è risorto, ma risorgerò anche io. Il Padre, con lo stesso Spirito Santo con il quale ha fatto risuscitare Gesù, la sua natura umana, con lo stesso Spirito Santo ci farà risorgere. E questo dobbiamo chiedere, di prepararci. Poi, morendo al nostro io, noi viviamo il mistero della risurrezione. Subito. Gesù ha aspettato 3 giorni a risorgere. Chi muore al suo modo di pensare, a non fare la propria volontà, risorge subito in Cristo. Mistero dell'ascensione. Quando verrà questo tempo meraviglioso? Quando i sacerdoti, i vescovi, tutto il popolo di Dio chiederà da Gesù: dove vai, Signore? Vado dal Padre mio e vostro Padre. Senti, vengo anch'io con te. Cosa vieni a fare? Vengo con te a bussare sul cuore di Dio Padre, a chiedere e ottenere lo Spirito Santo. Terzo mistero glorioso: la Chiesa oggi o deve ottenere lo Spirito Santo, fuoco d'amore che deve purificare l'umanità dal peccato, o siamo persi. Perciò dunque con Cristo, io dico, navicella spaziale, senza consumare carburante, più velocemente che qualsiasi
missile, noi possiamo arrivare con Cristo davanti al Padre e chiedergli lo Spirito Santo. Come sarebbe bello noi tutti di accettare questo, di dire questa decina e di incontrare con Gesù il Padre. E se Papà Celeste fa finta di non vederci, di non sentirci, fate così un po' a Gesù. Intervieni tu, dimostrali le tue piaghe, chiedi che il Padre ci dia lo Spirito Santo. Non che Gesù è più bravo dal Padre, lontano sia, ma per dire come possiamo e dobbiamo con esistenza ottenere il dono più grande che è lo Spirito Santo per il mondo contemporaneo. Poi, quarto mistero, se non diventerete come bambini, è vero la parola di Dio, no, non entrerete nel regno dei cieli. Diventiamo piccoli bambini. Diventiamo piccoli bambini e diciamo alla Mamma Celeste: mamma, dove vai? Vado in cielo. Vengo anch'io con te, mamma. Anche con Maria, per i suoi meriti, per il suo cuore immacolato, addolorato, con Gesù e con Maria chiedere tutto quello che abbiamo bisogno, soprattutto lo Spirito Santo, che poi deve incarnare il Verbo nei nostri cuori, e chi incarna il Verbo ha poi anche il Padre e la Trinità e viene salvato. Vi supplico, fratelli miei, sorelle mie, cominciate a vivere il quinto mistero, quindicesimo mistero, cominciate a credere. Non deve pronunciare mai nessuno quelle parole: oh, io sono un peccatore, io sono una grande peccatrice, se riuscirò a entrare in paradiso dietro le porte sarò felice. Non c'è in cielo dietro le porte. O sarai coronata regina o sentirai le parole di Gesù: venite benedetti del Padre mio, prendete in possesso il regno che vi è stato preparato prima della fondazione del mondo, o non entrerai per niente. Dove è, ditemi, dove è la coscienza, dove è la fede dei cristiani di credere? Io sono un semplice lavoratore, un semplice, ma io sarò per tutta l'eternità re. Dove siete voi donne a credere che questa madre regina del Santo Rosario e dell'universo vuol condividere con voi, come con le figlie, la stessa gloria? Perché Gesù dice: Padre, li hai amati come ami me. E ci ama anche come ama la Madonna. Questo è il nostro destino. Per questo noi dobbiamo combattere. Dobbiamo coinvolgere il mondo intero a prepararli di sentire dalla bocca di Gesù: venite, venite, benedetti del Padre mio. Prendete in possesso il regno. Dio è amore, ha dato a Cristo, ha dato a Maria, dà anche ai santi, lo darà anche a noi. Tutto se stesso. Il regno di Dio non è niente altro se no Dio stesso, il quale come Padre, Figlio e Spirito Santo vuol donarci veramente per mezzo di Gesù e di Maria la sua vita e santità. Ed ecco, fratelli miei, sia data la gloria alla Trinità Santissima, a Gesù uomo, a Maria, perché loro hanno vissuto i misteri del Santo Rosario. Ci invita la Madonna, ci invita con lei Gesù a cominciare anche noi non solo recitare il Santo Rosario, ma chiedere e ottenere, mettere in pratica, di vivere ogni giorno di più e meglio tutti i 15 misteri del Rosario. Ottenendo questo, anche tu, fratello mio, diventerai re del Rosario. Tu, sorella mia, diventerai regina del Santo Rosario, perché ti sei unita a vivere i misteri del Rosario come Maria. E quanto di più sei conformata a Maria nel vivere tutti i 15 misteri del Rosario, tanto di più sarà scritto sulla tua fronte: regina del Santo Rosario. E chiediamo dunque in questa Santa Messa, viviamo subito quel mistero dell'offertorio, dite, ve supplico, per mezzo delle mani del sacerdote, con queste ostie, dite: metto oggi in maniera definitiva tutto il mio essere, il corpo, l'anima, il passato, attuale e il futuro, voglio che Dio Padre e Gesù con lo Spirito Santo mi consacrino, mi portino all'unità esistenziale con Cristo in Maria e con i fratelli, vivere il mistero del Cristo totale, Cristo capo e del suo corpo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Leggo il messaggio. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, desidero rivolgere in modo particolare a voi
il mio cuore di mamma e ricolmare il vostro della mia immensa gioia, affinché voi la possiate trasmettere ai vostri fratelli e vicini. La gioia che è nel cuore della mamma deve entrare nei nostri cuori. I cristiani devono cessare di essere scontenti. Tutti i credenti devono diventare come luce, sorridenti, portando la gioia. Perché gioia? Perché abbiamo lo Spirito Santo nel cuore, la sapienza, Dio, Trinità in noi. Chi deve gioire che ha una macchina, che ha un non so che cosa, più di noi che siamo pieni della Trinità? Testimoniate Dio con il sorriso sulle vostre labbra, e così il mondo vedrà in voi il volto amorevole del cielo. Con tale testimonianza, molti fratelli dal cuore indurito si apriranno alla grazia e torneranno a me. Con un sorriso che non ci costa niente, ma deve essere sorriso presenza dello spirito, della gioia, che, come dice Gesù, perché la mia gioia sia in loro, nella pienezza. Questo è ciò che vi chiedo con urgenza. Grazie per la vostra fiducia al cielo. Ringraziamo e cerchiamo davvero, come cristiani, testimoniare osservando la parola di possedere la Trinità e esprimere la gioia della presenza della Trinità in noi, con continua gioia, con continuo sorriso. Il paradiso per noi già deve cominciare qui sulla terra, anche se non mancherà la croce e la sofferenza, ma anche nella croce, con la croce e sofferenza, la gioia non ci può togliere nessuno che ci dà la nostra santa fede. Sia lodato Gesù Cristo.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli, recitiamo ora i misteri luminosi nei quali Cristo si rivela come luce del mondo. La presenza di Maria si rende visibile solo a Cana di Galilea, dove come madre e discepola di Gesù indica alla Chiesa di tutti i tempi la via da seguire. Fate quello che Egli vi dirà.
1: Primo mistero: Gesù è battezzato nel Giordano. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Uscendo dall'acqua, lo Spirito discese su di lui come una colomba, e venne una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Amen.

di Gesù aggiungiamo chi fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano.

0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando Gesù battezzato nelle acque del Giordano, ascoltiamo la voce del Padre che lo proclama Figlio prediletto e prendiamo viva coscienza del nostro battesimo, che ci ha reso figli di Dio, unendoci a Gesù nello Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, chi vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino.

0: cuerpo y vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di ascoltare sempre la voce di Gesù, perché Egli trasformi la nostra vita nella sua, come alle nozze di Cana cambiò l'acqua in vino, mostrando la sua gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

del suo mistero, Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: al nome di Gesù aggiungiamo che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di accogliere con prontezza l'annuncio del Vangelo, perché la nostra vita si converta pienamente a Gesù in un vero cammino di santità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Gesù è trasfigurato sul Monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio l'eletto, ascoltatelo».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di vivere con lo sguardo sempre rivolto a Cristo, per gustare già su questa terra la bellezza del suo volto, in attesa di poterlo contemplare per sempre nella gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

quinto mistero, Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo chi ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di apprezzare sempre più il dono dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana, nutrendoci del corpo e del sangue di Cristo, per divenire con Lui una cosa sola. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
2: prega per noi.

0: secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, in modo particolare per la pace del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli d'Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Intemerata, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine Venerabile, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Giustizia, Sede della Sapienza, Causa della nostra Gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tempio Degno di Onore, Modello di Vera Pietà, Rossa Mistica, Torre di David, Torre di Avorio, Cassa d'Oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute dei Malati, Rifugio dei Peccatori, Conforto degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte, risurrezione e i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.

amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi, a causa della speranza che vi attende nei cieli. Ne avete già udito l'annuncio dalla parola di verità del Vangelo che è giunto a voi. E come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi. È stato un grande dono per me e per il popolo di Dio in quel paese e ne rendo grazie al Signore. Esprimo nuovamente la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno accolto, autorità civili e pastori della Chiesa, e a quanti, numerosissimi, hanno voluto incontrare il Papa o anche solo salutarlo per le strade, come apostolo di Cristo e messaggero di pace. Grazie a tutti. Vorrei raccogliere i pensieri e le impressioni ancora vivissime di questa visita pastorale intorno a un unico grande simbolo, la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Lì, nel pomeriggio della prima giornata, abbiamo celebrato i Vespri della Beata Vergine Maria, una liturgia solenne e al tempo stesso festosa, in cui la musica, il canto e la bellezza del Tempio facevano vibrare i cuori uniti nella preghiera. Proprio Notre-Dame, con il dramma che ha vissuto, può simbolicamente illuminare tutto questo viaggio apostolico, offrendo una chiave di lettura che riassumerei in una parola: rinascita. La cattedrale di Parigi, che solo 7 anni fa sembrava ferita a morte da un enorme incendio, è adesso ricostruita e più splendente che mai. Quel disastro ha provocato una reazione positiva a tutti i livelli, alcuni più visibili e pratici, altri più nascosti, di ordine spirituale. Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile. Questo atteggiamento ha permesso di valorizzare al meglio la generosità dei benefattori, come le competenze dei professionisti e delle maestranze. La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, di quanti hanno responsabilità civili ed economiche. È il messaggio che ho voluto consegnare alle autorità francesi, come pure ai membri dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha sede a Parigi, indicando qual è il criterio fondamentale su cui basare tale collaborazione. la dignità della persona umana, ma soprattutto Notre-Dame è immagine della Chiesa di pietre vive, del popolo santo di Dio. È interessante mettere in parallelo la celebrazione dei Vespri nella cattedrale con la veglia dei giovani avvenuta la sera stessa nel grande stadio di Francia a Parigi. Due luoghi completamente diversi, eppure due eventi complementari, quasi uniti spiritualmente. Che cosa li univa? La Chiesa, che non è fatta di pietre o di cemento, ma di persone che amano Gesù Cristo perché sono state amate da Lui. A Notre-Dame c'erano i preti e i diaconi, le persone consacrate, gli operatori pastorali. Allo stadio c'era la nuova generazione francese, nuova direi non solo per età, ma più ancora per spirito, per libertà di cuore e di fede. Giovani che hanno cantato, gridato, ma che sono anche rimasti in silenzio, in ascolto. Volti attenti e commossi, che manifestavano cuori desiderosi di verità e d'amore. Allora a loro ho detto con gioia: voi siete i santi di Francia. Quella veglia è stato un grande segno di speranza, così come lo è stato, nella piccolezza che Dio predilegge, anche l'incontro nella Maison Bakita, casa di accoglienza per diverse persone in difficoltà, uno dei tanti luoghi, frutti del Vangelo, in cui ci si impegna quotidianamente a servire con amore la dignità della persona umana. Vi è tuttavia nella Chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo. Su questa bella sorpresa di Dio è in corso a Parigi un'assemblea sinodale provinciale nella quale sono potuto intervenire, incoraggiando il cammino dei catecumeni e dei neofiti insieme alle comunità a cui appartengono. Evento culminante della mia visita nella capitale è stata la messa in Place de la Concorde. Lì il segno della rinascita è apparso in modo sorprendente. L'assemblea liturgica, che nella vasta piazza radunava i sacerdoti, il coro e una notevole moltitudine, si estendeva per tutta l'avenue des Champs-Élysées, fino all'Arco di Trionfo e oltre. Al momento della comunione, tutti hanno potuto accostarsi all'Eucaristia, distribuita in ogni luogo. Ecco la vera ricostruzione, il restauro della Chiesa che solo Dio può fare per intercessione della Vergine Maria. E allora era naturale e doveroso che dopo Parigi io mi recassi pellegrino a Lourdes a venerare la Madre della Chiesa, Maria, colei che nell'ora della passione e della morte tiene accesa la lampada della fede e della speranza. A Lourdes, il Signore, attraverso la materna premura della Vergine Maria, comunica a tutti, pellegrini e specialmente malati nel corpo e nello spirito, un messaggio di speranza e di rinascita, un messaggio che ho voluto apertamente rilanciare. Ogni vita umana, in qualunque condizione, anche di più grave fragilità, conserva la propria inviolabile dignità e merita di essere curata, accompagnata, sollevata dalla sofferenza con umana compassione e con l'ausilio dei mezzi offerti dalla scienza. Per questo Lourdes rappresenta per tutto il mondo un santuario della civiltà dell'amore. In questo contesto ho incontrato alcune persone vittime di abusi e ho chiesto loro di aiutarmi a esprimere anche ad altre vittime la volontà mia e di tutta la Chiesa di ascoltarle e camminare con loro mentre cercano la guarigione, riconoscendo il dolore causato nelle loro vite e lavorando per la prevenzione degli abusi. Terza e ultima tappa del viaggio apostolico è stata la città di Metz, in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale. Lì ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. L'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra. Possiamo dire che ciò che è accaduto a Notre-Dame di Parigi con l'incendio era avvenuto in Europa con la Seconda Guerra Mondiale e l'Europa è rinata sulla base di quei principi di democrazia, solidarietà e fraternità tra i popoli che molto devono alle sue radici cristiane. Anche oggi è su tali fondamenta e con questa linfa vitale che il progetto d'Europa può rinnovarsi in un mondo molto più globalizzato, dove il dialogo interreligioso riveste un ruolo di primaria importanza. Per questo a Metz ho incontrato i rappresentanti delle diverse tradizioni religiose, i quali hanno letto e sottoscritto in mia presenza l'appello di Metz per il dialogo e la pace. Carissimi, il tema della mia visita pastorale in Francia è stato perché il mondo e la vita, perché il mondo abbia la vita. Sono parole di Gesù che riassumono tutta la sua missione di salvezza e che durante il viaggio esprimevano in pienezza il senso evangelico di ogni incontro. Ora esse ispirino la nostra preghiera nel chiedere a Dio che questo evento di grazia porti frutti abbondanti e duraturi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.